0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Addio, figlio mio, di Arthur Wilson. Capimmo subito che era accaduto qualcosa di molto grave quando nostro figlio Jim ci fece una telefonata interurbana verso la fine del 1956. Aveva bisogno immediato di denaro, disse, e aggiunse, senza spiegazioni, che era opportuno che non ci vedessimo per qualche tempo. Ebbi la sensazione che fosse nei guai e gli consigliai di venire a casa. Forse avremmo potuto aiutarlo. Rispose che ci avrebbe pensato, ma che prima doveva sbrigare certe faccende. «Posso cavarmela, babbo», disse ridendo. «Ma certo, quando sono in tanti a volerti fare la pelle, la cosa è seria». Era una dichiarazione da lasciare perplessi e atterriti. E quando Jim tolse la comunicazione, mia moglie ed io ne discutemmo a lungo, preoccupati. Jane era molto inquieta, ma io sostenevo che Jim, semplicemente, era portato ad esagerare quando qualcosa lo turbava. Come marinaio, incontrava gente ad ogni risma in tutto il mondo e forse aveva avuto a che dire con qualche tipo losco. Ma non potevamo insistere per sapere i particolari. Qualunque cosa fosse, un giovanotto indipendente e riservato di 29 anni ha il diritto di tenersi per sé i fatti suoi. Un mese dopo, era il giorno di Santo Stefano, ricevemmo una lettera raccomandata da una piccola città molto lontana. Già allora avrei dovuto trarne le logiche deduzioni, ma credei soltanto quello che volevo credere, che nostro figlio era in fuga, braccato dai suoi nemici e in pericolo di morte. Decisi di raggiungerlo immediatamente, almeno avrei potuto chiedere la protezione della polizia locale. Mentre Jane mi aiutava a fare la valigia, discutemmo ansiosamente la lettera di Jim. Non era quasi la lettera di un esaltato? Jim non si era forse mostrato diverso dal solito l'ultima volta che lo avevamo visto, come se nascondesse qualcosa? Tutte e due ci chiedevamo se non si fosse dato al bere. «Certo, è cambiato in questi ultimi anni», dissi sopra pensiero. E Jane convenne che ultimamente era stato irritabile, incline a una strana cocciutaggine e scontento di tutto. Tuttavia, quando 24 ore dopo scesi dal treno e vidi Jim sul marciapiede della stazione, tutti i nostri timori apparvero infondati. Jim sembrava in ottima salute, tranquillo e di buon umore, era vestito con cura e mi sorrideva. Afferrò la mia valigia e mi camminò a lato. Un giovanottone di 1,83 m di altezza e di 81 kg di peso, che con la sua sola presenza faceva da baluardo tra me e le mie vaghe paure. «Non mi sembri ancora morto», dissi. «Pare di no, babbo. Grazie per il denaro, ma non avresti dovuto piantare l'ufficio e tutto». «Dato il tono della tua lettera», dissi, «non ho potuto fare a meno di venire. Andiamo in un albergo dove si possa parlare». Jim, invece, volle condurmi nel suo appartamentino. Una volta lì, origliò all'uscio per essere sicuro che non ci fosse nessuno fuori. Chiuse le finestre perché non ci sentissero. e parlò per oltre un'ora mentre grosse gocce di sudore gli cadevano dalla fronte. Parlava con il tono misurato di chi descrive una serie di avvenimenti, ben sapendo che si tratta di cose difficili da credere. Ma le sue parole non esprimevano il terrore, soltanto un desiderio ansioso e contrito di giustificarsi. Disse che a bordo si era messo nei pasticci con qualcuno dell'equipaggio. La crisi era avvenuta in un porto del Sud America. Era andato in un bar con un tale che credeva suo amico. S'era messo a bere e aveva sparlato abbondantemente di quelli della parte avversaria. Più tardi si era accorto che un registratore sotto il banco raccoglieva tutte le sue parole. Ma prima di accorgersene, aveva detto un mucchio di altre cose molto personali, discorsi da ubriaco li chiamava, su svariate persone, tra cui alcune figure di secondo piano della malavita che aveva conosciuto. Da questo inizio fortuito, la situazione era andata precipitando finché si era trovato irretito in una serie di vendette con nemici implacabili che avevano giurato di metterlo a tacere per sempre. Era una storia assolutamente fantastica, ma la narrava con tanta dovizia di particolari ed era così sinceramente preoccupato di non compromettere la sua famiglia e così pentito delle sciocchezze commesse, che forse in sostanza c'era qualcosa di vero. Una volta ero nelle loro grazie, concluse plausibilmente Jim. E poi ho fatto questo maledetto sbaglio. Ora dovrò affrontarli e cercare di mettere tutto in chiaro, o non avrò mai pace. Contava di restar nascosto per qualche giorno e poi trovare un intermediario che potesse intercedere per lui con i malviventi. Questo, mi assicurò, non comportava nessun pericolo. E lì si sentiva al sicuro, perché i suoi persecutori sembravano aver perso le sue tracce. Dopodiché avrebbe preso l'aereo e sarebbe venuto a passare qualche settimana con noi. Tornai a casa inquieto e poco dopo fui raggiunto da una lettera che diceva: "Credo che siano di nuovo sulle mie tracce". Poi Jim riscrisse da un altro posto, una città della costa dove lavorava in una compagnia di trasporti su chiatte, dicendoci che contava di star lì il tempo necessario per mettere qualcosa da parte. Poi silenzio. Giorni e settimane passarono senza una sua parola. Allucinazione o realtà? Mia moglie ed io discutevamo di continuo la situazione. "Non ho mai sentito una storia più incredibile", disse Jane quando le ebbi riferito tutto quello che Jim mi aveva raccontato. "Sei sicuro che non sia malato in qualche modo?" Riconobbi che la storia era in gran parte sconclusionata. "Ma non si può escludere che sia avvenuto come dice lui", osservai. Passarono 2 mesi di ansia sempre crescente. Poi, una mattina, ricevetti una telefonata di Jim nel mio ufficio. Era in una città del Golfo del Messico. Aveva passato la notte in guardina, ma ora era libero. Quelli erano di nuovo sulle sue tracce. Potevo mandargli del denaro? Se potevo, avrebbe preso il primo treno in partenza e sarebbe venuto di filato a casa, purché potesse farcela. Parlava con voce secca, disperata, intramezzando alle parole scoppi di riso convulso. Uno di quelli era fuori, davanti alla cabina telefonica, e probabilmente lo avrebbe accoppato all'uscita. Dette in una gran risata e riagganciò. Mandai il denaro per vaglia telegrafico, ma aspettammo invano l'arrivo di Jim. Allora telefonai alla polizia della città di cui mi aveva parlato. Sì, avevano un verbale dell'arresto per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica. Siccome sembrava che si trattasse di un bravo ragazzo, Jim faceva questa impressione a tutti, anche nei suoi momenti peggiori. Lo avevano tenuto dentro per la notte e al mattino lo avevano rilasciato con l'obbligo di partire subito dalla città. Ora mia moglie era fuori di sé dall'ansia, ma io mi ostinavo a credere che per Jim tutto il male venisse dal bere. Una volta smaltita la sbornia, sarebbe venuto a casa. Mi rifiutavo di ammettere qualsiasi altra possibilità. La prossima telefonata interurbana venne 2 giorni dopo, circa alle 6 del pomeriggio. Jim quasi non si sentiva. Parlava con un fil di voce, benché chiamasse dall'Ohio. Io non dovevo interromperlo finché non avesse finito. Era questione di vita o di morte. «Babbo, quando qui sono sceso dal treno, per miracolo sono scampato a 3 di quelli. Li ho seminati e mi sono fatto condurre in tassi a un posto di polizia, ma mi hanno detto di levarmi dai piedi. Credo che uno dei poliziotti sia uno di quelli. Non so che fare». Gli dissi di prendere un tassi dove sarebbe stato al sicuro, di girare intorno per una mezz'ora e poi tornare al posto di polizia. Nel frattempo parlerò io con la polizia e otterrò che ti prendano in custodia per misura di sicurezza. Poi parto e sarò da te domani mattina di buon'ora. Non fu facile ottenere la protezione della polizia per un figlio in una città lontana, ma seguendo il consiglio di un funzionario locale, telefonai al posto di polizia da cui Jim mi aveva chiamato. Il tenente con il quale parlai mi disse che in realtà ricordava il giovanotto in questione. No, nessuno lo inseguiva, di questo era certo. Per caso, il giovanotto non era mai stato una volta o l'altra in una casa di salute? Risposi indignato di no, ma un senso crescente di freddo mi serrava la bocca dello stomaco. Insistei perché lo prendessero in custodia e infine, dopo che ebbi promesso di trovarmi lì il giorno dopo per condurre via mio figlio, il tenente acconsentì. Passai una notte insonne in treno, fissai una camera in albergo e andai subito al posto di polizia. Lì mi fecero firmare una ricevuta per le sue poche cose e poi Jim fu condotto fuori. Camminava stranamente impettito e i suoi occhi avevano una singolare opacità. Mi strinse la mano in silenzio. Sembrava un sonnambulo e la sua faccia non rasata era sfinita dalla stanchezza. Gli porsi una busta con il suo denaro e dissi, cercando di parlare con naturalezza, «Beh, e ora ce ne possiamo andare!» Jim lanciò un'occhiata in giro nella stanza, poi avvicinatosi a me mormorò, «Babbo, sei pazzo! Non capisci che ci ammazzeranno tutte e due prima che abbiamo fatto 10 passi fuori da quella porta?» Fu una prova della sua fiducia in me e del nostro reciproco affetto, se riuscì comunque a condurlo fuori di lì. Per fortuna, proprio mentre uscivamo, un tassì venne a fermarsi davanti a noi. Spalancai lo sportello e spinsi Jim dentro, dando l'indirizzo del mio albergo all'autista. Offersi una sigaretta a Jim, che per un momento parve calmarsi. «Ce l'abbiamo fatta», disse. All'albergo lo convinsi a fare una doccia e a cambiarsi, poi affrontai il discorso del suo rientro a casa. «Jim», dissi, non sapendo più a che santo votarmi, «la mamma è in pena per te. Le ho promesso di ricondurti a casa. Puoi trattenerti soltanto alcuni giorni, se credi». Parve riflettere. Andò nel bagno, si pettinò. Poi tornò e riprese a camminare su e giù per la stanza. Pur essendo ancora molto agitato, non aveva più quello sguardo folle, opaco, ma scosse la testa negativamente. Tuttavia, quando alzai il ricevitore, e chiesi la comunicazione con Jane. Accettò di parlare alla madre. Come avevo ardentemente sperato, Jane si dimostrò perspicace e convincente, tanto che Jim finì con il dire: «E va bene, prometto, ma soltanto per rivederti». Poi disse che stava bene, benone, che non si era mai sentito meglio in vita sua. E riacconciò. Era la prima volta che Jim viaggiava in aereo e la novità lo tenne occupato durante tutto il viaggio. Inoltre sembrava sicuro di sé quando entrammo in casa. Per qualche minuto fu quello di un tempo pieno di premure e di gentilezze per la mamma, senza dar segno di turbamento. Poi si volse a me e disse: «Dobbiamo raccontarle tutto, babbo». Accennai debolmente di sì e Jim ricominciò a ricapitolare tutta la sua storia, la fuga dal Golfo del Messico, i componenti della cellula sul treno, la ragazza che avevano condannato a morte e che Jim aveva salvato facendo passare nella sua tasca la scatoletta di diamanti grezzi che quella portava. Parlava sempre più in fretta man mano che descriveva la vastità del complotto contro di lui. Eravamo stati avvicinati da qualcuno, minacciati di ricatto. C'erano stati degli sconosciuti nel vicinato ultimamente. Al nostro arrivo aveva visto un vicino che rastrellava il prato nel suo giardino. Non ci eravamo accorti che era uno di quelli. Sentivo gli occhi di Jane che cercavano i miei, ma non potevo far altro che fissarmi la punta delle scarpe. Quando infine alzai gli occhi, vidi che aveva la faccia contratta in un sorriso, ma nel suo sguardo c'era l'orrore della tremenda verità. Vostro figlio è pazzo. Il nostro medico di famiglia, al quale ci eravamo rivolti per aiuto, ci fissò un appuntamento con uno psichiatra suo amico a casa nostra per il giorno dopo. Quando giunse il dottor Botsford, ci propose di parlare con Jim da solo a solo. E così i due si ritirarono in salotto, mentre Jane e io restavamo ansiosi nello studio, cercando di non origliare. A un certo punto del colloquio, il medico chiese di lavarsi le mani e Jim uscì dal salotto indignato. «Babbo, sapevi che è uno psichiatra?» Avevamo presentato il dottor Botsford come un vecchio amico di famiglia. «Certo», risposi. «Hai subito una grave scossa nervosa, un trauma psichico. Forse ti farà bene parlarne con qualcuno che ne sa più di me». «Ma è ridicolo!» esclamò Jim. «Questa faccenda non mi piace per nulla». Jane riuscì a calmarlo, cosicché non soltanto terminò il colloquio con il medico, ma infine lo salutò con affabile cortesia. Sulla porta il dottor Botsford mi disse sottovoce: «Venite al mio studio domani a mezzogiorno». Il giorno dopo, allo scoccare delle 12, ero seduto davanti a lui dall'altra parte di una vasta scrivania molto ordinata. Il dottor Botsford era abituato a questo genere di cose e i suoi modi ispiravano fiducia. «Parliamoci francamente», cominciò. «Vostro figlio è pazzo. Sospetto che sia una forma di schizofrenia a carattere paranoico. Dovrete farlo ricoverare subito, se possibile, oggi stesso. Nelle sue condizioni attuali è pericoloso per sé e per gli altri». Povero Jim, pensai. Non capirà mai. «C'è un ottimo istituto privato vicino a...» proseguì il dottor Botsford. «Ora telefonerò». Fece un numero, parlò brevemente, riagganciò. «Non hanno posto, peccato, ma conosco un altro buon ospedale diretto da una bravissima persona». «Ma il primo che avevate scelto? Non potreste ottenere che lo prendano tra un giorno o due?» Il medico scosse il capo. «Vorrei, ma...» «Quanto costa?» chiesi, senza annettere una particolare importanza alla domanda. Guadagnavo bene e in simili momenti non si bada a spese. Ma quando sentii la retta mensile, restai senza fiato. Era pressappoco tutto il mio stipendio. Quest'altro istituto, disse il dottor Botsford, formando il numero mentre parlava, è meno costoso, ma credo che lo troverete più che soddisfacente. C'era un posto libero nell'ospedale scelto in secondo luogo e prendemmo accordi, con l'intesa che avrei condotto mio figlio il giorno stesso, se possibile. Un inizio tempestivo del trattamento può significare il successo o il fallimento della cura, spiegò il dottor Botsford. E mentre stavo per congedarmi, mi offrì un'ultima consolazione. Capisco che è doloroso per voi, ma è una situazione molto comune. Non c'è nulla da vergognarsi. Tornato a casa, prima misi Jane al corrente e poi parlai con Jim. Sentivo di fare una gran brutta parte perché abusavo a tradimento della sua fiducia in me. Gli dissi che il dottor Botsford consigliava per lui un periodo di riposo completo e che avevo trovato il posto adatto, non una clinica vera e propria, ma piuttosto una casa di riposo, un luogo dove stare tranquilli. Quando Jim mi chiese se c'erano dei campi da tennis, risposi mettendo in valigia una delle mie racchette. Né questa fu la mia sola astuzia. Quelli non possono raggiungerti lì, dissi, e così tu potrai riflettere con calma a quello che ti conviene fare. Jim era lieto e impaziente quando partimmo in macchina per andare all'ospedale. Visto di fuori l'edificio piccolo e angusto, non sembrava un granché. Ma Jim, disposto a contentarsi, osservò con indulgenza il luogo in cui doveva passare qualche tempo. Ci presentammo in segreteria e subito dopo un giovanotto si avvicinò a noi e porse a Jim un questionario. Era una semplice formalità, disse, ma Jim, per cortesia, voleva anche firmarlo. Quando sentii la penna di Jim stridere nel vergare la sua firma, sapevo che firmava così la rinuncia alla sua libertà, e misi un sospiro di sollievo. Direi che mi sono meritato un po' di vita comoda per una settimana, disse Jim. Aspettami qui, babbo. Torno subito a dirti arrivederci. Feci un cenno affermativo con il capo, ma quando Jim se ne fu andato, un inserviente mi disse che avrei fatto bene ad andarmene anch'io. Mio figlio non sarebbe tornato prima di molto tempo. L'infanzia e l'adolescenza di Jim. Non so che cosa potesse avere di meglio l'ospedale scelto in primo luogo dal dottor Botsford, probabilmente dei campi da tennis, ma certo è che noi ci ritenemmo molto fortunati per aver potuto mettere Jim in quell'istituto più piccolo e più familiare. Glendale era diretto da uno psichiatra ebreo che univa all'ingegno brillante buon senso e umanità e che per giunta era un ottimo amministratore. Il personale, sia maschile che femminile, era capace, volenteroso e non dimenticheremo tanto facilmente la gentilezza di tutti, sia verso Jim che verso di noi. Non appena vi sarà possibile, fate un riassunto completo della vita di Jim, aveva consigliato il dottor Botsford. Metteteci tutto quello che a vostro giudizio può aver influito sulla sua malattia. È una cosa che potrebbe essere utile all'ospedale per giudicare le sue condizioni. E così Jane ed io ci accingemmo a preparare questa relazione. Quando Jim aveva 7 anni, mia moglie ed io divorziammo e il nostro fu un focolare distrutto. Ma non per molto, perché non appena Jane ebbe ottenuto il divorzio, ci risposammo, questa volta per non lasciarci mai più. C'eravamo accorti di non poter vivere l'uno senza l'altra. Ma fino a che punto questa cosa aveva potuto influire su Jim, che insieme alla sorellina di 3 anni era rimasto presso i miei genitori durante la nostra separazione? Forse lo aveva lasciato con l'impressione di essere solo, abbandonato. Già a quel tempo varie circostanze avevano contribuito a fare di Jim un bambino difficile. Anche a 18 mesi aveva dimostrato una strana ostinatezza con frequenti accessi di collera. Poiché allora vivevamo con i miei genitori, qualsiasi tentativo di correggerlo era regolarmente annullato dalla bambinaia, dalla cuoca o dai nonni. Oggi, ripensandoci, capisco che la situazione era intollerabile per Jane e che il bambino doveva necessariamente risentire dei continui attriti in famiglia. Il suo comportamento migliorò molto quando andammo a vivere per conto nostro, ma la nascita della sorellina portò nuove difficoltà. Io avevo fatto fino allora del giornalismo indipendente, senza troppo successo, ma la grande crisi economica mi costrinse a prendere un posto mal retribuito di inserviente in un ospedale, mentre mia moglie tornava all'insegnamento, nonostante la gravidanza. Quando nacque la bambina, Jim fu affidato per varie settimane a mia madre, alla zia, e poi alla sorella di Jane. Il parto fu seguito da complicazioni, tra cui una polmonite doppia. E in tutto quel tempo ogni mio pensiero era per mia moglie, non per Jim. Chissà se i bambini soffrono di queste cose anche così piccoli. Quando Jane tornò a casa, Jim era diventato completamente intrattabile. Mio padre, che era medico, ci suggerì di condurlo da un neuropsicologo che era specializzato nel comportamento dei bambini. Quando Jim non si comportava bene, suggerì lo specialista, dovevamo isolarlo in camera sua e lasciarcelo finché non si dimostrasse ragionevole. Jim, che allora aveva 4 anni, passava la maggior parte del suo tempo solo in camera, a diventare ragionevole. Le cose non miglioravano. Ma d'altra parte, qual è il bambino che non attraversa un periodo difficile una volta o l'altra? Fattosi più grandicello ed entrato poi nella prima adolescenza, Jim superò in gran parte la timidezza e il nervosismo e tutto il suo comportamento andò normalizzandosi. Aiutava volentieri nelle faccende domestiche. Era premuroso verso la mamma, rispettoso verso di me, affettuoso e paterno con le sorelline. Una seconda bimba era nata dopo la nostra riappacificazione. Si era fatto un bel ragazzo alto e robusto e ci dava molte soddisfazioni, e noi ne eravamo fieri. Aveva una piacevolissima vena di umorismo. Era sensibile e nello stesso tempo espansivo. Tuttavia era rimasto fondamentalmente ostinato. A 17 anni, quando ancora frequentava la scuola media, si mise in testa di fare il marinaio. Cercai di dissuaderlo, ma lui mi obiettava che mi ero trovato bene anche senza la laurea. Effettivamente, avevo finito con il farmi una discreta posizione nel campo pubblicitario, ma per anni la mancanza di titoli di studio era stata per me un serio ostacolo. Non riuscii a convincerlo di questo, ed erano oramai 12 anni che Jim viaggiava per il mondo, per lo più come marinaio nella marina mercantile. Armati della mia macchina per scrivere ed una risma di carta, mia moglie ed io restammo al tavolo di cucina quasi fino alle 4 del mattino, richiamando alla mente tutti questi particolari. E una volta finito, il voluminoso incartamento ci parve offrire un quadro abbastanza comune di un ragazzo equilibrato, cresciuto da genitori non troppo diversi dalla norma. In seguito, il primario di Glendale Ci disse che conteneva materiale da farvi rizzare i capelli in testa.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Vladimir Putin, da bambino ribelle a minaccia del mondo. Nato in una famiglia modesta fin da piccolo, mostrò una personalità impulsiva e attaccabrighe. Prima agente segreto, poi primo ministro e presidente, e al vertice della Russia da quasi un quarto di secolo. Su di lui il giudizio è controverso. Una parte della popolazione vede in lui il tutore della grandezza della patria. Un altro lo critica per l'autoritarismo e la spregiudicatezza in politica estera. Di Martino Scacchi. Vladimir Putin è nato a Leningrado, come si chiamava allora San Pietroburgo, il 7 ottobre 1952, ultimo di tre figli. La madre faceva l'operaia. Il padre serviva come sommergibilista nella Marina Sovietica negli anni 30 e in seguito nei reparti speciali dell'esercito durante la Grande Guerra Patriottica, come i russi chiamavano la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia viveva in una comunalka, una piccola abitazione ricavata dal frazionamento dell'appartamento di una famiglia ricca. Il nonno di Putin, Spiridon, era stato il cuoco personale di Lenin e Stalin. Secondo quanto raccontato da Putin stesso, la madre lo battezzò di nascosto nella cattedrale della Trasfigurazione. Una famiglia poco affettuosa. L'edificio in cui abitavano i Putin aveva una piccola corte interna che attirava ubriaconi e teppisti. Vladimir dovette imparare presto a cavarsela da solo. Secondo una sua maestra, Vera Gurevich, in famiglia non c'erano dimostrazioni di affetto e a scuola lui era petulante, impulsivo e anche attaccabrighe. Una volta fu scoperto in classe con un coltello e rischiò di essere spedito in un orfanotrofio. Di fronte alle lamentele della maestra, il padre avrebbe esclamato: «Cosa dovrei fare? Ucciderlo?» Furono le arti marziali a salvarlo. Verso i 10 anni, Vladimir cominciò a praticare il sambo, tecniche di autodifesa in uso nell'esercito russo, e il judo, poiché la frequenza in palestra era subordinata ai risultati scolastici. Il giovane cominciò a studiare sul serio e fu ammesso tra i pionieri e nel Komsomol, organizzazioni politiche giovanili che rappresentavano un passaggio necessario per chi voleva emergere nell'Unione Sovietica. Agente segreto. Fu un film a fargli nascere il desiderio di entrare nei servizi segreti, Lo scudo e la spada, tratto da un romanzo di Vadim Kozvenikov, parlava di un agente sovietico che, facendo il doppio gioco con i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, contribuiva alla vittoria. Pochi giorni dopo aver visto il film, si recò presso la sede locale del KGB, Comitato per la Sicurezza dello Stato, l'agente di spionaggio e controspionaggio omologo alla CIA statunitense, offrendosi come volontario. L'ufficiale di guardia lo buttò fuori, ma prima gli suggerì di fare l'università di legge. In Germania, Putin seguì il consiglio e si laureò nel 1975, entrando subito nel KGB. Raggiunse il grado di tenente colonnello, ma non ebbe una carriera brillante. Venne inviato infatti nel 1985 a Dresda, nell'allora Repubblica Democratica Tedesca, dove lavorò in appoggio alla Stasi, la polizia segreta tedesca. Secondo alcuni interpreti, Questa permanenza all'estero gli impedì di percepire e vivere il cambiamento di umore generale in Russia ai tempi del Glasnost e della perestroica di Gorbaciov, contribuendo a solidificare in lui il mito del potere. Fino alla caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, in relazione agli standard comunisti, Putin e la moglie Ludmila Zbrebneva, che aveva sposato il 28 luglio 1983, avevano fatto una bella vita. Lui era ingrassato di 12 kg. Nei giorni fatali che seguirono, la palazzina sede del KGB a Dresda venne presa d'assalto. Putin, ufficiale più alto in grado, uscì con una pistola in pugno e convinse la folla a desistere. La carriera politica. Tornato in patria, diede le dimissioni del KGB nel 1991, durante il fallito colpo di Stato organizzato proprio dal KGB contro Gorbaciov, e intraprese la carriera politica. Iniziò come consigliere del sindaco di Leningrado, ora San Pietroburgo, per trasferirsi nel 1996 a Mosca, dove ricoprì incarichi minori fino al 1998, quando il presidente della Confederazione Russa Boris Eltsin lo nominò capo dell'FSB, il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, l'agenzia di controspionaggio che aveva preso il posto del KGB, sciolto l'11 ottobre 1991. Il 9 agosto 1999 Putin venne nominato, proprio da Eltsin, primo viceministro e subito dopo, a seguito delle dimissioni del capo di governo Sergei Stefanich, in realtà esautorato da Eltsin, capo di governo pro tempore. Il 31 dicembre 1999 Eltsin rassegnò all'improvviso le dimissioni dalla carica di presidente. Il suo posto fu preso pro tempore da Putin. Il suo primo atto ufficiale fu di firmare un decreto con il quale si garantiva l'immunità a Eltsin e alla sua famiglia da ogni accusa di malversazione e corruzione legate alla sua carica presidenziale. La guerra in Cecenia. Putin, quindi, venne scelto da Eltsin in quanto ritenuto capace di mediare tra l'apparato politico e le nuove forze economiche, e anche perché apparentemente privo di ambizioni personali. Una valutazione che oggi appare come un clamoroso abbaglio. Il 26 agosto 1999 era scoppiata la seconda guerra cecena, in Caucaso. Putin riconquistò la capitale Grozny, rafforzando la sua immagine di uomo d'ordine capace di salvare la Russia. Fu in questa circostanza che i media, da lui controllati, ne fecero un mito, elevandolo a leader della nazione. Così alle elezioni presidenziali del 2000 vinse al primo turno. L'economia russa si rafforza. Sin dai primi mesi, Putin diede un'impressione di stabilità e fermezza molto gradita a una società che veniva da oltre un decennio di crisi economiche e politiche. Anche la forza d'azione contro gli oligarchi del decennio precedente, percepiti come profittatori ai danni del popolo russo, venne vista con favore. Inoltre, le quotazioni di petrolio e gas naturale salirono di molto, favorendo in modo significativo l'economia russa, cresciuta per 8 anni consecutivi, con un aumento del prodotto interno lordo pari al 72%. Ciò consentì al governo di ridurre il debito estero e di pagare gli stipendi arretrati dei dipendenti pubblici. Come spiegano gli storici russi Lev Gudkov e Viktor Zaslavsky, Putin ha saputo cavalcare l'onda della frustrazione popolare per la vertiginosa caduta dello standard di vita culminata nel crollo del rublo nell'agosto 1998 e per la perdita di status di superpotenza. Rieletto nel 2004, i consensi a Putin andarono alle stelle, tanto che nel 2004 venne rieletto presidente della Federazione Russa a furor di popolo con il 70% dei voti. In questo secondo mandato, tuttavia, cominciarono a rendersi evidenti le sue tendenze repressive e autoritarie. Gli vengono attribuiti l'assassinio dell'ex colonnello KGB Alexander Litvinenko e della giornalista Anna Politkovskaya. Le spese militari conobbero un'impennata vertiginosa, mentre i trattati per il disarmo vennero denunciati o disattesi. La Costituzione russa prevedeva, proprio per evitare eccessive concentrazioni di poteri, la possibilità di coprire solo due mandati presidenziali consecutivi. Perciò Putin, per aggirare questo vincolo, dopo aver preparato il terreno con una modifica alla Costituzione russa che assegnava maggiori poteri al primo ministro, allo scadere del suo secondo mandato assunse proprio la carica di capo di governo, lasciando come presidente della federazione il fedelissimo Dmitry Medvedev per i successivi 4 anni. Nel 2012, dopo altri aggiustamenti costituzionali, tornò a farsi eleggere presidente della Federazione Russa, carica che detiene a tutt'oggi. Svolta autoritaria. Ma il suo sguardo politico era già cambiato. Se nel 2005 il suo viaggio a Gerusalemme, la prima visita di un capo di Stato di Mosca in Israele, lasciava spazio alla speranza di un'evoluzione pacifica e liberale, nell'estate del 2007 Putin annunciò con toni entusiastici la produzione di un nuovo missile balistico intercontinentale a testate multiple e la moratoria sul trattato contro la proliferazione delle armi convenzionali in Europa. Nell'agosto del 2008, nel bel mezzo della crisi economica che dagli USA si stava diffondendo in tutto il mondo, la Russia appoggiò con una guerra lampo l'insurrezione della Ossetia del Sud, una regione della Repubblica Caucasica della Georgia, da parte dei separatisti filorussi, e nello stesso tempo l'indipendenza della Abkhazia, un'altra regione della Georgia. Nel suo terzo mandato presidenziale, l'attivismo in politica estera è diventato sempre più forte. Dal 2011 ha appoggiato il regime siriano di Assad, impegnandosi militarmente in modo sempre più rilevante, a partire dal 2015, con una massiccia campagna di bombardamenti che ha permesso al suo alleato di ribaltare la situazione sul campo e controllare il 60% del territorio. Questo attivismo sul piano militare è risultato gradito a quella parte dell'opinione pubblica russa per la quale, come notano Gudkov e Zaslavsky, la rappresentazione della Russia come una grande potenza con un ruolo particolare nel mondo è un elemento chiave dell'identità nazionale russa di massa. Nonostante il dissenso interno in questo periodo storico, il gradimento di Putin è ancora molto elevato. Sul piano interno, il suo potere si fonda sul controllo totale dei servizi segreti che gli consentono di tenere in pugno gli oligarchi e sulla completa sottomissione, sconosciuta in Occidente, del sistema giudiziario al potere esecutivo, che sta nelle sue mani. Ucraina 2014. Quando nel 2014 è iniziata la crisi interna ucraina, nota come Euromaidan, ossia l'ampio movimento popolare a favore dell'Unione Europea, che ha trovato il suo centro nella piazza Maidan di Kiev, Putin ha reagito ordinando l'invasione della Crimea, la grande penisola del Mar Nero, che al momento della dissoluzione dell'URSS era stata assegnata all'Ucraina, ma che, secondo lui, appartiene di diritto alla Russia in quanto abitata da popolazioni russe. Subito dopo ha appoggiato i separatisti filorussi delle regioni di confine del Donbass, iniziando una strisciante guerra civile durata fino al febbraio 2022, quando ha invaso l'Ucraina. Putin ha fatto riscrivere l'inno nazionale russo. Durante le Olimpiadi di Sydney del 2000, Putin fu colpito negativamente dal fatto che quando vincevano gli atleti russi non potevano cantare l'inno perché quello adottato al momento non aveva testo. Commissionò così a Sergei Vladimirovich Mikhalkov, che aveva già scritto i testi degli inni sovietici del 1944 e 1977, un nuovo inno nazionale. Per la musica venne ripreso il vecchio inno sovietico, voluto da Stalin nel 1943. Una scelta che all'epoca suscitò molte polemiche, perché evidenziava in modo vistoso l'intento di riproporre le glorie del passato. Il testo recita: «Una potente volontà, una grande fama, sono il tuo patrimonio per tutti i tempi. Sii gloriosa, nostra patria libera, unione eterna di popoli fratelli, saggezza ereditata dai nostri antenati. Sii gloriosa, patria, siamo fieri di te». Il Putin privato, una moglie, una compagna e 6 figli. Putin è stato sposato dal 1983 al 2013 con Ludmila Skrebneva, Kaliningrad, 1958, che aveva conosciuto a Leningrado quando era una studentessa di filologia spagnola. Dall'unione sono nate 2 figlie, Maria Putina, 1985, ed Ekaterina Putina. Sembra che la rottura tra i due sia stata molto brusca e dovuta al ruolo marginale che Putin voleva assegnare alla moglie. Il presidente russo è attualmente legato a Alina Kabaeva, 31 anni più giovane di lui, famosa ex ginnasta russa. Ha vinto un oro olimpico e 9 mondiali per la ginnastica ritmica. Ha dato a Putin 4 figli, ma non si sono mai sposati. È corsa voce che, in vista della guerra contro l'Ucraina, la Kabaeva sia stata mandata al sicuro in Svizzera con i figli.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani, a cura di Elena Percivaldi? Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le 2 emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione, si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal supplemento di Repubblica. A voi i superpoteri. Studiate le STEM, sarete più libere, più ascoltate, più rispettate e pagate. Parola di Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea, di Mara Accettura. Se c'è un lato buono nella crisi che stiamo vivendo, è che il Covid ha rimesso le competenze STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, al centro del dibattito, perché ha esposto una grande quantità di persone a un linguaggio molto più scientifico, dice l'astrofisica Ersilia Vaudo. Siamo tutti indaffarati a interpretare numeri, grafici, curve, percentuali, mettendo in discussione opinioni, commenti e decisioni politiche, a volte litigando come pazzi sui social. Vaudo parte da un aneddoto significativo. Durante la pandemia, l'Università di Yale ha proposto un corso online, Capire la ricerca medica, il tuo amico di Facebook non ha ragione. Bene. Nel giro di pochissime ore il corso ha avuto circa 10.000 iscritti. Questo significa che abbiamo voglia di capire, al di là della cattiva scienza che viene condivisa e amplificata sui social media, senza intermediari. Tanto vale prepararsi a navigare attrezzati. La Chief Diversity Officer dell'ESA è convinta che le STEM siano un motore di ripresa. Singapore, dove i ragazzi sono al primo posto nei risultati PISA di matematica, è rinata grazie alle STEM. Ma queste discipline sono anche un trampolino di lancio per la gender equality. Le STEM danno alle donne superpoteri, ed è qui che passa la strada per una trasformazione irreversibile e per occupare definitivamente quegli spazi in cui si immagina e costruisce il futuro. Si parla tanto di gap di stipendi, ma in Italia, a parità di competenze informatiche digitali, le donne guadagnano di più. Lo hanno capito molto bene in paesi come Turchia e Emirati Arabi, dove le donne, cittadine di serie B, rappresentano la maggioranza di studenti nelle materie scientifiche. Le motivazioni sono varie, ma certamente includono la consapevolezza che queste materie danno emancipazione. Un futuro di indipendenza ed empowerment è legato ai numeri. Le materie scientifiche portano autorevolezza. Lo dico per esperienza personale. Verrete ascoltate e rispettate molto di più. Purtroppo però, nei paesi OCSE, le ragazze che conseguono una laurea in materie STEM non sono che il 39%. E questa percentuale, di per sé già poco soddisfacente, crolla ancora ad appena un quinto se si considerano i soli corsi di studio in tecnologie dell'informatica e della comunicazione. Secondo il rapporto dell'ultimo World Economic Forum, ci vorranno 257 anni per colmare il divario economico di genere. Invece di andare avanti, stiamo andando indietro, aggiunge Vaudo. Se non agiamo subito, il gap sarà sempre più difficile da colmare. In Italia siamo messi male. La percentuale di persone che non usa mai una calcolatrice, che non sa maneggiare numeri, è la più alta dei paesi OCSE. E nelle competenze scientifico-matematiche sono soprattutto le ragazze a scarseggiare. Nel 2017 le laureate in discipline STEM erano il 41%, il 26% per ingegneria. I risultati OCSE PISA, pubblicati lo scorso dicembre 2019, hanno evidenziato un grosso divario di genere per i quindicenni. I ragazzi ottengono risultati nettamente migliori delle ragazze. Siamo al 77° posto su 79 paesi. Dopo l'Italia ci sono solo Costa Rica e Colombia. Le stesse differenze si riflettono nella disuguaglianza territoriale tra nord e sud e negli aspetti socio-economici. Chi viene da famiglie disagiate rimarrà fuori dal mondo STEM. C'è una specie di determinismo sociale trasversale a tutti i paesi. Per le ragazze, però, il problema inizia prima, alle elementari. Le bambine si immedesimano di più in maestre non a proprio agio con le materie scientifiche e a casa, quando c'è un problema di matematica, la mamma dice: chiedi al papà. Perché continuiamo a studiare italiano, inglese e non matematica? È un linguaggio anche quello, anzi è il linguaggio dell'universo, è il linguaggio del futuro. Ma è una materia difficile, si può obiettare. Il mio motto è: se non sei portata, ti ci dobbiamo portare noi. Secondo stime internazionali, la didattica in remoto potrebbe ridurre di un terzo la progressione nelle materie umanistiche e di metà quella delle materie scientifiche, aumentando le disuguaglianze. Non possiamo permettercelo. La matematica ha una valenza anche civica. I cittadini che non la studiano tendono a delegare i ragionamenti complessi. Dunque, è anche questione di democrazia. Imitiamo la Francia, dove Valdo vive e dove questa materia è presa molto sul serio. Qui ha un valore simbolico molto più alto del valore reale. Essere bravi con i numeri è veramente uno status, perché è stato riconosciuto che una preparazione scarsa può tagliare le gambe a livello sociale ed economico. Rubare le STEM alle ragazze significa privarle di un futuro. In tema di STEM, insieme a scienziate come Fabiola Gianotti, Baudo ha formulato una serie di proposte che coprono tutto il percorso di vita di una donna, dalle elementari in poi. Ci sono sul tavolo proposte su pedagogie innovative, pensiero interdisciplinare, eliminazione di pregiudizi e stereotipi di genere in tutti i gradi della scuola. Ma questo non basta, perché anche quando le donne arrivano sul mercato del lavoro, c'è una dispersione di talenti. Troppe lasciano, invece vogliamo che rimangano. Si tratta quindi di sostenere anche le carriere scientifiche. Il capitale femminile nei settori STEM è una ricchezza di cui il nostro paese non può permettersi di fare a meno.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista enigmistica Ballard e il bromo di Federico Mussano. Ogni enciclopedia della chimica dedica un ampio spazio a Justus von Liebig e non c'è dubbio che il geniale tedesco meriti un posto di rilievo nella storia della scienza. Innumerevoli le sue ricerche, a partire dagli studi sulla benzaldeide e sui suoi derivati, fino alla sperimentazione di innovativi fertilizzanti chimici e a tante altre attività. Tuttavia anche Liebig, nessuno è infallibile, commise un errore e fu lui stesso nel 1838 a raccontarlo, con la franchezza che lo caratterizzava, al suo amico Jean Stas, il chimico belga noto per l'incredibile precisione con la quale riusciva a determinare le masse atomiche degli elementi. La più grande sciagura che può colpire un chimico è quella di non riuscire a liberarsi dai preconcetti. Liebig non ignorava questo detto in voga tra gli scienziati dell'epoca, ma valido anche oggigiorno, e lo conosceva talmente bene da esemplificarlo a Stas citando come si sarebbe comportato un principiante a cui fosse stato dato un minerale da analizzare, chiedendogli di quantificare la presenza di antimonio, di piombo e di potassio, E se questi tre elementi fossero invece stati assenti dal campione esaminato? Il principiante, pur davanti all'evidenza e ai risultati di laboratorio, tali da escludere la presenza, avrebbe trovato una qualche giustificazione, un appiglio a chissà quale opinabile teoria, pur di dimostrare la presenza di antimonio, di piombo e di potassio, fornendone le rispettive concentrazioni. L'autocritica di Liebig rivelò a Stas quello che era successo, l'episodio in cui il grande chimico tedesco si era comportato da principiante. Liebig, a cui era stato chiesto di analizzare un campione d'acqua prelevato a Bad Kreuznach, la città della Renania Palatinato nota per la salinità delle sue acque, aveva frettolosamente concluso che la sostanza disciolta era un composto interalogeno, cloruro di iodio. Aveva sì notato come alcune reazioni a cui aveva sottoposto il campione, per esempio il comportamento in presenza di amido, una colorazione giallastra imprevista, non fossero pienamente compatibili con le proprietà note del cloruro di iodio, eppure era riuscito a convincersi, pur davanti all'evidenza, che tutto il ragionamento filasse e che non potesse trattarsi di una nuova sostanza chimica. Se la fretta eccessiva aveva penalizzato Liebig, un altro tedesco fu invece danneggiato dal troppo attendismo. Nel 1825 Carl Jakob Loewig, studente all'Università di Heidelberg, mostrò al suo professore Leopold Gmelin un piccolo campione di una sostanza liquida che aveva isolato. Gmelin si dimostrò assai interessato. Il forte odore non corrispondeva a nessuna sostanza chimica conosciuta e incoraggiò l'allievo a raccoglierne una maggiore quantità, consentendo così ai due di poter poi procedere con analisi accurate. Il calendario universitario, tra esami da sostenere e altri impegni, non consentì però a Loewig di procedere e così arrivò il 1826. Fu nel 1826 che il francese Antoine Jérôme Ballard fu acclamato come lo scopritore di un nuovo elemento, questo termine al tempo non ancora diffuso, denominato bromo, richiamando così nell'etimologia, dal greco, il concetto di odore cattivo. In realtà il nome suggerito da Ballard fu muride, dal latino muria, ovvero salamoia o acqua salata. Il francese era nato nel 1802 a Montpellier e quindi conosceva bene le paludi e le saline attorno alla sua città. Conosceva anche il fucus, un genere di alghe diffuso in quelle acque mediterranee, e fu proprio dall'analisi delle ceneri di fucus che notò, dopo un trattamento con cloro e amido molto simile a quello operato da Liebig, operazione finalizzata a far apparire colorazioni significative per l'analisi, come emergesse chiaramente non seulement une zone bleue, ma anche une zone d'une nuance jaune, una colorazione giallastra imprevista, mentre il blu rientrava nella norma, supponendo la presenza di composti a base di iodio, e riscontrata da Ballard non solo nelle ceneri dell'alga, ma anche analizzando campioni prelevati nelle acque dei dintorni di Montpellier. Procedendo con la distillazione e l'essiccazione del fluido giallastro, ottenne una sostanza liquida di un bel colore rosso-bruno, associata a un brutto odore non riconducibile a nulla di conosciuto fino a quel momento. Si giunse poi allo storico giorno del 3 luglio 1826, in cui Berard, professore di Ballard alla Scuola Superiore di Farmacia di Montpellier, presentò all'Accademia Francese delle Scienze una memoria su una substance particulière contenuta nell'acqua di mare. E si trattava veramente di una sostanza particolare. L'elemento fu battezzato bromo, l'unico non metallo liquido a temperatura ambiente e a pressione atmosferica.

0: per l'agricoltura ai ritardanti di fiamma. Pur essendo in corso un dibattito sulla tossicità di alcuni prodotti e sull'opportunità di sostituirli con principi attivi non a base di bromo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Europa, la Versailles del Portogallo. Vicino a Lisbona, il Palazzo Nazionale di Mafra è il trionfo del tardo barocco. Un immenso complesso con reggia, basilica e convento, voluto nel Settecento da João V, il re sole lusitano, ispirandosi a Roma. Di Rosalba Graglia. Il viaggiatore procede come ipnotizzato. Non sa proprio come avvicinarsi a questa facciata di più di 200 metri di lunghezza, a quest'area di 40.000 metri quadrati, a queste 4.500 fra porte e finestre, a queste 880 sale, a queste torri di 62 metri di altezza. A questi torrioni, a questa lanterna, quasi sviene. In Viaggio in Portogallo, 1981, anomala e appassionata guida al suo paese natale, il grande scrittore José Saramago, 1922-2010, premio Nobel per la letteratura nel 1998, racconta così il senso di vertigine che coglie chi arriva davanti al monumentale palazzo convento di Mafra. Proprio a quella costruzione immensa, residenza reale con basilica, Saramago ha dedicato il romanzo che lo ha reso famoso nel mondo, Memoriale del convento, 1982. Lettura preliminare perfetta per accostarsi alla straordinaria grandiosità del Palacio Nacional de Mafra. Siamo agli inizi del Settecento, nel 1711 per l'esattezza, e dopo 3 anni di matrimonio, re João V è ancora senza un erede. Allora fa un voto solenne. Se entro l'anno arriverà un figlio, farà costruire un convento nella cittadina di Mafra, una 40 di chilometri a nord di Lisbona. Il sovrano è un uomo pio, in ottimi rapporti con la Santa Sede, appassionato d'arte e di architettura, bibliofilo e straordinariamente ricco. È durante il suo regno che arriva dalle colonie portoghesi del Brasile il maggior afflusso d'oro, una fortuna destinata ai suoi faraonici progetti. Così, quando il 4 dicembre di quel 1711 la regina Maria Anna d'Austria dà finalmente alla luce Maria Barbara, futura sovrana di Spagna, la decisione è presa, ma ci metterà 6 anni a concretarsi. Il 17 novembre 1717 viene posata solennemente la prima pietra del Palazzo Convento di Mafra. A progettarlo è stato chiamato un orafo e architetto di origine tedesca, Johann Friedrich Ludwig, che aveva lavorato per qualche anno a Roma per i gesuiti, i quali, colpiti dal suo talento, lo avevano invitato a Lisbona come orafo ufficiale. 10 anni dopo il suo arrivo in Portogallo, dove ha cambiato il suo nome in João Frederico Ludovice, il re gli affida, a sorpresa, forse su raccomandazione degli stessi gesuiti, l'edificazione del convento di Mafra. E se inizialmente si era pensato a una chiesa modesta e a un convento per 13 frati, a poco l'opera si trasforma in una celebrazione in pietra della monarchia, il palazzo della vita di Re João. Non a caso la

0: conclusione ufficiale dei lavori, una macchina che sembra non avere fine, è del 1750, l'anno della morte del sovrano. Il capolavoro barocco assorbe 2/3 di tutto l'oro in arrivo dal Brasile. Un monastero per 300 frati, l'infermeria, una basilica, gli appartamenti reali, una biblioteca grandiosa. Il 22 ottobre 1730, per il 41esimo compleanno del re, l'opera è completata nelle parti essenziali e viene solennemente inaugurata con 8 giorni di festeggiamenti. In questa prima fase lavorano al progetto più di 21.000 persone, 15.470 operai e 6.124 fanti e cavalieri. E poi, per altri 20 anni, tutti gli abitanti di Mafra e della vicina Ericeira sono costretti a prestare la loro opera a palazzo. In totale, 50.000 persone coinvolte nella realizzazione del più grandioso edificio barocco di tutto il Portogallo, patrimonio UNESCO dal 2019. La Basilica, sfarzosa come quella di San Pietro. Oro, stucchi, dipinti, marmi di Carrara, statue. La ricchezza degli interni quasi stordisce. E 2 anime si intrecciano negli spazi senza mai prevaricarsi in un'armonia ideale. L'anima religiosa e quella regale e sontuosa. Lo si vede fin dalla simmetria perfetta della facciata. Al centro la basilica di Nostra Signora e di Sant'Antonio, di marmo bianco, fiancheggiata da entrambi i lati dalle sale e dalle stanze del Palazzo Reale, in pietra calcarea locale, e alle estremità 2 torri quadrate dalla copertura a padiglione, ispirata agli stili architettonici dell'Europa centrale. Il re coltivava il sogno di rivaleggiare con lo splendore di Roma e aveva cercato suggerimenti dal suo ambasciatore in Vaticano, che gli aveva inviato modelli su piccola scala di importanti edifici religiosi romani, compresa una perfetta riproduzione della Basilica Vaticana. Il balcone al centro della facciata è modellato sul balcone di San Pietro, ma è destinato al re come simbolo del suo potere. Il sogno, o piuttosto l'ossessione, di João V era di creare una San Pietro portoghese. È mia volontà che sia costruita nel mio regno una chiesa come quella di San Pietro di Roma, scrive Saramago raccontando l'incontro fra il re e il suo architetto. E solo l'obiezione di Ludovice sui tempi troppo lunghi per edificare una chiesa tanto grandiosa e il rischio che il re potesse non vederla realizzata in vita fa recedere João dal suo proposito. La basilica sarà più piccola, ma attorno crescerà un palazzo enorme, più grande dell'Escorial dei vicini spagnoli. Entriamo allora nella chiesa a scoprire la verticalità della navata e della cupola, che arriva a 65 metri, ispirata a quella di Sant'Agnese in Agone, il gioiello barocco del Borromini in piazza Navona a Roma. E il gioco dei marmi, il bianco di Carrara e il rosa del Portogallo, un cromatismo che si ripete dal pavimento al soffitto, il gigantesco crocefisso di Diaspro, e le statue di marmo, la più ricca collezione di culture barocche di artisti italiani fuori dall'Italia. Sono opere del romano Alessandro Giusti, che si era trasferito in Portogallo e aveva un ruolo di primo piano a corte, e dei suoi allievi, oppure commissionate e fatte arrivare da Roma ad alcuni dei più importanti scultori barocchi, Giuseppe Lironi, Carlo Monaldi, Pietro Bracci. E ancora due carillon di 98 campane nelle torri e sei grandiosi organi a canne. Uno scalone, fra le 156 scale dell'edificio, collega la chiesa al palazzo reale, al piano nobile, diviso fra l'ala con gli appartamenti del re, sulla sinistra rispetto alla facciata della basilica, e quelli della regina, sulla destra. Due palazzi nel palazzo, distinti e autosufficienti, ognuno con la propria cucina, magazzini, stanze per la servitù. Divise equamente anche le due torri laterali, quella del nord al re e quella del sud alla regina, e collegate fra loro da una galleria lunga 232 metri, il più lungo corridoio di palazzo d'Europa. A Mafra tutto è sovradimensionato, eccessivo, in un susseguirsi di saloni scenografici. Nella sala del trono, tutta affrescata, il pezzo forte è il soffitto, dipinto con un'allegoria della Lusitania, del pittore di corte Cirillo Volkmar Machado, autore del restyling decorativo realizzato dal 1796 per ordine del principe reggente, il futuro re João VI. Perché, se è stato João V a iniziare la decorazione interna del palazzo con dipinti e affreschi di artisti italiani del calibro di Agostino Masucci, Corrado Giaquino, Francesco Trevisani, la fabbrica è andata avanti nel tempo. Mafra fu residenza estiva e di caccia, confina con la grande riserva reale della Tapada, oggi parco, dei re portoghesi, fino all'ultimo Manuel II, che trascorse proprio qui la sua ultima notte da sovrano tra il 4 e il 5 ottobre 1910. Machado dipinge così il soffitto della Sala dei Destini, dedicata alle sorti della patria, la Sala di Diana, la Sala della Guardia, da scoprire via via fra le stanze del gigantesco labirinto reale. Gli edifici del convento sono alle spalle del Palazzo Reale e della Basilica. Le 300 celle, la sala capitolare, il refettorio, l'infermeria, quasi un piccolo ospedale modello con l'infilata di stanzette alcova ai due lati. E poi il gran finale, lo spazio più spettacolare dell'intero edificio, la biblioteca. Un gioiello rococò realizzato da Manuel Caetano de Sousa con un pavimento di pedra real, la pietra di Lisbona, rosa, grigio e bianca. Scaffali in legno, una balconata sempre in legno che corre per tutto il perimetro. Grandi finestre a illuminare un vero teatro della cultura. 36.000 volumi rilegati in pelle, tutto lo scibile del mondo occidentale dal XIV al XIX secolo, con preziose sezioni di incunaboli, i libri d'oro miniati del Quattrocento, la prima edizione dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, rari volumi di astronomia, bagaglio indispensabile per un popolo di navigatori. Progettata con un intercarpedine per mantenere temperatura e umidità ottimali, fino a qualche tempo fa ospitava una colonia di piccolissimi pipistrelli incaricata di far sparire larve e insetti che potevano danneggiare i libri. Un'eco idea che sarebbe piaciuta anche a quel visionario di Re João V.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Quinta puntata. Il caffè nella letteratura italiana e internazionale a partire dal 1700.
1: L'unione tra il caffè e la cultura nel Settecento è proprio individuabile nella presenza dei caffè letterari in molte città europee, cioè luoghi in cui gli intellettuali intraprendono delle discussioni confrontandosi in modo informale davanti a una tazza di caffè caldo. E infatti con l'illuminismo che si sviluppa un modello che porta la cultura fuori dai luoghi tradizionali e l'allontana da un'idea elitaria. In questo senso nasce nel 1764 un periodico italiano che si chiamava Il Caffè e nacque a Milano, opera dei fratelli Pietro e Alessandro Verri, con il contributo del filosofo e letterato Cesare Beccaria e di un gruppo di intellettuali. E i fondatori del caffè, pur provenendo dall'aristocrazia, furono i portavoce delle istanze culturali, sociali e politiche delle classi emergenti che puntavano allo svecchiamento delle istituzioni e alla razionalizzazione dell'apparato statale. Sicuramente gli articoli sono rivolti a un pubblico molto ampio, certamente dotato di cultura, ma non di una preparazione specialistica. E questo periodico divenne il principale strumento di diffusione del pensiero illuminista in Italia. Infatti già dal primo numero risultano evidenti l'ampiezza, la varietà degli interessi e la dimensione europea che si intendono perseguire. Lettori degli illuministi, questi intellettuali aprono le pagine del caffè a interessi e temi che mai prima si erano visti affiancati l'uno all'altro. Questo aspetto specifica una nuova realtà che comporta dei cambiamenti negli strumenti, nei mezzi di comunicazione, nelle modalità stilistiche, e questo aspetto non sarebbe mai stato possibile durante il Rinascimento. Però passiamo a parlare un po' del successo del caffè, non solo come bevanda ma come proprio rito sociale che affonda le proprie radici e un profondo legame con la cultura, soprattutto letteraria. Tra gli autori italiani merita sicuramente una citazione Carlo Goldoni, in particolare nella Bottega del Caffè, ma anche in altri suoi scritti come La Vedova Scaltra, Le Femmine Puntigliose, La Buona Moglie, L'Uomo di Mondo, L'Avvocato Veneziano e altri ancora. In particolare però in quella che ho appena citato, La Bottega del Caffè, lui ha spiegato come nella società veneziana il caffè avesse creato uno spartiacque a livello sociale, è venuto a creare una differenziazione tra la classe aristocratica che ancora consumava la cioccolata e la nuova classe di cittadini, borghesi imprenditori e affezionati consumatori della nuova bevanda, che però sono contrapposte al popolo che ancora prediligeva il consumo del vino. A questo proposito vi leggo un brano preso appunto da Goldoni. Ecco il caffè signore, caffè in Arabia nato e dalle carovane in Hispan portato. L'arabo certamente sempre il caffè migliore, mentre spunta da un lato, mette dall'altro il fiore. Nasce in pingue terreno, vola ombra o poco sale, piantare ogni 3 anni l'alborcel si suole. Il frutto non è vero che debba essere piccino, anzi deve essere grosso, basta sia verdolino. Usarlo indi conviene di fresco macinato in luogo caldo e asciutto, con gelosia guardato. A farlo vi vuol poco, mettervi la sua dose e non versarlo al fuoco. Far sollevar la spuma, poi abbassarla a un tratto 6-7 volte almeno, il caffè presto è fatto. Passiamo però a Pirandello. Pirandello, nell'uomo dal fiore in bocca, individua la potenza sociale narrativa del caffè e in realtà la ripropone in diversi momenti della sua opera, per esempio in una poesia che si intitola L'ultimo caffè, però è soprattutto individuabile nel dramma L'uomo dal fiore in bocca, che è ambientato interamente in una caffetteria della stazione. Viene individuato ancora una volta il caffè come un set psicologico ideale per confidenze, socializzazioni e anche messa in atto di strategie relazionali. E in questo è il luogo in cui il protagonista intraprende un dialogo con un altro cliente. È proprio lì dove si incrociano strade e destini di persone diverse che arrivano e ripartono, l'uomo dal fiore in bocca riconsidera il valore di tutto ciò che lo circonda e della vita stessa, prima di rivelare di essere prossimo alla morte. Ricordiamo per esempio altri scrittori tra 800 e 900 come James Joyce, Italo Svevo, che trascorreranno molte ore nei caffè letterari di Trieste, che erano frequentati anche da Kafka e dal poeta Umberto Saba. Anche lui ha scritto proprio una poesia dedicata al caffè Trieste. Prendendo in esame la letteratura, un altro appassionato di caffè era lo scrittore austriaco Friedrich Thorberg, che nel 1929 compone L'ode al caffè nero. E dice: caro caldo buon caffè nero, sia moca, turco o serbo vero, o Dio sa cos'altro esser può, gentiluomo casalingo e no. Quando ti vedo davanti a me sei solo un buon fumante caffè. Devi saper infatti, e tu lo sai, senza te lavorar non potrei. La mente mia, essendo già nei guai, assai peggio sarebbe se qui sulla scrivania non ci fosse un termos pieno di buon caffè. Termino questa puntata con alcune frasi celebri legate al caffè. Questa è di Arthur Rimbaud: divino caffè il cui gusto rimane tutto il giorno in bocca. Artusi, allo svegliarvi la mattina consultate ciò che più si confà al vostro stomaco. Se non lo sentite del tutto libero, limitatevi a una tazza di caffè nero, e se la fate precedere da un mezzo bicchiere d'acqua frammista a caffè, servirà meglio sbarazzarvi dei residui di una imperfetta digestione. E poi c'è per esempio Henri De Luca, nel suo libro I tre cavalli, un libro che narra di vite, speranze, rinascite e umanità, e lui dice: a riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Dedicherò una puntata al caffè, per esempio nella musica, ma anche nelle arti visive, però volevo citarvi questa frase di una canzone di Fabrizio De André, da Don Raffaè: ah che bello caffè, pure in carcere osanno fa, coricetta, cacici, rinella, compagno di cella ci ha dato a mamma. Ma andiamo avanti con altre frasi. Sherlock Holmes: non c'è niente di meglio di una tazza di caffè per stimolare il cervello. Tornando alla musica, dalla cantata del caffè di Johann Sebastian Bach, dice: ah, come dolce il sapore del caffè, più dolce di mille baci, più dolce di un vino moscato. Hugh Jackman: secondo me una delle più grandi invenzioni della storia è il profumo del caffè appena fatto. Voltaire: 40 caffè al giorno per essere ben sveglio e pensare a come combattere i tiranni e gli imbecilli. Prima ho fatto riferimento a Pietro Verri, alla rivista letteraria Il Caffè. Leggo una frase appunto da Pietro Verri: caffè vero, verissimo, di Levante, profumato con legno di aloe, che chiunque lo prova, quand'anche fosse l'uomo il più grave e l'uomo il più plumbeo della terra, bisogna che per necessità si risvegli e almeno per mezz'ora diventi uomo ragionevole. Joseph Roth: c'era nella stanza un profumo caldo, familiare, si sarebbe detto persiano. Veniva dal caffè forte che sua maestà aveva bevuto da poco. Lo si faceva bollire sopra una piacevole fiammella che ardeva libera in un'apposita coppa di ceramica. Essa non si era ancora spenta e ricordava un fuoco sacrificale. Orson Welles: questa è un po' ironica, ci sono tre cose intollerabili nella vita: il caffè freddo, lo champagne tiepido e le donne troppo eccitate. Questa è di uno scrittore medio orientale, Mohammed Abdullah Al-Qadi: compagno, tosta il caffè, esso emana un odore che si diffonde in tutta la zona, mettilo nel mortaio e pestalo forte, che giunga l'odore persiano ai passanti, mettilo in una caffettiera fabbricata a Damasco, versalo in una tazza mischiato al cardamomo. David Lynch: anche un pessimo caffè è meglio di nessun caffè. David Letterman: consumo davvero troppo caffè, ma se non fosse per il caffè non avrei comunque una personalità identificabile. Thomas Stearns Eliot: ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè. E andiamo a Cesare Pavese: ho ritrovato me stesso riflesso nello specchio, sto curvo, sono solo ricurvo e non soffro più nulla. E questo è tratto da In un caffè. Alexander Pope, che visse tra la fine del 600 e gli inizi del 700: il caffè che rende il politico saggio e guarda ogni cosa con gli occhi mezzi chiusi. Francis Bacon: i turchi hanno una bevanda chiamata coffee. Il caffè si prepara con acqua bollente da una bacca ridotta in polvere che colora l'acqua di nero come la fuliggine e di aroma forte e aromatico, e si beve caldissima. Honoré de Balzac: il caffè giunge nello stomaco e tutto mette in movimento. Le idee avanzano come battaglioni di un grande esercito sul campo di battaglia. Questa ha inizio. I pensieri geniali e subitanei si precipitano nella mischia come dei tiratori scelti. Napoleone Bonaparte: il caffè forte mi rianima, mi provoca come un bruciore, un rodimento singolare, un dolore non privo di piacere. Amo allora soffrire piuttosto che non soffrire. Bakunin: il caffè per essere buono deve essere nero come la notte, dolce come l'amore e caldo come l'inferno. Bart Lancaster: io giudico un ristorante dal suo pane e dal suo caffè. Agatha Christie: il caffè in Inghilterra ha sempre il sapore di un esperimento chimico. Alexandre Dumas padre: la donna è come una buona tazza di caffè, la prima volta che se ne prende non lascia dormire. Voltaire di nuovo: la moda di amare Racine passerà come quella del caffè. Tornando alla musica, prima ho citato De André, Pino Daniele, Na Tazzulella e Caffè. Na Tazzulella e Caffè, ma niente ce fanno sapè. Noi ce puzzamma fammo, sanno tutte quante, invece ci aiuta, ci abboffano i caffè. Scusate il mio napoletano. In ogni caso, in questa canzone il caffè diventa un po' la metafora del contentino che è dato al popolo dai governi per evitare che si preoccupino di ciò che davvero è importante. Honoré de Balzac: nessuno osa dire addio a un'abitudine, molti suicidi si sono fermati sulla soglia della morte per il ricordo del caffè, dove vanno tutte le sere a fare la loro partita a domino. Totò: miseria e nobiltà, noi nel caffè latte non mettiamo niente, né latte né caffè. Giuseppe Verdi: il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito. Abdel Al-Kader: o caffè, tu dispensi i tuoi benefici, tu sei la bevanda degli amici di Dio, tu doni la salute a coloro che si affaticano per raggiungere la saggezza. Solo l'uomo buono che beve il caffè conosce la verità. Il caffè è il nostro Dio, laddove viene servito si gioisce della società dei migliori tra gli uomini. Che Dio voglia che i calunniatori ostinati di questa bevanda possano non berla mai. Totò sempre: per prendere un caffè e tradire la moglie c'è sempre tempo, oppure prendo 3 caffè alla volta per risparmiare 2 mangi. Luciano di Crescenzo ha scritto un libro che si intitola Il caffè sospeso. Quando un napoletano è felice per qualche ragione, invece di pagare un solo caffè, quello che berrebbe lui ne paga 2, uno per sé e uno per il cliente che viene dopo. È come offrire un caffè al resto del mondo. Franz Josef Hofer ha scritto un trattato sul caffè in cui dice: salute a voi che desiderate ardentemente la bellezza, bevete caffè. Montesquieu: se fossi il sovrano di questo paese chiuderei i caffè perché coloro che frequentano questi locali vi si scaldano vergognosamente il cervello. Preferirei vederli ubriacarsi nei cabaret, almeno non farebbero del male che a loro stessi, mentre l'ebbrezza che dona il caffè li rende dannosi per l'avvenire del paese. Giuseppe Parini: se noiosa ipocondria t'opprime, o troppo intorno a te le vezzose membra adipe cresce dei tuoi labbri onora, la nettarea bevanda ove abbronzato fuma e tarde il legume a te da Aleppo giunto e da Mocca che da 1000 navi popolata mai sempre insuperbisce. George Courtelain: si cambia più facilmente religione che caffè. Il mondo del resto si divide in 2 classi, quelli che vanno al caffè e quelli che non ci vanno. Da qui 2 mentalità completamente separate e distinte, di cui l'una, quella di chi ci va, sembra assai superiore all'altra. Montesquieu di nuovo: il caffè è l'unico luogo dove il discorso crea la realtà, dove nascono piani giganteschi giganteschi, sogni utopistici e congiure anarchiche senza che si debba lasciare la propria sedia. Edoardo e Filippo, quando io morirò tu portami il caffè e vedrai che io risuscito come Lazzaro. Come avrete potuto ascoltare in queste citazioni, le posizioni sono diverse e in qualche modo questo è lo specchio dell'impatto che il caffè ha avuto nel pensiero e nelle espressioni artistiche in generale.
0: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nella musica classica italiana ed internazionale. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Lella Costa, estratto da Stanca di guerra.

E io che faccia faccio? Che faccia si può fare, o forse che faccia si deve fare quando si prova ad affrontare un argomento così grande e terribile come la guerra? Che poi non si sa neanche bene dove, come, quando, perché sia cominciata. No, non è vero. In realtà questo un po' si sa. Anzi, forse all'inizio è stata anche una faccenda relativamente semplice, una roba tipo: tu hai la caverna più calda, la donna più pelosa, la ruota più rotonda. Io ho la clava più grossa. E felicemente ignara della simbologia, te la spacco sulla testa, così mi prendo quello che mi piace. Rozzo, ma mica poi tanto. Forse il significato vero, l'essenza della guerra, sta proprio tutto qui, visto che alcuni millenni dopo un teorico della guerra, un signore che si chiamava von Clausewitz, nella sua vita si è occupato solo e soltanto di guerra, ha scritto un unico libro intitolato Della guerra. Un maniaco. Ha definito la guerra un atto di violenza attraverso il quale costringiamo il nemico a fare la nostra volontà. Quindi colpi di armi sempre più precise, letali, raffinate. Poi gli uomini hanno cominciato ad aggregarsi e a mettersi insieme per poter far meglio la guerra, e sono intervenuti gli dèi, che mandavano gli uomini a fare la guerra per loro conto e in loro nome. E a un certo punto gli uomini hanno cominciato addirittura a spostarsi per fare la guerra, non più soltanto vicino a casa o nei territori confinanti. No, partivano, andavano lontano apposta per farla, lasciavano a casa moglie e figli e dicevano: «Scusa, cara, devo andare in guerra». Probabilmente prima di uscire a comprare le sigarette avevano quella scusa lì. Si facevano incidere sullo scudo: «Nuoce gravemente alla salute», dagli torto, e andavano. E che cosa fa un uomo che arriva in un territorio, in un paese che gli è totalmente estraneo? Probabilmente cerca di renderselo amichevole, quindi cerca di renderlo il più possibile simile al luogo da cui lui proviene. Forse da queste prime esperienze di guerre itineranti sono nati anche i primi concetti di patria, di appartenenza, di identità nazionale, di colonie, di confini e poi i monumenti ai caduti. Che basterebbe vedere quanto sono brutti loro per capire quanto è brutta la guerra. I monumenti ai caduti sono brutti per definizione, vengono fuori male comunque e a volte fanno anche involontariamente ridere. Per esempio, in provincia di Pisa c'è un paese che si chiama Calci. Sul monumento c'è scritto: Calci ai suoi caduti. Vergogna! A volte si può perfino ridere, sorridere della guerra, sì, perché a volte la guerra è paradossale, grottesca, assurda, contraddittoria. Per esempio, in diverse fasi della storia dell'umanità si sono affermate delle religioni fondamentali, importantissime, che ponevano come principio irrinunciabile l'opposizione a qualunque forma di guerra e di violenza. Bene, nel nome di queste stesse religioni si sono fatte e si continuano a fare delle guerre spaventose. Sembra sempre che ci sia qualcosa per cui è indispensabile farla. La guerra, che sia la libertà, la giustizia, l'onore, le proprie idee. E poi, qua e là nel mondo, qualcuno ha cominciato a rendersi conto che non si poteva andare avanti così, perché gli orrori della guerra diventavano sempre più orrori. Ma non se ne veniva a capo e quindi bisognava smettere. E allora è cominciata la denuncia contro la guerra, fatta più che altro di dati, di cifre, di elenchi.
gli elenchi delle vittime, dei deportati, degli internati, dei torturati, delle nefandezze della guerra, elenchi che andavano continuamente aggiornati con notizie di prima mano, per cui Alè, cronisti di guerra mandati al fronte, moglie e figli sempre a casa ad aspettare, e poi interviste sui campi di battaglia, diari dei soldati in trincea, fotografie della guerra, telecamere sulla guerra, cineprese sulla guerra, la fiction sulla guerra. Però niente di tutto questo è servito a farla finire la guerra, anzi sembra quasi che più tu la descrivi e più lei prolifera, verbo che non a caso si usa solo per certi virus tremendi e per la guerra. E allora, che cosa c'è dentro la guerra che la rende così terribile, ma anche invincibile e insieme affascinante? E noi con che faccia possiamo pensare di guardare, capire, raccontare la guerra? La guerra che poi c'è. Io che faccia devo fare davanti ai reportage di guerra dei telegiornali? Con che faccia posso guardare le foto di guerra pubblicate dai quotidiani? Che faccia devo fare? Che faccia fare? Che faccia fare? Che faccia fare?

Negli anni che ci separano da quell'apocalittico 11 settembre, tutti gli organi di informazione ufficiali e alcuni gruppi di analisti di tutto il mondo hanno continuato ad occuparsi di quella che è stata una delle più sconcertanti tragedie di tutti i tempi. In tutto il pianeta sono state commemorate le vittime, ma contemporaneamente hanno continuato ad infiammarsi le polemiche riguardo a cosa sia veramente accaduto quel giorno. Le ipotesi sono molte. C'è chi crede fermamente che la tragedia sia stata il frutto di un attentato scellerato. Altri sono certi che i fatti dell'11 settembre siano stati frutto di un complotto. Probabilmente si tratta di un enigma destinato a restare irrisolto ancora a lungo. 11 settembre 2001. A New York sono le 8:46 quando un aereo di linea colpisce in pieno la torre nord del World Trade Center.

0: la prima TV al mondo a trasmettere le immagini della catastrofe è la CNN. La normale programmazione viene interrotta.
1: Queste immagini terribili arrivano in diretta dal World Trade Center. Una notizia non ancora confermata parla dello schianto di un aereo contro una delle due torri.
0: Alle 9.03 il volo United Airlines 175 si schianta contro la torre sud.
2: Due aerei si sono schiantati contro il World Trade Center nel cuore di Nuova York.
3: Un incidente, la notizia è arrivata poco prima delle 3 in Italia, ma ora sembra probabile invece l'ipotesi di un attentato.
4: Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan.
5: Le immagini che stanno arrivando in diretta da New York sono spaventose.
3: Durante il pomeriggio e comunque nel TG delle 18.30 di questo gravissimo episodio di cronaca.
0: Passano 34 minuti e un altro aereo di linea precipita sul Pentagono.
6: C'è anche una voce che il Pentagono
3: che dice?
6: È in fiamme.
3: Il Pentagono in fiamme?
6: Il Pentagono in fiamme.
7: Qua su CNN da Brexit,
3: Pentagono
7: in fiamme.
3: Fuoco sul Pentagono.
7: Fuoco sul Pentagono.
0: Alle 10.03 il volo United Airlines 93 si schianta al suolo in Pennsylvania.

Quel maledetto mercoledì in America si verifica una tragedia non paragonabile ad altri attentati o a calamità naturali. Ma venne colpito al cuore il sogno americano, l'immagine di una nazione e di una società all'apparenza indistruttibili, che sparì drasticamente. Per qualcuno però quell'11 settembre ha rappresentato il riscatto e la rivincita contro un paese che ha imposto la sua visione ovunque. A pensarla così, potrebbe essere stato proprio il principale indiziato dell'attentato, e cioè Osama Bin Laden. Provare a comprendere le cause dell'11 settembre significa imbattersi in un labirinto di ipotesi contrastanti. Certamente, però, molti sospetti possono essere suscitati da una certa politica americana che nella storia pare aver utilizzato dittatori e tiranni stranieri per conseguire i propri scopi al di fuori dei confini statunitensi. Come sostiene il regista Michael Moore, la Casa Bianca investì su Bin Laden non molti anni fa. Nel 1979, dopo aver studiato ad Oxford, in Inghilterra, Osama Bin Laden divenne un guerrigliero in Afghanistan dalla parte del fondamentalismo islamico, in lotta contro il regime filo-sovietico. All'epoca l'obiettivo era dargli un potere armato affinché combattesse l'Unione Sovietica, ma gli sviluppi erano imprevedibili. E quando nel 1989 il muro di Berlino cadde e la guerra fredda ebbe fine, Bin Laden non dimenticò quanto gli era stato insegnato ed era pronto ad entrare in azione. Era un fondamentalista islamico e fu tra i firmatari di un programma in cui dichiarava guerra aperta agli Stati Uniti e a tutto l'Occidente. Secondo queste ipotesi, l'America avrebbe allevato il proprio carnefice in seno a se stessa. È curioso poi notare che, mentre Osama combatteva, la sua famiglia faceva affari proprio con la famiglia Bush, affari che sono andati avanti fino a 2 mesi dopo l'11 settembre. Dopo la tragedia, il terrorista Bin Laden in un primo momento negò un suo coinvolgimento, ma poi rivendicò l'attentato. Il suo volto continuava ad apparire nella TV di tutto il mondo. Era stato ripreso con un Kalashnikov vicino a sé. Il suo aspetto sembra il simbolo del demonio, della personalità oscura che aveva umiliato l'Occidente. Bin Laden era adatto al ruolo, solo che l'Osama, che figurava tra i Most Wanted della sicurezza internazionale, viene ricercato per molti capi di accusa, tranne che per l'attacco dell'11 settembre. Molti degli interrogativi nati dopo riguardano proprio la dinamica del crollo delle torri e in particolare del crollo dell'edificio 7. Aveva 47 piani e una struttura di acciaio. Non fu colpito da alcun aereo e si trovava abbastanza distante dalle 2 torri. Eppure si sgretolò in pochissimo tempo, implodendo su se stesso. Secondo l'amministrazione Bush, fu disintegrato da un incendio, ma questa tesi è poco credibile. Alle 15, gli incendi visibili all'interno dell'edificio sembrano semplici focolai molto piccoli, che avrebbero potuto essere spenti addirittura dal sistema antincendio. Eppure, alle 17:30, dopo appena 2 ore, l'edificio crolla. A proposito degli episodi riferiti al crollo dell'edificio 7, il direttore di Fire Engineering, Bill Manding, dichiara di essere stato chiamato dal comandante dei pompieri, allarmato perché in tutta quella confusione non sapeva se sarebbe riuscito a controllare l'incendio, nonostante questo fosse piuttosto piccolo. Allora i due convennero che era preferibile far venire giù l'edificio. Significa forse che l'hanno demolito? Ma per pianificare una demolizione ci vogliono almeno 2 settimane. Una squadra era stata allertata così tanto tempo prima dell'11 di settembre. Di certo, c'è che dopo 7 mesi di indagini, il governo americano ha dichiarato di non avere alcuna idea del perché
l'edificio 7 sia crollato. I lati oscuri a proposito dei fatti dell'11 settembre riguardano anche quanto accaduto al Pentagono. Le versioni ufficiali parlano di un Boeing 757 che ha colpito un muro esterno dell'edificio, ma ci sono alcune incongruenze. Il Pentagono mostra pochi danni, per lo più è intatto. Inoltre, da alcune foto satellitari si nota che il buco nel muro è troppo piccolo per essere stato causato da un 757 e non ci sono documenti fotografici di parti di aereo intorno all'edificio. Un 757 è enorme e un suo schianto produrrebbe tonnellate di rottami, di cui però non c'è traccia. Inoltre, un 757 è largo 38 metri, mentre il foro sul Pentagono non ne misura neanche 20. Com'è possibile? Nei tempi immediatamente successivi alla catastrofe, non si è parlato molto dell'aereo che ha colpito il Pentagono. È ragionevole se si pensa alle dimensioni della catastrofe del World Trade Center, ma a distanza di tempo i dubbi hanno assalito molti analisti. L'attentatore che guidava il presunto Boeing, come si seppe in seguito, non era un pilota esperto. Era un principiante, un allievo pilota. Ma nemmeno un pilota espertissimo sarebbe riuscito a centrare un edificio alto appena 20 metri con un 757. Tuttora si sostiene che si trattasse di un aereo. Ai più, l'oggetto che si intravede sembra assolutamente irriconoscibile, il che suscita altri sospetti. Possibile che nessuna delle telecamere piazzate vicino al Pentagono, l'edificio più sorvegliato del mondo, abbia ripreso nulla? Altri strani eventi riferiti all'attentato dell'11 di settembre riguardano proprio la dinamica del crollo delle Twin Towers. Le autorità parlano di un collasso dovuto al propagarsi di un incendio, in seguito alla collisione degli aerei. Alcuni studi hanno evidenziato come un crollo in seguito ad un incendio sia molto lento. La maggior parte della struttura resta intatta. Invece, dal momento del cedimento di uno dei piani superiori, le Twin Towers vennero giù in meno di 9 secondi. È quantomeno sorprendente, e per i teorici del complotto, la spiegazione di tutto si ottiene osservando alcuni sbuffi di fumo. Studiando attentamente i filmati che riprendono il crollo sorprendentemente rapido delle Twin Towers, anche i meno esperti notano come il collasso dei grattacieli segua una dinamica molto simile a quella delle demolizioni controllate. I teorici del complotto analizzano a fondo la faccenda ed effettivamente si nota che mentre le torri vengono giù piano per piano, perfettamente in verticale e senza dare l'impressione di un crollo incontrollato, dai livelli sottostanti ancora intatti fuoriescono dei piccoli sbuffi di fumo. Sbuffi di fumo che non si verificano mai in caso di crolli accidentali, ma che si osservano però in caso di demolizione controllata. Sbuffi di fumo che sarebbero frutto delle detonazioni della dinamite attaccata alle colonne portanti degli edifici. La cosa sorprendente è che i giornalisti che seguivano in diretta, momento per momento, il crollo delle torri, parlavano continuamente di fortissime esplosioni. In tutto quello che accadde l'11 settembre, la cosa più inquietante forse riguarda proprio ciò che non accadde. Il giornalista Barry Zeker spiega che esistono delle procedure standard da attuare nel caso in cui i voli commerciali spariscano dai radar o cambino senza preavviso la loro rotta. Queste procedure hanno bisogno di pochi minuti per essere messe in atto. Ma l'11 settembre nessun caccia americano si alzò in volo, nonostante l'esercito fosse stato avvertito dell'emergenza. Questa anomalia può essere spiegata dal fatto che quel giorno ci furono molte simulazioni di dirottamento
e i caccia non sapevano distinguere le emergenze reali da quelle simulate. Eppure c'è una intercettazione in cui agli organi militari viene spiegato esplicitamente che la chiamata per gli aerei dirottati non è una esercitazione. A sostenere la teoria che l'intervento dell'esercito non fu tempestivo, perché così vollero le alte sfere militari e del governo, ci sono alcune controverse testimonianze. Nel gennaio del 2001, all'agente di Chicago, Robert Wright, fu bloccata un'indagine terroristica durata 3 anni. 3 mesi dopo, Wright accusò l'FBI di non essere minimamente interessata a sventare un attacco terroristico, ma solo a raccogliere prove per sapere chi arrestare, quando un attacco terroristico sarebbe avvenuto. E mentre lavorava all'ufficio traduzioni dell'FBI dopo l'11 settembre, Sebi Lemons scoprì prove di un'estesa corruzione interna per coprire informazioni sul giorno dell'attentato. Il Dipartimento di Giustizia, guidato da John Ashcroft, la obbligò al silenzio. Se l'attentato alle Torri Gemelle non è stato un complotto di cui era a conoscenza la Casa Bianca, perché il presidente degli Stati Uniti, quando venne informato del disastro, sembrava aspettarselo? Nel documentario Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, vincitore nel 2004 della Palma d'Oro al Festival di Cannes, c'è una testimonianza straordinaria. In un video amatoriale girato in una scuola, si vede il presidente Bush che legge una favola di fronte ad una classe di bambini. La telecamera lo sta inquadrando. Quando gli si avvicina uno dei suoi uomini e informandolo dell'accaduto con poche telegrafiche parole, Bush continua a leggere la favola, come se nulla fosse successo. Il presidente seppe gestire alla perfezione la tensione del momento. O forse sapeva già tutto. Ci sono dei documenti scottanti che sembrano appoggiare questa teoria. La teoria del complotto dell'11 settembre sembra avere anche delle cause politiche. Quando Bush entrò in carica nel 2000, portò con sé il suo vice, Dick Cheney, il segretario della difesa Donald Rumsfeld e il suo vice, Paul Wolfowitz. Quest'ultimo era il principale promotore di un movimento neoconservatore. Nella sua bozza di strategia per la sicurezza nazionale, Wolfowitz prevedeva che gli Stati Uniti aumentassero sensibilmente gli stanziamenti di fondi per l'esercito e che fossero disposti ad usare la forza militare unilateralmente, con o senza alleati. Inoltre propose di adottare una politica estera più aggressiva, che permettesse al paese di attaccare preventivamente nel mondo. Anche eliminare paesi come l'Iraq faceva parte di questo grande progetto. Ma persino questi neoconservatori sapevano che una proposta del genere avrebbe trovato l'opposizione dell'opinione pubblica. A meno che, citando le loro parole, non ci sia un altro evento catastrofico e catalizzante come Pearl Harbor. Un anno dopo, quell'evento arrivò. Era l'11 settembre 2001. Le molte informazioni tese ad affossare la versione ufficiale di ciò che accade l'11 settembre suscitano molti dubbi, ma non prova cos'è successo veramente. Il fatto che i nastri della sorveglianza del momento dell'impatto con il Pentagono siano stati confiscati come quelli della torre di controllo, suscita ancora più sospetti e sembra essere un'ulteriore prova del fatto che alte sfere del governo non vogliano si sappia cosa accadde veramente. Si sa invece che il Patriot Act è stato approvato, di fatto per togliere molte libertà civili e non solo agli americani. L'invasione dell'Afghanistan ha fatto ottenere all'America il passaggio per i condotti di greggio e gas,
per un valore di 1.000 miliardi di dollari dal Mar Caspio all'Oceano Indiano. Una grande multinazionale ha ottenuto contratti per appoggiare le truppe per la distruzione dell'Iraq e per la ricostruzione. I neoconservatori hanno ottenuto l'invasione dell'Iraq e un cambio di governo. Alla domanda «Chi ha guadagnato dall'11 settembre?» Quindi una risposta sembra esserci. Come abbiamo raccontato, i dubbi su ciò che accadde in quella fatidica mattina in America sono tantissimi. E ancora adesso, in molti continuano a lavorare per riscattare le vittime e per tentare di prevenire altre morti. Le vittime dell'11 settembre, infatti, non sono solo quelle che si trovavano nelle Torri Gemelle o negli aerei dirottati. L'11 di settembre continua a fare i suoi morti anche oggi, nelle guerre che in nome di quel giorno si sono scatenate. Vittime sono anche i newyorkesi, che si sono ammalati, perché in seguito ai crolli, all'ente governativo che doveva dire ai cittadini «attenti, l'inquinamento è alto», fu imposto di dire «state tranquilli», per non scatenare il panico. Nell'aria, intanto, si diffondevano sostanze tossiche emesse dai detriti. Questa puntata di 100 storie è dedicata a tutte le vittime dell'11 di settembre, cittadini ignari di eventuali disegni politici, vittime di una follia omicida di cui ancora oggi sembra non sapersi l'origine.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. La struttura del Decameron. Le novelle del Decameron sono inserite in una cornice narrativa costituita dai giovani che ogni giorno decidono il tema e raccontano. Boccaccio riprende la composizione della cornice narrativa delle novelle orientali. Le Mille e una Notte, infatti, hanno come protagonista una raffinata e colta fanciulla, Scheherazade, che per sfuggire alla morte, ogni notte, racconta una novella a chi vuole ucciderla. La ragazza riesce ogni giorno a rimandare l'esecuzione, perché il suo carnefice è curioso di conoscere la conclusione della storia. Alla fine, la straordinaria abilità narrativa della protagonista le salverà la vita. In ambito italiano, il modello di riferimento del Decameron è costituito dai racconti in prosa del Novellino, che sono però storie semplici, quasi prive di ambientazione, con pochi personaggi scarsamente definiti. Così sono suddivise le giornate e i temi del Decameron. Prima giornata, mercoledì. Pampinia propone un tema libero. In questa giornata molte novelle affrontano argomenti legati alla religione. Emergono in modo evidente la corruzione e i limiti della Chiesa del tempo, ma anche la grande importanza che la fede ha nella vita degli uomini. Infatti, per Boccaccio, la religione riguarda la sfera personale dell'uomo. È una scelta personale che aiuta l'individuo nel suo percorso di vita e non ha il valore universale e politico che l'aveva attribuito Dante. Seconda giornata, giovedì. Filomena propone i temi della fortuna e dell'ingegno. In questa giornata, la fortuna si riferisce all'insieme di eventi imprevedibili, sia positivi che negativi, che influiscono sulla vita dell'uomo. Nell'opera di Boccaccio, la fortuna assume un valore importante perché l'autore non vede il mondo rigidamente regolato dal volere divino, ma ritiene che la maggior parte degli avvenimenti accadano casualmente. L'ingegno è la virtù che consente all'uomo di governare la propria vita, approfittando della buona sorte e opponendosi a quella cattiva. Terza giornata, domenica. Neifele propone di narrare di chi con industria ottiene o ritrova una cosa desiderata da tempo. I racconti proseguono sul tema dell'ingegno, che Boccaccio approfondisce attraverso il concetto di industria umana. L'industria è l'insieme delle risorse che l'uomo mette in gioco per perseguire i suoi fini e risolvere a suo favore le situazioni avverse. Quarta giornata, lunedì. Filostrato propone il tema dell'amore infelice. La narrazione presenta storie di grandi uomini i cui protagonisti non hanno potuto vivere il loro sentimento e hanno concluso la loro vita in modo tragico. Nella vita medievale è un tema molto vicino all'esperienza dei lettori, perché il padre decideva la vita dei figli, destinandoli al matrimonio o al convento, senza tenere in alcun conto le loro inclinazioni o i loro sentimenti. Quinta giornata, martedì. Fiammetta propone il tema degli amori felici. L'opera propone storie d'amore a lieto fine, dove la conclusione positiva trionfa dopo molte peripezie dei protagonisti, dando luogo a vere e proprie avventure. Spesso il finale lieto sopraggiunge come esito di un colpo di fortuna. L'amore è rappresentato in tutte le sue sfaccettature come una forza naturale che non può subire la costrizione dei condizionamenti sociali o morali ed emerge con prepotenza anche in situazioni avverse o difficili. Sesta giornata, mercoledì. Elissa propone il tema delle risposte intelligenti che consentono di evitare situazioni pericolose. Qui l'argomento centrale è l'arte della parola, intesa sia come arte di narrare, quindi di usare un appropriato linguaggio, sia come espressione dell'ingegno umano. Le risposte intelligenti e le battute di spirito consentono spesso all'uomo di evitare i pericoli
o di uscire da situazioni imbarazzanti, riscuotendo anche la simpatia dei propri simili. Attraverso la parola, l'uomo afferma pienamente se stesso come essere umano. Settima giornata, giovedì. Dioneo propone il tema delle beffe che le donne fanno ai mariti. Si raccontano qui storie di donne sposate che spesso si trovano in situazioni imbarazzanti a causa della presenza in casa di un altro uomo di cui si sono innamorate. Le protagoniste riescono ad architettare uno stratagemma scherzoso per uscire dalla situazione ed evitare conseguenze negative, dimostrando la loro intelligenza. Ottava giornata, domenica. Lauretta propone ancora il tema della beffa. Le narrazioni della giornata proseguono sullo stesso tema, variando i protagonisti e le situazioni. La beffa viene presentata come espressione dell'ingegno umano e della capacità dell'uomo di trovare il lato divertente delle cose in tutte le situazioni. Nona giornata, lunedì. Emilia propone un tema libero. Come nella prima giornata, qui i narratori raccontano liberamente, ma prevalgono racconti divertenti, espressione della vivacità e dell'ingegno umano. Decima e ultima giornata, martedì. Panfilo propone il tema della generosità e della grandezza d'animo. La giornata conclusiva è in antitesi, cioè in contrapposizione con la prima giornata. Lì prevalgono esempi di comportamenti negativi, mentre in chiusura dell'opera Boccaccio presenta esempi di grandi virtù umane e di comportamenti

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone, La fede nella roccia. Il monastero di San Benedetto a Subiaco sorge su un monte a picco sul fiume Aniene. Comprende anche la grotta in cui il santo visse da eremita e scrisse la famosa regola «prega e lavora» di Raffaella Martinotti. Sorge incastonato in una parete a strapiombo del Monte Taleo, in alta valle Aniene, a una settantina di chilometri da Roma. Rappresenta un vero gioiello dell'architettura medioevale. È il monastero di San Benedetto di Subiaco, chiamato anche Sacro Speco, e non solo è bellissimo da vedere, ma custodisce molti tesori dell'arte e della fede. Ancora oggi appare perfettamente conservato grazie al lavoro incessante dei monaci che lo abitano più o meno da sempre. È un importante centro di spiritualità in cui la fede è letteralmente scolpita nella roccia. Il cuore più intimo e prezioso del sito è il Sacro Speco, appunto, dal latino specum, grotta, tanto che l'intero complesso è indicato anche con questo nome. Si tratta dell'antro roccioso entro il quale Benedetto trascorse 3 anni in solitudine, dedicandosi esclusivamente alla preghiera e alla contemplazione, come facevano molti suoi contemporanei anacoreti. Qui maturò le linee fondamentali della sua regola, alla quale avrebbe dato stesura definitiva successivamente a Monte Cassino. Come scrisse San Gregorio Magno nei suoi dialoghi, San Benedetto nacque intorno all'anno 480 nella città umbra di Norcia, da una famiglia di patrizi romani. Alla morte della madre, lui e la sorella scolastica, a sua volta in seguito proclamata santa, furono affidati alle cure della nutrice Cirilla e inviati a Roma per ricevere la loro istruzione. Benedetto fu così turbato dalla vita dissoluta dell'urbe da desiderare di ritirarsi addirittura dal mondo, rinunciando ai beni paterni e dedicandosi esclusivamente alla preghiera. Si rifugiò quindi, assieme a Cirilla, nella valle dell'Aniene. Qui, ancora fanciullo, compì il suo primo miracolo, facendo tornare integro il setaccio di terracotta che la donna aveva accidentalmente mandato in frantumi. Dopo aver preso la veste monastica, si stabilì non lontano da Subiaco, in una grotta isolata nel fianco roccioso del Monte Taleo, che poi venne chiamata Sacro Speco, dove visse fino alla Pasqua dell'anno 500. A quel punto sentì che la sua esperienza da eremita era conclusa e accettò di diventare guida dei numerosi monaci che aspiravano a diventare suoi discepoli. Si trasferì quindi nei pressi di Vicovaro, a capo di un piccolo gruppo cenobitico, ossia una ristretta comunità di monaci. Tuttavia, dopo qualche tempo, i confratelli, insofferenti alle regole che aveva stabilito, tentarono di ucciderlo con un calice di vino avvelenato. Come racconta anche un pregevole affresco nell'eremo di Vicovaro, Benedetto si salvò grazie a un intervento miracoloso. Mentre benediceva l'offerta, la coppa si spezzò e il contenuto si disperse al suolo, risparmiandogli la vita. Tornò quindi a Subiaco e vi restò per una 30ina d'anni, dedicandosi alla predicazione. Risale a questo periodo la fondazione da parte sua di 12 monasteri, oltre a quello in cui lui stesso risiedeva, costruito accanto allo Speco. Ciascuno era abitato da 12 monaci e un abate. Di questi è rimasto a oggi solo quello di Subiaco. Scampato a un altro tentativo di avvelenamento, Benedetto abbandonò la regione. Nel Lazio fondò il monastero di Monte Cassino e vi si stabilì. Qui rimase fino alla morte nel 547 e sempre qui, intorno al 540, completò la stesura della sua regola. Il monastero di Subiaco è dunque un luogo emblematico della spiritualità benedettina. Il Sacro Speco cominciò a essere luogo di culto già dal VI secolo d.C., mentre le prime testimonianze artistiche risalgono all'VIII. La struttura, frutto di uno straordinario equilibrio tra la natura circostante e la tecnica costruttiva umana, ha cominciato a svilupparsi a partire dal IX secolo attorno al primo nucleo abitato dal santo. Il complesso è composto da due chiese sovrapposte, alle quali si aggiunge una serie di piccole cappelle, grotte e scale, che seguono irregolarmente l'andamento della roccia in cui sono scavate. Il risultato è altamente suggestivo e non manca di suscitare nei visitatori un senso di intensa emozione estetica e mistica, dando a ciascuno l'impressione di trovarsi nell'abbraccio della montagna. La chiesa superiore. La costruzione che ammiriamo oggi è stata edificata a partire dagli ultimi anni del XII secolo e contiene la grotta in cui Benedetto visse da eremita. Si tratta di un complesso imponente, reso ancora più ardito dalla sua posizione, abbarbicata alla roccia a strapiombo sulla vallata in fondo alla quale scorre il fiume Aniene. Per arrivarvi si percorre un sentiero in salita circondato da alberi di leccio, il bosco sacro. Si raggiunge così un piazzale dal quale si gode di un'incantevole vista complessiva del convento e del panorama sulla valle. Da qui, dopo aver percorso un corridoio con affreschi di scuola umbra, si entra nella chiesa superiore, risalente alla metà del XIV secolo, articolata in due campate, all'interno della quale si trovano la sala capitolare e tre cappelline. L'ambiente ha le pareti decorate da pregevoli affreschi quattrocenteschi senesi e umbro-marchigiani, che raffigurano scene della vita di Gesù, tra cui l'entrata trionfale a Gerusalemme nella giornata delle palme, la salita al Calvario e la crocifissione. Ci sono poi scene della vita di San Benedetto, tra le quali quella del santo che sanguina tra le spine del roveto, l'attentato dei monaci di Vicovaro e l'ultimo colloquio tra lui e la sorella scolastica. La chiesa inferiore. Una scala posta accanto all'altare maggiore conduce alla chiesa inferiore, affrescata con pitture della scuola popolare romana. Da qui si raggiunge il Sacro Speco, dove è la roccia nuda a circoscrivere gli spazi, in particolare l'antro nel quale è collocata una pregevole statua di San Benedetto scolpita nel 1637 da Antonio Raggi, allievo del Bernini. Un'altra scala conduce alla cappella di San Gregorio, dove si trova un interessante dipinto dedicato a San Francesco. La particolarità di quest'opera sta nel fatto che fu realizzata mentre il fraticello di Assisi era ancora in vita. L'artista quasi certamente lo aveva visto con i suoi occhi, probabilmente in occasione di una visita che Francesco fece al monastero nel 1224. Francesco, infatti, è raffigurato senza l'aureola, le stimmate e gli attributi di santità che ancora non gli erano stati riconosciuti ufficialmente. Soprattutto, osservandone il volto, si nota che gli occhi presentano una curiosa asimmetria. Il difetto è legato a una vicenda reale della vita di Francesco, che contrasse un'infezione a un occhio durante un viaggio di predicazione in Oriente. La malattia, che negli anni successivi lo avrebbe portato alla perdita della vista, causò un danno evidente e ben visibile che il ritrattista raffigurò fedelmente, segno che doveva avere incontrato Francesco di persona, dato che il particolare non è più presente nell'iconografia successiva. Dalla cappella di San Gregorio si scende lungo la Scala Santa, si passa nella cappella della Madonna, quindi nella Grotta dei Pastori, nella quale San Benedetto insegnava la dottrina cristiana ai pastori della valle. Da lì si esce all'aperto, in quello che un tempo era il cimitero dei monaci che vivevano qui. Lì accanto si trova il roseto di San Benedetto. La storia riferisce che in questo luogo Benedetto si gettò tra le spine di un roveto per vincere la tentazione, e San Francesco, in segno di venerazione, vi innestò delle rose durante la sua visita al Sacro Speco nel 1224 al seguito del cardinale Ugolino, futuro Papa Gregorio IX. Nell'ex refettorio benedettino del Sacro Speco, che in origine era il dormitorio del convento e oggi è adibito a cappella, si trovano due lunette con importanti affreschi trecenteschi raffiguranti l'Ultima Cena e la Crocifissione. Nei diversi secoli della sua storia, il Sacro Speco conobbe periodi di decadenza e di abbandono. Nel 1461, Papa Pio II, in visita al monastero, lo definì un nido di rondini, riferendosi alle condizioni di estremo rigore in cui vivevano i pochi monaci qui residenti. Nel 1637 il monastero era abitato da un solo monaco sacerdote e da due fratelli conversi, addetti ai lavori più umili. La santità di questo luogo, tuttavia, attirò sempre l'attenzione dei devoti. Dopo la realizzazione della statua del santo nel 1657, Monsignor Nicola Maria Tedeschi, vescovo di Lipari, decise di adoperarsi per la rinascita del monastero. Dopo averlo visitato nel 1723 e nel 1724, convinse il cardinale Corradini, prorettore della congregazione cassinese, a finanziarne il restauro. Il monastero fu così rimesso in sesto e dotato di un nuovo dormitorio a due piani. Fu anche reso autonomo da quello di Santa Scolastica, situato nella vicina Subiaco, e conquistò il diritto di avere un proprio abate e una piena autonomia economica. Da allora il monastero, fortunatamente risparmiato dai danni della Seconda Guerra Mondiale, è stato conservato e reso fruibile ai visitatori. Vi risiede un numero minimo di frati, mentre la comunità dei confratelli e la foresteria si trovano presso il vicino monastero di Santa Scolastica. Ora et labora. Prega e lavora. È proprio nel rapporto equilibrato tra queste due componenti, la contemplazione del divino e l'attività umana, soprattutto quella manuale, che sta la via alla salvezza, secondo San Benedetto. La regola è composta da un prologo e da 73 capitoli di varia lunghezza, che contengono insegnamenti sulle virtù monastiche di base, come l'umiltà, l'obbedienza e il silenzio, e una serie di direttive per la vita quotidiana. Sono indicati i tempi per la preghiera comune, la lettura meditativa e il lavoro manuale, ma anche dettagli come l'abbigliamento, il cibo e le bevande, la sistemazione notturna, la cura degli ammalati, l'accoglienza degli ospiti, il reclutamento di nuovi membri, i viaggi fuori dal monastero. L'osservanza della regola ha portato i monaci benedettini sia a dedicarsi al paziente lavoro di copiatura e di restauro di opere letterarie e artistiche, contribuendo alla creazione di un patrimonio culturale unitario europeo, sia alle attività agricole di dissodamento e bonifica dei terreni di intere regioni. Per questo, nel 1964, San Benedetto è stato proclamato patrono principale d'Europa da Papa Paolo VI.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. L'albero di Natale. L'abete sempreverde simboleggia la vittoria sulla morte, ma la tradizione di decorarne i rami arriva da usanze pagane di Celti e Vichinghi. Ecco cosa ci siamo inventati, a tutte le latitudini, per riscaldare il Natale. Di Matteo Liberti. Secondo una tradizione dai contorni leggendari, l'albero di Natale, come lo conosciamo oggi, fu inventato all'inizio del XVII secolo. Si narra che la vigilia di Natale del 1611, a Bzeg, in Polonia, la duchessa Dorotea Sibilla, nell'addobbare il suo castello, dispose in un angolo un abete e lo adornò con candeline e decori colorati. Nacque così quello che molti considerano il primo albero natalizio, destinato poi all'aggiunta delle punte e delle palline. Le cronache però attestano come già nei secoli precedenti vi fossero state iniziative simili, essendo la simbologia dell'albero al centro di numerose tradizioni fin dai tempi più remoti. Presente già nella Bibbia, dove appaiono l'albero della vita e quello della conoscenza del bene e del male, la simbologia arborea è da sempre connessa al concetto di spirito vitale, in particolare per quanto riguarda gli alberi sempreverdi, come gli abeti, simbolo di rinascita e fertilità. L'abete era già presente nella cultura greca, sacro alla dea Artemide, nell'antica Roma, simbolo di prosperità, e nel mondo celtico, associato alle festività del solstizio d'inverno. Proprio tra i Celti si sarebbe diffusa la pratica di decorarne i rami, poi ripresa dai Vichinghi, che lo adornavano con bacche durante i giorni più bui dell'inverno, auspicando il rapido ritorno del sole. Il diffondersi del cristianesimo contribuirà poi ad associare quest'albero alla figura di Gesù come simbolo di mortalità e della Trinità, vista la forma triangolare. Il legame tra sempreverdi e festività natalizie si robustì in epoca medievale, soprattutto nelle aree di lingua tedesca, grazie ad un episodio leggendario di cui fu protagonista San Bonifacio di Magonza, 680-754. Si racconta che il religioso, noto per la sua attività di conversione dei pagani germanici, utilizzò come base l'insediamento fortificato franco di Burgaburg, Assia settentrionale. Qui fu lui stesso ad abbattere una quercia considerata sacra dai pagani, nel tentativo di dimostrare la superiorità del cristianesimo. Dietro all'albero distrutto spuntò un abete, e il monaco affermò che si trattava di un legno della pace, emblema di vita senza fine, e lo addobbò con candele, che simboleggiavano la discesa dello Spirito Santo tramite la nascita di Gesù, chiedendo infine ai nuovi fedeli di fare altrettanto ogni Natale. Sul finire del Medioevo, nel 1441, un albero natalizio apparve nella piazza di Tallinn, in Estonia. Si trattava di un grande abete, attorno a cui, sulla scia di antichi riti propiziatori, si misero a danzare giovani donne e uomini in cerca di consorte. Nel 1510 un albero simile fu allestito a Riga, in Lettonia, per festeggiare il nuovo anno, come ricorda oggi una targa incastonata tra i ciottoli nel centro della città, mentre risale al 1527 il primo uso scritto dell'espressione albero di Natale, Weihnachtsbaum, presente negli atti ufficiali della città di Stuttgart am Main, in Baviera. Gli alberi dell'epoca, addobbati con frutta e dolciumi, erano allestiti solo negli spazi pubblici. Grazie alla promozione che ne fece Martin Lutero, artefice nel XVI secolo della Riforma protestante, la tradizione iniziò quindi a sposarsi sempre più col mondo cristiano e presto gli alberi di Natale entrarono nelle case private, come in quella della duchessa di Brieg nel 1611. Per illuminare e rendere più accogliente l'ampio salone del castello in cui abitava, la duchessa ebbe l'idea di collocare l'alberello al centro della sala, addobbato con candeline, frutti, dolci e fiori di carta. Gli alberi di Natale, come li intendiamo oggi, però, dovranno attendere ancora un po' per entrare di diritto nelle case. Nel 1840, Elena di Mecklenburg-Schwerin, duchessa d'Orléans, ne allestì uno a Parigi, lanciando la moda in Francia. Da qui la tradizione dell'albero di Natale superò la Manica e arrivò nel Regno Unito, dove Alberto di Sassonia, consorte della regina Vittoria, ne impose la presenza in tutte le residenze reali. Proprio nell'Inghilterra vittoriana nacque l'usanza del puntale, che in origine rappresentava un angelo. L'usanza delle palline, invece, risale al XIX secolo, quando il soffiatore di vetro tedesco Hans Grein le realizzò rifacendosi alla forma della frutta. Intanto la tradizione era dilagata oltre oceano, mentre in Italia, patria del presepe, si impose a fine Ottocento, grazie alla regina Margherita di Savoia, che adottò l'usanza nel palazzo del Quirinale. Il successo dell'abete natalizio alimentò un fiorente business cresciuto nel XX secolo ed esploso nel secondo dopoguerra. Le industrie più coinvolte sono state quelle produttrici di addobbi e specializzate nella coltivazione di sempreverdi, senza dimenticare la crescente produzione di alberi finti. I primi modelli furono realizzati in Germania nel 1880, con piume d'oca pitturate di verde. Nel frattempo, l'antico valore sacro di questo simbolo è stato riconfermato nel 1982 dalla scelta di Giovanni Paolo II di allestire un grande albero di Natale in Piazza San Pietro, a Roma, nel cuore della cristianità. È questo oggi il più celebre del mondo, seguito da quello approntato ogni anno, dal 1931, al Rockefeller Center di New York, in un contesto più profano e commerciale. Il mix tra tradizione religiosa e festa laica accompagna d'altronde fin dalle origini la storia dell'albero di Natale, oggi declinato in innumerevoli fogge e realizzato con ogni sorta di materiali, con tanto di modelli high-tech caratterizzati da impressionanti giochi di luce regolabili tramite smartphone.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista National Geographic. Antico Egitto. Come funzionavano le agenzie funebri? Secondo alcune testimonianze, i sacerdoti imbalsamatori erano imprenditori esperti che offrivano pacchetti funebri per tutte le tasche. Di Andrew Carrier. Nel luglio del 2018, l'annuncio di questa scoperta è finito in prima pagina sui giornali di tutto il mondo. Gli archeologi avevano riportato alla luce un'antica agenzia funebre egizia dalle profondità del deserto di Saqqara, una ramificata necropoli, letteralmente città dei morti, sulle rive del Nilo a meno di 35 chilometri dal sud del Cairo. Negli anni successivi, un'approfondita analisi dei reperti e alcune scoperte in un vicino cunicolo pieno di tombe hanno restituito un vero e proprio tesoro di informazioni sul business della morte nell'antico Egitto. Per secoli, l'archeologia nella terra dei faraoni si era concentrata sulla scoperta di iscrizioni e manufatti provenienti dalle tombe reali, piuttosto che sui dettagli della vita quotidiana. I laboratori di mummificazione probabilmente esistevano nelle necropoli di tutto l'Egitto, ma sono stati trascurati da generazioni di archeologi che avevano fretta di raggiungere le tombe più profonde. Ma tutto è cambiato grazie alle scoperte di Saqqara, dove, per la prima volta, sono state rinvenute e documentate testimonianze archeologiche di una fiorente attività nel settore funerario. Gli indizi rinvenuti mostrano che gli imbalsamatori avevano un ottimo senso degli affari, afferma Ramadan Hussain, un egittologo che lavorava presso l'Università di Tubinga in Germania. Erano molto bravi a proporre le varie alternative, aggiunge. Non puoi permetterti una maschera funeraria di lusso realizzata in oro e argento? Eccone pronta una in stucco bianco e foglia d'oro. Non hai abbastanza denaro per conservare le tue interiora in splendidi contenitori di alabastro egiziano? Va bene, perché non scegliere invece un bel set in terracotta dipinta? Eravamo a conoscenza di queste attività grazie ai testi antichi, ha detto Hussain, ma ora siamo in grado di contestualizzare il business che ruotava intorno alla morte. La scoperta è stata una manna dal cielo per i ricercatori che studiano le pratiche funerarie dell'antico Egitto, in quanto ha offerto un punto di vista unico sui riti sacri e sulla cruda realtà della mummificazione. Sebbene questa elaborata procedura sia ampiamente documentata attraverso testi e raffigurazioni artistiche sulle pareti delle tombe egizie, è stato difficile ritrovare testimonianze archeologiche. Pochissimi laboratori dedicati a questo processo sono stati riportati alla luce, afferma Dietrich Raue, curatore del Museo Egizio dell'Università di Lipsia, e ciò determina una grave lacuna nelle nostre conoscenze. Le scoperte a Saqqara stanno aiutando a colmare quel vuoto. Per la prima volta possiamo parlare di archeologia dell'imbalsamazione, aggiunge Hussain. Per gli antichi egizi, che credevano che il corpo dovesse rimanere intatto per ospitare l'anima della vita ultraterrena, l'imbalsamazione era un misto fra rito sacro e procedura medica. L'intero processo prevedeva un rituale meticolosamente organizzato, con preghiere e riti specifici da svolgere in ciascuno dei 70 giorni necessari per trasformare il corpo di una persona defunta in una mummia. Innanzitutto, gli organi interni venivano rimossi e conservati in contenitori che gli archeologi chiamano vasi canopi. Successivamente il corpo del defunto veniva unto con oli profumati e avvolto in bende, e nelle pieghe dei tessuti venivano inseriti amuleti e formule magiche. Infine, la mummia veniva adagiata in una tomba dotata del necessario per affrontare l'aldilà a seconda di ciò che il defunto poteva permettersi. Le imponenti piramidi dei faraoni e il luccicante oro della tomba di Tutankhamon sono un famoso esempio di quanto i più ricchi fra gli egizi fossero disposti a spendere per assicurarsi di trascorrere l'eternità con stile. Era un settore fiorente, afferma Hussain, ma il viaggio di una mummia non si concludeva con l'imbalsamazione e la sepoltura, e di conseguenza neanche il flusso di denaro. Oltre a ricoprire il ruolo di sacerdoti e necrofori, gli antichi imbalsamatori egizi erano anche agenti immobiliari. Mentre i faraoni venivano mummificati e sepolti in casse finemente decorate e spaziose, la ricerca di Hussain mostra che gli antichi necrofori offrivano pacchetti scontati adatti a tutte le tasche. Nel gergo degli affari potremmo dire che erano integrati verticalmente, in quanto offrivano un servizio completo. Dall'eviscerazione dei cadaveri, alla sepoltura, fino alla cura e manutenzione delle anime dei defunti. Naturalmente, il tutto dietro compenso. La società degli antichi egizi comprendeva un'intera classe di sacerdoti dedicata alla cura dello spirito dei morti. Tra i loro compiti figurava la manutenzione delle tombe e la preghiera per i proprietari defunti. Alcuni possedevano decine di tombe, ciascuna contenente centinaia di mummie. Ogni settimana le persone dovevano portare le offerte per i morti per mantenerli in vita. Dice Cohen Donker van Hell, egittologo presso l'Università di Leida. In poche parole, i morti valevano denaro. Per la prima volta, dunque, le testimonianze archeologiche hanno confermato ciò che si poteva soltanto supporre sulla base di iscrizioni e documenti legali vecchi migliaia di anni. Tali scoperte rendono speciali gli scavi di Saqqara. Si tratta di un'evoluzione dell'egittologia. Invece di concentrarsi sulle tombe più ricche, gli studiosi cercano sempre più dettagli per raccontare la vita quotidiana degli egizi. Il futuro potrebbe riservare molte altre scoperte. Studiando attentamente i vecchi rapporti di scavo, Hussain si è infatti reso conto che il cunicolo che conduce al laboratorio di mummificazione si trovava a meno di un metro da dove le equipe francesi ed egiziane avevano interrotto le loro ricerche nel 1899. La camera e ciò che conteneva erano nascosti dalla sabbia, che frettolosamente era stata spalata di lato. Forse dobbiamo tornare nei siti esplorati fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, conclude Hussain, e scavarli di nuovo.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista internazionale. Passi indietro con la pandemia. I governi dei paesi più poveri devono investire nell'istruzione per evitare che le ragazze perdano i diritti acquisiti. The Economist, Regno Unito. Per gran parte della storia umana e in molti luoghi del mondo, le ragazze sono state considerate una proprietà, o nel migliore dei casi, persone subordinate, obbligate a ubbidire ai padri fino al giorno in cui dovevano cominciare a ubbidire ai loro mariti. Pochi pensavano che valesse la pena di istruirle. Ancora meno immaginavano che una ragazza potesse governare la Germania, dirigere il Fondo Monetario Internazionale o inventare un vaccino. Oggi, nella maggior parte del mondo, questa visione sembra non solo antiquata, ma anche incredibilmente remota. In molti paesi ricchi, i genitori trattano le figlie come i figli e investono altrettanto nel loro futuro. In tutti i campi, le ragazze hanno raggiunto i ragazzi. A livello globale, nelle università, le donne sono più numerose. La velocità di questo cambiamento è stata vertiginosa. 50 anni fa, nei paesi a reddito medio-basso, solo il 49% delle ragazze in età scolare andava a scuola, rispetto al 71% dei ragazzi. Oggi la quota di entrambi è di circa il 90%. Nel 1998 erano iscritte alle superiori solo metà delle ragazze del mondo, oggi i due terzi. Nello stesso periodo, il tasso di analfabetismo è sceso da una ragazza su 5 tra i 15 e i 24 anni a una su 10, quasi lo stesso dei maschi. Le bambine sono più desiderate che mai. In alcuni paesi i genitori le preferiscono, anche in posti come la Cina, dove in passato l'aborto selettivo dei feti femmina era abbastanza diffuso, ora lo è meno. Nel 1995, nell'Asia meridionale, quasi 6 ragazze su 10 venivano date in matrimonio prima dei 18 anni. Oggi questo rapporto è dimezzato. In tutto il mondo è passato da una ragazza su 4 a una su 5. Le ragazze sono più sane. Rispetto alla metà degli anni 90, diventano sessualmente attive più tardi ed è più probabile che usino metodi di contraccezione. Il tasso di gravidanza durante l'adolescenza è sceso di un quarto a livello globale e di 2/3 in Asia meridionale e nel Nord America. È meno probabile che le ragazze subiscano mutilazioni genitali e oggi si oppongono più apertamente a questa orribile tradizione. Nel 2000, solo il 27% delle adulte e delle giovani dei paesi dove la mutilazione era più frequente diceva che la pratica andava vietata. Oggi lo sostiene il 54%. Quando le società gestiscono bene la vita delle ragazze, gli effetti a catena sono sorprendenti. Una ragazza che finisce la scuola secondaria ha meno probabilità di diventare una sposa bambina o una madre adolescente. L'istruzione aumenta la capacità di guadagno e amplia le scelte, quindi è meno probabile che sia povera o che subisca abusi domestici. Guadagnerà quasi il doppio di una ragazza che non ha studiato. Avrà meno figli e investirà di più su di loro, quindi sarà meno probabile che muoiano durante l'infanzia o che crescano deboli fisicamente o mentalmente. Leggerà per loro di più e li aiuterà a fare i compiti, quindi i figli impareranno di più e guadagneranno di più da adulti. Un recente studio condotto da Citigroup e da Plan International ha stimato che se le economie emergenti garantissero al 100% delle loro ragazze la possibilità di completare la scuola secondaria, potrebbero aumentare il loro PIL del 10% entro il 2030. Dal momento che i vantaggi di occuparsi delle ragazze sono così grandi, è uno scandalo che alcuni paesi non lo abbiano ancora capito. In Asia meridionale, Medio Oriente e Africa, meno della metà delle ragazze ha accesso alla contraccezione che vuole. A sud del Sahara, solo una ragazza su 3 termina gli studi secondari. E anche se in Asia meridionale la percentuale di matrimoni precoci è dimezzata, in Africa è diminuita di meno e in America Latina e nei Caraibi è rimasta la stessa. La pandemia di Covid-19 potrebbe ostacolare i progressi delle ragazze nei paesi poveri o addirittura invertirli. Nel 2014, quando le scuole dell'Africa occidentale chiusero a causa dell'Ebola, molte ragazze minorenni lasciarono gli studi, rimasero incinte o andarono a lavorare. Secondo l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, qualcosa di simile potrebbe succedere con il Covid-19, ma su scala più ampia. Alcuni studi suggeriscono che nel prossimo decennio ci potrebbero essere 13 milioni di matrimoni precoci e che altri 2 milioni di ragazze potrebbero subire mutilazioni genitali. Il rischio di regressione è reale. Quindi è fondamentale che i governi dei paesi poveri diano la priorità agli investimenti per l'istruzione e per le ragazze. Anche i donatori dovrebbero aiutare.

0: questa fase della vita è la più importante dopo l'infanzia per lo sviluppo del cervello. Se si adottano politiche giuste, miliardi di ragazze avranno più possibilità di realizzare le loro potenzialità. Se invece si portano avanti politiche sbagliate, saranno più povere, vivranno di meno, avranno meno strumenti per difendersi e saranno più esposte alle coercizioni e trasmetteranno questi svantaggi alla generazione successiva. Quindi, trattate bene le ragazze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Ansa High Tech. Google è al lavoro per decifrare la calligrafia dei dottori. Basterà una foto con il cellulare per tradurre il testo. Durante la conferenza annuale per sviluppatori in India, Google ha condiviso una nuova funzionalità in fase di test nel paese. Grazie agli aggiornamenti dell'intelligenza artificiale di Google Lens, il colosso permetterà di decifrare la spesso illeggibile scrittura dei medici in prescrizioni e referti manuali utilizzando la fotocamera dello smartphone. Basterà scattare una foto del documento o caricarne una dalla libreria per rilevare ed evidenziare i medicinali menzionati. Lens è una funzionalità già presente nei telefonini della serie Pixel e scaricabile sugli altri Android e iPhone, nella app Google, che consente di riconoscere gli elementi inquadrati per ottenere informazioni aggiuntive e persino traduzioni in più lingue in tempo reale. La comprensione della calligrafia è attualmente in via di sperimentazione con la rete di farmacisti in India, non un prodotto pronto per il pubblico, anche se le premesse fanno ben sperare. Una volta finalizzata, avremo un supporto di tecnologia assistita per la digitalizzazione di documenti medici scritti a mano. Tuttavia, nessuna decisione verrà presa esclusivamente sulla base dell'output fornito dal sistema, ha affermato la società in una nota. Google for India è l'evento annuale dell'azienda riferito al mercato dell'Asia meridionale, dove il colosso presenta vari sviluppi nei suoi vari campi di intervento. Tra le novità, anche un nuovo modello di comprensione del testo che dovrebbe coprire più di 100 lingue indiane con modelli da utilizzare nelle app di traduzione del gruppo. In India, Google può contare su una base di utenti che ha superato il mezzo miliardo, sebbene nel corso del 2022 abbia dovuto affrontare diverse diatribe con le autorità di regolamentazione. L'ultimo a ottobre, quando l'antitrust ha multato Big G, cioè Google, con 160 milioni di dollari per la sua posizione di dominio assoluto sul mercato degli smartphone del paese.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Vantaggi e svantaggi della pentola a pressione. Della redazione. Indovinello. Chi è così contento da fischiare oggi mentre cucina un brasato in soli 45 minuti, sapendo che sta consumando del preziosissimo gas? Risposta. La pentola a pressione. Il fischio fuoriesce dal coperchio quando il vapore caldo spinge la valvola di sfiatamento, mentre la temperatura al suo interno supera i 100 gradi di una normale pentola, con il vantaggio di cuocere i cibi più velocemente, da un terzo alla metà del tempo, e lo svantaggio che qualche minuto in più o in meno possano inficiare la giusta cottura di carne, pesce, verdure, legumi, in umido o patate, cioè alcuni degli alimenti più comunemente messi in questa particolare pentola chiusa ermeticamente. Ma basterà un minimo di pratica per sfruttarla al meglio. Le sue origini risalgono alla fine del 600, in Francia, e da allora ha conquistato milioni di cucine. A partire dal sibilo che ricorda quello di un treno d'epoca, emesso dalla valvola di sfiato, occorre guardare l'orologio per calcolare i tempi di cottura e reagire abbassando la fiamma. Per il resto, la pentola lavora in piena

0: autonomia, sia in termini di controllo, non richiesto, da parte di chi cucina, sia di dispendio energetico, che si riduce anch'esso. Altri vantaggi? Si conservano meglio i principi nutritivi e gli aromi naturali dei cibi. La cottura risulta più omogenea e i piatti salutari e digeribili. In particolare, le lavorazioni un po' più lunghe sono consigliate in una pentola a pressione da 3,5 o 5 fino a 7 litri di capienza. Non tutti amano questo casalingo perché non è possibile aprirlo a fuoco acceso per verificare come proceda la ricetta, mentre altri lo evitano temendo il rischio di una esplosione, oggi invero assai remoto. La valvola non si alza più infatti come un tempo, ma si toglie, è di materiale plastico, dunque non si ossida, e poi si lava sotto il rubinetto. Nei prodotti di nuova generazione, la scocca, inoltre, è stata ulteriormente ispessita con un triplo strato di acciaio inox-alluminio-acciaio inox, in modo da renderla più resistente e mantenere più a lungo il calore. Quasi tutte le pentole a pressione possiedono, oltre alla valvola di sfiato, più sistemi di sicurezza che impediscono di aprire la pentola quando è sotto pressione. E in aggiunta, in alcune, c'è una valvola a scarico verticale del vapore, il cui scopo è limitare dispersione e perdita di liquidi, per una migliore riuscita finale della ricetta. Patto d'acciaio. In tanti anni di evoluzione tecnologica si è arrivati ad avere oggi anche pentole a pressione con un fondo adatto alla cottura a induzione e altre specifiche per il forno a microonde. Ci sono modelli pratici da aprire con una sola mano e un solo movimento, altri dotati di più cestelli per la cucina a vapore. Nella scelta si consiglia di preferire una marca italiana o comunque della comunità europea e di assicurarsi che sulla confezione sia riportato l'adeguamento alle normative vigenti. Oltre a un buon sistema di sicurezza e al patto d'acciaio siglato con il costruttore, un occhio di riguardo meritano le maniglie che devono resistere al calore e sopportare un certo peso complessivo del recipiente a pieno carico. Possono essere in acciaio nudo o rivestite in bachelite. Per il resto, questo casalingo si conferma intramontabile. Ogni promozione che fa Coop è un successo di pubblico garantito e la crisi energetica lo ha riportato alla ribalta. Per una buona durata nel tempo è importante curare la manutenzione, che va dal pulire la valvola dopo ogni lavaggio a evitare spugnette abrasive e ricordarsi di non mettere il coperchio nella lavastoviglie.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Astuzia per Astuzia di Kerr John Dixon, traduzione di Mauro Boncompagni, letto da Maria Fiorenza Gaiani. È un nebbioso pomeriggio di novembre e negli uffici dello studio legale Prentice, Prentice & Vaughan gli affari vanno a rilento, pigri e sonnacchiosi come il tempo. Hugh Prentice sta prendendo un tè con la fidanzata quando, all'improvviso, nello studio fa irruzione un ometto che porta un curioso fez verde. Lo sconosciuto è in preda al panico e pronuncia frasi incoerenti. Prima dice a Hugh di temere per la sua vita, poi, invitato a spiegarsi, allude a un non meglio precisato pericolo che verrebbe da un paio di guanti. Hugh ascolta scettico, ma non può chiedere ulteriori particolari perché deve uscire con urgenza. Ma proprio in quel momento un assassino invisibile uccide lo sconosciuto. A indagare sul delitto impossibile sarà Patrick Butler, il terribile avvocato che non sbaglia mai.
3: Buon ascolto.
4: È un nebbioso pomeriggio di novembre e negli uffici dello studio legale Prentice, Prentice & Vaughan gli affari vanno a rilento, pigri e sonnacchiosi come il tempo. Hugh Prentice sta prendendo un tè con la fidanzata quando all'improvviso nello studio fa irruzione un ometto che porta un curioso fez verde. Lo sconosciuto è in preda al panico e pronuncia frasi incoerenti. Prima dice a Hugh di temere per la sua vita, poi, invitato a spiegarsi, allude a un non meglio precisato pericolo che verrebbe da un paio di guanti. Hugh ascolta scettico, ma non può chiedere ulteriori particolari perché deve uscire con urgenza. Ma proprio in quel momento un assassino invisibile uccide lo sconosciuto. A indagare sul delitto impossibile sarà Patrick Butler, il terribile avvocato che non sbaglia mai. John Dixon Carr è nato a Union Town il 30 novembre 1906. Ha creato i personaggi di Harry Benkolin e di Gideon Fell e il personaggio di Mary Vale con lo pseudonimo di Carter Dixon. Astuzia per Astuzia è del 1956. Lo scrittore è scomparso nel 1977. Nebbia. Non era la solita nebbia densa e giallastra di ascendenza vittoriana, sempre carica di fuliggine. Questa era soffice, vischiosa, spettrale. Aspettava in agguato la luce del giorno e l'afferrava alla gola, strangolandola. Calò diffusamente su Lincoln's Inn Fields, verso le 4:30 di un pomeriggio novembrino, oscurando quasi per intero il cielo. Offuscava le luci che filtravano dalle finestre basse, strozzava i lampioni stradali, saliva in alto coi suoi fumi pesanti e velava le altre finestre che si affacciavano sulla piazza. Se qualcuno si fosse data la briga di salire 4 rampe di scale, fermandosi sul pianerottolo, avrebbe notato una doppia porta in legno massiccio, chiusa, su cui spiccava la targhetta Prentice, Prentice & Vaughan, un rispettabile studio legale fondato nel XVIII secolo da un antenato di Charles Grandison Prentice, l'attuale socio più anziano. E se questo qualcuno avesse aperto la doppia porta, sarebbe rimasto di sicuro sorpreso. Sul davanti, giù per un lungo e ampio corridoio coperto da una moquette piuttosto consunta, si affacciavano i vari uffici completamente bui e deserti. L'unico debole chiarore filtrava da sotto le porte di 2 stanze contigue, in fondo al corridoio. La porta a sinistra era chiusa. Lì dentro James Vaughan, uno dei 2 soci più giovani, Lottava con tutte le sue forze per venire a capo di un testamento, maledicendo il giorno in cui era nato. Nell'altro ufficio, Hugh Prentice, l'altro socio giovane dello studio, aveva lasciato la porta parzialmente aperta e ne era ben consapevole. «Dell'altro tè, Hugh?» domandò una voce di donna. «No, grazie», rispose la voce carica di sussiego di un giovanotto. «No», aggiunse bruscamente in tono seccato, come se si accingesse a respingere qualche proposta onorifica per nulla desiderata. «Beh, caro, non è il caso che tu mi risponda in modo tanto risentito».
1: «Risentito? Io?»
4: Lo studio di Hugh Prentice era riscaldato da un vivido fuoco di carbone che ardeva in un caminetto di marmo nero, posto contro la parete di fronte all'ingresso. Un vecchio divano di pelle nera era stato trascinato davanti al caminetto. E a un'estremità del divano, piuttosto imbarazzata, sedeva Ellen Dane. All'estremità opposta, anche lui un po' in imbarazzo, sedeva il fidanzato di Ellen. I due bevevano il loro tè pomeridiano con gesti studiati. Era evidente che avrebbero desiderato stare più vicini, ma sembravano decisamente condizionati dalla rigida e polverosa atmosfera dello studio legale Prentice, Prentice and Vaughan. Hugh Prentice, che aveva 35 anni, un aspetto alquanto contegnoso, capelli scuri e folte sopracciglia, se ne stava tutto impettito nel suo abbigliamento molto formale, una giacca nera con pantaloni a righe. Sopra la mensola del caminetto, un grande specchio leggermente inclinato rifletteva i loro visi. Ellen voltò la testa. L'aspetto della ragazza in ogni caso era tutto fuorché suo... L'aspetto della ragazza in ogni caso era tutto fuorché sussiegoso. I capelli castani, gli occhi marroni sulle cui palpebre spiccavano lunghe ciglia, messe ancora più in evidenza dall'incarnato chiaro luminoso, le conferivano 10 anni di meno dei 28 che effettivamente aveva. Ma le linee dell'abito verde che indossava denotavano nella ragazza una maturità poco incline a stimolare pensieri di innocenza. «Oh, ti ho già detto che non me ne importa un fico secco di quello che fai», protestò lei. «Ma in tutta onestà, mi chiedo se prima o poi non finirai anche tu per diventare un pezzo di legno come tuo zio Charles». «Ehi, calma! A meno che tu non ti sia già trasformato in qualcos'altro, Hugh. Perché i tuoi compagni ti chiamavano fenomeno quando eri a Cambridge?» «Non è vero. Sì che è vero», esclamò Helen, posando sonoramente tazza e piattino sul tavolo a soio. «È stata proprio tua sorella a dirmelo. E se ora intendi darti arie da giudice togato, imparruccato, solo perché ci troviamo in questo orribile ufficio, beh, forse è meglio che me ne vada. Quello che è troppo è troppo». Con un gesto deciso, Hugh posò tazza e piattino sul vassoio, si mise a girare intorno al tavolo con lunghe falcate. Poi si sedette accanto a Ellen e l'abbracciò. Nessun fulmine si abbatté su di loro. Solo alcuni esili fili di nebbia salirono in lente volute fino alle finestre del tetro ufficio e cercarono di insinuarsi all'interno. Il fuoco del caminetto scoppiettava. Poi, dopo un lungo intervallo, Ellen parlò con voce sommessa. «Caro», mormorò, «ma adesso non dovresti lavorare». Hugh si drizzò a sedere di scatto, come se fosse stato punto con uno spillo, e la fissò. «Vorrei», disse, «vorrei proprio tanto che tu ti decidessi una volta per tutte riguardo il mio carattere». «Lavorare? C'è forse bisogno che tu me lo ricordi?» «Non c'è bisogno che salti su in questo modo, Hugh. Non volevo dire quello che pensi tu. Stavo solo cercando di scoprire se mi vuoi bene». «Lavorare», ripeté Prentice, senza darsi nemmeno la pena di ascoltare. Si alzò. Non incrociò le braccia, ma l'impressione che suscitarono le sue parole era la stessa. «Mentre in questo dannatissimo studio pare che tutti, da mio zio al fattorino, siano a letto con l'influenza, ti faccio rispettosamente notare che Jim Vaughan e io stiamo sgobbando come negri. E tu hai il coraggio di...» A questo punto, il giovane legale si fermò con uno sguardo di preoccupazione. perché nel viso di Helen era apparso uno spasmo di angoscia. Ma non si trattava di un'angoscia mentale, come pensava lui. Helen sbirciò da sopra la spalla in direzione del sottile cuscino di pelle su cui stava appoggiata. Infilando una mano tra il cuscino e lo schienale del divano, la ragazza tirò fuori un libro che era finito lì sotto. «Ecco perché mi sentivo la schiena mezzo scorticata», disse. «Ma credevo che fossi tu, e così avevo deciso di lasciar correre. A quanto pare, però, mi sbagliavo». Sporse in avanti il libro dalla sovraccoperta luminosamente illustrata. Si intitolava «Il cadavere nel bosco». «Dammelo!» esclamò Hugh con fretta eccessiva. Strappò il libro dalle mani di Helen e puntò senza esitare verso un classificatore metallico tra le due finestre, nella parete sud. Aprì il primo cassetto a partire dal basso, che era pieno all'inverosimile di romanzi dello stesso genere. Hugh ci infilò anche il libro trovato da Helen e chiuse il cassetto facendolo sbattere. «Non posso lasciarli in giro», disse seriamente. «I clienti potrebbero pensare che il nostro studio non è molto serio». Helen scoppiò a ridere. Non poteva farne a meno. Gli rise in faccia. Ci sono volte in cui anche la ragazza più devota non può impedirsi di sghignazzare davanti al proprio fidanzato. Ma quest'ultimo, lungi dall'associarsi a lei, finisce sempre per infuriarsi. «Si può sapere cosa c'è da ridere?» «Mi dispiace, caro. Si tratta di te». «Di me, eh?» «Hugh, sei un vero imbroglione. Non vedi l'ora che ti capiti una di quelle sensazionali avventure che si svolgono nei tuoi amati romanzi gialli. Eppure non vuoi ammetterlo. Ma la verità è che daresti non so cosa per gareggiare in astuzia con un criminale e sconfiggerlo, non è così?» «Certo che no. Un misterioso sconosciuto dalla pelle scura», continuò Helen assumendo un tono melodrammatico, «compare all'improvviso sulla soglia del tuo studio. Si materializza come per incanto uscendo dalla nebbia e parla con accento straniero. «Sono Omar di Isfahan», dice. Poi attacca a raccontare la storia di un uomo assassinato in una stanza ermeticamente chiusa. Tu ti metti il cappello e lo segui come un fulmine. Il viso di Helen si rabbuiò. «Oh, caro, ma la verità è che lo seguirei anch'io se ne avessi il coraggio». «Stammi bene a sentire, Helen», disse Hugh in tono disperato. «Sì, sono praticamente 15 giorni che non leggo più un romanzo poliziesco», annunciò lui con lo sdegno di uno che fosse stato accusato di bere o di drogarsi. «Non sarebbe stato possibile. Jim e io siamo pieni di lavoro fin sopra i capelli. Guarda qui». Dapprima lei pensò che Hugh le stesse indicando l'ampia e ordinata scrivania, appoggiata allo schienale del divano. Sulla scrivania c'era una lampada dal paralume verde che gettava una luce fredda sulle pareti, anch'esse verdi. La luce fece risplendere maggiormente gli occhi marroni di Helen e le accese il colorito delle guance mentre la ragazza si curvava appoggiando i gomiti sul ripiano della scrivania. Davanti a quest'ultima c'era una vecchia poltrona girevole, con una borsa di pelle aperta sul sedile. Sullo schienale della poltrona pendeva il cappotto scuro di Hugh, con sopra i suoi guanti grigi e la sua caratteristica bombetta. Helen, che detestava le bombette, quelle che portava lui almeno, non aveva però il coraggio di distruggerla o di farla sparire. Hugh attraversò la stanza di buon passo e si avvicinò alla poltrona. Tuffò la mano dentro la borsa di pelle e ne estrasse una grande cartella luccicante di cartoncino marrone chiusa da un elastico rosa. «Questa è una pratica», disse. «Una pratica legale». «Tesoro, ma lo so bene». «D'accordo, però quello che non sai è che mi ci è voluto un mucchio di tempo per metterla insieme. E ho promesso di consegnarla oggi per le 5 in punto a Patrick Butler, direttamente al tempio». «Patrick Butler», gli fece eco Helen. «Quell'uomo orribile!» Hugh sorrise. Era un sorriso ironico e divertito quello che gli illuminò il viso e gettò un rapido squarcio su quello che era in realtà il carattere del personaggio. Poi Hugh infilò la pratica nella borsa di pelle. Patrick Butler, mia cara, è uno dei legali più quotati che si possano trovare sulla piazza. È un penalista che ha pochi rivali. Lo chiamano persino grande difensore, sai? Ma non lo chiamano anche quel maledetto irlandese? Gli invidiosi lo definiscono così, lo ammetto, ma solo perché lui vince sempre le cause. Una nota di profonda ammirazione risuonò nella voce di Hugh. Sai una cosa, Helen? Lui non ha mai accettato di perorare né gli interessi del tesoro né quelli della corona, e sai perché? Perché lui è sempre stato e sempre sarà Patrick Butler, il grande difensore. Sì, esplose Helen, l'hai detto, ma grande solo perché si mette ad armeggiare con i fatti, confonde i giurati e fa assolvere gli assassini truccando le testimonianze. Lei si interruppe di scatto. Il sorriso sul volto di Hugh si era leggermente affievolito. Calma, ragazza mia, calma. Lui parlava in tono gentile. Non sono cose da dirsi proprio in uno studio legale, non credi? All'inizio Helen non aveva provato una vera animosità nei confronti di Patrick Butler. Lo aveva incontrato solo una volta e aveva accolto la fluente e rotonda oratoria del famoso avvocato con un senso di vaga antipatia, niente di più. Ma da quando era diventato l'idolo professionale di Hugh, aveva cominciato a detestarlo sul serio. «Mi dispiace», disse Helen, «ma non riesco proprio a sopportare la sua incredibile arroganza». «Non si tratta per nulla di arroganza». «Oh, quel modo tronfio che ha di dire, io non mi sbaglio mai». «Via, Hugh, prima o poi il tuo caro avvocato farà uno di quei tali ruzzoloni che finirà lungo disteso in una pozzanghera senza più riuscire ad alzarsi, te lo dico io». «Ma fino a ora non lo ha mai fatto, giusto?» ribatté Hugh con un sorriso. «Oh, insomma», sbottò Helen, «smettiamola di fare i bambini». Helen tirò un profondo sospiro. La luce della lampada posata sulla scrivania fece brillare l'anello di fidanzamento che la ragazza rigirava nervosamente nel dito. Ma Hugh non le prestò attenzione. «Ammettiamo pure che i suoi metodi non siano del tutto ortodossi», continuò, passeggiando su e giù per la stanza con l'aria di uno che stesse accingendosi a pontificare. «Butler considera la legge come un gioco intellettuale in cui lui deve battere chi gli sta di fronte. E, detto tra noi, preferisce che i suoi clienti siano colpevoli. Che gusto c'è a difendere uno che è già innocente?» ama sempre ripetere. «E tu gli credi?» gridò Helen. «Oh, la cosa è molto deplorevole, non c'è il minimo dubbio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma un attimo fa, se non mi sbaglio, tu mi stavi accusando di voler vivere un'avventura di quelle che si leggono nei romanzi polizieschi. Sì, e non puoi negarlo. Stai imitando il tuo inestimabile signor Butler persino in questo stesso istante. Parli addirittura come lui». Hugh si fermò di scatto. «Grandi, io credo proprio che tu abbia ragione». Helen non disse niente. Hugh fece un cenno con la mano come a voler dire che era meglio soprassedere. «Il punto è che Butler è immerso fino al midollo in un clima del genere e ti assicuro che non esagero. Da quando è stato coinvolto in quella faccenda di stregoneria, 6 o 7 anni fa, gli è capitata un'intera serie di casi non meno complicati e appassionati di un giallo coi fiocchi. Lui esamina sempre tutti gli indizi con incredibile acume e arriva alle conclusioni più logiche. D'altro canto, il tuo Omar di Spahn... «Quale Omar di Ispan?» Hugh si interruppe di nuovo. «E che diavolo ne so io? Sei tu che ne hai parlato. Hai detto che potrebbe entrare qui dentro e...» «Sì, ma non è affatto il mio Omar di Ispan. Ti prego di ricordarlo», disse Helen con estrema dignità. «Quel tipo non è proprio nessuno. L'ho inventato solo per fare un esempio». «Helen, c'è qualcosa che non va?»
5: «No, no, certo che no. Continua pure, caro, ti prego».
4: «Benissimo», riprese Hugh. «Usiamolo pure a titolo dimostrativo. Un personaggio chiamato Omar di Ispahan, tanto per cominciare, non potrebbe nemmeno apparire in un romanzo poliziesco che si rispetti. Al massimo andrebbe bene per un thriller. Non che abbia qualcosa contro i thriller, bada bene, anzi mi piacciono, ma non hanno più agganci con la realtà di quel pugnale arabo che uso come tagliacarte. Se varcasse la soglia di questo studio proprio adesso, il nostro vecchio Omar non si metterebbe a parlare di una stanza ermeticamente chiusa. Tutt'al più cincischierebbe qualcosa a proposito di un traffico internazionale di droga o della tratta delle bianche, una circostanza quest'ultima di scarsissimo interesse, anche a voler credere alla sua esistenza. Omar Dishpan non esiste nemmeno come ipotetica possibilità, perché non può esistere, mi sono spiegato. È a questo punto che in lontananza si udirono i pesanti rintocchi di un vecchio campanile che batteva le 5. Le sue note, smorzate dalla nebbia, si arrestavano tremolanti davanti alle finestre. Nello stesso istante qualcuno bussò piano, ma con insistenza, alla porta socchiusa. Ricordando gli eventi, Helen disse in seguito che in quell'attimo il cuore le balzò in gola. Ma l'affermazione non è del tutto veritiera, perché nei rintocchi di un campanile o nel bussare a una porta non c'è mai nulla di particolarmente sinistro. Ma Helen e Hugh se ne convinsero, forse a causa degli avvenimenti successivi. Una spinta decisa spalancò quasi completamente la porta, che per poco non sbatté contro la parete interna. Sulla soglia si profilò un tipo così curioso che Hugh ed Helen rimasero sorpresi. Sembrava uno spiritello. L'uomo non doveva essere molto più alto di 1,50 m. Nonostante fosse in realtà magro e addirittura ossuto, sembrava più in carne perché indossava un lungo, ampio e sdrucito cappotto scuro dal collo di Astrakhan, che non si vedeva in giro da almeno 50 anni. I suoi occhi neri e liquidi, che spiccavano in una faccia dalla pelle scura e dal naso pronunciato, ruotarono da sinistra a destra per la paura, o forse per l'agitazione. Nel collo sottile, un prominente pomo d'Adamo continuava ad andare su e giù sopra un colletto bianco immacolato e una cravatta bianca, ma non altrettanto pulita. In testa, leggermente inclinato, portava il fez verde con nappa che caratterizza sempre il devoto musulmano che si è recato in pellegrinaggio alla Mecca. Se ne stava lì, sulla soglia, sudando e dardeggiando con gli occhi da una parte all'altra, mentre i vapori della nebbia salivano intorno a lui. «Buon giorno», disse all'improvviso. La sua voce era stranamente profonda, ma non molto sonora. «Buongiorno», disse Hugh. L'ometto gettò un'occhiata apprensiva alla sua sinistra e poi, più lentamente, alla sua destra. Infine si portò al centro della stanza con 4 rapidi passetti. «Voi, signor Prentice?» domandò, sforzandosi inutilmente di parlare un inglese corretto. «Voi proprio il signor Prentice?» «Mi chiamo Prentice, sì, ma...» «Io sono Abu di Isfahan», disse il nuovo arrivato. «È possibile, prego, che io parlo con voi in privato, sì?» L'ultimo rintocco delle 5 tremolò nell'aria e si dissolse. Yog diede un'occhiata al suo orologio, soffocando un moto di costernazione. Guardò la borsa di pelle con la pratica che aveva promesso di consegnare a Patrick Butler per le 5 in punto. Poi osservò Helen, sempre seduta davanti alla scrivania, coi gomiti appoggiati accanto alla lampada. Hugh sapeva bene che lei non avrebbe mai potuto inventare di sana pianta un nome così simile a quello del loro visitatore. Forse aveva letto o sentito da qualche parte, magari di recente, il nome di Omar di Ispahan. Anche Helen se ne rendeva conto, nonostante si limitasse a fare solo un gesto di meraviglia. Nel frattempo Abu di Ispahan prese l'iniziativa. «Sono venuto», cominciò. Poi all'improvviso sembrò trovare l'ispirazione. «Monsieur, un moment, vous parlez français, peut-être? Un petit peu, oui? Alors écoutez», gridò Abu di Ispahan afferrando i risvolti della giacca di Yug. «Mon frère, qui est magicien, a été escroqué. Vostro fratello, che è un mago, è stato imbrogliato, è esatto?» Preso in contropiede, Hugh non era poi così certo che scroquet significasse imbrogliato. In qualche oscuro modo si rendeva conto che la parola aveva un significato più preciso e circostanziato. Comunque non aveva tempo per mettersi a sottilizzare. Inoltre l'uomo dal fez verde sembrava aver accettato la sua traduzione.
5: «Sì, sì, e si vous ne m'aidez pas, il arrivera un meurtre!»
4: «Se io non vi aiuto, ci sarà un delitto?»
5: «Sì!»
4: Con una mossa aggraziata e agile, Ellen si alzò.
5: «Hugh, forse è meglio che me ne vada!»
4: «Sì, devo uscire anch'io tra un minuto!»
5: «No!» esclamò Buddy Span.
4: Ellen portava pochissimo make-up. I suoi capelli ondulati, che le ricadevano sulle spalle, erano perfettamente a posto. Senza darsi nemmeno la pena di verificare il suo aspetto nello specchio sopra il camino, la ragazza prese la pelliccia da una sedia lì accanto. Sfuggendo per un attimo alle grinfie del suo interlocutore, Hugh l'aiutò a indossarla. Ellen non parlò. Prima di uscire, annoì in direzione di Abu di Ishpan e rivolse a Hugh un sorrisetto nervoso, che lui le restituì con un inchino profondo, ma non del tutto rassicurante. Sulla soglia, la ragazza esitò.
5: «Hugh, pensi ancora di portarmi fuori a cena stasera?»
4: «Sì, certo, perché avrei dovuto cambiare idea?»
5: «Beh, è che mi stavo chiedendo...»
4: «Stammi bene a sentire, Ellen.»
5: «Sì?»
4: Hugh inghiottì a fatica e cercò di dominarsi. «Passerò a prenderti alle 7, va bene?»
5: «Se ti fa piacere», disse freddamente Ellen.
4: Poi se ne andò con aria sdegnosa.
5: Hugh, un giovanotto molto flemmatico, almeno in apparenza, fu assalito dall'impulso di strapparsi i capelli. Invece, torreggiando su Abu di Ishpan, squadrò il suo ospite con uno sguardo fosco, di vaga ascendenza byroniana.
4: «Signora Abu», disse, «accomodatevi».
5: «Pardon?»
4: «Accomodatevi, prego, toglietevi il cappotto e...» «No, credo che non possiate togliervi il fez per motivi religiosi, è vero?»
5: «No, jamais de la vie!»
4: va bene, non c'è bisogno che vi scaldiate così tanto».
5: Hugh aiutò l'uomo a togliersi il cappotto dal collo di Astrakhan.
4: Terminata l'operazione, Abu di Ishpan apparve in un abito scuro, di taglio francese, molto aderente e a righe sottili. L'uomo gettò il cappotto sopra il classificatore, accanto a un'edizione pomeridiana, ampiamente sfogliata, dell'Evening News. Marciò rapidamente verso il caminetto e urtò di passaggio il tavolino su cui era posato il vassoio del tè. Una tazza vuota si alzò in volo e atterrò fracassandosi sul tappeto davanti al caminetto.
5: Abu di Ishpan sussultò come se lo avessero colpito.
4: «Doucement!» esclamò Hugh.
5: «Il fuoco...»
4: «Oh, al diavolo, è francese! Venite qui, signore, e accomodatevi!»
5: Abu di Ishpan si sedette sul divano. Hugh prese un paio di molle e fece cadere 3 pezzi di carbone sul fuoco morente. Dalle braci si levò una spirale di fumo nero.
4: «Prima di tutto, signor Abu, devo dirvi che darei 10 anni della mia vita per sentire in questo stesso istante ciò che avete da raccontarmi.»
5: «Ah!
4: Ma sfortunatamente non mi è possibile. Ho un appuntamento e sono già in ritardo.»
5: Abu di Ishpan, i cui occhi erano fissi su Hugh come quelli di un cane in attesa, balzò in piedi di scatto. Con fare non molto elegante, Hugh lo spinse giù e lo costrinse di nuovo a sedersi.
4: «In ogni caso», riprese, «sarò di ritorno tra mezz'ora o al massimo tra 45 minuti. Nel frattempo il mio socio», e Hugh fece un cenno col capo in direzione dell'ufficio alla sua destra, «prenderà nota di quanto riterrete opportuno dirgli».
5: «Al mio ritorno?»
4: «No», protestò Abu di Ishpan, stavolta in inglese. «Non socio, voi, voglio parlare solo col signor Prentice. Avete detto 45 minuti?»
5: «Al massimo, ve lo prometto.»
4: «Bene, aspetterò.»
5: «Siete sicuro di voler aspettare, signore?» domandò Hugh, abituato a domare i clienti più nervosi e arroganti. «Non vorrei che sprecaste il vostro tempo.»
4: «Tempo, tempo!» ripeté il visitatore, ora tornato al francese. «Che cos'è il tempo?» Un'espressione di cinismo gli attraversò la faccia scura. L'uomo appoggiò comodamente la schiena ai cuscini e intrecciò le braccia sul petto, disposto ad aspettare.
5: «Al mio paese, in Persia,
4: Il tempo è solo un dono che ci consente di dormire un po' di più. Il tempo. In questo caso, disse Hugh, forse una scorsa al giornale potrebbe aiutarvi a vincere la noia. Prese in fretta e furia la copia dell'Evening News sopra il classificatore metallico e la porse al suo ospite. In quella scatola sopra il camino ci sono delle sigarette, tabacco turco o Virginia, come preferite. Se vi serve qualcos'altro non avete che da chiedere. Va bene così, grazie. Hugh si infilò il cappotto, poi prese i guanti grigi di pelle scamosciata e la bombetta. Solo allora si accorse che stava sudando. Proprio come a Budi Ispahan. Chiuse la borsa di pelle con la pratica e poi diede libero sfogo alla sua bruciante curiosità. Voi avete detto che ci sarà un delitto, osservò, nel miglior francese di cui era capace. Segnale di pericolo, attento! Abu ruotò la testa in modo orribile, come se il suo collo fosse di gomma. L'ometto era così piccolo che sopra lo schienale del divano si potevano scorgere solo gli occhi, la fronte aggrottata e il fez verde con la nappa ondeggiante. Chi sarà assassinato? Chiese Hugh. Mio fratello. Perché? Soldi, disse Abu di Ishpan con evidente angoscia. Soldi, soldi, sempre soldi. L'ometto era un autentico maestro nell'arte della pantomima. Le sue mani agili e scattanti tracciarono nell'aria immagini di pile di monete, mazzette di banconote, pacchi di titoli. Il suo pollice sinistro prese a scorrere velocemente tra una delle mazzette immaginarie.

0: Avete ascoltato un estratto da Astuzia per Astuzia di Kerr John Dixon, traduzione di Mauro Boncompagni, letto da Maria Fiorenza Gaiani.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.
3: Così volevo io essere solo, senza me. Voglio dire, senza quel me che io già conoscevo o che credevo di conoscere. Solo con un certo estraneo che già sentivo oscuramente di non poter più levarmi di torno e che ero io stesso, l'estraneo, inseparabile da me. Così scriveva il nostro autore nel primo capitolo del suo ultimo romanzo, Uno, Nessuno e Centomila, dove cerca di frantumare e scandagliare l'animo del protagonista, Vitangelo Moscarda, che una mattina si guarda allo specchio, si accorge che il suo naso è incline ad una pendenza verso destra, o meglio sua moglie Dida glielo fa annotare, e da lì comincia a percorrere un viaggio quotidiano. Ogni giorno scopre di non essere, per gli altri, quello che crede di essere. Ricuce per tutto il romanzo le immagini che gli altri hanno di lui, distruggendole o tentando di farlo. Ma chi è Vitangelo Moscarda quando nessuno lo vede? Un critico letterario, Gigliucci, in un'edizione del Corriere della Sera del 2017, scrisse che fra le tre parole, uno, nessuno e centomila, potremmo creare una sintesi. La prima parola, uno, indica appunto la tenace illusione del sé, che ci fa andare avanti inconsapevoli. La terza, centomila, segnala la moltiplicazione del sé, interna ed esterna. Ma la seconda soltanto, nessuno, ci dice la verità, il sé non esiste. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Luigi Pirandello. Nasce nel 1867 a Girgenti, Agrigento, in un casolare di campagna chiamato Il Caos. Lì la sua famiglia si era ritirata per sfuggire a un'epidemia di colera. Pirandello scriverà in un frammento autobiografico di essere appunto un figlio del caos e non per allegoria. Un evento fortuito, quello della nascita nel casolare che portava questo nome. Un evento che si ripercuote nella mente dello scrittore sotto forma di interrogativi sulla molteplicità delle personalità di un uomo. Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né come, né perché, né da chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi. Anche l'autore per un breve periodo della sua vita ingannò un po' se stesso, aiutando controvoglia il padre nella gestione di miniere di zolfo ad Agrigento. Ma il 1903 è un anno tragico. Una miniera di zolfo per la quale il padre Stefano aveva investito tutto il suo capitale viene distrutta da un allagamento. Una tragedia economica che si accompagnò ad una crisi psicologica per Antonietta Portulano, la donna che Pirandello aveva sposato, e che seppur il matrimonio fosse stato dettato da motivi economici, Luigi amò. Pirandello vive in un momento buio e comprende che anche la più grande certezza economica non può essere mai salda per sempre. Arrivano catastrofi naturali o eventi di cui neanche una delle nostre mille persone

Monte Carlo e vince una cospicua somma al casinò. Mentre torna a casa in treno, legge sul giornale la notizia di essere stato riconosciuto nel cadavere di un suicida annegato vicino al suo podere. È l'occasione per ricominciare una nuova vita, dice a se stesso. Approfittare dell'equivoco e darsi una nuova identità, quella di Adriano Meis. Inizia il suo viaggio per l'Europa, poi arriva a Roma, dove conosce un uomo bizzarro che gli dà una stanza in affitto e Adriano finisce per innamorarsi della figlia di lui, Adriana. Ma l'amore gli ricorda quanto effimera sia la sua libertà. Non avrebbe infatti mai potuto sposare quella fanciulla perché la sua identità non esisteva agli occhi del mondo. Così Adriano si tormenta e medita come unica soluzione un secondo suicidio inscenato. Una nuova occasione di morte per rientrare nella vecchia vita di certezze. Ma tornato al suo paese ligure, Miragno, scopre che sua moglie ha sposato un vecchio amico d'infanzia e ha avuto una figlia da lui. Mattia si rende conto di non avere più spazio nel mondo. Dedica gli ultimi anni alla stesura di un memoriale privato e talvolta si reca al cimitero per deporre un fiore sulla sua falsa tomba. Il fu Mattia Pascal. Il punto è che Pirandello insegna una triste morale. Spesso, sempre, la persona che si è definita dai suoi contesti, dai suoi vincoli sociali, che le conferiscono magari un'identità, ma spesso ne ostacolano la libertà. Siamo caratterizzati da segni, simboli, etichette, e questo porta a mettere a tacere diverse parti di noi, per dare più spazio ad altre che sembrano essere le più sicure, le più riconosciute forse. Oppure resta la bella possibilità di cedere, o almeno di credere, alle lusinghe del teatro, di quella messa in scena che rivela che non possiamo e non dobbiamo essere una sola persona. Il teatro diventa in Pirandello luogo della verità, lo spazio in cui si compie il miracolo del relativismo e tutti diventiamo personaggi in cerca d'autore.

Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, Signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé? Crediamo di intenderci, ma non ci intendiamo mai. Nell'inverno del 1936, mentre Pirandello è a Cinecittà, sul set di un film tratto da Il fu Mattia Pascal, si ammala di polmonite. Il 10 dicembre muore e la sua ultima novella ha titolo Effetti di un sogno interrotto. Le sue ceneri, per sua volontà, si trovano sotto un pino, vicino alla villa dove era nato, il casolare chiamato Caos. La penna di Pirandello ha voluto scalfire una verità importante, smorzando la rigida pretesa di sentirsi un particolare tipo umano, perfettamente definibile e statico. Questo non sarebbe naturale. Ogni essere umano finisce con l'avere delle maschere. E va bene anche ridere di questo più che condannarsi. Il punto è che, non riuscendo a privarci di tutte le nostre maschere, è difficile mostrare la nudità del proprio volto. Tanto vale dare voce ad ognuna delle personalità che si accavallano in noi. Nel 1913 Pirandello pubblicava I vecchi e i giovani, una sorta di autobiografia pubblica che era un'analisi della crisi di fine secolo. Esattamente un secolo dopo, nel 2013, il regista cileno d'origine ma impiantato in Francia, Alejandro Jodorowsky, mette in scena il suo racconto autobiografico, La danza della realtà, in cui chiarisce come la vita sia un divenire continuo, un inevitabile cambiamento. Ognuno viene visto in tanti modi diversi, nessuno può dare una definizione assoluta di un'altra persona, ma dire solo quale lato ha visto, individualmente. Il cinema di Jodorowsky è surreale, scenico, psichedelico e non ha remore di nascondere alcuna maschera del divenire umano. Tu e io non saremmo stati altro che ricordi, mai una realtà. Qualcuno ci sta sognando. Abbandonati all'illusione. Vivi.

0: Così soltanto io posso vivere, ormai, rinascere attimo per attimo, impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. La città è lontana, me ne giunge a volte nella calma del vespro il suono delle campane, ma ora quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé suonare, che forse ne fremono di gioia nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo, tra lo stridio delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e così alte sui campanili aerei. Pensa alla morte, pregare, c'è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l'ho più questo bisogno, perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi, vivo e intero. Non più in me, ma in ogni cosa fuori. Con queste parole, Pirandello chiude il romanzo 1, Nessuno e 100.000.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Addio, figlio mio, di Arthur Wilson. Capimmo subito che era accaduto qualcosa di molto grave quando nostro figlio Jim ci fece una telefonata interurbana verso la fine del 1956. Aveva bisogno immediato di denaro, disse, e aggiunse, senza spiegazioni, che era opportuno che non ci vedessimo per qualche tempo. Ebbi la sensazione che fosse nei guai e gli consigliai di venire a casa. Forse avremmo potuto aiutarlo. Rispose che ci avrebbe pensato, ma che prima doveva sbrigare certe faccende. «Posso cavarmela, babbo», disse ridendo. «Ma certo, quando sono in tanti a volerti fare la pelle, la cosa è seria». Era una dichiarazione da lasciare perplessi e atterriti. E quando Jim tolse la comunicazione, mia moglie ed io ne discutemmo a lungo, preoccupati. Jane era molto inquieta, ma io sostenevo che Jim, semplicemente, era portato ad esagerare quando qualcosa lo turbava. Come marinaio, incontrava gente d'ogni risma in tutto il mondo e forse aveva avuto a che dire con qualche tipo losco. Ma non potevamo insistere per sapere i particolari. Qualunque cosa fosse, un giovanotto indipendente e riservato di 29 anni ha il diritto di tenersi per sé i fatti suoi. Un mese dopo, era il giorno di Santo Stefano, ricevemmo una lettera raccomandata da una piccola città molto lontana. Già allora avrei dovuto trarne le logiche deduzioni, ma credei soltanto quello che volevo credere, che nostro figlio era in fuga, braccato dai suoi nemici e in pericolo di morte. Decisi di raggiungerlo immediatamente, almeno avrei potuto chiedere la protezione della polizia locale. Mentre Jane mi aiutava a fare la valigia, discutemmo ansiosamente la lettera di Jim. Non era quasi la lettera di un esaltato? Jim non si era forse mostrato diverso dal solito l'ultima volta che lo avevamo visto, come se nascondesse qualcosa? Tutte e due ci chiedevamo se non si fosse dato al bere. «Certo, è cambiato in questi ultimi anni», dissi sopra pensiero. E Jane convenne che ultimamente era stato irritabile, incline a una strana cocciutaggine e scontento di tutto. Tuttavia, quando 24 ore dopo scesi dal treno e vidi Jim sul marciapiede della stazione, tutti i nostri timori apparvero infondati. Jim sembrava in ottima salute, tranquillo e di buon umore. Era vestito con cura e mi sorrideva. Afferrò la mia valigia e mi camminò a lato. Un giovanottone di 1,83 m di altezza e di 81 kg di peso, che con la sua sola presenza faceva da baluardo tra me e le mie vaghe paure. «Non mi sembri ancora morto», dissi. «Pare di no, babbo. Grazie per il denaro. Ma non avresti dovuto piantare l'ufficio e tutto». «Dato il tono della tua lettera», dissi, «non ho potuto fare a meno di venire. Andiamo in un albergo dove si possa parlare». Jim, invece, volle condurmi nel suo appartamentino. Una volta lì, origliò all'uscio per essere sicuro che non ci fosse nessuno fuori. Chiuse le finestre perché non ci sentissero. E parlò per oltre un'ora, mentre grosse gocce di sudore gli cadevano dalla fronte. Parlava con il tono misurato di chi descrive una serie di avvenimenti, ben sapendo che si tratta di cose difficili da credere. Ma le sue parole non esprimevano il terrore, soltanto un desiderio ansioso e contrito di giustificarsi. Disse che a bordo si era messo nei pasticci con qualcuno dell'equipaggio. La crisi era avvenuta in un porto del Sud America. Era andato in un bar con un tale che credeva suo amico. S'era messo a bere e aveva sparlato abbondantemente di quelli della parte avversaria. Più tardi si era accorto che un registratore sotto il banco raccoglieva tutte le sue parole. Ma prima di accorgersene, aveva detto un mucchio di altre cose molto personali, discorsi da ubriaco li chiamava, su svariate persone, tra cui alcune figure di secondo piano della malavita che aveva conosciuto. Da questo inizio fortuito, la situazione era andata precipitando finché si era trovato irretito in una serie di vendette con nemici implacabili che avevano giurato di metterlo a tacere per sempre. Era una storia assolutamente fantastica, ma la narrava con tanta dovizia di particolari ed era così sinceramente preoccupato di non compromettere la sua famiglia e così pentito delle sciocchezze commesse che forse in sostanza c'era qualcosa di vero. Una volta ero nelle loro grazie, concluse plausibilmente Jim. E poi ho fatto questo maledetto sbaglio. Ora dovrò affrontarli e cercare di mettere tutto in chiaro, o non avrò mai pace. Contava di restar nascosto per qualche giorno e poi trovare un intermediario che potesse intercedere per lui con i malviventi. Questo, mi assicurò, non comportava nessun pericolo. E lì si sentiva al sicuro, perché i suoi persecutori sembravano aver perso le sue tracce. Dopodiché avrebbe preso l'aereo e sarebbe venuto a passare qualche settimana con noi. Tornai a casa inquieto e poco dopo fui raggiunto da una lettera che diceva: "Credo che siano di nuovo sulle mie tracce". Poi Jim riscrisse da un altro posto, una città della costa dove lavorava in una compagnia di trasporti su chiatte, dicendoci che contava di star lì il tempo necessario per mettere qualcosa da parte. Poi silenzio. Giorni e settimane passarono senza una sua parola. Allucinazione o realtà? Mia moglie ed io discutevamo di continuo la situazione. "Non ho mai sentito una storia più incredibile", disse Jane quando le ebbi riferito tutto quello che Jim mi aveva raccontato. "Sei sicuro che non sia malato in qualche modo?" Riconobbi che la storia era in gran parte sconclusionata. "Ma non si può escludere che sia avvenuto come dice lui", osservai. Passarono 2 mesi di ansia sempre crescente. Poi, una mattina, ricevetti una telefonata di Jim nel mio ufficio. Era in una città del Golfo del Messico. Aveva passato la notte in guardina, ma ora era libero. Quelli erano di nuovo sulle sue tracce. Potevo mandargli del denaro? Se potevo, avrebbe preso il primo treno in partenza e sarebbe venuto di filato a casa, purché potesse farcela. Parlava con voce secca, disperata, intramezzando alle parole scoppi di riso convulso. Uno di quelli era fuori, davanti alla cabina telefonica, e probabilmente lo avrebbe accoppato all'uscita. Dette in una gran risata e riagganciò. Mandai il denaro per vaglia telegrafico, ma aspettammo invano l'arrivo di Jim. Allora telefonai alla polizia della città di cui mi aveva parlato. Sì, avevano un verbale dell'arresto per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica. Siccome sembrava che si trattasse di un bravo ragazzo, Jim faceva questa impressione a tutti, anche nei suoi momenti peggiori. Lo avevano tenuto dentro per la notte e al mattino lo avevano rilasciato con l'obbligo di partire subito dalla città. Ora mia moglie era fuori di sé dall'ansia. Ma io mi ostinavo a credere che per Jim tutto il male venisse dal bere. Una volta smaltita la sbornia, sarebbe venuto a casa. Mi rifiutavo di ammettere qualsiasi altra possibilità. La prossima telefonata interurbana venne 2 giorni dopo, circa alle 6 del pomeriggio. Jim quasi non si sentiva. Parlava con un fil di voce, benché chiamasse dall'Ohio. Io non dovevo interromperlo finché non avesse finito, era questione di vita o di morte. Babbo, quando qui sono sceso dal treno, per miracolo sono scampato a 3 di quelli. Li ho seminati e mi sono fatto condurre in tassi a un posto di polizia, ma mi hanno detto di levarmi dai piedi. Credo che uno dei poliziotti sia uno di quelli. Non so che fare. Gli dissi di prendere un tassì dove sarebbe stato al sicuro, di girare intorno per una mezz'ora e poi tornare al posto di polizia. Nel frattempo parlerò io con la polizia e otterrò che ti prendano in custodia per misura di sicurezza. Poi parto e sarò da te domani mattina di buon'ora. Non fu facile ottenere la protezione della polizia per un figlio in una città lontana. Ma seguendo il consiglio di un funzionario locale, telefonai al posto di polizia da cui Jim mi aveva chiamato. Il tenente con il quale parlai mi disse che in realtà ricordava il giovanotto in questione. No, nessuno lo inseguiva, di questo era certo. Per caso, il giovanotto non era mai stato una volta o l'altra in una casa di salute. Risposi indignato di no. Ma un senso crescente di freddo mi serrava la bocca dello stomaco. Insistei perché lo prendessero in custodia e infine, dopo che ebbi promesso di trovarmi lì il giorno dopo per condurre via mio figlio, il tenente acconsentì. Passai una notte insonne in treno, fissai una camera in albergo e andai subito al posto di polizia. Lì mi fecero firmare una ricevuta per le sue poche cose e poi Jim fu condotto fuori. Camminava stranamente impettito e i suoi occhi avevano una singolare opacità. Mi strinse la mano in silenzio. Sembrava un sonnambulo e la sua faccia non rasata era sfinita dalla stanchezza. Gli porsi una busta con il suo denaro e dissi, cercando di parlare con naturalezza. Beh, e ora ce ne possiamo andare. Jim lanciò un'occhiata in giro nella stanza, poi avvicinatosi a me mormorò: Babbo, sei pazzo. Non capisci che ci ammazzeranno tutte e due prima che abbiamo fatto 10 passi fuori da quella porta? Fu una prova della sua fiducia in me e del nostro reciproco affetto. Se riuscii comunque a condurlo fuori di lì. Per fortuna, proprio mentre uscivamo, un tassì venne a fermarsi davanti a noi. Spalancai lo sportello e spinsi Jim dentro, dando l'indirizzo del mio albergo all'autista. Offersi una sigaretta a Jim, che per un momento parve calmarsi. Ce l'abbiamo fatta, disse. All'albergo lo convinsi a fare una doccia e a cambiarsi, poi affrontai il discorso del suo rientro a casa. Jim, dissi, non sapendo più a che santo votarmi, la mamma è in pena per te. Le ho promesso di ricondurti a casa. Puoi trattenerti soltanto alcuni giorni, se credi. Parve riflettere. Andò nel bagno, si pettinò. Poi tornò e riprese a camminare su e giù per la stanza. Pur essendo ancora molto agitato, non aveva più quello sguardo folle, opaco. ma scosse la testa negativamente. Tuttavia, quando alzai il ricevitore e chiesi la comunicazione con Jane, accettò di parlare alla madre. Come avevo ardentemente sperato, Jane si dimostrò perspicace e convincente, tanto che Jim finì con il dire: «E va bene, prometto, ma soltanto per rivederti». Poi disse che stava bene, benone, che non si era mai sentito meglio in vita sua. E riagganciò. Era la prima volta che Jim viaggiava in aereo e la novità lo tenne occupato durante tutto il viaggio. Inoltre sembrava sicuro di sé quando entrammo in casa. Per qualche minuto fu quello di un tempo pieno di premure e di gentilezze per la mamma, senza dar segno di turbamento. Poi si volse a me e disse: «Dobbiamo raccontarle tutto, babbo». Accennai debolmente di sì e Jim ricominciò a ricapitolare tutta la sua storia: la fuga dal Golfo del Messico, i componenti della cellula sul treno, la ragazza che avevano condannato a morte e che Jim aveva salvato facendo passare nella sua tasca la scatoletta di diamanti grezzi che quella portava. Parlava sempre più in fretta man mano che descriveva la vastità del complotto contro di lui. Eravamo stati avvicinati da qualcuno, minacciati di ricatto. C'erano stati degli sconosciuti nel vicinato ultimamente. Al nostro arrivo aveva visto un vicino che rastrellava il prato nel suo giardino. Non ci eravamo accorti che era uno di quelli. Sentivo gli occhi di Jane che cercavano i miei, ma non potevo far altro che fissarmi la punta delle scarpe. Quando infine alzai gli occhi, vidi che aveva la faccia contratta in un sorriso, ma nel suo sguardo c'era l'orrore della tremenda verità. «Vostro figlio è pazzo!» Il nostro medico di famiglia, al quale ci eravamo rivolti per aiuto, ci fissò un appuntamento con uno psichiatra suo amico a casa nostra per il giorno dopo. Quando giunse il dottor Botsford, ci propose di parlare con Jim da solo a solo. E così i due si ritirarono in salotto, mentre Jane e io restavamo ansiosi nello studio, cercando di non origliare. A un certo punto del colloquio, il medico chiese di lavarsi le mani. E Jim uscì dal salotto indignato. «Babbo, sapevi che è uno psichiatra?» Avevamo presentato il dottor Botsford come un vecchio amico di famiglia. «Certo», risposi. «Hai subito una grave scossa nervosa, un trauma psichico. Forse ti farà bene parlarne con qualcuno che ne sa più di me». «Ma è ridicolo!» esclamò Jim. «Questa faccenda non mi piace per nulla». Jane riuscì a calmarlo, cosicché non soltanto terminò il colloquio con il medico, ma infine lo salutò con affabile cortesia. Sulla porta il dottor Botsford mi disse sottovoce: «Venite al mio studio domani a mezzogiorno». Il giorno dopo, allo scoccare delle 12, ero seduto davanti a lui dall'altra parte di una vasta scrivania molto ordinata. Il dottor Botsford era abituato a questo genere di cose e i suoi modi ispiravano fiducia. «Parliamoci francamente», cominciò. «Vostro figlio è pazzo. Sospetto che sia una forma di schizofrenia a carattere paranoico. Dovrete farlo ricoverare subito, se possibile, oggi stesso. Nelle sue condizioni attuali è pericoloso per sé e per gli altri». «Povero Jim», pensai, «non capirà mai». «C'è un ottimo istituto privato vicino a...» proseguì il dottor Botsford. «Ora telefonerò». Fece un numero, parlò brevemente, riagganciò. «Non hanno posto, peccato, ma conosco un altro buon ospedale, diretto da una bravissima persona». «Ma il primo che avevate scelto? Non potreste ottenere che lo prendano tra un giorno o due?» Il medico scosse il capo, Vorrei, ma... Quanto costa? Chiesi, senza annettere una particolare importanza alla domanda. Guadagnavo bene e in simili momenti non si bada a spese. Ma quando sentii la retta mensile, restai senza fiato. Era pressappoco tutto il mio stipendio. Quest'altro istituto, disse il dottor Botsford, formando il numero mentre parlava, è meno costoso. Ma credo che lo troverete più che soddisfacente. C'era un posto libero nell'ospedale scelto in secondo luogo e prendemmo accordi, con l'intesa che avrei condotto mio figlio il giorno stesso, se possibile. Un inizio tempestivo del trattamento può significare il successo o il fallimento della cura, spiegò il dottor Botsford. E mentre stavo per congedarmi, mi offrì un'ultima consolazione. Capisco che è doloroso per voi, ma è una situazione molto comune. Non c'è nulla da vergognarsi. Tornato a casa, prima misi Jane al corrente e poi parlai con Jim. Sentivo di fare una gran brutta parte perché abusavo a tradimento della sua fiducia in me. Gli dissi che il dottor Botsford consigliava per lui un periodo di riposo completo e che avevo trovato il posto adatto, non una clinica vera e propria, ma piuttosto una casa di riposo, un luogo dove stare tranquilli. Quando Jim mi chiese se c'erano dei campi da tennis, risposi mettendo in valigia una delle mie racchette. Né questa fu la mia sola astuzia. Quelli non possono raggiungerti lì, dissi, e così tu potrai riflettere con calma a quello che ti conviene fare. Jim era lieto e impaziente quando partimmo in macchina per andare all'ospedale. Visto di fuori l'edificio piccolo e angusto, non sembrava un granché. Ma Jim, disposto a contentarsi, osservò con indulgenza il luogo in cui doveva passare qualche tempo. Ci presentammo in segreteria e subito dopo un giovanotto si avvicinò a noi e porse a Jim un questionario. Era una semplice formalità, disse, ma Jim, per cortesia, voleva anche firmarlo. Quando sentii la penna di Jim stridere nel vergare la sua firma, sapevo che firmava così la rinunzia alla sua libertà e misi un sospiro di sollievo. Direi che mi sono meritato un po' di vita comoda per una settimana, disse Jim. Aspettami qui, babbo. Torno subito a dirti arrivederci. Feci un cenno affermativo con il capo, ma quando Jim se ne fu andato, un inserviente mi disse che avrei fatto bene ad andarmene anch'io. Mio figlio non sarebbe tornato prima di molto tempo. L'infanzia e l'adolescenza di Jim. Non so che cosa potesse avere di meglio l'ospedale scelto in primo luogo dal dottor Botsford, probabilmente dei campi da tennis, ma certo è che noi ci ritenemmo molto fortunati per aver potuto mettere Jim in quell'istituto più piccolo e più familiare. Glendale era diretto da uno psichiatra ebreo che univa all'ingegno brillante buon senso e umanità, e che per giunta era un ottimo amministratore. Il personale, sia maschile che femminile, era capace, volenteroso, e non dimenticheremo tanto facilmente la gentilezza di tutti, sia verso Jim che verso di noi. Non appena vi sarà possibile, fate un riassunto completo della vita di Jim, aveva consigliato il dottor Botsford. Metteteci tutto quello che a vostro giudizio può aver influito sulla sua malattia. È una cosa che potrebbe essere utile all'ospedale per giudicare le sue condizioni. E così Jane ed io ci accingemmo a preparare questa relazione. Quando Jim aveva 7 anni, mia moglie ed io divorziammo. E il nostro fu un focolare distrutto, ma non per molto, perché perché non appena Jane ebbe ottenuto il divorzio, ci risposammo, questa volta per non lasciarci mai più. Ci eravamo accorti di non poter vivere l'uno senza l'altra, ma fino a che punto questa cosa aveva potuto influire su Jim, che insieme alla sorellina di 3 anni era rimasto presso i miei genitori durante la nostra separazione. Forse lo aveva lasciato con l'impressione di essere solo, abbandonato. Già a quel tempo varie circostanze avevano contribuito a fare di Jim un bambino difficile. Anche a 18 mesi aveva dimostrato una strana ostinatezza con frequenti accessi di collera. Poiché allora vivevamo con i miei genitori, qualsiasi tentativo di correggerlo era regolarmente annullato dalla bambinaia, dalla cuoca o dai nonni. Oggi, ripensandoci, capisco che la situazione era intollerabile per Jane e che il bambino doveva necessariamente risentire dei continui attriti in famiglia. Il suo comportamento migliorò molto quando andammo a vivere per conto nostro, ma la nascita della sorellina portò nuove difficoltà. Io avevo fatto fino allora del giornalismo indipendente, senza troppo successo, ma la grande crisi economica mi costrinse a prendere un posto mal retribuito di inserviente in un ospedale, mentre mia moglie tornava all'insegnamento, nonostante la gravidanza. Quando nacque la bambina, Jim fu affidato per varie settimane a mia madre, alla zia e poi alla sorella di Jane. Il parto fu seguito da complicazioni, tra cui una polmonite doppia. E in tutto quel tempo ogni mio pensiero era per mia moglie, non per Jim. Chissà se i bambini soffrono di queste cose anche così piccoli. Quando Jane tornò a casa, Jim era diventato completamente intrattabile. Mio padre, che era medico, ci suggerì di condurlo da un neuropsicologo che era specializzato nel comportamento dei bambini. Quando Jim non si comportava bene, suggerì lo specialista, dovevamo isolarlo in camera sua e lasciarcelo finché non si dimostrasse ragionevole. Jim, che allora aveva 4 anni, passava la maggior parte del suo tempo solo in camera, a diventare ragionevole. Le cose non miglioravano. Ma d'altra parte, qual è il bambino che non attraversa un periodo difficile una volta o l'altra? Fattosi più grandicello ed entrato poi nella prima adolescenza, Jim superò in gran parte la timidezza e il nervosismo e tutto il suo comportamento andò normalizzandosi. Aiutava volentieri nelle faccende domestiche. Era premuroso verso la mamma, rispettoso verso di me, affettuoso e paterno con le sorelline. Una seconda bimba era nata dopo la nostra riappacificazione. Si era fatto un bel ragazzo alto e robusto e ci dava molte soddisfazioni, e noi ne eravamo fieri. Aveva una piacevolissima vena di umorismo. Era sensibile e nello stesso tempo espansivo. Tuttavia era rimasto fondamentalmente ostinato. A 17 anni, quando ancora frequentava la scuola media, si mise in testa di fare il marinaio. Cercai di dissuaderlo, ma lui mi obiettava che mi ero trovato bene anche senza la laurea. Effettivamente, avevo finito con il farmi una discreta posizione nel campo pubblicitario. Ma per anni la mancanza di titoli di studio era stata per me un serio ostacolo. Non riuscii a convincerlo di questo, ed erano oramai 12 anni che Jim viaggiava per il mondo, per lo più come marinaio nella marina mercantile. Armati della mia macchina per scrivere ed una risma di carta, mia moglie ed io restammo al tavolo di cucina quasi fino alle 4 del mattino, richiamando alla mente tutti questi particolari. E una volta finito, il voluminoso incartamento ci parve offrire un quadro abbastanza comune di un ragazzo equilibrato cresciuto da genitori non troppo diversi dalla norma. In seguito, il primario di Glendale ci disse che conteneva materiale da farvi rizzare i capelli in testa.
1: Avete ascoltato il racconto.
3: La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso. Tuttavia c'è una buona ragione. Fino alla fine del Settecento tutti viaggiavano nel lato sinistro della strada perché è l'opzione più sensata per le violente società feudali fatte principalmente di persone destrorse. I cavalieri, quando giostravano con le loro lance sotto il braccio destro, passavano naturalmente alla destra dell'avversario e se per strada si incrociava uno straniero, si camminava a sinistra per assicurarsi che il braccio con cui ci si poteva proteggere, quello con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti, che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano, e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi, molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009, in Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine, per esempio, dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo, in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene, tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio. Ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del Ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti su un terreno di signori locali per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il Ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese. Ed è unico nel suo genere, grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il Ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da quattro candele accese, due bianche e due rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore, rosso, e di pace e purezza, bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria, in modo che mai si perda. Una curiosità: secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati, si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste tre interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del Ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora due antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato, facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Bell'Italia. Torre di Palme, fermo. Medioevo con vista. Vicino a Porto San Giorgio, in cima a un colle affacciato sull'Adriatico, scopriamo questo minuscolo borgo fondato dagli eremitani, oggi frazione di Fermo, di Giovanni Mariotti. Perfettamente conservato e ricco di scorci panoramici, nasconde un prezioso polittico quattrocentesco. Innalzato sulla primissima altura alle spalle del litorale adriatico, nei dintorni di Porto San Giorgio, Torre di Palme appare nella campagna social della Regione Marche che ha per protagonista l'anconetano Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Nel breve spot di promozione turistica si vede l'atleta lungo la cinta muraria duecentesca a picco sul mare del minuscolo paese marchigiano. È una posizione che caratterizza numerose località della costa marchigiana divise in due. La parte sul mare, che nel tempo da semplice attracco per le imbarcazioni si è evoluta in centro commerciale e balneare, e quella alta, primo vero insediamento abitativo protetto dalle mura, come l'antico castello di Torre di Palme, eretto su un colle inaccessibile su tre lati, perfetto per l'avvistamento delle incursioni nemiche provenienti dall'Adriatico. Qui si insediarono i monaci eremitani, dopo la scomparsa dell'antica Palma, fondata sul mare dai Piceni e distrutta dai Saraceni. Oggi, che i nemici non ci sono più, la fortunata posizione naturale fa di Torre di Palme un eccezionale balcone panoramico. Tutto il piccolissimo paese mantiene la sua struttura originaria di stradine strette, su cui affacciano case in mattoni chiari e sottili, tipici delle Marche, pronte a vibrare alla luce calda del tramonto o della Notte delle Candele, l'evento che illuminerà il borgo il 18 agosto. Seppur minuscolo, il centro gode di una certa popolarità, e non solo perché, grazie alle cure amorevoli dei suoi 65 abitanti, è iscritto al sodalizio dei borghi più belli d'Italia. Qui viveva Massimo Girotti, divo del cinema del dopoguerra, e da queste parti sono passati anche l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il regista statunitense Oliver Stone. Torre di Palme, che faceva parte dell'antico contado di Fermo, la città di cui è frazione e che dista un quarto d'ora d'auto, è uno scrigno medievale che protegge un gioiello meraviglioso, il polittico di Vittore Crivelli, 1440-1501. custodito nella chiesa di Sant'Agostino. Da solo vale il viaggio. Crivelli è uno dei tanti pittori veneziani dalla vocazione adriatica che nel 400 fanno la storia dell'arte nelle Marche. Vittore, in particolare, è attivo nel Fermano a partire dal 1478. Il Polittico, che raffigura la Madonna in trono con santi, è un vero capolavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, è la prima opera di Vittore nelle Marche, spiega Francesca Coltrinari, storica dell'arte all'Università di Macerata e tra le maggiori esperte dell'arte del Crivelli. Ma l'importanza del Polittico si deve anche ad altri due fattori. Prima di tutto, l'iconografia del cosiddetto Cristo eucaristico che sprizza sangue dal suo costato. È la visualizzazione del corpo e del sangue di Cristo fondamentale per i fedeli. E poi la cornice originale, una cosa rara, quasi sicuramente commissionata dallo stesso Vittore, segno di un'attività imprenditoriale della sua bottega. Sant'Agostino si trova a pochi passi dalle altre due chiese del borgo, Santa Maria a Mare e San Giovanni Battista, entrambe dall'aspetto austero, in pietra e laterizi ed entrambe con affaccio panoramico. Santa Maria a Mare ha un'altra bella storia da raccontare, quella di Sigismondo Nardi, 1866-1924, scomparso esattamente un secolo fa e attivo fra Marche, Puglia e Trentino. Nato nella vicina Porto San Giorgio, il pittore porta a termine nel 1911 la decorazione della volta della chiesa, realizzando un lavoro a tempera dal raffinatissimo disegno Liberty, in cui raffigura la Vergine Maria assunta in cielo. Fuori, il belvedere è un invito ai fidanzati a baciarsi e a postare la propria foto sui social. La chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del borgo, ha una sola piccola navata. Il tetto, sorretto da capriate in legno, e il tabernacolo in marmo, separato dal resto dell'ambiente da due tende bianche. Si respira una povertà evangelica e contemplativa, cara agli eremitani, che vollero questo luogo di culto già attorno al IX-X secolo. La piccola piazza Risorgimento su cui si affaccia offre un'altra ampia vista sul mare. Le chiese ci parlano dell'antica vivacità del territorio palmense che deve il suo sviluppo iniziale ai Piceni, come ben racconta il neonato museo archeologico, ospitato in tre sale della prima elegante palazzina che si incontra entrando nel borgo, proprio di fronte alla scuola media. Lo abbiamo realizzato con gli oggetti rinvenuti qui, in una necropoli scoperta per caso durante i lavori per realizzare un metanodotto, racconta Vissia Lucarelli, responsabile della rete dei musei di Fermo, di cui fa parte anche l'archeologico. In tutto sono state scavate 20 tombe, soprattutto femminili, con i loro corredi funerari, tra cui spicca il cosiddetto anellone piceno, in bronzo, a quattro nodi, che poggiava sul bacino della donna sepolta, probabilmente un simbolo di fertilità. Stando a quel che si racconta, tra il serio e il faceto, ancora oggi l'annellone fa sentire la sua influenza sulle donne che cercano di rimanere incinte. Non a caso, una replica realizzata da un gioielliere della vicina cupra marittima è andata a ruba. Anche se giovane, il museo è già un successo. Entro l'estate aggiungeremo una sala per esporre i reperti rinvenuti nella tomba di un guerriero, insieme a uno spazio per la didattica, che per noi è una priorità, conclude Lucarelli. Perché Torre di Palme è un gioiello da conservare e valorizzare per le generazioni future.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. La storia nella storia. Di Osvaldo Baldacci. Cesare, Antonio, Riccardo III. Shakespeare ha portato in scena nelle sue opere principali i grandi protagonisti del passato. E lo ha fatto in modo così potente da condizionare la fantasia di milioni di persone, Non è forse vero che immaginiamo questi giganti della storia muoversi e parlare proprio come li ha rappresentati il bardo? Molte epoche hanno ispirato Shakespeare, ma è sulla lotta dinastica nota come la Guerra delle Due Rose, combattuta tra il 1455 e il 1485, che ha scritto di più. La successione al trono d'Inghilterra era un tema caldo e vicino in qualche modo al drammaturgo. Shakespeare visse infatti parte della sua vita sotto il regno di Elisabetta I, l'ultima dei Tudor, la dinastia vincitrice della lunghissima guerra di successione. Partendo dalle tragedie del bardo, scopriamo chi fossero nella realtà i personaggi diventati immortali tanto per le loro gesta quanto per la rappresentazione che volle darne Shakespeare. La dinastia Tudor era emersa in Inghilterra dalla lunga guerra civile che fu poi nota come Guerra delle Due Rose. Le lotte di potere per la successione al trono determinarono lo scontro armato fra i vari contendenti e in particolare fra le casate degli York, che aveva nello stemma la rosa bianca, e dei Lancaster, la rosa rossa. A questa guerra fratricida, ancora attuale e così sentita ai suoi tempi, il bardo dedicò diverse opere che inneggiano al desiderio di concordia civile. Il dramma Riccardo II contiene la premessa al conflitto che seguirà. L'ultimo dei Plantageneti subì infatti una ribellione, abdicò e fu assassinato in cella, morendo senza eredi. Shakespeare drammatizza lo scontro concentrandolo sui personaggi e facendo di Enrico IV colui che tramava per salire al trono. In realtà, lo scontento era diffuso sia tra i nobili sia tra il popolo, per il dispotismo di Riccardo II, ed Enrico IV venne spinto a sostituirlo. Enrico IV, primo re dei Lancaster, si era ribellato a Riccardo II e salì al trono usurpandolo, scavalcando altri eredi che lo precedevano nella linea di successione, in particolare Edmund Mortimer. Sulla dubbia legittimità del suo regno si fondarono le rivendicazioni degli York, che nei decenni successivi condussero alla guerra civile. I contrasti di Enrico con gli scozzesi, gallesi, nobili ribelli e persino con il suo stesso figlio ed erede sono nella realtà storica. E vero è il perdono accordato dal re all'erede nell'ultimo periodo di vita. Secondo alcuni studiosi, invece, la vita dissoluta del futuro sovrano Enrico V e il successivo pentimento non hanno fondamento storico. Enrico V, come principe di Galles, era già tra i protagonisti dell'opera di Shakespeare sul padre Enrico IV, al quale succedette. La loro fu una storia di contrasti, ma a lieto fine. Shakespeare ne rimarca lo spirito affabile, nobile e profondamente religioso. Nel 1415 prevalse nella battaglia di Azincourt contro i francesi nel corso della Guerra dei Cent'anni, che è uno dei momenti centrali nella tragedia di Shakespeare e che storicamente segnò il picco della potenza inglese in Francia. L'Enrico V è incentrato sulla decisiva battaglia di Azincourt e corrispondono al vero la sproporzione di forze a favore della Francia e l'esito favorevole agli inglesi con pochi caduti. Risultato merito soprattutto degli arcieri inglesi, un fattore al quale Shakespeare non fa cenno, concentrandosi invece sulla fede e sul valore in battaglia del sovrano. Enrico VI, figlio di Enrico V, fu re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 e poi dal 1470 al 1471, nonché re di Francia dal 1422 al 1453. Dalla mente instabile ma molto amato, era per Shakespeare il personaggio simbolo di un uomo costretto a governare pur non volendolo, in contrasto con la bramosia di potere di molti altri. Il suo difficile regno vide la resa dell'Inghilterra alla Francia nella Guerra dei Cent'anni e l'infuriare della Guerra delle Due Rose. Nel 1453, infatti, Riccardo di York rivendicò la corona e venne nominato protettore di Inghilterra, affiancando il re. Quando nel 1455 venne deposto dai Lancaster, scoppiò la guerra. Vincitore di varie battaglie, Riccardo venne nominato erede di Enrico VI, ma poi fu sconfitto e morì prima di salire al trono. Nel 1461 il figlio di Riccardo, Edoardo, sconfisse i rivali, depose Enrico VI e fu proclamato re Edoardo IV. Nel 1470 però i Lancaster, che non si erano mai arresi, riuscirono a reincoronare Enrico VI, che rimase un anno sul trono, finché nel 1471 fu catturato e ucciso da Edoardo IV. La versione di Shakespeare fa di Enrico VI una vittima della storia e di un potere accettato con riluttanza. Enrico era amato dal popolo, forse anche per questa sua indole, ma aveva una personalità influenzabile e a un certo punto mostrò, pare, problemi mentali. Per il resto, la sua biografia è ricostruita in modo corretto dal punto di vista storico. Nel dramma compare anche l'eroina francese Giovanna d'Arco, che però l'inglese Shakespeare non valorizza. Riccardo III era il fratello di Edoardo IV e si prese la corona dopo aver eliminato in uno scontro interno agli York i nipotini, figli del fratello ed eredi al trono, Edoardo V e Riccardo. Dal 1483 alcuni suoi ex alleati gli si rivoltarono contro, appoggiando Enrico Tudor, imparentato con Enrico VI. Lo scontro avvenne a Bosworth il 22 agosto 1485. Le forze di Riccardo III sembravano preponderanti, ma importanti alleati cambiarono campo e dopo che il suo esercito fu messo in rotta, Riccardo III rimase ucciso in combattimento. Enrico VII fondò la dinastia Tudor, che avrebbe visto regnare oltre Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. Riccardo III non fu l'archetipo di sovrano spietato che Shakespeare dipinge, forse anche per esaltare i Tudor. Fu un re di tipo medievale, ma né migliore né peggiore di altri. Il bardo insiste sulla sua deformità fisica come specchio di quella morale. L'archeologia ha confermato alcune malformazioni, ma non tali da farne un mostro. L'antica Roma è stata per Shakespeare una delle maggiori fonti di ispirazione. Su una solida base storica, il drammaturgo inglese ha esplorato l'animo umano. La tragedia di Giulio Cesare è incentrata sulla morte del dittatore romano, assassinato alle Idi di marzo del 44 a.C. Cesare, che aveva domato la Gallia e l'Egitto e sconfitto il rivale Pompeo, viene tradito e ucciso in una congiura di giovani senatori, molti dei quali da lui beneficiati. Tra loro, coprotagonista dell'opera, il figliastro Bruto, combattuto tra sentimento repubblicano, senso dell'onore e del dovere e devozione e gratitudine verso il patrigno. Ucciso Cesare, Bruto, Cassio e gli altri congiurati dovettero affrontare i cesariani guidati da Marco Antonio e da Ottaviano, che li sconfissero a Filippi. Shakespeare mette di suo i magnifici discorsi e i dialoghi dei personaggi. Usa uno dei suoi espedienti drammaturgici preferiti, la comparsa di un fantasma, qui quello di Cesare, che predice la rovina al rivale, Bruto. Per la trama storica si attiene ai fatti come sono narrati nelle vite parallele dello storico greco Plutarco vissuto nel primo secolo d.C. Antonio e Cleopatra è la nota tragedia che racconta l'amore tra il triumviro romano e la regina d'Egitto. Nella battaglia navale di Azio, Marco Antonio viene sconfitto dal futuro primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, nipote di Cesare, che nel dramma è l'antagonista e con il quale, nella realtà, si erano spartiti il potere dopo la morte di Cesare. Durante la battaglia Antonio viene abbandonato da Cleopatra che si dà alla fuga. La regina, per farsi perdonare il tradimento, inscena un suicidio, ma Antonio la crede morta e si uccide. A questo punto, temendo Ottaviano, anche Cleopatra si toglie la vita. Shakespeare nella trama storica segue sostanzialmente i fatti come si sono svolti, basandosi sulla parte dedicata da Antonio nelle vite parallele di Plutarco. Si prende però delle libertà. Per esempio, l'incontro con Cleopatra viene posticipato a un momento più funzionale allo svolgersi del dramma. Molti episodi sono frutto dell'invenzione, come le scene sulla partenza di Antonio e Ottavia e quelle che riguardano il combattimento durante la battaglia di Azio. Agrippa, che era coetaneo di Augusto, viene descritto come un vecchio completamente ostile a Cleopatra. In compenso, dal punto di vista storico risulta interessante l'ambiguità dei personaggi, che è in effetti difficile inquadrare come eroi o come malvagi. La tragedia Coriolano si rifà alla figura di un generale romano del V secolo a.C. Già eroe cittadino, deluso dalle vicende politiche, Coriolano tradisce Roma e si mette a capo dei nemici volsci, finché la madre e la moglie lo implorano facendolo desistere dall'attaccare la città. La trama dell'opera è ispirata alla vita del leggendario condottiero romano Caio Marzio Coriolano, così descritta nelle Vite parallele di Plutarco e nell'Ab Urbe Condita di Tito Livio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista F. La dieta dà i numeri. Smetti di contare i grammi e le calorie di ciò che mangi. Per essere in forma è più importante calcolare la proporzione di grassi e proteine o cronometrare colazione, pranzo, cena, anche il singolo boccone. Ecco in che modo. Di Claudia Bortolato. Dammi il 5, ma anche il 30. 5 al giorno, 2 di frutta e 3 di verdura, sono le porzioni di vegetali consigliate per assicurarsi adeguate quantità di fibre, vitamine e minerali e per idratarsi in modo ottimale. Ma stando ad alcune ricerche, in particolare una condotta dal British and American Gut Project, per garantirsi una buona varietà di fibre e antiossidanti e mantenere in equilibrio il microbiota intestinale, a vantaggio di tutto l'organismo, è importante anche diversificare i vegetali nell'arco della settimana, in modo da arrivare a 30 diversi tipi e colori di frutta, verdura, legumi e cereali, per esempio pomodori, datterini rossi e gialli, broccoli e cavolo viola. Formule vincenti. Per dare sprint al metabolismo è importante distribuire correttamente l'apporto di nutrienti ed energie durante la giornata. Il 40% circa andrebbe introdotto a colazione, l'altro 40% a pranzo e solo il 20% a cena. Un altro metodo che aiuta a bruciare più grassi e mantenere elevato il metabolismo è aumentare leggermente la quota di proteine. Sono tra i costituenti della massa muscolare e aumentano il tasso metabolico del 15-30% circa rispetto al 5-10 dei carboidrati e allo 0-3 dei grassi. È una variazione della dieta da introdurre occasionalmente e per non più di 2 settimane consecutive per non danneggiare i reni. Si può arrivare a un massimo di 1,4 grammi di proteine al giorno per ogni chilo di peso corporeo rispetto agli 0,8 consigliati normalmente, pari a 84 grammi di proteine per chi pesa 60 kg. I cibi più proteici sono i formaggi, il grana padano con 33,9 grammi di proteine ogni etto, la fontina con 24,5, le carni, anche bianche, il tacchino svetta con 24 grammi, i legumi secchi 22,7 grammi per le lenticchie, 20,9 per i ceci, 20,2 per i fagioli borlotti, il pesce 21,5 grammi nel tonno, 18,4 nel salmone. Legumi a ogni pasto. Mangiando anche solo un cucchiaino di fagioli, ceci o altri legumi a ogni pasto, ti assicuri una buona quantità di fitoestrogeni e abbassi l'indice glicemico dell'intero pranzo o cena, a parità di carboidrati assunti. In questo modo dai più tempo all'organismo per utilizzare l'energia, evitando che si depositi come grasso corporeo. Se soffri di sensibilità intestinale, meglio i legumi decorticati come le lenticchie. Conta i bicchieri. Bere 2 bicchieri d'acqua pari a 500 ml prima dei pasti aumenta del 30% il dispendio di energie e l'effetto si amplifica se la si beve fredda. Con 8-10 bicchieri al giorno ci si idrata correttamente e si ha il miglior rendimento metabolico nell'arco della giornata. E il vino?
6: Non più di un bicchiere di rosso a pasto, meglio se novello, per il resveratrolo, antiossidante che anche se in quantità modeste trasforma il grasso bianco in bruno che brucia le calorie anziché immagazzinarle. Ottimo e senza limite del bicchiere a pasto anche il centrifugato di uva rossa fresca, meglio se biologica, è privo di alcol. Tabellina del 3. Gli acidi grassi omega 3, 6, 9 servono a produrre ormoni ed energia, sono antinfiammatori e formano le membrane cellulari. Gli omega 3, presenti principalmente nel pesce, e gli omega 6 nei semi oleosi, sono detti anche essenziali perché il corpo non li produce da solo e dunque vanno assunti con la dieta. Occorrono 6-10 grammi di omega 6 e 2-4 grammi di omega 3 al giorno, nel rapporto ottimale di circa 4 porzioni di omega 6 per ogni porzione di omega 3. Per esempio, circa 2 etti di sgombro o salmone con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, oppure 2 cucchiaini di olio di germe di grano e 4-5 noci. Gli omega 9, utili per funzioni cerebrali e umore, invece, sono elementi che il nostro organismo può produrre a partire da altri grassi. Il più importante è l'acido oleico, salutare per il cuore, contenuto soprattutto nell'olio extravergine d'oliva. Altri omega 9 si trovano nell'olio e nel frutto dell'avocado, nell'olio di borragine, nei semi di zucca e sesamo, nelle nocciole, nelle mandorle e nel cacao. Guarda le lancette. I pasti sbrigativi fanno mangiare di più perché non permettono la corretta produzione di ormoni e neurotrasmettitori che regolano la sazietà, la glicemia, la concentrazione di glucosio nel sangue e lo svuotamento dello stomaco. Il consiglio è di seguire il più possibile la regola 30-60-60, dove i numeri indicano i minuti che andrebbero dedicati rispettivamente a colazione, pranzo e cena. E per facilitare la masticazione, che dovrebbe durare almeno 20-30 secondi per ogni boccone, posa lo smartphone, spegni PC o TV e prova a appoggiare le posate sul piatto a ogni forchettata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. Arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica.

0: ogni settore, e questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione, sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. Una soluzione molto promettente potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosano, un polimero naturale che forma catene di molecole simili ai polimeri della plastica, ma non inquinanti. Il grande passo in avanti è arrivato da una scoperta fortuita, ossia l'aver notato come l'eventuale presenza di metalli all'interno di queste catene ne trasformano la resistenza all'acqua. Arricchito con il nickel, il chitosano può essere così usato per realizzare pellicole che, quando vengono bagnate, interagiscono proprio con le molecole d'acqua. Si riconfigurano in modo attivo, diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che, per avere successo in natura, i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista storica di National Geographic. Gioco di luci nel Partenone. Uno studio pionieristico rivela come la luce solare desse vita alla statua di Atena ospitata nel grande tempio sull'Acropoli, a cura della redazione. Per secoli, architetti e archeologi si sono chiesti come fossero illuminati i templi dell'antica Grecia, in particolare il più famoso di tutti, il Partenone, costruito sull'Acropoli di Atene a metà del V secolo avanti Cristo. Il ricercatore spagnolo Juan de Lara, dell'Università di Oxford, ritiene di aver trovato la soluzione grazie a una minuziosa ricostruzione digitale dell'iconico edificio che gli ha permesso di simulare con grande precisione le condizioni ambientali del Partenone nell'epoca classica. Nella cella del Partenone si ergeva la grande statua criso-elefantina di Atena, protettrice della città. Alta 12 metri, era realizzata in avorio, precedentemente ammorbidito con aceto e modellato in lastre, mentre le sue vesti e le sue armi erano ricoperte da lamine di oro puro. Considerando l'importanza della statua all'interno del tempio, De Lara si chiese come potesse essere visibile in uno spazio chiuso, vasto e buio, come la cella del Partenone. Già dalla fine del XVIII secolo, diversi studiosi avevano formulato teorie sul modo in cui potevano essere illuminati l'interno del tempio e l'imponente statua. Nel 1888, l'inglese Francis Penrose ipotizzò che il tetto del Partenone potesse essere costituito da sottili tegole di marmo la cui struttura avrebbe lasciato filtrare la luce, illuminando debolmente l'interno e la scultura. Si pensò pure che la vasca d'acqua che si trovava di fronte alla dea, la cui presunta funzione era quella di mantenere l'umidità del lavorio e dell'armatura di legno della statua, fungesse da specchio per riflettere la luce del mattino, poiché il tempio era orientato a est in modo da catturare i primi raggi del sole nascente. Per verificare queste ipotesi, lo studio condotto da Juan de Lara ha ricostruito digitalmente in ogni dettaglio tutti gli elementi del Partenone. La statua del

0: La dea è stata modellata sulla base di scansioni di copie romane, mentre il tempio è stato ricostruito sulla base delle ultime ricerche. Sono stati ricreati anche la topografia originale e l'orientamento esatto dell'edificio ed è stato incorporato un sole digitale che replicasse il movimento del re degli astri nell'anno in cui il tempio fu completato, 438-437 a.C. Infine, sono state effettuate simulazioni fotometriche per misurare l'intensità della luce e i suoi riflessi all'interno del tempio. Questa straordinaria ricostruzione ha permesso di accantonare le vecchie ipotesi sull'illuminazione del Partenone. La piscina non avrebbe funzionato come uno specchio. Le tegole potrebbero essere state trasparenti, ma tra di esse e la statua ci sarebbe stata una copertura in legno che bloccava la luce. Il tempio venne progettato con materiali luminosi e altamente riflettenti, oro, avorio e marmo, il cui nome deriva dal greco marmaros, splendente. Va sottolineato che i templi costituiti interamente di tale materiale non erano affatto comuni nell'antica Grecia. Il modello digitale ha dimostrato che quando l'oro, l'avorio e il marmo venivano colpiti dalla luce, per quanto fioca, brillavano intensamente. Nonostante l'oscurità dell'interno, quando un raggio colpiva la statua, questa risplendeva con un'intensità abbagliante, come se emergesse dall'oscurità. Inoltre, il marmo, che era stato abilmente levigato, accentuava ulteriormente i riflessi dei raggi solari, agendo quasi come uno specchio. Doveva essere uno spettacolo impressionante, soprattutto durante le festività estive in onore della dea, quando i raggi del sole colpivano direttamente l'oro dell'abito della statua e Atena si manifestava in una vera e propria epifania agli ateniesi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La gratitudine è la più squisita forma di cortesia. François de La Rochefoucauld.

0: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Quinta puntata. Il caffè nella letteratura italiana e internazionale a partire dal 1700.
1: L'unione tra il caffè e la cultura nel Settecento è proprio individuabile nella presenza dei caffè letterari in molte città europee, cioè luoghi in cui gli intellettuali intraprendono delle discussioni confrontandosi in modo informale davanti a una tazza di caffè caldo. E infatti con l'illuminismo che si sviluppa un modello che porta la cultura fuori dai luoghi tradizionali e l'allontana da un'idea elitaria. In questo senso nasce nel 1764 un periodico italiano che si chiamava Il Caffè e nacque a Milano, opera dei fratelli Pietro e Alessandro Verri, con il contributo del filosofo e letterato Cesare Beccaria e di un gruppo di intellettuali. E i fondatori del caffè, pur provenendo dall'aristocrazia, furono i portavoce delle istanze culturali, sociali e politiche delle classi emergenti che puntavano allo svecchiamento delle istituzioni e alla razionalizzazione dell'apparato statale. Sicuramente gli articoli sono rivolti a un pubblico molto ampio, certamente dotato di cultura, ma non di una preparazione specialistica. E questo periodico divenne il principale strumento di diffusione del pensiero illuminista in Italia. Infatti già dal primo numero risultano evidenti l'ampiezza, la varietà degli interessi e la dimensione europea che si intendono perseguire. Lettori degli illuministi, questi intellettuali aprono le pagine del caffè a interessi e temi che mai prima si erano visti affiancati l'uno all'altro. Questo aspetto specifica una nuova realtà che comporta dei cambiamenti negli strumenti, nei mezzi di comunicazione, nelle modalità stilistiche. E questo aspetto non sarebbe mai stato possibile durante il Rinascimento. Però passiamo a parlare un po' del successo del caffè, non solo come bevanda, ma come proprio rito sociale che affonda le proprie radici e un profondo legame con la cultura, soprattutto letteraria. Tra gli autori italiani merita sicuramente una citazione Carlo Goldoni, in particolare nella Bottega del Caffè, ma anche in altri suoi scritti come La Vedova Scaltra, Le Femmine Puntigliose, La buona moglie, L'uomo di mondo, L'avvocato veneziano e altri ancora. In particolare però in quella che ho appena citato, La bottega del caffè, lui ha spiegato come nella società veneziana il caffè avesse creato uno spartiacque a livello sociale, è venuto a creare una differenziazione tra la classe aristocratica che ancora consumava la cioccolata e la nuova classe di cittadini, borghesi imprenditori e affezionati consumatori della nuova bevanda, che però sono contrapposte al popolo che ancora prediligeva il consumo del vino. A questo proposito vi leggo un brano preso appunto da Goldoni. Ecco il caffè signore, caffè in Arabia nato e dalle carovane in Hispan portato. L'arabo certamente sempre il caffè migliore, mentre spunta da un lato, mette dall'altro il fiore. Nasce in pingue terreno, vol'ombra o poco sale, piantare ogni 3 anni l'alborcel si suole. Il frutto non è vero che debba essere piccino, anzi deve essere grosso, basta sia verdolino. Usarlo indi conviene di fresco macinato in luogo caldo e asciutto, con gelosia guardato. A farlo vi vuol poco, mettervi la sua dose e non versarlo al fuoco. Far sollevar la spuma, poi abbassarla a un tratto 6-7 volte almeno, il caffè presto è fatto. Passiamo però a Pirandello. Pirandello, nell'uomo dal fiore in bocca, individua la potenza sociale narrativa del caffè e in realtà la ripropone in diversi momenti della sua opera, per esempio in una poesia che si intitola L'ultimo caffè, però è soprattutto individuabile nel dramma L'uomo dal fiore in bocca, che è ambientato interamente in una caffetteria della stazione. Viene individuato ancora una volta il caffè come un set psicologico ideale per confidenze e socializzazioni e anche messa in atto di strategie relazionali. E in questo è il luogo in cui il protagonista intraprende un dialogo con un altro cliente. E proprio lì, dove si incrociano strade e destini di persone diverse che arrivano e ripartono, l'uomo dal fiore in bocca riconsidera il valore di tutto ciò che lo circonda e della vita stessa, prima di rivelare di essere prossimo alla morte. Ricordiamo per esempio altri scrittori tra 800 e 900 come James Joyce, Italo Svevo, che trascorreranno molte ore nei caffè letterari di Trieste, che erano frequentati anche da Kafka e dal poeta Umberto Saba. Anche lui ha scritto proprio una poesia dedicata al caffè Trieste. Prendendo in esame la letteratura, un altro appassionato di caffè era lo scrittore austriaco Friedrich Thorberg, che nel 1929 compone L'ode al caffè nero. E dice: caro caldo buon caffè nero, sia moca, turco o serbo vero, o Dio sa cos'altro esser può, gentiluomo casalingo e no, quando ti vedo davanti a me sei solo un buon fumante caffè. Devi saper infatti, e tu lo sai, senza te lavorar non potrei, la mente mia essendo già nei guai, assai peggio sarebbe se qui sulla scrivania non ci fosse un termos pieno di buon caffè. Termino questa puntata con alcune frasi celebri legate al caffè. Questa è di Arthur Rimbaud: divino caffè il cui gusto rimane tutto il giorno in bocca. Artusi, allo svegliarvi la mattina consultate ciò che più si confà al vostro stomaco. Se non lo sentite del tutto libero, limitatevi a una tazza di caffè nero, e se la fate precedere da un mezzo bicchiere d'acqua frammista a caffè, servirà meglio a sbarazzarvi dei residui di una imperfetta digestione. E poi c'è per esempio Henri De Luca, nel suo libro I tre cavalli, un libro che narra di vite, speranze e rinascite umanità, e lui dice: a riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Dedicherò una puntata al caffè, per esempio nella musica, ma anche nelle arti visive, però volevo citarvi questa frase di una canzone di Fabrizio De André, da Don Raffaè: ah che bello caffè, pure in carcere osanno fa, coricetta cacicirinella, compagno di cella ci ha dato a mamma. Ma andiamo avanti con altre frasi. Sherlock Holmes: non c'è niente di meglio di una tazza di caffè per stimolare il cervello. Tornando alla musica, dalla cantata del caffè di Johann Sebastian Bach, dice: ah come dolce il sapore del caffè, più dolce di mille baci, più dolce di un vino moscato. Hugh Jackman: secondo me una delle più grandi invenzioni della storia è il profumo del caffè appena fatto. Voltaire: 40 caffè al giorno per essere ben sveglio e pensare a come combattere i tiranni e gli imbecilli. Prima ho fatto riferimento a Pietro Verri, alla rivista letteraria Il Caffè. Leggo una frase appunto da Pietro Verri: caffè vero, verissimo, di Levante, profumato col legno di aloe, che chiunque lo prova, quand'anche fosse l'uomo il più grave e l'uomo il più plumbeo della terra, bisogna che per necessità si risvegli e almeno per mezz'ora diventi uomo ragionevole. Joseph Roth: c'era nella stanza un profumo caldo, familiare, si sarebbe detto persiano. Veniva dal caffè forte che sua maestà aveva bevuto da poco. Lo si faceva bollire sopra una piacevole fiammella che ardeva libera in un'apposita coppa di ceramica. Essa non si era ancora spenta e ricordava un fuoco sacrificale. Orson Welles: questa è un po' ironica, ci sono tre cose intollerabili nella vita: il caffè freddo, lo champagne tiepido e le donne troppo eccitate. Questa è di uno scrittore medio orientale, Mahmed Abdullah Al-Kadi: compagno, tosta il caffè, esso emana un odore che si diffonde in tutta la zona, mettilo nel mortaio e pestalo forte, che giunga l'odore persiano ai passanti, mettilo in una caffettiera fabbricata da marmo damasco, versalo in una tazza mischiato al cardamomo. David Lynch, anche un pessimo caffè è meglio di nessun caffè. David Letterman, consumo davvero troppo caffè, ma se non fosse per il caffè non avrei comunque una personalità identificabile. Thomas Stearns Eliot, ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè. E andiamo a Cesare Pavese, ho ritrovato me stesso riflesso nello specchio, sto curvo, sono solo ricurvo e non soffro più nulla, e questo è tratto da In un caffè. Alexander Pope, che visse tra la fine dello 600 e gli inizi del 700, il caffè che rende il politico saggio e guarda ogni cosa con gli occhi mezzi chiusi. Francis Bacon, i turchi hanno una bevanda chiamata coffee. Il caffè si prepara con acqua bollente da una bacca ridotta in polvere che colora l'acqua di nero come la fuliggine e di aroma forte e aromatico, e si beve caldissima. Honoré de Balzac, il caffè giunge nello stomaco e tutto mette in movimento. Le idee avanzano come battaglioni di un grande esercito sul campo di battaglia. Questa ha inizio, i pensieri geniali e subitanei si precipitano nella mischia come dei tiratori scelti. Napoleone Bonaparte, il caffè forte mi rianima, mi provoca come un bruciore, un rodimento singolare, un dolore non privo di piacere. Amo allora soffrire piuttosto che non soffrire. Bakunin, il caffè per essere buono deve essere nero come la notte, dolce come l'amore e caldo come l'inferno. Bart Lancaster, io giudico un ristorante dal suo pane e dal suo caffè. Agatha Christie, il caffè in Inghilterra ha sempre il sapore di un esperimento chimico. Alexandre Dumas padre, la donna è come una buona tazza di caffè, la prima volta che se ne prende non lascia dormire. Voltaire di nuovo, la moda di amare Racine passerà come quella del caffè. Tornando alla musica, prima ho citato De André, Pino Daniele, Una tazzulella e caffè, Una tazzulella e caffè, ma niente ce fanno sapè, noi ce puzzamma fammo, sanno tutte quante, invece ci aiuta, ci abboffano i caffè. Scusate il mio napoletano, in ogni caso in questa canzone il caffè diventa un po' la metafora del contentino che è dato al popolo dai governi per evitare che si preoccupino di ciò che davvero vero e importante. Honoré de Balzac, nessuno osa dire addio a un'abitudine, molti suicidi si sono fermati sulla soglia della morte per il ricordo del caffè, dove vanno tutte le sere a fare la loro partita a domino. Totò, Miseria e nobiltà, noi nel caffè latte non mettiamo niente, né latte né caffè. Giuseppe Verdi, il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito. Abdel Al-Kader, o caffè tu dispensi i tuoi benefici, tu sei la bevanda degli amici di Dio, tu doni la salute a coloro che si affaticano per raggiungere la saggezza. Solo l'uomo buono che beve il caffè conosce la verità. Il caffè è il nostro Dio, laddove viene servito si gioisce della società dei migliori tra gli uomini. Che Dio voglia che i calunniatori ostinati di questa bevanda possano non berla mai. Totò sempre, per prendere un caffè e tradire la moglie c'è sempre tempo, oppure prendo tre caffè alla volta per risparmiare due mangi. Luciano Di Crescenzo ha scritto un libro che si intitola Il caffè sospeso. Quando un napoletano è felice per qualche ragione, invece di pagare un solo caffè, quello che berrebbe lui ne paga due, uno per sé e uno per il cliente che viene dopo. È come offrire un caffè al resto del mondo. Franz Josef Hofer ha scritto un trattato sul caffè in cui dice: salute a voi che desiderate ardentemente la bellezza, bevete caffè. Montesquieu, se fossi il sovrano di questo paese chiuderei i caffè perché coloro che frequentano questi locali vi si scaldano vergognosamente il cervello. Preferirei vederli ubriacarsi nei cabaret, almeno non farebbero del male che a loro stessi, mentre l'ebbrezza che dona il caffè li rende dannosi per l'avvenire del paese. Giuseppe Parini, se noiosa ipocondria t'opprime, o troppo intorno a te le vezzose membra adipe cresce dei tuoi labbri onora, la nettarea bevanda ove abbronzato fuma e tarde il legume a te da Aleppo giunto e da Mocca che da mille navi popolata mai sempre insuperbisce. Georges Courtelain, si cambia più facilmente religione che caffè. Il mondo del resto si divide in due classi, quelli che vanno al caffè e quelli che non ci vanno. Da qui due mentalità completamente separate e distinte, di cui l'una, quella di chi ci va, sembra assai superiore all'altra. Montesquieu di nuovo: il caffè è l'unico luogo dove il discorso crea la realtà, dove nascono piani giganteschi, sogni utopistici e congiure anarchiche senza che si debba lasciare la propria sedia. Edoardo e Filippo: quando io morirò tu portami il caffè e vedrai che io risuscito come Lazzaro. Come avrete potuto ascoltare in queste citazioni, le posizioni sono diverse e in qualche modo questo è lo specchio dell'impatto che il caffè ha avuto nel pensiero e nelle espressioni artistiche in generale.
0: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nella musica classica italiana ed internazionale. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: Lella Costa, estratto da Stanca di guerra.

E io che faccia faccio? Che faccia si può fare, o forse che faccia si deve fare quando si prova ad affrontare un argomento così grande e terribile come la guerra? Che poi non si sa neanche bene dove, come, quando, perché sia cominciata. No, non è vero. In realtà questo un po' si sa. Anzi, forse all'inizio è stata anche una faccenda relativamente semplice, una roba tipo: tu hai la caverna più calda, la donna più pelosa, la ruota più rotonda. Io ho la clava più grossa. E felicemente ignara della simbologia, te la spacco sulla testa, così mi prendo quello che mi piace. Rozzo, ma mica poi tanto. Forse il significato vero, l'essenza della guerra, sta proprio tutto qui, visto che alcuni millenni dopo un teorico della guerra, un signore che si chiamava von Clausewitz, nella sua vita si è occupato solo e soltanto di guerra, ha scritto un unico libro intitolato Della guerra. Un maniaco. Ha definito la guerra un atto di violenza attraverso il quale costringiamo il nemico a fare la nostra volontà. Quindi colpi di armi sempre più precise, letali, raffinate. Poi gli uomini hanno cominciato ad aggregarsi e a mettersi insieme per poter far meglio la guerra, e sono intervenuti gli dèi, che mandavano gli uomini a fare la guerra per loro conto e in loro nome. E a un certo punto gli uomini hanno cominciato addirittura a spostarsi per fare la guerra, non più soltanto vicino a casa o nei territori confinanti. No, partivano, andavano lontano apposta per farla, lasciavano a casa moglie e figli e dicevano: «Scusa, cara, devo andare in guerra». Probabilmente prima di uscire a comprare le sigarette avevano quella scusa lì. Si facevano incidere sullo scudo: «Nuoce gravemente alla salute», dagli torto, e andavano. E che cosa fa un uomo che arriva in un territorio, in un paese che gli è totalmente estraneo? Probabilmente cerca di renderselo amichevole, quindi cerca di renderlo il più possibile simile al luogo da cui lui proviene. Forse da queste prime esperienze di guerre itineranti sono nati anche i primi concetti di patria, di appartenenza, di identità nazionale, di colonie, di confini e poi i monumenti ai caduti. Che basterebbe vedere quanto sono brutti loro per capire quanto è brutta la guerra. I monumenti ai caduti sono brutti per definizione, vengono fuori male comunque e a volte fanno anche involontariamente ridere. Per esempio, in provincia di Pisa c'è un paese che si chiama Calci. Sul monumento c'è scritto «Calci ai suoi caduti». Vergogna! A volte si può perfino ridere, sorridere della guerra, sì, perché a volte la guerra è paradossale, grottesca, assurda, contraddittoria. Per esempio, in diverse fasi della storia dell'umanità si sono affermate delle religioni fondamentali, importantissime, che ponevano come principio irrinunciabile l'opposizione a qualunque forma di guerra e di violenza. Bene, nel nome di queste stesse religioni si sono fatte e si continuano a fare delle guerre spaventose. Sembra sempre che ci sia qualcosa per cui è indispensabile farla. La guerra, che sia la libertà, la giustizia, l'onore, le proprie idee. E poi, qua e là nel mondo, qualcuno ha cominciato a rendersi conto che non si poteva andare avanti così, perché gli orrori della guerra diventavano sempre più orrori. Ma non se ne veniva a capo e quindi bisognava smettere. E allora è cominciata la denuncia contro la guerra, fatta più che altro di dati, di cifre, di elenchi.
gli elenchi delle vittime, dei deportati, degli internati, dei torturati, delle nefandezze della guerra, elenchi che andavano continuamente aggiornati con notizie di prima mano, per cui Alè, cronisti di guerra mandati al fronte, moglie e figli sempre a casa ad aspettare, e poi interviste sui campi di battaglia, diari dei soldati in trincea, fotografie della guerra, telecamere sulla guerra, cineprese sulla guerra, la fiction sulla guerra. Però niente di tutto questo è servito a farla finire la guerra, anzi sembra quasi che più tu la descrivi e più lei prolifera. Verbo che non a caso si usa solo per certi virus tremendi e per la guerra. E allora, che cosa c'è dentro la guerra che la rende così terribile, ma anche invincibile e insieme affascinante? E noi con che faccia possiamo pensare di guardare, capire, raccontare la guerra? La guerra che poi c'è. Io che faccia devo fare davanti ai reportage di guerra dei telegiornali? Con che faccia posso guardare le foto di guerra pubblicate dai quotidiani? Che faccia devo fare? Che faccia fare? Che faccia fare? Che faccia fare?

Negli anni che ci separano da quell'apocalittico 11 settembre, tutti gli organi di informazione ufficiali e alcuni gruppi di analisti di tutto il mondo hanno continuato ad occuparsi di quella che è stata una delle più sconcertanti tragedie di tutti i tempi. In tutto il pianeta sono state commemorate le vittime, ma contemporaneamente hanno continuato ad infiammarsi le polemiche riguardo a cosa sia veramente accaduto quel giorno. Le ipotesi sono molte. C'è chi crede fermamente che la tragedia sia stata il frutto di un attentato scellerato. Altri sono certi che i fatti dell'11 settembre siano stati frutto di un complotto. Probabilmente si tratta di un enigma destinato a restare irrisolto ancora a lungo. 11 settembre 2001. A New York sono le 8:46 quando un aereo di linea colpisce in pieno la torre nord del World Trade Center.

0: la prima TV al mondo a trasmettere le immagini della catastrofe, è la CNN. La normale programmazione viene interrotta.
1: Queste immagini terribili arrivano in diretta dal World Trade Center. Una notizia non ancora confermata parla dello schianto di un aereo contro una delle due torri.
0: Alle 9.03 il volo United Airlines 175 si schianta contro la Torre Sud.
2: Due aerei si sono schiantati contro il World Trade Center nel cuore di Nuova York. Un incidente, la notizia è arrivata poco prima delle 3 in Italia, ma ora sembra probabile invece l'ipotesi di un attentato. Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan.
3: Le immagini che stanno arrivando in diretta da New York sono spaventose.
2: Durante il pomeriggio e comunque nel TG delle 18.30 di questo gravissimo episodio di cronaca.
0: Passano 34 minuti e un altro aereo di linea precipita sul Pentagono.
4: C'è anche una voce che il Pentagono
2: che dice?
4: È in fiamme.
2: Il Pentagono in fiamme? Il
4: Pentagono in fiamme.
0: Alle 10.03 il volo United Airlines 93 si schianta al suolo in Pennsylvania.

Quel maledetto mercoledì in America si verifica una tragedia non paragonabile ad altri attentati o a calamità naturali. Ma venne colpito al cuore il sogno americano, l'immagine di una nazione e di una società all'apparenza indistruttibili, che sparì drasticamente. Per qualcuno però quell'11 settembre ha rappresentato il riscatto e la rivincita contro un paese che ha imposto la sua visione ovunque. A pensarla così, potrebbe essere stato proprio il principale indiziato dell'attentato, e cioè Osama Bin Laden. Provare a comprendere le cause dell'11 settembre significa imbattersi in un labirinto di ipotesi contrastanti. Certamente, però, molti sospetti possono essere suscitati da una certa politica americana che nella storia pare aver utilizzato dittatori e tiranni stranieri per conseguire i propri scopi al di fuori dei confini statunitensi. Come sostiene il regista Michael Moore, la Casa Bianca investì su Bin Laden non molti anni fa. Nel 1979, dopo aver studiato ad Oxford, in Inghilterra, Osama Bin Laden divenne un guerrigliero in Afghanistan dalla parte del fondamentalismo islamico, in lotta contro il regime filo-sovietico. All'epoca l'obiettivo era dargli un potere armato affinché combattesse l'Unione Sovietica, ma gli sviluppi erano imprevedibili. E quando nel 1989 il muro di Berlino cadde e la guerra fredda ebbe fine, Bin Laden non dimenticò quanto gli era stato insegnato ed era pronto ad entrare in azione. Era un fondamentalista islamico e fu tra i firmatari di un programma in cui dichiarava guerra aperta agli Stati Uniti e a tutto l'Occidente. Secondo queste ipotesi, l'America avrebbe allevato il proprio carnefice in seno a se stessa. È curioso poi notare che, mentre Osama combatteva, la sua famiglia faceva affari proprio con la famiglia Bush, affari che sono andati avanti fino a 2 mesi dopo l'11 settembre. Dopo la tragedia, il terrorista Bin Laden in un primo momento negò un suo coinvolgimento, ma poi rivendicò l'attentato. Il suo volto continuava ad apparire nella TV di tutto il mondo. Era stato ripreso con un Kalashnikov vicino a sé. Il suo aspetto sembra il simbolo del demonio, della personalità oscura che aveva umiliato l'Occidente. Bin Laden era adatto al ruolo, solo che l'Osama, che figurava tra i Most Wanted della sicurezza internazionale, viene ricercato per molti capi di accusa, tranne che per l'attacco dell'11 settembre. Molti degli interrogativi nati dopo riguardano proprio la dinamica del crollo delle torri e in particolare del crollo dell'edificio 7. Aveva 47 piani e una struttura di acciaio. Non fu colpito da alcun aereo e si trovava abbastanza distante dalle due torri. Eppure si sgretolò in pochissimo tempo, implodendo su se stesso. Secondo l'amministrazione Bush, fu disintegrato da un incendio, ma questa tesi è poco credibile. Alle 15, gli incendi visibili all'interno dell'edificio sembrano semplici focolai molto piccoli, che avrebbero potuto essere spenti addirittura dal sistema antincendio. Eppure, alle 17:30, dopo appena 2 ore, l'edificio crolla. A proposito degli episodi riferiti al crollo dell'edificio 7, il direttore di Fire Engineering, Bill Manding, dichiara di essere stato chiamato dal comandante dei pompieri, allarmato perché in tutta quella confusione non sapeva se sarebbe riuscito a controllare l'incendio, nonostante questo fosse piuttosto piccolo. Allora i due convennero che era preferibile far venire giù l'edificio. Significa forse che l'hanno demolito? Ma per pianificare una demolizione ci vogliono almeno 2 settimane. Una squadra era stata allertata così tanto tempo prima dell'11 di settembre. Di certo, c'è che dopo 7 mesi di indagini, il governo americano ha dichiarato di non avere alcuna idea del perché
l'edificio 7 sia crollato. I lati oscuri a proposito dei fatti dell'11 settembre riguardano anche quanto accaduto al Pentagono. Le versioni ufficiali parlano di un Boeing 757 che ha colpito un muro esterno dell'edificio, ma ci sono alcune incongruenze. Il Pentagono mostra pochi danni, per lo più è intatto. Inoltre, da alcune foto satellitari, si nota che il buco nel muro è troppo piccolo per essere stato causato da un 757 e non ci sono documenti fotografici di parti di aereo intorno all'edificio. Un 757 è enorme e un suo schianto produrrebbe tonnellate di rottami, di cui però non c'è traccia. Inoltre, un 757 è largo 38 metri, mentre il foro sul Pentagono non ne misura neanche 20. Com'è possibile? Nei tempi immediatamente successivi alla catastrofe, non si è parlato molto dell'aereo che ha colpito il Pentagono. È ragionevole se si pensa alle dimensioni della catastrofe del World Trade Center, ma a distanza di tempo i dubbi hanno assalito molti analisti. L'attentatore che guidava il presunto Boeing, come si seppe in seguito, non era un pilota esperto. Era un principiante, un allievo pilota. Ma nemmeno un pilota espertissimo sarebbe riuscito a centrare un edificio alto appena 20 metri con un 757. Tuttora si sostiene che si trattasse di un aereo. Ai più, l'oggetto che si intravede sembra assolutamente irriconoscibile, il che suscita altri sospetti. Possibile che nessuna delle telecamere piazzate vicino al Pentagono, l'edificio più sorvegliato del mondo, abbia ripreso nulla? Altri strani eventi riferiti all'attentato dell'11 di settembre riguardano proprio la dinamica del crollo delle Twin Towers. Le autorità parlano di un collasso dovuto al propagarsi di un incendio, in seguito alla collisione degli aerei. Alcuni studi hanno evidenziato come un crollo in seguito ad un incendio sia molto lento. La maggior parte della struttura resta intatta. Invece, dal momento del cedimento di uno dei piani superiori, le Twin Towers vennero giù in meno di 9 secondi. È quantomeno sorprendente, e per i teorici del complotto, la spiegazione di tutto si ottiene osservando alcuni sbuffi di fumo. Studiando attentamente i filmati che riprendono il crollo, sorprendentemente rapido, delle Twin Towers, anche i meno esperti notano come il collasso dei grattacieli segua una dinamica molto simile a quella delle demolizioni controllate. I teorici del complotto analizzano a fondo la faccenda ed effettivamente si nota che mentre le torri vengono giù piano per piano, perfettamente in verticale e senza dare l'impressione di un crollo incontrollato, dai livelli sottostanti ancora intatti fuoriescono dei piccoli sbuffi di fumo. Sbuffi di fumo che non si verificano mai in caso di crolli accidentali, ma che si osservano però in caso di demolizione controllata. Sbuffi di fumo che sarebbero frutto delle detonazioni della dinamite attaccata alle colonne portanti degli edifici. La cosa sorprendente è che i giornalisti che seguivano in diretta, momento per momento, il crollo delle torri, parlavano continuamente di fortissime esplosioni. In tutto quello che accadde l'11 settembre, la cosa più inquietante forse riguarda proprio ciò che non accadde. Il giornalista Barry Zeker spiega che esistono delle procedure standard da attuare nel caso in cui i voli commerciali spariscano dai radar o cambino senza preavviso la loro rotta. Queste procedure hanno bisogno di pochi minuti per essere messe in atto. Ma l'11 settembre nessun caccia americano si alzò in volo, nonostante l'esercito fosse stato avvertito dell'emergenza. Questa anomalia può essere spiegata dal fatto che quel giorno ci furono molte simulazioni di dirottamento
e i caccia non sapevano distinguere le emergenze reali da quelle simulate. Eppure c'è una intercettazione in cui agli organi militari viene spiegato esplicitamente che la chiamata per gli aerei dirottati non è una esercitazione. A sostenere la teoria che l'intervento dell'esercito non fu tempestivo, perché così vollero le alte sfere militari e del governo, ci sono alcune controverse testimonianze. Nel gennaio del 2001, all'agente di Chicago, Robert Wright, fu bloccata un'indagine terroristica durata 3 anni. 3 mesi dopo, Wright accusò l'FBI di non essere minimamente interessata a sventare un attacco terroristico, ma solo a raccogliere prove per sapere chi arrestare, quando un attacco terroristico sarebbe avvenuto. E mentre lavorava all'ufficio traduzioni dell'FBI dopo l'11 settembre, Sebi Lemons scoprì prove di un'estesa corruzione interna per coprire informazioni sul giorno dell'attentato. Il Dipartimento di Giustizia, guidato da John Ashcroft, la obbligò al silenzio. Se l'attentato alle Torri Gemelle non è stato un complotto di cui era a conoscenza la Casa Bianca, perché il presidente degli Stati Uniti, quando venne informato del disastro, sembrava aspettarselo? Nel documentario Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, vincitore nel 2004 della Palma d'Oro al Festival di Cannes, c'è una testimonianza straordinaria. In un video amatoriale girato in una scuola, si vede il presidente Bush che legge una favola di fronte ad una classe di bambini. La telecamera lo sta inquadrando. Quando gli si avvicina uno dei suoi uomini e informandolo dell'accaduto con poche telegrafiche parole, Bush continua a leggere la favola, come se nulla fosse successo. Il presidente seppe gestire alla perfezione la tensione del momento. O forse sapeva già tutto. Ci sono dei documenti scottanti che sembrano appoggiare questa teoria. La teoria del complotto dell'11 settembre sembra avere anche delle cause politiche. Quando Bush entrò in carica nel 2000, portò con sé il suo vice, Dick Cheney, il segretario della difesa Donald Rumsfeld e il suo vice, Paul Wolfowitz. Quest'ultimo era il principale promotore di un movimento neoconservatore. Nella sua bozza di strategia per la sicurezza nazionale, Wolfowitz prevedeva che gli Stati Uniti aumentassero sensibilmente gli stanziamenti di fondi per l'esercito e che fossero disposti ad usare la forza militare unilateralmente, con o senza alleati. Inoltre propose di adottare una politica estera più aggressiva che permettesse al paese di attaccare preventivamente nel mondo. Anche eliminare paesi come l'Iraq faceva parte di questo grande progetto. Ma persino questi neoconservatori sapevano che una proposta del genere avrebbe trovato l'opposizione dell'opinione pubblica. A meno che, citando le loro parole, non ci sia un altro evento catastrofico e catalizzante come Pearl Harbor. Un anno dopo, quell'evento arrivò. Era l'11 settembre 2001. Le molte informazioni tese ad affossare la versione ufficiale di ciò che accadde l'11 settembre suscitano molti dubbi, ma non prova cos'è successo veramente. Il fatto che i nastri della sorveglianza del momento dell'impatto con il Pentagono siano stati confiscati come quelli della torre di controllo suscita ancora più sospetti e sembra essere un'ulteriore prova del fatto che alte sfere del governo non vogliano si sappia cosa accadde veramente. Si sa invece che il Patriot Act è stato approvato, di fatto per togliere molte libertà civili e non solo agli americani. L'invasione dell'Afghanistan ha fatto ottenere all'America il passaggio per i condotti di greggio e gas,
per un valore di 1.000 miliardi di dollari dal Mar Caspio all'Oceano Indiano. Una grande multinazionale ha ottenuto contratti per appoggiare le truppe per la distruzione dell'Iraq e per la ricostruzione. I neoconservatori hanno ottenuto l'invasione dell'Iraq e un cambio di governo. Alla domanda «Chi ha guadagnato dall'11 settembre?» Quindi una risposta sembra esserci. Come abbiamo raccontato, i dubbi su ciò che accadde in quella fatidica mattina in America sono tantissimi. E ancora adesso, in molti continuano a lavorare per riscattare le vittime e per tentare di prevenire altre morti. Le vittime dell'11 settembre, infatti, non sono solo quelle che si trovavano nelle torri gemelle o negli aerei dirottati. L'11 di settembre continua a fare i suoi morti anche oggi, nelle guerre che in nome di quel giorno si sono scatenate. Vittime sono anche i newyorkesi, che si sono ammalati, perché in seguito ai crolli, all'ente governativo che doveva dire ai cittadini «attenti, l'inquinamento è alto», fu imposto di dire «state tranquilli», per non scatenare il panico. Nell'aria, intanto, si diffondevano sostanze tossiche emesse dai detriti. Questa puntata di 100 storie è dedicata a tutte le vittime dell'11 di settembre, cittadini ignari di eventuali disegni politici, vittime di una follia omicida di cui ancora oggi sembra non sapersi l'origine.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. La struttura del Decameron. Le novelle del Decameron sono inserite in una cornice narrativa costituita dai giovani che ogni giorno decidono il tema e raccontano. Boccaccio riprende la composizione della cornice narrativa delle novelle orientali. Le Mille e una Notte, infatti, hanno come protagonista una raffinata e colta fanciulla, Scheherazade, che per sfuggire alla morte, ogni notte, racconta una novella a chi vuole ucciderla. La ragazza riesce ogni giorno a rimandare l'esecuzione, perché il suo carnefice è curioso di conoscere la conclusione della storia. Alla fine, la straordinaria abilità narrativa della protagonista le salverà la vita. In ambito italiano, il modello di riferimento del Decameron è costituito dai racconti in prosa del novellino, che sono però storie semplici, quasi prive di ambientazione, con pochi personaggi scarsamente definiti. Così sono suddivise le giornate e i temi del Decameron. Prima giornata, mercoledì. Pampinia propone un tema libero. In questa giornata molte novelle affrontano argomenti legati alla religione. Emergono in modo evidente la corruzione e i limiti della Chiesa del tempo, ma anche la grande importanza che la fede ha nella vita degli uomini. Infatti, per Boccaccio, la religione riguarda la sfera personale dell'uomo. È una scelta personale che aiuta l'individuo nel suo percorso di vita e non ha il valore universale e politico che l'aveva attribuito Dante. Seconda giornata, giovedì. Filomena propone i temi della fortuna e dell'ingegno. In questa giornata, la fortuna si riferisce all'insieme di eventi imprevedibili, sia positivi che negativi, che influiscono sulla vita dell'uomo. Nell'opera di Boccaccio, la fortuna assume un valore importante perché l'autore non vede il mondo rigidamente regolato dal volere divino, ma ritiene che la maggior parte degli avvenimenti accadano casualmente. L'ingegno è la virtù che consente all'uomo di governare la propria vita, approfittando della buona sorte e opponendosi a quella cattiva. Terza giornata, domenica. Neifele propone di narrare di chi con industria ottiene o ritrova una cosa desiderata da tempo. I racconti proseguono sul tema dell'ingegno, che Boccaccio approfondisce attraverso il concetto di industria umana. L'industria è l'insieme delle risorse che l'uomo mette in gioco per perseguire i suoi fini e risolvere a suo favore le situazioni avverse. Quarta giornata, lunedì. Filostrato propone il tema dell'amore infelice. La narrazione presenta storie di grandi uomini i cui protagonisti non hanno potuto vivere il loro sentimento e hanno concluso la loro vita in modo tragico. Nella vita medievale è un tema molto vicino all'esperienza dei lettori, perché il padre decideva la vita dei figli, destinandoli al matrimonio o al convento, senza tenere in alcun conto le loro inclinazioni o i loro sentimenti. Quinta giornata, martedì. Fiammetta propone il tema degli amori felici. L'opera propone storie d'amore a lieto fine, dove la conclusione positiva trionfa dopo molte peripezie dei protagonisti, dando luogo a vere e proprie avventure. Spesso il finale lieto sopraggiunge come esito di un colpo di fortuna. L'amore è rappresentato in tutte le sue sfaccettature come una forza naturale che non può subire la costrizione dei condizionamenti sociali o morali ed emerge con prepotenza anche in situazioni avverse o difficili. Sesta giornata, mercoledì. Elissa propone il tema delle risposte intelligenti che consentono di evitare situazioni pericolose. Qui l'argomento centrale è l'arte della parola, intesa sia come arte di narrare, quindi di usare un appropriato linguaggio, sia come espressione dell'ingegno umano. Le risposte intelligenti e le battute di spirito consentono spesso all'uomo di evitare i pericoli o di uscire da situazioni imbarazzanti, riscuotendo anche la simpatia dei propri simili. Attraverso la parola, l'uomo afferma pienamente se stesso come essere umano. Settima giornata, giovedì. Dioneo propone il tema delle beffe che le donne fanno ai mariti. Si raccontano qui storie di donne sposate che spesso si trovano in situazioni imbarazzanti a causa della presenza in casa di un altro uomo di cui si sono innamorate. Le protagoniste riescono ad architettare uno stratagemma scherzoso per uscire dalla situazione ed evitare conseguenze negative, dimostrando la loro intelligenza. Ottava giornata, domenica. Lauretta propone ancora il tema della beffa. Le narrazioni della giornata proseguono sullo stesso tema, variando i protagonisti e le situazioni. La beffa viene presentata come espressione dell'ingegno umano e della capacità dell'uomo di trovare il lato divertente delle cose in tutte le situazioni. Nona giornata, lunedì. Emilia propone un tema libero. Come nella prima giornata, qui i narratori raccontano liberamente, ma prevalgono racconti divertenti, espressione della vivacità e dell'ingegno umano. Decima e ultima giornata, martedì. Panfilo propone il tema della generosità e della grandezza d'animo. La giornata conclusiva è in antitesi, cioè in contrapposizione con la prima giornata. Lì prevalgono esempi di comportamenti negativi, mentre in chiusura dell'opera Boccaccio presenta esempi di grandi virtù umane e di comportamenti eccezionali, con l'intento di concludere un percorso ideale all'interno della vasta gamma dei comportamenti umani nella vita.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Star Bene, Adolescenza, una tappa da esplorare. C'è una generazione di ragazzi che fa fatica a orientarsi nella vita e una schiera di genitori che ha paura di lasciarli andare per la propria strada. Conoscere cosa succede nella loro testa aiuta, però, a superare le difficoltà. Di Antonella Paglicci. Il titolo Adolescence è di successo, una miniserie prodotta da Netflix tra le più seguite della stagione. Il messaggio, seppure estremo e drammatico, che mandano le quattro puntate, storia di un omicidio di una quattordicenne a opera di un coetaneo, è un viatico educativo che costringe i genitori a guardare dentro la testa dei loro figli, per capire che cosa succede ai ragazzi in crescita verso l'età adulta, in una fase che è sempre stata delicata in ogni epoca, ma che oggi è quanto mai tortuosa, danneggiata da fragilità e inquietudine. Tanto che, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 10 e il 20% dei ragazzi ha sofferenze psichiche, la metà di essi presenta sintomi d'ansia e disturbi del comportamento e il 75% delle patologie insorge prima dei 25 anni. Ma anche al di fuori delle disfunzioni, ora l'adolescenza ha uno spartiacque complicato che vede da una parte genitori impauriti e disorientati, dall'altra giovanissimi problematici e distanti. A 15 anni il picco dei conflitti. Le risposte più aggiornate sul grande spavento che gli adulti provano di fronte alla pubertà dei figli arrivano da Alvaro Bilbao, neuropsicologo e psicoterapeuta spagnolo, con il testo appena pubblicato da Salani Editori, Come funziona il cervello di un adolescente. Parlano di un cambiamento biologico, prima di tutto. L'adolescenza, che significa poi crescita, inizia attorno a 11 anni, con lo sviluppo degli ormoni sessuali che inondano l'encefalo e danno avvio a una trasformazione e si prolunga fino a 17-18 anni. Arriva al suo apice di complessità verso 14-15 anni, quando iniziano i conflitti con i genitori. Il mutamento, infatti, non è solo fisico, ma pure sociale e mentale. Dall'età delle medie in avanti, la mente si programma per staccarsi dalla protezione familiare e si orienta verso l'esplorazione e a cercare il mondo fuori, dettaglia Alberto Pellai, psicoterapeuta e autore di bestseller di successo sull'età evolutiva. E i genitori di oggi, che sono stati amorevoli, accudenti e simbiotici con il proprio figlio da quando è nato, non vorrebbero mai tagliare il cordone ombelicale. Perciò il cambio di passo che il cervello degli adolescenti impone al padre e alla madre è vissuto come uno strappo più doloroso rispetto al passato. Un tempo, infatti, si dedicava alla prole meno affetto, ma tante regole. Magari i ragazzini potevano avere problemi di autostima, ma imparavano in fretta a cavarsela da soli nella vita. Ora, invece, c'è la tendenza a insegnargli l'incapacità di essere tristi, nervosi, anche agitati o frustrati in certi periodi, riprende Bilbao. Nel mio studio arrivano genitori che mi chiedono un ansiolitico o antidepressivo perché il loro ragazzo è in crisi davanti a un esame o prostrato dal primo amore mancato. Ma sono emozioni normali che noi adulti non dobbiamo cercare di evitare loro, altrimenti avremo giovani senza capacità, senza strumenti per affrontare problematiche ricorrenti nella vita. I danni così si moltiplicano, anche perché l'adulto spaventato diventa un adulto spaventante. A quel punto trasmette per contagio emotivo la percezione della vulnerabilità e della costante precarietà della vita, commenta Pellai. Il fatto è che ora abbiamo una generazione ansiosa di adolescenti che è figlia a sua volta di genitori ansiosi, iperinvestiti nei successi dei loro ragazzi, terrorizzati che non raggiungano quei traguardi ritenuti indispensabili dagli adulti stessi, che si tratti della carriera scolastica o di uno sbocco professionale giusto, di relazioni sociali gratificanti, di un'immagine vincente. È il periodo, il nostro, in cui il genitore va in crisi per tutto. E a quel punto il figlio non ha più un paracadute a cui aggrapparsi. Che stress crescere così. Ma cercando di proteggerli da tutto e tutti, dicono gli addetti ai lavori, non si fa l'interesse formativo dei giovanissimi. Anzi, così facendo, li rendiamo ancora più inabili ad affrontare una società complessa come quella attuale. Il cervello degli adolescenti impiega sempre più tempo per maturare, dice il neuropsicologo. In quest'epoca crescere è molto stressante. Ai ragazzi si chiedono sempre maggiori competenze. Spesso l'università non basta, ci vogliono anche il master e i corsi di perfezionamento. Devono sapere più lingue, riuscire a usare bene un PC e ora anche l'intelligenza artificiale, avere un network ampio di contatti sociali, stare più a lungo in casa con i genitori. Su di loro grava una grande fatica e una pressione forte, per non dire fortissima, che allunga i tempi dell'emancipazione e della conquista dell'equilibrio e della fiducia in se stessi. A 22-23 anni, un giovane è ancora nella fascia dell'adolescenza. Poi, tra le fonti di malessere giovanile, come non citare la super esposizione ai social network? A parte le ore di sonno perse, il tempo sottratto a studio o altro, il web è il regno, ingiusto e devastante, dei continui confronti con gli altri, chiarisce Bilbao. I liceali non si guardano più tra loro, cosa normale, ma si confrontano con Taylor Swift, Ronaldo e Messi, personaggi famosi che sembrano avere una vita dorata, ma che magari non è reale. Questi paragoni li portano a provare un continuo sentimento di insoddisfazione e a identificare la felicità nel possesso di uno status o nella fama planetaria. A tutto c'è un limite. Se l'affanno perenne, la dipendenza dagli schermi, il senso di manchevolezza e la mania di piacere a tutti caratterizza la generazione Z, solo una piccola percentuale, per fortuna, sviluppa problemi gravi, comportamentali e di salute psichica, puntualizza Bilbao. Nel complesso, i minorenni versione 2025 mi piacciono molto. Il loro cervello è particolarmente sviluppato dal punto di vista emotivo, quindi ci troviamo davanti a giovani con una grande carica emotiva, collaborativi, creativi e spesso anche sensibili nei confronti delle diversità e dei bisogni degli altri. Il nodo critico da sciogliere è una capacità ridotta di gestire le emozioni e di risolvere i problemi. Aggiungendo che il compito degli adulti sarebbe andare proprio in questa direzione. Invece di sostituirli facendo questo o quello, bisognerebbe rassicurarli sul fatto che la vita è un cambiamento continuo, fin dal momento in cui si nasce, e anche un incessante cammino in cui conosceranno situazioni e persone diverse e incontreranno mille ostacoli e difficoltà, suggerisce Alvaro Bilbao. Ma come fronteggiarlo? Con le regole o lasciando la briglia sciolta? Gli under 18 sono continuamente in preda alle emozioni. Per aiutarli a gestirle sono essenziali due cose. La prima, servono precisi limiti esterni, perché il miglior modo per distruggere un ragazzino è quello di non dare confini, a casa, scuola, nelle relazioni. C'è un tempo per poter stare davanti al tablet, uno per dormire, un altro ancora per studiare o uscire, e va rispettato, suggerisce il neuropsicologo. La seconda è che i figli vanno abituati dalle elementari in avanti ad avere disciplina, delegando loro piccoli compiti come rifarsi il letto prima di andare a scuola. Questo gesto, banale in apparenza, li facilita a iniziare la giornata in modo ordinato, mandando al cervello un messaggio significativo: sono capace di portare a termine le mie mansioni. senza contare che allenare un bambino ad assumersi progressivamente certi incarichi agevola la sua crescita dentro e fuori le mura domestiche. A 8-10 anni può andare a comprare il pane sotto casa, a scuola da solo o con gli amici se è vicina, organizzare il suo gruppo sportivo, afferma Pellai. In questo modo comincia ad assumersi le prime responsabilità, ma anche il rischio di essere libero di sondare il mondo e cogliere le sue minacce, un passaggio necessario per confrontarsi con le proprie capacità di problem solving. Una libertà ponderata per evitare che la prima giovinezza, con le sue richieste di autonomia e il contatto diretto con la realtà, diventi un terreno di scontro, di ostacoli, di minacce che espongono a un'improvvisa e perenne paura per tutti.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Ice Cube, il telescopio che non guarda in alto, ma in basso, nel ghiaccio. Si trova in Antartide e il suo obiettivo è quello di captare uno speciale tipo di particelle cosmiche, i neutrini. Ne piovono milioni sulla Terra ininterrottamente, ma non si lasciano vedere. Il ghiaccio è il luogo più indicato per individuarli. Di Rossana Rossi. Si chiama Ice Cube Neutrino Observatory e scruta il cosmo in modo insolito. Mentre infatti la maggior parte dei telescopi guarda verso l'alto, i suoi sensori puntano verso il basso. Mentre i primi captano vari tipi di radiazioni, suo obiettivo è unicamente un particolare tipo di particelle subatomiche. Infine, mentre la maggior parte dei telescopi si trova sulle vette più alte delle montagne, il suo cuore è sepolto in Antartide, presso la stazione Amundsen Scott, sotto chilometri di ghiaccio. Il fatto è che Ice Cube ha il compito di individuare i neutrini, particelle invisibili che ininterrottamente piovono dallo spazio sulla Terra. Soprannominati particelle fantasma, sono talmente piccoli e sfuggenti che possono passare miliardi di volte attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. L'unico modo per acchiapparli è quello di costruire un rivelatore con una massa molto grande, dell'ordine di migliaia di tonnellate, e metterlo in un ambiente raggiungibile solo dai neutrini, in grado cioè di bloccare ogni altra possibile particella, lasciando passare solo loro. Diventa così possibile individuarli grazie all'energia che sprigionano durante qualcuna delle loro rarissime interazioni con la materia. Finanziato dal US National Science Foundation con l'apporto di varie istituzioni internazionali, Ice Cube è mantenuto e gestito dall'Università Americana del Wisconsin-Madison, che si avvale della collaborazione di circa 350 fisici, informatici e ingegneri provenienti da 58 istituzioni di 14 paesi. L'osservatorio, che ha richiesto 10 anni per la sua costruzione, è stato creato incorporando nel ghiaccio antartico, a una profondità variabile tra 1,45 e 2,45 chilometri, un reticolo di 5.160 sensori ottici delle dimensioni di un pallone da basket. Distribuiti lungo 86 cavi immersi verticalmente nel ghiaccio, i sensori contengono dei fotomoltiplicatori, rilevatori elettronici di luce estremamente sensibili. A quella profondità, il peso del ghiaccio elimina qualunque bolla d'aria, è puro e trasparente ed è così buio e privo di radiazione solare da far captare anche la minima scintilla di luce. I sensori non vedono direttamente i neutrini, ma rilevano e registrano il bagliore fugace della cosiddetta radiazione Cherenkov, una scia di luce blu che si produce quando un neutrino interagisce con i nuclei degli stomi di idrogeno e ossigeno del ghiaccio. Misurando intensità e tempo di arrivo della scia, è così possibile ricostruire la direzione di propagazione dei neutrini e la loro energia, una specie di carta d'identità che serve a identificare i corpi celesti dai quali sono stati emessi. Di neutrini, in giro per l'universo, ce ne sono molti fantasti miliardi che si muovono a velocità prossime a quella della luce e percorrono indisturbati enormi distanze. A renderli così difficili da rilevare è la loro debole interazione con la materia, ma è proprio questa loro caratteristica a farli diventare tanto interessanti agli occhi degli astronomi. Diversamente da molte altre particelle, i neutrini sono in grado di sfuggire dalle regioni più dense degli oggetti celesti, come il nucleo delle stelle o il centro della Via Lattea, recando con sé preziose informazioni sulle regioni che li hanno generati. In questo senso, quali veri e propri messaggeri cosmici possono essere considerati gli unici testimoni della nascita e dell'evoluzione di tutto l'universo. Ancora oggi, infatti, devono vagare nel cosmo, mai intercettati, i loro cugini più antichi, i cosiddetti neutrini fossili, liberati al momento del Big Bang. Vecchi di quasi 14 miliardi di anni, si ipotizza che ne siano ancora presenti circa 300 in ogni centimetro cubo di spazio. Riuscire a captarli significherebbe comprendere meglio i primi istanti di vita dell'universo. Nel frattempo, per la prima volta, Ice Cube è riuscito a individuare nella costellazione di Orione una fonte extragalattica di neutrini distante da noi 4 miliardi e mezzo di anni luce. Secondo il team internazionale di astronomi che ha analizzato l'evento, li avrebbe prodotti un blazar, un oggetto molto energetico e compatto. I blazar, acronimo di Blazing Quasi Stellar Objects, oggetti fiammeggianti quasi stellari, sono tra gli oggetti più affascinanti e violenti dell'universo. Il motore della loro attività è costituito da un buco nero di enorme massa, miliardi di volte quella del Sole, che risiede al centro di una galassia ospitante. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, ci permetterà di capire meglio l'origine dei raggi cosmici, le particelle con la più alta energia mai osservata, la cui formazione avviene al di fuori della nostra galassia. Per consentire un'esplorazione più approfondita dell'universo dei neutrini, sarà necessario migliorare le prestazioni di Ice Cube. Un primo aggiornamento consisterà nell'aggiungere a quelli attuali altri 7 pozzi in grado di ospitare 700 nuovi rilevatori ad alte prestazioni. Ma il vero passo in avanti sarà rappresentato dalla realizzazione dell'osservatorio di neutrini di nuova generazione Ice Cube Gen 2. Il progetto prevede l'installazione nel ghiaccio di circa 10.000 fotorivelatori, il doppio di quelli impiegati attualmente. Il volume di rilevamento, circa 8 volte più grande dell'attuale, aumenterà la sensibilità della sorgente puntiforme di neutrini più di 5 volte. Gli astronomi, comunque, non sono i soli scienziati interessati a questi evanescenti fantasmi. C'è infatti chi pensa di riuscire in futuro a utilizzarli nel campo delle telecomunicazioni. I ricercatori dell'Università di Rochester e della North Carolina sono riusciti per la prima volta, durante un eccezionale esperimento condotto al Fermilab di Chicago, a utilizzare dei neutrini artificiali per inviare un messaggio. Una sola parola, ma trasmessa attraverso 240 metri di solida roccia. Il futuro potrebbe dunque rivelare applicazioni sorprendenti, come l'invio di messaggi ai sottomarini in immersione o a un ricevente dal lato opposto del pianeta.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Anche gli svedesi gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. Italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore. Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del sole, di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del Sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore. Una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché a quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Edgar Hertzsprung e soprattutto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna. Ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore. Ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo? Che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto. Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, Servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza, con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso, però, proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa. Escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro? La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
10: Dal sito Passione Astronomia. Gli anelli degli alberi rivelano devastanti tempeste di radiazioni sulla Terra. La Terra è stata colpita da almeno 6 grandi tempeste radioattive negli ultimi 10.000 anni. Gli scienziati ne hanno trovato prova negli anelli degli alberi. Di Valerio Novara. La tempesta solare più intensa della storia, nota come evento Carrington, danneggiò le prime reti elettriche e di comunicazione nell'era vittoriana. La Terra però è stata colpita altre volte da tempeste radioattive molto più potenti. A dirlo, un nuovo studio condotto sui livelli di radiocarbonio trovati negli anelli dei tronchi degli alberi. Ecco cosa sappiamo a riguardo. L'ipotesi prevalente è che queste tempeste, note come eventi di Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che le scoprì, sarebbero causate dal Sole. Ci sono 6 eventi conosciuti che coprono gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra. Quelli più recenti si sono verificati nel 774 d.C. e 993 d.C., durante il periodo alto medievale. Una nuova ricerca, però, rivela che l'origine di queste tempeste radioattive potrebbe essere più complessa. Come sappiamo, gli anelli degli alberi indicano la loro età. Questi indicatori del tempo aiutano gli scienziati a stabilire quanto e come ogni albero ha assorbito il carbonio 14, prodotto dalle particelle cosmiche che interagiscono con la nostra atmosfera. I risultati dello studio del dottor Benjamin Pope suggeriscono che queste misteriose tempeste solari si sarebbero verificate una volta ogni 1.000 anni. La particolarità è che sarebbero avvenute durante il ciclo solare e non durante il massimo solare. Molti dei picchi durano più a lungo delle normali tempeste solari. Quello del 663 a.C. durò 3 anni e un altro nel 5480 a.C. si sviluppò addirittura nell'arco di un decennio. Se si verificasse oggi una tempesta radioattiva di questo tipo, ci sarebbe l'apocalisse di Internet e potrebbe lasciare le persone offline per molti anni. Non c'è dubbio che si tratti di un grande mistero cosmico che merita ulteriori approfondimenti da parte degli scienziati.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Bell'Italia, Nella bottega del Guercino, di Pietro Cozzi. Profondo e duraturo, il rapporto che legò Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, al suo paese d'origine è una circostanza rara per un artista che già in vita si guadagnò fama e successo internazionale. Battezzato l'8 febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023, a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e soprattutto gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una Sacra Famiglia. Guercino la soprannominò la Carraccina, alludendo al nome dell'autore ma anche in dialetto alla Carazzinna, cioè la mammella da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, di

basse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio. Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore. Il dialogo fra le diverse figure verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ad entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma, insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella Sala 10 il Cristo risorto appare la Madre, uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità e la Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come Matteo Loves, Benedetto Zalone e i numerosi membri della dinastia Gennari, dal cognato Ercole ai nipoti Benedetto Junior e Cesare. La Pinacoteca documenta ampiamente la copiosa produzione della richiestissima officina guerciniana. Ancora nella Sala 10, la cena in Emmaus è un perfetto esempio di lavoro collettivo che coinvolge almeno tre pittori, tra i quali sicuramente Guercino e Matteo Loves, l'allievo dalla personalità più spiccata, come evidenzia anche il toccante Cristo morto. Nella Sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella Sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini e Casa Benotti, dall'allora giovane talento della Bottega dei Gennari. Gli episodi mitologici, le cacce, gli svaghi, le feste e i lavori stagionali nei campi rappresentano un intimo viaggio sentimentale tra paesaggi e ambienti della sua terra. Le borgate rurali, i campi, i fiumi sono immersi in un'atmosfera di quieta operosità, popolati da una variegata umanità di contadini e pastori, pescatori e traghettatori, cacciatori e canapai. Idilliaca e quasi malinconica, la luce accarezza le campagne centesi mostrando mucche al pascolo, campi di grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla Pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da cinque opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare, ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al

0: centro la Crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Astuzia per Astuzia di Kerr John Dixon, traduzione di Mauro Boncompagni, letto da Maria Fiorenza Gaiani. È un nebbioso pomeriggio di novembre e negli uffici dello studio legale Prentice, Prentice & Vaughan gli affari vanno a rilento, pigri e sonnacchiosi come il tempo. Hugh Prentice sta prendendo un tè con la fidanzata quando, all'improvviso, nello studio fa irruzione un ometto che porta un curioso fez verde. Lo sconosciuto è in preda al panico e pronuncia frasi incoerenti. Prima dice a Hugh di temere per la sua vita, poi, invitato a spiegarsi, allude a un non meglio precisato pericolo che verrebbe da un paio di guanti. Hugh ascolta scettico, ma non può chiedere ulteriori particolari perché deve uscire con urgenza. Ma proprio in quel momento un assassino invisibile uccide lo sconosciuto. A indagare sul delitto impossibile sarà Patrick Butler, il terribile avvocato che non sbaglia mai.
3: Buon ascolto.
4: È un nebbioso pomeriggio di novembre e negli uffici dello studio legale Prentice, Prentice & Vaughan gli affari vanno a rilento, pigri e sonnacchiosi come il tempo. Hugh Prentice sta prendendo un tè con la fidanzata quando all'improvviso nello studio fa irruzione un ometto che porta un curioso fez verde. Lo sconosciuto è in preda al panico e pronuncia frasi incoerenti. Prima dice a Hugh di temere per la sua vita, poi, invitato a spiegarsi, allude a un non meglio precisato pericolo che verrebbe da un paio di guanti. Hugh ascolta scettico, ma non può chiedere ulteriori particolari perché deve uscire con urgenza. Ma proprio in quel momento un assassino invisibile uccide lo sconosciuto. A indagare sul delitto impossibile sarà Patrick Butler, il terribile avvocato che non sbaglia mai. John Dixon Carr è nato a Uniontown il 30 novembre 1906. Ha creato i personaggi di Harry Bencolin e di Gideon Fell e il personaggio di Mary Vale con lo pseudonimo di Carter Dixon. Astuzia per Astuzia è del 1956. Lo scrittore è scomparso nel 1977. Nebbia. Non era la solita nebbia densa e giallastra di ascendenza vittoriana, sempre carica di fuliggine. Questa era soffice, vischiosa, spettrale. Aspettava in agguato la luce del giorno e l'afferrava alla gola, strangolandola. Calò diffusamente su Lincoln's Inn Fields, verso le 4:30 di un pomeriggio novembrino, oscurando quasi per intero il cielo. Offuscava le luci che filtravano dalle finestre basse, strozzava i lampioni stradali, saliva in alto coi suoi fumi pesanti e velava le altre finestre che si affacciavano sulla piazza. Se qualcuno si fosse data la briga di salire 4 rampe di scale, fermandosi sul pianerottolo, avrebbe notato una doppia porta in legno massiccio, chiusa, su cui spiccava la targhetta Prentice, Prentice & Vaughan, un rispettabile studio legale fondato nel XVIII secolo da un antenato di Charles Grandison Prentice, l'attuale socio più anziano. E se questo qualcuno avesse aperto la doppia porta, sarebbe rimasto di sicuro sorpreso. Sul davanti, giù per un lungo e ampio corridoio coperto da una moquette piuttosto consunta, si affacciavano i vari uffici completamente bui e deserti. L'unico debole chiarore filtrava da sotto le porte di 2 stanze contigue, in fondo al corridoio. La porta a sinistra era chiusa. Lì dentro James Vaughan, uno dei 2 soci più giovani, Lottava con tutte le sue forze per venire a capo di un testamento, maledicendo il giorno in cui era nato. Nell'altro ufficio, Hugh Prentice, l'altro socio giovane dello studio, aveva lasciato la porta parzialmente aperta e ne era ben consapevole. «Dell'altro tè, Hugh?» domandò una voce di donna. «No, grazie», rispose la voce carica di sussiego di un giovanotto. «No», aggiunse bruscamente in tono seccato, come se si accingesse a respingere qualche proposta onorifica per nulla desiderata. «Beh, caro, non è il caso che tu mi risponda in modo tanto risentito».
1: «Risentito? Io?»
4: Lo studio di Hugh Prentice era riscaldato da un vivido fuoco di carbone che ardeva in un caminetto di marmo nero, posto contro la parete di fronte all'ingresso. Un vecchio divano di pelle nera era stato trascinato davanti al caminetto. E a un'estremità del divano, piuttosto imbarazzata, sedeva Ellen Dane. All'estremità opposta, anche lui un po' in imbarazzo, sedeva il fidanzato di Ellen. I due bevevano il loro tè pomeridiano con gesti studiati. Era evidente che avrebbero desiderato stare più vicini, ma sembravano decisamente condizionati dalla rigida e polverosa atmosfera dello studio legale Prentice, Prentice and Vaughan. Hugh Prentice, che aveva 35 anni, un aspetto alquanto contegnoso, capelli scuri e folte sopracciglia, se ne stava tutto impettito nel suo abbigliamento molto formale, una giacca nera con pantaloni a righe. Sopra la mensola del caminetto, un grande specchio leggermente inclinato rifletteva i loro visi. Ellen voltò la testa. L'aspetto della ragazza in ogni caso era tutto fuorché suo... L'aspetto della ragazza in ogni caso era tutto fuorché sussiegoso. I capelli castani, gli occhi marroni sulle cui palpebre spiccavano lunghe ciglia, messi ancora più in evidenza dall'incarnato chiaro luminoso, le conferivano 10 anni di meno dei 28 che effettivamente aveva. Ma le linee dell'abito verde che indossava denotavano nella ragazza una maturità poco incline a stimolare pensieri di innocenza. «Oh, ti ho già detto che non me ne importa un fico secco di quello che fai», protestò lei. «Ma in tutta onestà, mi chiedo se prima o poi non finirai anche tu per diventare un pezzo di legno come tuo zio Charles». «Ehi, calma! A meno che tu non ti sia già trasformato in qualcos'altro, Hugh. Perché i tuoi compagni ti chiamavano Fenomeno quando eri a Cambridge?» «Non è vero. Sì che è vero», esclamò Helen, posando sonoramente tazza e piattino sul tavolo. «È stata proprio tua sorella a dirmelo. E se ora intendi darti arie da giudice togato, imparruccato, solo perché ci troviamo in questo orribile ufficio, beh, forse è meglio che me ne vada. Quello che è troppo è troppo». Con un gesto deciso, Hugh posò tazza e piattino sul vassoio, si mise a girare intorno al tavolo con lunghe falcate. Poi si sedette accanto a Ellen e l'abbracciò. Nessun fulmine si abbatté su di loro, solo alcuni esili fili di nebbia salirono in lente volute fino alle finestre del tetro ufficio e cercarono di insinuarsi all'interno. Il fuoco del caminetto scoppiettava. Poi, dopo un lungo intervallo, Ellen parlò con voce sommessa. «Caro», mormorò, «ma adesso non dovresti lavorare». Hugh si drizzò a sedere di scatto, come se fosse stato punto con uno spillo, e la fissò. «Vorrei», disse, «vorrei proprio tanto che tu ti decidessi una volta per tutte riguardo il mio carattere». «Lavorare? C'è forse bisogno che tu me lo ricordi?» «Non c'è bisogno che salti su in questo modo, Hugh. Non volevo dire quello che pensi tu. Stavo solo cercando di scoprire se mi vuoi bene». «Lavorare», ripeté Prentice, senza darsi nemmeno la pena di ascoltare. Si alzò. Non incrociò le braccia, ma l'impressione che suscitarono le sue parole era la stessa. «Mentre in questo dannatissimo studio pare che tutti, da mio zio al fattorino, siano a letto con l'influenza, ti faccio rispettosamente notare che Jim Vaughan e io stiamo sgobbando come negri. E tu hai il coraggio di...» A questo punto, il giovane legale si fermò con uno sguardo di preoccupazione. perché nel viso di Helen era apparso uno spasmo di angoscia. Ma non si trattava di un'angoscia mentale, come pensava lui. Helen sbirciò da sopra la spalla in direzione del sottile cuscino di pelle su cui stava appoggiata. Infilando una mano tra il cuscino e lo schienale del divano, la ragazza tirò fuori un libro che era finito lì sotto. «Ecco perché mi sentivo la schiena mezzo scorticata», disse. «Ma credevo che fossi tu, e così avevo deciso di lasciar correre. A quanto pare, però, mi sbagliavo». Sporse in avanti il libro dalla sovraccoperta luminosamente illustrata. Si intitolava «Il cadavere nel bosco». «Dammelo!» esclamò Hugh con fretta eccessiva. Strappò il libro dalle mani di Helen e puntò senza esitare verso un classificatore metallico tra le due finestre, nella parete sud. Aprì il primo cassetto a partire dal basso, che era pieno all'inverosimile di romanzi dello stesso genere. Hugh ci infilò anche il libro trovato da Helen e chiuse il cassetto facendolo sbattere. «Non posso lasciarli in giro», disse seriamente. «I clienti potrebbero pensare che il nostro studio non è molto serio». Helen scoppiò a ridere. Non poteva farne a meno. Gli rise in faccia. Ci sono volte in cui anche la ragazza più devota non può impedirsi di sghignazzare davanti al proprio fidanzato. Ma quest'ultimo, lungi dall'associarsi a lei, finisce sempre per infuriarsi. «Si può sapere cosa c'è da ridere?» «Mi dispiace, caro. Si tratta di te». «Di me, eh?» «Hugh, sei un vero imbroglione. Non vedi l'ora che ti capiti una di quelle sensazionali avventure che si svolgono nei tuoi amati romanzi gialli. Eppure non vuoi ammetterlo. Ma la verità è che daresti non so cosa per gareggiare in astuzia con un criminale e sconfiggerlo, non è così?» «Certo che no. Un misterioso sconosciuto dalla pelle scura», continuò Helen assumendo un tono melodrammatico, «compare all'improvviso sulla soglia del tuo studio. Si materializza come per incanto uscendo dalla nebbia e parla con accento straniero. «Sono Omar di Isfahan», dice. Poi attacca a raccontare la storia di un uomo assassinato in una stanza ermeticamente chiusa. Tu ti metti il cappello e lo segui come un fulmine. Il viso di Helen si rabbuiò. «Oh, caro, ma la verità è che lo seguirei anch'io se ne avessi il coraggio». «Stammi bene a sentire, Helen», disse Hugh in tono disperato. «Sì, sono praticamente 15 giorni che non leggo più un romanzo poliziesco», annunciò lui con lo sdegno di uno che fosse stato accusato di bere o di drogarsi. «Non sarebbe stato possibile. Jim e io siamo pieni di lavoro fin sopra i capelli. Guarda qui». Dapprima lei pensò che Hugh le stesse indicando l'ampia e ordinata scrivania, appoggiata allo schienale del divano. Sulla scrivania c'era una lampada dal paralume verde che gettava una luce fredda sulle pareti, anch'esse verdi. La luce fece risplendere maggiormente gli occhi marroni di Helen e le accese il colorito delle guance mentre la ragazza si curvava appoggiando i gomiti sul ripiano della scrivania. Davanti a quest'ultima c'era una vecchia poltrona girevole, con una borsa di pelle aperta sul sedile. Sullo schienale della poltrona pendeva il cappotto scuro di Hugh, con sopra i suoi guanti grigi e la sua caratteristica bombetta. Helen, che detestava le bombette, quelle che portava lui almeno, non aveva però il coraggio di distruggerla o di farla sparire. Hugh attraversò la stanza di buon passo e si avvicinò alla poltrona. Tuffò la mano dentro la borsa di pelle e ne estrasse una grande cartella luccicante di cartoncino marrone chiusa da un elastico rosa. «Questa è una pratica», disse. «Una pratica legale». «Tesoro, ma lo so bene». «D'accordo, però quello che non sai è che mi ci è voluto un mucchio di tempo per metterla insieme e ho promesso di consegnarla oggi per le 5 in punto a Patrick Butler, direttamente al tempio». «Patrick Butler», gli fece eco Helen, «quell'uomo orribile!» Hugh sorrise. Era un sorriso ironico e divertito quello che gli illuminò il viso e gettò un rapido squarcio su quello che era in realtà il carattere del personaggio. Poi Hugh infilò la pratica nella borsa di pelle. Patrick Butler, mia cara, è uno dei legali più quotati che si possano trovare sulla piazza. È un penalista che ha pochi rivali. Lo chiamano persino grande difensore, sai? Ma non lo chiamano anche quel maledetto irlandese? Gli invidiosi lo definiscono così, lo ammetto, ma solo perché lui vince sempre le cause. Una nota di profonda ammirazione risuonò nella voce di Hugh. Sai una cosa, Helen? Lui non ha mai accettato di perorare né gli interessi del tesoro né quelli della corona, e sai perché? Perché lui è sempre stato e sempre sarà Patrick Butler, il grande difensore. Sì, esplose Helen, l'hai detto, ma grande solo perché si mette ad armeggiare con i fatti, confonde i giurati e fa assolvere gli assassini truccando le testimonianze. Lei si interruppe di scatto. Il sorriso sul volto di Hugh si era leggermente affievolito. Calma, ragazza mia, calma. Lui parlava in tono gentile. Non sono cose da dirsi proprio in uno studio legale, non credi? All'inizio Helen non aveva provato una vera animosità nei confronti di Patrick Butler. Lo aveva incontrato solo una volta e aveva accolto la fluente e rotonda oratoria del famoso avvocato con un senso di vaga antipatia, niente di più. Ma da quando era diventato l'idolo professionale di Hugh, aveva cominciato a detestarlo sul serio. «Mi dispiace», disse Helen, «ma non riesco proprio a sopportare la sua incredibile arroganza». «Non si tratta per nulla di arroganza». «Oh, quel modo tronfio che ha di dire, io non mi sbaglio mai». «Via, Hugh, prima o poi il tuo caro avvocato farà uno di quei tali ruzzoloni che finirà lungo disteso in una pozzanghera senza più riuscire ad alzarsi, te lo dico io». «Ma fino a ora non lo ha mai fatto, giusto?» ribatté Hugh con un sorriso. «Oh, insomma», sbottò Helen, «smettiamola di fare i bambini». Helen tirò un profondo sospiro. La luce della lampada posata sulla scrivania fece brillare l'anello di fidanzamento che la ragazza rigirava nervosamente nel dito. Ma Hugh non le prestò attenzione. «Ammettiamo pure che i suoi metodi non siano del tutto ortodossi», continuò, passeggiando su e giù per la stanza con l'aria di uno che stesse accingendosi a pontificare. «Butler considera la legge come un gioco intellettuale in cui lui deve battere chi gli sta di fronte. E, detto tra noi, preferisce che i suoi clienti siano colpevoli. Che gusto c'è a difendere uno che è già innocente?» ama sempre ripetere. «E tu gli credi?» gridò Helen. «Oh, la cosa è molto deplorevole, non c'è il minimo dubbio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma un attimo fa, se non mi sbaglio, tu mi stavi accusando di voler vivere un'avventura di quelle che si leggono nei romanzi polizieschi. Sì, e non puoi negarlo. Stai imitando il tuo inestimabile signor Butler persino in questo stesso istante. Parli addirittura come lui». Hugh si fermò di scatto. «Gran Dio, credo proprio che tu abbia ragione». Helen non disse niente. Hugh fece un cenno con la mano come a voler dire che era meglio soprassedere. «Il punto è che Butler è immerso fino al midollo in un clima del genere e ti assicuro che non esagero. Da quando è stato coinvolto in quella faccenda di stregoneria, 6 o 7 anni fa, gli è capitato un'intera serie di casi non meno complicati e appassionati di un giallo coi fiocchi. Lui esamina sempre tutti gli indizi con incredibile acume e arriva alle conclusioni più logiche. D'altro canto, il tuo Omar di Spahn... «Quale Omar di Ispan?» Hugh si interruppe di nuovo. «E che diavolo ne so io? Sei tu che ne hai parlato. Hai detto che potrebbe entrare qui dentro e...» «Sì, ma non è affatto il mio Omar di Ispan. Ti prego di ricordarlo», disse Helen con estrema dignità. «Quel tipo non è proprio nessuno. L'ho inventato solo per fare un esempio». «Helen, c'è qualcosa che non va?»
5: «No, no, certo che no. Continua pure, caro, ti prego».
4: «Benissimo», riprese Hugh. «Usiamolo pure a titolo dimostrativo. Un personaggio chiamato Omar di Ispahan, tanto per cominciare, non potrebbe nemmeno apparire in un romanzo poliziesco che si rispetti. Al massimo andrebbe bene per un thriller. Non che abbia qualcosa contro i thriller, bada bene, anzi mi piacciono, ma non hanno più agganci con la realtà di quel pugnale arabo che uso come tagliacarte.
5: Se varcasse la soglia di questo studio proprio adesso, il nostro vecchio Omar non si metterebbe a parlare di una stanza ermeticamente chiusa. Tutt'al più cincischierebbe qualcosa a proposito di un traffico internazionale di droga o della tratta delle bianche. Una circostanza quest'ultima di scarsissimo interesse, anche a voler credere alla sua esistenza. Omar Dishpan non esiste nemmeno come ipotetica possibilità, perché non può esistere, mi sono spiegato. È a questo punto che in lontananza si udirono i pesanti rintocchi di un vecchio campanile che batteva le 5. Le sue note, smorzate dalla nebbia, si arrestavano tremolanti davanti alle finestre. Nello stesso istante qualcuno bussò piano, ma con insistenza, alla porta socchiusa. Ricordando gli eventi, Helen disse in seguito che in quell'attimo il cuore le balzò in gola. Ma l'affermazione non è del tutto veritiera, perché nei rintocchi di un campanile o nel bussare a una porta non c'è mai nulla di particolarmente sinistro. Ma Helen e Hugh se ne convinsero, forse a causa degli avvenimenti successivi. Una spinta decisa spalancò quasi completamente la porta, che per poco non sbatté contro la parete interna. Sulla soglia si profilò un tipo così curioso che Hugh ed Helen rimasero sorpresi. Sembrava uno spiritello. L'uomo non doveva essere molto più alto di 1,50 m. Nonostante fosse in realtà magro e addirittura ossuto, sembrava più in carne perché indossava un lungo, ampio e sdrucito cappotto scuro dal collo di astrakhan, che non si vedeva in giro da almeno 50 anni. I suoi occhi neri e liquidi, che spiccavano in una faccia dalla pelle scura e dal naso pronunciato, ruotarono da sinistra a destra per la paura, o forse per l'agitazione. Nel collo sottile, un prominente pomo d'Adamo continuava ad andare su e giù sopra un colletto bianco immacolato e una cravatta bianca, ma non altrettanto pulita. In testa, leggermente inclinato, portava il fez verde con nappa che caratterizza sempre il devoto musulmano che si è recato in pellegrinaggio alla Mecca. Se ne stava lì, sulla soglia, sudando e dardeggiando con gli occhi da una parte all'altra, mentre i vapori della nebbia salivano intorno a lui. «Buon giorno», disse all'improvviso. La sua voce era stranamente profonda, ma non molto sonora. «Buongiorno», disse Hugh. L'ometto gettò un'occhiata apprensiva alla sua sinistra e poi, più lentamente, alla sua destra. Infine si portò al centro della stanza con 4 rapidi passetti. «Voi, signor Prentice?» domandò, sforzandosi inutilmente di parlare un inglese corretto. «Voi proprio il signor Prentice?» «Mi chiamo Prentice, sì, ma...» «Io sono Abu di Isfahan», disse il nuovo arrivato. «È possibile, prego, che io parlo con voi in privato, sì?» L'ultimo rintocco delle 5 tremolò nell'aria e si dissolse. Hugh diede un'occhiata al suo orologio, soffocando un moto di costernazione. Guardò la borsa di pelle con la pratica che aveva promesso di consegnare a Patrick Butler per le 5 in punto. Poi osservò Helen, sempre seduta davanti alla scrivania, coi gomiti appoggiati accanto alla lampada. Hugh sapeva bene che lei non avrebbe mai potuto inventare di sana pianta un nome così simile a quello del loro visitatore. Forse aveva letto o sentito da qualche parte, magari di recente, il nome di Omar di Isfahan. Anche Helen se ne rendeva conto, nonostante si limitasse a fare solo un gesto di meraviglia. Nel frattempo, Abu di Isfahan prese l'iniziativa. «Sono venuto», cominciò. Poi all'improvviso sembrò trovare l'ispirazione. «Monsieur, un moment, vous parlez français, peut-être? Un petit peu, oui? Alors, écoutez», gridò Abu di Isfahan, afferrando i risvolti della giacca di Hugh. «Mon frère, qui est magicien, a été escroqué. Vostro fratello, che è un mago, è stato imbrogliato, è esatto?» Preso in contropiede, Hugh non era poi così certo che escroqué significasse imbrogliato. In qualche oscuro modo si rendeva conto che la parola aveva un significato più preciso e circostanziato.
4: Comunque non aveva tempo per mettersi a sottilizzare. Inoltre, l'uomo dal fez verde sembrava aver accettato la sua traduzione.
5: Sì, e si vous ne m'aidez pas, il arrivera un meurtre.
4: Se io non vi aiuto, ci sarà un delitto?
5: Sì.
4: Con una mossa aggraziata e agile, Ellen si alzò.
5: Hugh, forse è meglio che me ne vada.
4: Sì, devo uscire anch'io tra un minuto.
5: No! Esclamò Budishpan.
4: Ellen portava pochissimo make-up. I suoi capelli ondulati, che le ricadevano sulle spalle, erano perfettamente a posto. Senza darsi nemmeno la pena di verificare il suo aspetto nello specchio sopra il camino, la ragazza prese la pelliccia da una sedia lì accanto. Sfuggendo per un attimo alle grinfie del suo interlocutore, Hugh l'aiutò a indossarla. Ellen non parlò. Prima di uscire, annoì in direzione di Abu di Ishpan e rivolse a Hugh un sorrisetto nervoso, che lui le restituì con un inchino profondo, ma non del tutto rassicurante. Sulla soglia, la ragazza esitò.
5: Hugh, pensi ancora di portarmi fuori a cena stasera?
4: Sì, certo, perché avrei dovuto cambiare idea.
5: Beh, è che mi stavo chiedendo... Stammi bene a sentire, Ellen.
4: Sì?
5: Hugh inghiottì a fatica e cercò di dominarsi. Passerò a prenderti alle 7, va bene?
4: Se ti fa piacere, disse freddamente Ellen.
5: Poi se ne andò con aria sdegnosa. Hugh, un giovanotto molto flemmatico, almeno in apparenza, fu assalito dall'impulso di strapparsi i capelli. Invece, torreggiando su Abu di Ishpan, squadrò il suo ospite con uno sguardo fosco, di vaga ascendenza byroniana.
4: «Signor Abu», disse, «accomodatevi».
5: «Pardon?»
4: «Accomodatevi, prego, toglietevi il cappotto e...» «No, credo che non possiate togliervi il fez per motivi religiosi, è vero?»
5: «No, jamais de la vie!»
4: va bene, non c'è bisogno che vi scaldiate così tanto».
5: Hugh aiutò l'uomo a togliersi il cappotto dal collo di Astrakhan.
4: Terminata l'operazione, Abu di Ishpan apparve in un abito scuro, di taglio francese, molto aderente e a righe sottili. L'uomo gettò il cappotto sopra il classificatore, accanto a un'edizione pomeridiana, ampiamente sfogliata, del Evening News. Marciò rapidamente verso il caminetto e urtò di passaggio il tavolino su cui era posato il vassoio del tè. Una tazza vuota si alzò in volo e atterrò fracassandosi sul tappeto davanti al caminetto.
5: Abu di Ishpan sussultò come se lo avessero colpito.
4: «Doucement!» esclamò Hugh.
5: «Il fuoco che...»
4: «Oh, al diavolo, è francese! Venite qui, signore, e accomodatevi!»
5: Abu di Ishpan si sedette sul divano. Hugh prese un paio di molle e fece cadere 3 pezzi di carbone sul fuoco morente. Dalle braci si levò una spirale di fumo nero.
4: «Prima di tutto, signor Abu, devo dirvi che darei 10 anni della mia vita per sentire in questo stesso istante ciò che avete da raccontarmi.
5: Ah, ma sfortunatamente non mi è possibile. Ho un appuntamento e sono già in ritardo».
4: Abu di Ishpan, i cui occhi erano fissi su Hugh come quelli di un cane in attesa, balzò in piedi di scatto. Con fare non molto elegante, Hugh lo spinse giù e lo costrinse di nuovo a sedersi.
5: «In ogni caso», riprese, «sarò di ritorno tra mezz'ora o al massimo tra 45 minuti. Nel frattempo il mio socio», e Hugh fece un cenno col capo in direzione dell'ufficio alla sua destra, «prenderà nota di quanto riterrete opportuno dirgli».
4: «Al mio ritorno?»
5: «No», protestò Abu di Ishpan, stavolta in inglese. «Non socio, voi! Voglio parlare solo col signor Prentice. Avete detto 45 minuti?
4: Al massimo, ve lo prometto.
5: Bene, aspetterò.
4: Siete sicuro di voler aspettare, signore? Domandò Hugh, abituato a domare i clienti più nervosi e arroganti. Non vorrei che sprecaste il vostro tempo.
5: Tempo, tempo, ripeté il visitatore, ora tornato al francese. Che cos'è il tempo? Un'espressione di cinismo gli attraversò la faccia scura. L'uomo appoggiò comodamente la schiena ai cuscini e intrecciò le braccia sul petto, disposto ad aspettare.
4: «Al mio paese, in Persia, Il tempo è solo un dono che ci consente di dormire un po' di più. Il tempo. In questo caso, disse Hugh, forse una scorsa al giornale potrebbe aiutarvi a vincere la noia. Prese in fretta e furia la copia dell'Evening News sopra il classificatore metallico e la porse al suo ospite. In quella scatola, sopra il camino, ci sono delle sigarette, tabacco turco o Virginia, come preferite. Se vi serve qualcos'altro, non avete che da chiedere. Va bene così, grazie. Hugh si infilò il cappotto, poi prese i guanti grigi di pelle scamosciata e la bombetta. Solo allora si accorse che stava sudando, proprio come a Budi Ispahan. Chiuse la borsa di pelle con la pratica e poi diede libero sfogo alla sua bruciante curiosità. «Voi avete detto che ci sarà un delitto», osservò, nel miglior francese di cui era capace. «Segnale di pericolo, attento!» Abu ruotò la testa in modo orribile, come se il suo collo fosse di gomma. L'ometto era così piccolo che sopra lo schienale del divano si potevano scorgere solo gli occhi, la fronte aggrottata e il fez verde con la nappa ondeggiante. «Chi sarà assassinato?» chiese Hugh. Mio fratello.
5: Perché?
4: Soldi, disse Abu di Ispahan con evidente angoscia. Soldi, soldi, sempre soldi. L'ometto era un autentico maestro nell'arte della pantomima. Le sue mani agili e scattanti tracciarono nell'aria immagini di pile di monete, mazzette di banconote, pacchi di titoli. Il suo pollice sinistro prese a scorrere velocemente tra una delle mazzette immaginarie.

0: Avete ascoltato un estratto da Astuzia per Astuzia di Kerr John Dixon, traduzione di Mauro Boncompagni, letto da Maria Fiorenza Gaiani.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Così volevo io essere solo, senza me. Voglio dire, senza quel me che io già conoscevo o che credevo di conoscere. Solo con un certo estraneo che già sentivo oscuramente di non poter più levarmi di torno e che ero io stesso, l'estraneo, inseparabile da me. Così scriveva il nostro autore nel primo capitolo del suo ultimo romanzo, Uno, Nessuno e Centomila, dove cerca di frantumare e scandagliare l'animo del protagonista, Vitangelo Moscarda, che una mattina si guarda allo specchio, si accorge che il suo naso è incline ad una pendenza verso destra, o meglio sua moglie Dida glielo fa annotare, e da lì comincia a percorrere un viaggio quotidiano. Ogni giorno scopre di non essere, per gli altri, quello che crede di essere. Ricuce per tutto il romanzo le immagini che gli altri hanno di lui, distruggendole o tentando di farlo. Ma chi è Vitangelo Moscarda quando nessuno lo vede? Un critico letterario, Gigliucci, in un'edizione del Corriere della Sera del 2017, scrisse che fra le tre parole, uno, nessuno e centomila, potremmo creare una sintesi. La prima parola, uno, indica appunto la tenace illusione del sé, che ci fa andare avanti inconsapevoli. La terza, centomila, segnala la moltiplicazione del sé, interna ed esterna. Ma la seconda soltanto, nessuno, ci dice la verità. Il sé non esiste. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Luigi Pirandello. Nasce nel 1867 a Girgenti, Agrigento, in un casolare di campagna chiamato Il Caos. Lì la sua famiglia si era ritirata per sfuggire a un'epidemia di colera. Pirandello scriverà in un frammento autobiografico di essere appunto un figlio del caos e non per allegoria. Un evento fortuito, quello della nascita nel casolare che portava questo nome. Un evento che si ripercuote nella mente dello scrittore sotto forma di interrogativi sulla molteplicità delle personalità di un uomo. Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né come, né perché, né da chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi. Anche l'autore per un breve periodo della sua vita ingannò un po' se stesso, aiutando controvoglia il padre nella gestione di miniere di zolfo ad Agrigento. Ma il 1903 è un anno tragico. Una miniera di zolfo per la quale il padre Stefano aveva investito tutto il suo capitale viene distrutta da un allagamento. Una tragedia economica che si accompagnò ad una crisi psicologica per Antonietta Portulano, la donna che Pirandello aveva sposato, e che seppure il matrimonio fosse stato dettato da motivi economici, Luigi amò. Pirandello vive in un momento buio e comprende che anche la più grande certezza economica non può essere mai salda per sempre. Arrivano catastrofi naturali o eventi di cui neanche una delle nostre mille personalità è padrona. E in un attimo siamo nessuno. Cosa resta all'uomo solo? Forse l'analisi della sua sconfitta, perché si risollevi dalle ceneri. Pirandello si getta così nella scrittura, in un'attività frenetica incessante che lo libera da una tensione altrimenti insostenibile. Così nel 1904 esce il prodotto di questa incessante scrittura. Il fu Mattia Pascal. La storia di un uomo stanco della propria vita, dei litigi con la moglie e la suocera, delle incombenze del quotidiano, e che un giorno fugge, arriva a Monte Carlo e vince una cospicua somma al casinò. Mentre torna a casa in treno, legge sul giornale la notizia di essere stato riconosciuto nel cadavere di un suicida annegato vicino al suo podere. È l'occasione per ricominciare una nuova vita, dice a se stesso. Approfittare dell'equivoco e darsi una nuova identità, quella di Adriano Meis. Inizia il suo viaggio per l'Europa, poi arriva a Roma, dove conosce un uomo bizzarro che gli dà una stanza in affitto e Adriano finisce per innamorarsi della figlia di lui, Adriana. Ma l'amore gli ricorda quanto effimera sia la sua libertà. non avrebbe infatti mai potuto sposare quella fanciulla perché la sua identità non esisteva agli occhi del mondo. Così Adriano si tormenta e medita come unica soluzione un secondo suicidio inscenato. Una nuova occasione di morte per rientrare nella vecchia vita di certezze. Ma tornato al suo paese ligure, Miragno, scopre che sua moglie ha sposato un vecchio amico d'infanzia e ha avuto una figlia da lui. Mattia si rende conto di non avere più spazio nel mondo. Dedica gli ultimi anni alla stesura di un memoriale privato e talvolta si reca al cimitero per deporre un fiore sulla sua falsa tomba. Il fu Mattia Pascal. Il punto è che Pirandello insegna una triste morale. Spesso, sempre, la persona che si è definita dai suoi contesti, dai suoi vincoli sociali, che le conferiscono magari un'identità, ma spesso ne ostacolano la libertà. Siamo caratterizzati da segni, simboli, etichette, e questo porta a mettere a tacere diverse parti di noi, per dare più spazio ad altre che sembrano essere le più sicure, le più riconosciute forse. Oppure resta la bella possibilità di cedere, o almeno di credere, alle lusinghe del teatro, di quella messa in scena che rivela che non possiamo e non dobbiamo essere una sola persona. Il teatro diventa in Pirandello luogo della verità, lo spazio in cui si compie il miracolo del relativismo e tutti diventiamo personaggi in cerca d'autore.

Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, Signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé? Crediamo di intenderci, ma non ci intendiamo mai. Nell'inverno del 1936, mentre Pirandello è a Cinecittà, sul set di un film tratto da Il fu Mattia Pascal, si ammala di polmonite. Il 10 dicembre muore e la sua ultima novella ha titolo Effetti di un sogno interrotto. Le sue ceneri, per sua volontà, si trovano sotto un pino, vicino alla villa dove era nato, il casolare chiamato Caos. La penna di Pirandello ha voluto scalfire una verità importante, smorzando la rigida pretesa di sentirsi un particolare tipo umano, perfettamente definibile e statico. Questo non sarebbe naturale. Ogni essere umano finisce con l'avere delle maschere. E va bene anche ridere di questo più che condannarsi. Il punto è che, non riuscendo a privarci di tutte le nostre maschere, è difficile mostrare la nudità del proprio volto. Tanto vale dare voce ad ognuna delle personalità che si accavallano in noi. Nel 1913 Pirandello pubblicava I vecchi e i giovani, una sorta di autobiografia pubblica che era un'analisi della crisi di fine secolo. Esattamente un secolo dopo, nel 2013, il regista cileno d'origine ma impiantato in Francia, Alejandro Jodorowsky, mette in scena il suo racconto autobiografico, La danza della realtà, in cui chiarisce come la vita sia un divenire continuo, un inevitabile cambiamento. Ognuno viene visto in tanti modi diversi, nessuno può dare una definizione assoluta di un'altra persona, ma dire solo quale lato ha visto, individualmente. Il cinema di Jodorowsky è surreale, scenico, psichedelico e non ha remore di nascondere alcuna maschera del divenire umano. Tu e io non saremmo stati altro che ricordi, mai una realtà. Qualcuno ci sta sognando. Abbandonati all'illusione. Vivi.

0: tú y yo solo habremos sido recuerdos. Nunca realidad. Algo nos está soñando. Entrégate a la ilusión. Vive.
1: Così soltanto io posso vivere, ormai, rinascere attimo per attimo, impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. La città è lontana, me ne giunge a volte nella calma del vespro il suono delle campane, ma ora quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé suonare, che forse ne fremono di gioia nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo, tra lo stridio delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti,

Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Addio, figlio mio, di Arthur Wilson. Capimmo subito che era accaduto qualcosa di molto grave quando nostro figlio Jim ci fece una telefonata interurbana verso la fine del 1956. Aveva bisogno immediato di denaro, disse, e aggiunse, senza spiegazioni, che era opportuno che non ci vedessimo per qualche tempo. Ebbi la sensazione che fosse nei guai e gli consigliai di venire a casa, forse avremmo potuto aiutarlo. Rispose che ci avrebbe pensato, ma che prima doveva sbrigare certe faccende. «Posso cavarmela, babbo», disse ridendo. «Ma certo, quando sono in tanti a volerti fare la pelle, la cosa è seria». Era una dichiarazione da lasciare perplessi e atterriti. E quando Jim tolse la comunicazione, mia moglie ed io ne discutemmo a lungo, preoccupati. Jane era molto inquieta, ma io sostenevo che Jim, semplicemente, era portato ad esagerare quando qualcosa lo turbava. Come marinaio, incontrava gente ad ogni risma in tutto il mondo e forse aveva avuto a che dire con qualche tipo losco. Ma non potevamo insistere per sapere i particolari. Qualunque cosa fosse, un giovanotto indipendente e riservato di 29 anni ha il diritto di tenersi per sé i fatti suoi. Un mese dopo, era il giorno di Santo Stefano, ricevemmo una lettera raccomandata da una piccola città molto lontana. Già allora avrei dovuto trarne le logiche deduzioni, ma credei soltanto quello che volevo credere, che nostro figlio era in fuga, braccato dai suoi nemici e in pericolo di morte.

0: Decisi di raggiungerlo immediatamente. Almeno avrei potuto chiedere la protezione della polizia locale. Mentre Jane mi aiutava a fare la valigia, discutemmo ansiosamente la lettera di Jim. Non era quasi la lettera di un esaltato? Jim non si era forse mostrato diverso dal solito l'ultima volta che lo avevamo visto, come se nascondesse qualcosa? Tutte e due ci chiedevamo se non si fosse dato al bere. Certo, è cambiato in questi ultimi anni, dissi sopra pensiero. E Jane convenne che ultimamente era stato irritabile, incline a una strana cocciutaggine e scontento di tutto. Tuttavia, quando 24 ore dopo scesi dal treno e vidi Jim sul marciapiede della stazione, tutti i nostri timori apparvero infondati. Jim sembrava in ottima salute, tranquillo e di buon umore. Era vestito con cura e mi sorrideva. Afferrò la mia valigia e mi camminò a lato. Un giovanottone di 1,83 m di altezza e di 81 kg di peso, che con la sua sola presenza faceva da baluardo tra me e le mie vaghe paure. Non mi sembri ancora morto, dissi. Pare di no, babbo. Grazie per il denaro. Ma non avresti dovuto piantare l'ufficio e tutto. Dato il tono della tua lettera, dissi, non ho potuto fare a meno di venire. Andiamo in un albergo dove si possa parlare. Jim, invece, volle condurmi nel suo appartamentino. Una volta lì, origliò all'uscio per essere sicuro che non ci fosse nessuno fuori. Chiuse le finestre perché non ci sentissero e parlò per oltre un'ora mentre grosse gocce di sudore gli cadevano dalla fronte. Parlava con il tono misurato di chi descrive una serie di avvenimenti, ben sapendo che si tratta di cose difficili da credere. Ma le sue parole non esprimevano il terrore. Soltanto un desiderio ansioso e contrito di giustificarsi. Disse che a bordo si era messo nei pasticci con qualcuno dell'equipaggio. La crisi era avvenuta in un porto del Sud America. Era andato in un bar con un tale che credeva suo amico. S'era messo a bere e aveva sparlato abbondantemente di quelli della parte avversaria. Più tardi si era accorto che un registratore sotto il banco raccoglieva tutte le sue parole. Ma prima di accorgersene, aveva detto un mucchio di altre cose molto personali, discorsi da ubriaco li chiamava, su svariate persone, tra cui alcune figure di secondo piano della malavita che aveva conosciuto. Da questo inizio fortuito, la situazione era andata precipitando finché si era trovato irretito in una serie di vendette con nemici implacabili che avevano giurato di metterlo a tacere per sempre. Era una storia assolutamente fantastica, ma la narrava con tanta dovizia di particolari ed era così sinceramente preoccupato di non compromettere la sua famiglia e così pentito delle sciocchezze commesse, che forse in sostanza c'era qualcosa di vero. Una volta ero nelle loro grazie, concluse plausibilmente Jim, e poi ho fatto questo maledetto sbaglio. Ora dovrò affrontarli e cercare di mettere tutto in chiaro, o non avrò mai pace. Contava di restar nascosto per qualche giorno e poi trovare un intermediario che potesse intercedere per lui con i malviventi. Questo, mi assicurò, non comportava nessun pericolo. E lì si sentiva al sicuro, perché i suoi persecutori sembravano aver perso le sue tracce. Dopodiché avrebbe preso l'aereo e sarebbe venuto a passare qualche settimana con noi. Tornai a casa inquieto e poco dopo fui raggiunto da una lettera che diceva: «Credo che siano di nuovo sulle mie tracce». Poi Jim riscrisse da un altro posto, una città della costa dove lavorava in una compagnia di trasporti su chiatte, dicendoci che contava di star lì il tempo necessario per mettere qualcosa da parte. Poi silenzio. Giorni e settimane passarono senza una sua parola. Allucinazione o realtà? Mia moglie ed io discutevamo di continuo la situazione. Non ho mai sentito una storia più incredibile, disse Jane quando le ebbi riferito tutto quello che Jim mi aveva raccontato. Sei sicuro che non sia malato in qualche modo? Riconobbi che la storia era in gran parte sconclusionata. Ma non si può escludere che sia avvenuto come dice lui, osservai. Passarono 2 mesi di ansia sempre crescente. Poi, una mattina, ricevetti una telefonata di Jim nel mio ufficio. Era in una città del Golfo del Messico. Aveva passato la notte in guardia, ma ora era libero. Quelli erano di nuovo sulle sue tracce. Potevo mandargli del denaro? Se potevo, avrebbe preso il primo treno in partenza e sarebbe venuto di filato a casa, purché potesse farcela. Parlava con voce secca, disperata, intramezzando alle parole scoppi di riso convulso. Uno di quelli era fuori, davanti alla cabina telefonica, e probabilmente lo avrebbe accoppato all'uscita. Dette in una gran risata e riagganciò. Mandai il denaro per vaglia telegrafico, ma aspettammo invano l'arrivo di Jim. Allora telefonai alla polizia della città di cui mi aveva parlato. Sì, avevano un verbale dell'arresto per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica. Siccome sembrava che si trattasse di un bravo ragazzo, Jim faceva questa impressione a tutti, anche nei suoi momenti peggiori. Lo avevano tenuto dentro per la notte e al mattino lo avevano rilasciato con l'obbligo di partire subito dalla città. Ora mia moglie era fuori di sé dall'ansia, ma io mi ostinavo a credere che per Jim tutto il male venisse dal bere. Una volta smaltita la sbornia, sarebbe venuto a casa. Mi rifiutavo di ammettere qualsiasi altra possibilità. La prossima telefonata interurbana venne 2 giorni dopo, circa alle 6 del pomeriggio. Jim quasi non si sentiva. Parlava con un fil di voce, benché chiamasse dall'Ohio. Io non dovevo interromperlo finché non avesse finito. Era questione di vita o di morte. Babbo, quando qui sono sceso dal treno, per miracolo sono scampato a 3 di quelli. Li ho seminati e mi sono fatto condurre in tassi a un posto di polizia, ma mi hanno detto di levarmi dai piedi. Credo che uno dei poliziotti sia uno di quelli. Non so che fare. Gli dissi di prendere un tassi dove sarebbe stato al sicuro, di girare intorno per una mezz'ora e poi tornare al posto di polizia. Nel frattempo parlerò io con la polizia e otterrò che ti prendano in custodia per misura di sicurezza. Poi parto e sarò da te domani mattina di buon'ora. Non fu facile ottenere la protezione della polizia per un figlio in una città lontana, ma seguendo il consiglio di un funzionario locale, telefonai al posto di polizia da cui Jim mi aveva chiamato. Il tenente con il quale parlai mi disse che in realtà ricordava il giovanotto in questione. No, nessuno lo inseguiva, di questo era certo. Per caso, il giovanotto non era mai stato una volta o l'altra in una casa di salute? Risposi indignato di no, ma un senso crescente di freddo mi serrava la bocca dello stomaco. Insistei perché lo prendessero in custodia e infine, dopo che ebbi promesso di trovarmi lì il giorno dopo per condurre via mio figlio, il tenente acconsentì. Passai una notte insonne in treno, fissai una camera in albergo e andai subito al posto di polizia. Lì mi fecero firmare una ricevuta per le sue poche cose. E poi Jim fu condotto fuori. Camminava stranamente impettito e i suoi occhi avevano una singolare opacità. Mi strinse la mano in silenzio. Sembrava un sonnambulo e la sua faccia non rasata era sfinita dalla stanchezza. Gli porsi una busta con il suo denaro e dissi, cercando di parlare con naturalezza, Beh, e ora ce ne possiamo andare. Jim lanciò un'occhiata in giro nella stanza, poi avvicinatosi a me mormorò, Babbo, sei pazzo. Non capisci che ci ammazzeranno tutte e due prima che abbiamo fatto 10 passi fuori da quella porta? Fu una prova della sua fiducia in me e del nostro reciproco affetto se riuscii comunque a condurlo fuori di lì. Per fortuna, proprio mentre uscivamo, un tassì venne a fermarsi davanti a noi. Spalancai lo sportello e spinsi Jim dentro, dando l'indirizzo del mio albergo all'autista. Offersi una sigaretta a Jim, che per un momento parve calmarsi. Ce l'abbiamo fatta, disse. All'albergo lo convinsi a fare una doccia e a cambiarsi, poi affrontai il discorso del suo rientro a casa. Jim, dissi, non sapendo più a che santo votarmi, la mamma è in pena per te. Le ho promesso di ricondurti a casa. Puoi trattenerti soltanto alcuni giorni, se credi. Parve riflettere. Andò nel bagno, si pettinò. Poi tornò e riprese a camminare su e giù per la stanza. Pur essendo ancora molto agitato, non aveva più quello sguardo folle, opaco, ma scosse la testa negativamente. Tuttavia, quando alzai il ricevitore, e chiesi la comunicazione con Jane. Accettò di parlare alla madre. Come avevo ardentemente sperato, Jane si dimostrò perspicace e convincente, tanto che Jim finì con il dire: E va bene, prometto, ma soltanto per rivederti. Poi disse che stava bene, benone, che non si era mai sentito meglio in vita sua. E riagganciò. Era la prima volta che Jim viaggiava in aereo e la novità lo tenne occupato durante tutto il viaggio. Inoltre sembrava sicuro di sé quando entrammo in casa. Per qualche minuto fu quello di un tempo pieno di premure e di gentilezze per la mamma, senza dar segno di turbamento. Poi si volse a me e disse: Dobbiamo raccontarle tutto, babbo. Accennai debolmente di sì. E Jim ricominciò a ricapitolare tutta la sua storia, la fuga dal Golfo del Messico, i componenti della cellula sul treno, la ragazza che avevano condannato a morte e che Jim aveva salvato facendo passare nella sua tasca la scatoletta di diamanti grezzi che quella portava. Parlava sempre più in fretta man mano che descriveva la vastità del complotto contro di lui. Eravamo stati avvicinati da qualcuno. Minacciati di ricatto. C'erano stati degli sconosciuti nel vicinato ultimamente. Al nostro arrivo aveva visto un vicino che rastrellava il prato nel suo giardino. Non ci eravamo accorti che era uno di quelli. Sentivo gli occhi di Jane che cercavano i miei, ma non potevo far altro che fissarmi la punta delle scarpe. Quando infine alzai gli occhi, vidi che aveva la faccia contratta in un sorriso. Ma nel suo sguardo c'era l'orrore della tremenda verità. Vostro figlio è pazzo. Il nostro medico di famiglia, al quale ci eravamo rivolti per aiuto, ci fissò un appuntamento con uno psichiatra suo amico a casa nostra per il giorno dopo. Quando giunse il dottor Botsford, ci propose di parlare con Jim da solo a solo. E così i due si ritirarono in salotto, mentre Jen e io restavamo ansiosi nello studio, cercando di non origliare. A un certo punto del colloquio, il medico chiese di lavarsi le mani e Jim uscì dal salotto indignato. Babbo, sapevi che è uno psichiatra? Avevamo presentato il dottor Botsford come un vecchio amico di famiglia. Certo, risposi. Hai subito una grave scossa nervosa, un trauma psichico. Forse ti farà bene parlarne con qualcuno che ne sa più di me. Ma è ridicolo, esclamò Jim. Questa faccenda non mi piace per nulla. Jane riuscì a calmarlo, cosicché non soltanto terminò il colloquio con il medico, ma infine lo salutò con affabile cortesia. Sulla porta il dottor Botsford mi disse sottovoce: Venite al mio studio domani a mezzogiorno. Il giorno dopo, allo scoccare delle 12, ero seduto davanti a lui dall'altra parte di una vasta scrivania molto ordinata. Il dottor Botsford era abituato a questo genere di cose e i suoi modi ispiravano fiducia. Parliamoci francamente, cominciò. Vostro figlio è pazzo. Sospetto che sia una forma di schizofrenia a carattere paranoico. Dovrete farlo ricoverare subito, se possibile, oggi stesso. Nelle sue condizioni attuali è pericoloso per sé e per gli altri. Povero Jim, pensai, non capirà mai. C'è un ottimo istituto privato vicino a, proseguì il dottor Botsford. Ora telefonerò. Fece un numero, parlò brevemente, riagganciò. Non hanno posto, peccato, ma conosco un altro buon ospedale, diretto da una bravissima persona. Ma il primo che avevate scelto? Non potreste ottenere che lo prendano tra un giorno o due? Il medico scosse il capo. Vorrei, ma... Quanto costa? Chiesi, senza annettere una particolare importanza alla domanda. Guadagnavo bene e in simili momenti non si bada a spese. Ma quando sentii la retta mensile, restai senza fiato. Era pressappoco tutto il mio stipendio. Quest'altro istituto, disse il dottor Botsford, formando il numero mentre parlava, è meno costoso, ma credo che lo troverete più che soddisfacente. C'era un posto libero nell'ospedale scelto in secondo luogo e prendemmo accordi, con l'intesa che avrei condotto mio figlio il giorno stesso, se possibile. Un inizio tempestivo del trattamento può significare il successo o il fallimento della cura, spiegò il dottor Botsford. E mentre stavo per congedarmi, mi offrì un'ultima consolazione. Capisco che è doloroso per voi, ma è una situazione molto comune. Non c'è nulla da vergognarsi. Tornato a casa, prima misi Jane al corrente e poi parlai con Jim. Sentivo di fare una gran brutta parte perché abusavo a tradimento della sua fiducia in me. Gli dissi che il dottor Botsford consigliava per lui un periodo di riposo completo e che avevo trovato il posto adatto, non una clinica vera e propria, ma piuttosto una casa di riposo, un luogo dove stare tranquilli. Quando Jim mi chiese se c'erano dei campi da tennis, risposi mettendo in valigia una delle mie racchette. Né questa fu la mia sola astuzia. Quelli non possono raggiungerti lì, dissi, e così tu potrai riflettere con calma a quello che ti conviene fare. Jim era lieto e impaziente quando partimmo in macchina per andare all'ospedale. Visto di fuori l'edificio piccolo e angusto, non sembrava un granché. Ma Jim, disposto a accontentarsi, osservò con indulgenza il luogo in cui doveva passare qualche tempo. Ci presentammo in segreteria e subito dopo un giovanotto si avvicinò a noi e porse a Jim un questionario. Era una semplice formalità, disse, ma Jim, per cortesia, voleva anche firmarlo. Quando sentii la penna di Jim stridere nel vergare la sua firma, sapevo che firmava così la rinunzia alla sua libertà, e misi un sospiro di sollievo. Direi che mi sono meritato un po' di vita comoda per una settimana, disse Jim. Aspettami qui, babbo. Torno subito a dirti arrivederci. Feci un cenno affermativo con il capo. Ma quando Jim se ne fu andato, un inserviente mi disse che avrei fatto bene ad andarmene anch'io. Mio figlio non sarebbe tornato prima di molto tempo. L'infanzia e l'adolescenza di Jim. Non so che cosa potesse avere di meglio l'ospedale scelto in primo luogo dal dottor Botsford, probabilmente dei campi da tennis. Ma certo è che noi ci ritenemmo molto fortunati per aver potuto mettere Jim in quell'istituto più piccolo e più familiare. Glendale era diretto da uno psichiatra ebreo che univa all'ingegno brillante buon senso e umanità, e che per giunta era un ottimo amministratore. Il personale, sia maschile che femminile, era capace, volenteroso, e non dimenticheremo tanto facilmente la gentilezza di tutti, sia verso Jim che verso di noi. Non appena vi sarà possibile, fate un riassunto completo della vita di Jim, aveva consigliato il dottor Botsford. Metteteci tutto quello che a vostro giudizio può aver influito sulla sua malattia. È una cosa che potrebbe essere utile all'ospedale per giudicare le sue condizioni. E così Jane ed io ci accingemmo a preparare questa relazione. Quando Jim aveva 7 anni, mia moglie ed io divorziammo e il nostro fu un focolare distrutto, ma non per molto. Perché non appena Jane ebbe ottenuto il divorzio, ci risposammo, questa volta per non lasciarci mai più. C'eravamo accorti di non poter vivere l'uno senza l'altra, ma fino a che punto questa cosa aveva potuto influire su Jim, che insieme alla sorellina di 3 anni era rimasto presso i miei genitori durante la nostra separazione? Forse lo aveva lasciato con l'impressione di essere solo, abbandonato. Già a quel tempo varie circostanze avevano contribuito a fare di Jim un bambino difficile. Anche a 18 mesi aveva dimostrato una strana ostinatezza con frequenti accessi di collera. Poiché allora vivevamo con i miei genitori, qualsiasi tentativo di correggerlo era regolarmente annullato dalla bambinaia, dalla cuoca o dai nonni. Oggi, ripensandoci, capisco che la situazione era intollerabile per Jane e che il bambino doveva necessariamente risentire dei continui attriti in famiglia. Il suo comportamento migliorò molto quando andammo a vivere per conto nostro, ma la nascita della sorellina portò nuove difficoltà. Io avevo fatto fino allora del giornalismo indipendente, senza troppo successo, ma la grande crisi economica mi costrinse a prendere un posto mal retribuito di inserviente in un ospedale, mentre mia moglie tornava all'insegnamento, nonostante la gravidanza. Quando nacque la bambina, Jim fu affidato per varie settimane a mia madre, alla zia, e poi alla sorella di Jane. Il parto fu seguito da complicazioni, tra cui una polmonite doppia, e in tutto quel tempo ogni mio pensiero era per mia moglie, non per Jim. Chissà se i bambini soffrono di queste cose anche così piccoli. Quando Jane tornò a casa, Jim era diventato completamente intrattabile. Mio padre, che era medico, ci suggerì di condurlo da un neuropsicologo che era specializzato nel comportamento dei bambini. Quando Jim non si comportava bene, suggerì lo specialista, dovevamo isolarlo in camera sua e lasciarcelo finché non si dimostrasse ragionevole. Jim, che allora aveva 4 anni, passava la maggior parte del suo tempo solo in camera, a diventare ragionevole. Le cose non miglioravano, Ma d'altra parte, qual è il bambino che non attraversa un periodo difficile una volta o l'altra? Fattosi più grandicello ed entrato poi nella prima adolescenza, Jim superò in gran parte la timidezza e il nervosismo e tutto il suo comportamento andò normalizzandosi. Aiutava volentieri nelle faccende domestiche. Era premuroso verso la mamma, rispettoso verso di me, affettuoso e paterno con le sorelline, una seconda bimba era nata dopo la nostra riappacificazione. Si era fatto un bel ragazzo alto e robusto e ci dava molte soddisfazioni, e noi ne eravamo fieri. Aveva una piacevolissima vena di umorismo, era sensibile e nello stesso tempo espansivo. Tuttavia era rimasto fondamentalmente ostinato. A 17 anni, quando ancora frequentava la scuola media, si mise in testa di fare il marinaio. Cercai di dissuaderlo, ma lui mi obiettava che mi ero trovato bene anche senza la laurea. Effettivamente, avevo finito con il farmi una discreta posizione nel campo pubblicitario, ma per anni la mancanza di titoli di studio era stata per me un serio ostacolo. Non riuscii a convincerlo di questo, ed erano oramai 12 anni che Jim viaggiava per il mondo, per lo più come marinaio nella marina mercantile. Armati della mia macchina per scrivere ed una risma di carta, mia moglie ed io restammo al tavolo di cucina quasi fino alle 4 del mattino, richiamando alla mente tutti questi particolari. E una volta finito, il voluminoso incartamento ci parve offrire un quadro abbastanza comune di un ragazzo equilibrato, cresciuto da genitori non troppo diversi dalla norma. In seguito, il primario di Glendale ci disse che conteneva materiale da farvi rizzare i capelli in testa.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dal sito ANSA Scienza. Il cervello è a velocità limitata. A rischio il sogno di Musk. Il pensiero viaggerebbe a 10 bit al secondo, pure con chip e intelligenza artificiale. Di Elisa Buson. Il cervello umano elabora il pensiero a una velocità di soli 10 bit al secondo, mentre gli organi di senso sono 100 miliardi di volte più rapidi nel raccogliere informazioni provenienti dall'ambiente esterno. Lo hanno stimato i ricercatori del California Institute of Technology, Caltech, arrivando a ipotizzare che questo limite di velocità derivi dal mondo lento in cui si sono evoluti i nostri antenati. Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuro, solleva nuovi interrogativi sulla reale possibilità di potenziare il pensiero umano attraverso interfacce collegate a computer come quelle sviluppate dalla compagnia Neuralink di Elon Musk. Per stimare la velocità di funzionamento del cervello umano in termini informatici, i ricercatori del Caltech hanno analizzato un grande numero di studi scientifici relativi ad attività come la lettura, la scrittura, l'uso di videogiochi e la risoluzione del cubo di Rubik. Applicando tecniche di analisi mutuate dalla teoria dell'informazione, hanno calcolato che il pensiero umano viaggia alla velocità di 10 bit al secondo, un valore limitato se si pensa che una classica connessione Wi-Fi arriva a 50 milioni di bit al secondo. In ogni momento, spiega il neuroscienziato Marcus Maestà, estraiamo solo 10 bit dai 1000 miliardi che i nostri sensi stanno captando e li usiamo per percepire il mondo che ci circonda e prendere decisioni. Ciò solleva un paradosso. Cosa fa il cervello per filtrare tutte queste informazioni? Resta poi da capire perché la nostra mente sia così lenta se i singoli neuroni hanno il potenziale per trasmettere più di 10 bit al secondo e perché il cervello elabori solo un pensiero alla volta, invece che diversi in parallelo. Secondo gli autori dello studio, le ragioni vanno ricercate nella nostra storia evolutiva. È possibile infatti che i primi organismi viventi dotati di un sistema nervoso usassero il cervello principalmente per orientarsi, muoversi verso il cibo e allontanarsi dai predatori, e che dunque avessero la necessità di valutare un solo percorso alla volta. I nostri antenati, inoltre, hanno scelto una nicchia ecologica in cui il mondo è abbastanza lento da rendere possibile la sopravvivenza. In effetti, puntualizzano i ricercatori, i 10 bit al secondo sono necessari solo nelle situazioni peggiori e il più delle volte il nostro ambiente cambia a un ritmo molto più lento. Questa stima delle velocità del pensiero umano, concludono i ricercatori, suggerisce che i nostri cervelli potrebbero continuare a lavorare alla velocità di 10 bit al secondo anche se connessi a un'interfaccia neurale, smentendo così le fantascientifiche aspettative dei magnati della tecnologia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Storica di National Geographic. Il XVII secolo inventa la pentola a pressione. Il francese Denis Papin ideò un digestore a vapore, precursore della moderna pentola a pressione. Propose di utilizzarlo per sfamare i poveri. Di Maria Pilar Queralt del Hierro. Nel 1682 la corte francese di Luigi XIV approfittò con stupore dell'opportunità di assaggiare uno squisito stufato di carne che era stato cucinato nella metà del tempo normalmente richiesto da piatti simili. Il responsabile di questo miracolo, era un apparecchio arrivato nelle cucine di palazzo dallo stabilimento gestito da un maestro saldatore di nome Houdry, situato a Parigi in Rue de la Ferronnière. Era stato realizzato a partire dal progetto disegnato in Inghilterra dal fisico francese Denis Papin. Papin annunciava in un opuscolo che la sua invenzione sarebbe stata disponibile per chiunque desiderasse acquistarla. Era costituita da un recipiente chiuso ermeticamente che permetteva di portare la temperatura di ebollizione fino a circa 130 gradi centigradi, riducendo così il tempo di cottura del cibo senza alterare i risultati dell'operazione. La pressione all'interno era controllata tramite una valvola di sicurezza che permetteva di espellere il vapore acqueo in eccesso attraverso un beccuccio. Papin, che aveva già condotto diversi esperimenti sulla forza del vapore, battezzò la sua creazione digesteur o digestore a vapore. Papin era nato a Chitenay, vicino a Blois, nel 1647. Sebbene provenisse da una famiglia protestante, fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e poi si laureò in medicina a Parigi. Ma il suo interesse per la fisica lo portò a diventare assistente, insieme a Gottfried Leibniz, dello scienziato olandese Christian Huygens, allora presidente dell'Accademia francese delle scienze. Nel 1675 la crescente persecuzione dei protestanti in Francia costrinse Papin a trasferirsi in Inghilterra, dove collaborò con Robert Boyle e nel 1680 fu eletto Fellow della Royal Society. Papin visse anche in Italia e in Germania e ovunque risiedette portò avanti un'infaticabile attività scientifica che sfociò in una serie di invenzioni visionarie, tra cui un sottomarino, una catapulta, una macchina per sollevare l'acqua e nel 1690 una macchina a pistone capace di creare il vuoto tramite condensazione di vapore acqueo. Ma l'invenzione per la quale è ricordato ancora oggi è la marmitta o digestore a vapore. Ideata nel 1679, fu presentata due anni dopo alla Royal Society di Londra come un esperimento che dimostrava la possibilità di controllare la forza del vapore acqueo. Papin espose i dettagli della sua invenzione in un opuscolo intitolato «Un nuovo digestore» o «Macchina per ammorbidire le ossa», con una descrizione particolareggiata della sua fabbricazione e del suo uso. Come indica il titolo del testo, Papin mise subito in evidenza le proprietà della sua invenzione per usi culinari. Di fatto, immaginava che potesse essere utilizzata per cucinare cibo economico e abbondante per i poveri, in particolare nei periodi di carestia. Nel 1694, suo cugino Isaac propose di istituire un sistema per cui i ricchi avrebbero conservato gli avanzi dei loro pasti e ogni settimana degli inservienti li avrebbero raccolti e poi cucinati nelle pentole inventate da Denis. Il sistema non sembra essere mai entrato in funzione, ma a metà del XVIII secolo l'idea di sfruttare la pentola di Papin per sfamare i poveri aveva ancora dei sostenitori. L'invenzione di Papin cadde nell'oblio e fu solo nel XX secolo che la pentola a pressione divenne un elemento quasi indispensabile nelle cucine occidentali. Intorno al 1902 furono brevettati negli Stati Uniti alcuni modelli di dimensioni considerevoli, allo scopo di utilizzarli per fare conserve. In Spagna, l'inventore di Saragossa, José Alix Martínez, progettò una pentola a pressione di dimensioni ridotte per uso domestico che battezzò Olla Express, il cui formato finale fu definito nel 1919. Lo stesso Alix si dedicò a promuoverne le vendite tramite un libricino con 360 ricette da lui elaborate. Nel 1925 cedette il brevetto a Camillo Belvis Calatayud, che commerciò l'apparecchio con il nome di Hoya Belvis. Il definitivo salto in avanti arrivò nel 1938 con la Flex Seal Speed Cooker dello statunitense Alfred Vischer, perfezionata nel modello Presto del 1939.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, se le piante non facessero ombra. Non si può toccare, ma i suoi effetti sull'ambiente sono tangibili, non solo d'estate, quando è più utile e apprezzata anche da noi. Di Marco Ferrari. Uno dei pochi che poteva fare a meno dell'ombra è stato Peter Pan, ma c'è voluta la fantasia di James Matthew Barry per costruire un personaggio privo ogni tanto di questa incorporea presenza. Che i corpi blocchino la luce e quindi creino una zona poco illuminata è infatti una nozione così connaturata che non è facile pensare a cosa potrebbe succedere se questo fenomeno non esistesse sul nostro pianeta. Eppure, immaginarlo potrebbe essere un esercizio interessante, proprio per rendersi conto di quanto sia importante l'ombra per gli ambienti, le specie viventi e noi stessi. Poiché i più grandi produttori di ombra sono gli alberi, la nostra simulazione potrebbe limitarsi a questi, fortunatamente, onnipresenti elementi degli ecosistemi terrestri. Il primo passo è capire come e in quali condizioni la luce potrebbe passare attraverso le foglie, i primi e più importanti schermi presenti sugli alberi. Possiamo pensare che, se l'efficienza della fotosintesi fosse estremamente elevata, sarebbe possibile per gli alberi intercettare solo una parte minima delle radiazioni luminose che arrivano dal sole, sfruttarle al massimo e lasciarle passare tutto il resto. Se i cloroplasti, cioè, fossero in grado di portare avanti il processo più importante della biosfera con pochissimi fotoni, l'intera chioma degli alberi non bloccherebbe più la stragrande maggioranza delle radiazioni luminose. Le foglie sarebbero quindi trasparenti o quasi. E in questo caso la luce arriverebbe fino a terra, illuminando praticamente tutto il terreno sottostante, non producendo ombra. Qualche frammento di oscurità sarebbe provocato dai tronchi, ma gran parte del territorio sarebbe sottoposta ai costanti raggi del sole. Con quali conseguenze? Un ambiente continuamente colpito dai raggi solari potrebbe anche essere, agli occhi di un escursionista umano, un paesaggio piacevole perché assolato. Ma per le piante e gli animali che vivono sotto le chiome degli alberi potrebbe essere una specie di incubo. L'ombra infatti non è solo mancanza o poca presenza di luce, ma ha molte conseguenze. La prima è ovviamente l'abbassamento della temperatura ambientale e di conseguenza una minore evaporazione dal terreno e quindi un suolo più umido. Senza ombra, il sole costante, la mancanza di umidità e un terreno arido portano con sé ovviamente anche una composizione completamente differente dei vegetali, che sono alla base del funzionamento degli ecosistemi. Molte specie che i botanici definiscono sciafile, che cioè vivono in preferenza all'ombra di altre piante, non potrebbero neppure essersi evolute in queste condizioni. Parecchie felci, per esempio, non possono vivere in un ambiente arido. Hanno infatti bisogno, in un momento molto delicato della loro vita, come la riproduzione, di un velo d'acqua costante. Ma anche i muschi e le epatiche, gruppi di vegetali dalla struttura molto semplice e che necessitano di costante umidità, avrebbero molte difficoltà a sopravvivere in un ambiente così arido. In generale, è probabile che gli ecosistemi sarebbero semplificati e non troppo diversi dagli ambienti privi di alberi, come la savana o addirittura il deserto, e ci sarebbero erbe e cespugli propri di zone più assolate. Il paesaggio dei nostri boschi sarebbe diverso senza la presenza di molti fiori, come le asperule, le acetoselle, mughetti o campanule. Nei boschi ombrosi, infatti, i fiori sbocciano in primavera per sfruttare i momenti in cui la luce radente li colpisce e possono essere visti da lontano dagli insetti. In un bosco senza ombra, invece, le fioriture non avrebbero più necessità di essere così precoci. Con la luce sempre presente che enfatizza i colori dei fiori, potrebbero avvenire tutto l'anno. A proposito dei colori, sarebbero diversi, perché l'ombra, bloccando di preferenza alcune lunghezze d'onda della luce, influisce anche su di essi. Quindi non ci sarebbero solo fiori bianchi, che sono tipici del sottobosco, ma un profluvio di tinte diverse. Dominanti sarebbero di conseguenza le specie eliofile, cioè amanti di un'illuminazione forte e costante. Per esempio, una faggeta che d'estate ha un sottobosco buio e quasi privo di vegetazione sarebbe un ecosistema totalmente diverso. Un sottobosco più secco ha anche altre ripercussioni. È più facilmente infiammabile. Un ambiente privo di ombra diventa di conseguenza più sottoposto a incendi e con la crisi climatica in atto e in futuro questa infiammabilità sarebbe ancora maggiore. In generale, comunque, la biodiversità sarebbe inferiore rispetto a un mondo ombroso. Ci sarebbe infatti un'uniformità della vegetazione tra le zone boscose e le altre prive di vegetazione arborea. Ma non è solo l'umidità che varia in un sottobosco costantemente colpito dai raggi. Cambiano anche la temperatura e soprattutto i suoi estremi. Lo stress termico dovuto ai raggi solari del mattino e soprattutto la mancanza di scudo da parte delle foglie la sera causerebbero giornate molto calde e notti molto fredde anche in ambienti temperati. La perdita di umidità nelle giornate assolate e l'abbassamento di temperatura durante la notte sarebbero fenomeni molto rapidi. I raggi UV ad alta intensità, che nel sottobosco protetto dalle foglie non arrivano quasi per niente, avrebbero conseguenze anche pericolose. Gli ultravioletti provocano modifiche nel materiale genetico dei tessuti e delle cellule. E nelle specie non evolute, per essere protetti da esse, potrebbero rivelarsi letali. Effetti molto più difficili da identificare si potrebbero verificare nel sottosuolo. Pochi centimetri sotto la superficie, nei boschi e nelle savane, si estende una rete infinita di sottilissimi filamenti fungini, le ife, che funzionano da veri e propri collettori di alimenti e, secondo alcuni, da connessioni tra tutti i funghi di un ecosistema. È attraverso le ife che i funghi si espandono e si nutrono, degradando i materiali morti presenti nell'ambiente. Quelli che conosciamo come funghi sono solo i corpi fruttiferi che spuntano per la riproduzione. Le ife preferiscono vivere in ambienti umidi e l'aridità originata dal continuo martellare dei raggi solari ne fa un ambiente poco adatto ai funghi e ad altri degradatori come i batteri. In un ambiente senza ombra, quindi, le sostanze organiche, rami, fogli, resti di animali e altro, potrebbero accumularsi in fretta. I funghi non sono solo agenti di degradazione, ma nelle foreste vivono spessissimo in simbiosi con le piante. Scambiano con i singoli alberi materiale nutritivo e acqua, avendo in cambio zuccheri e altre molecole complesse. La mancanza di ombra produrrebbe un grave stress a questi complessi sotterranei piante e funghi che si chiamano micorrize, senza le quali sicuramente i grossi alberi avrebbero numerosi problemi di crescita. Insomma, un ambiente più semplice, meno ricco di specie vegetali e quindi meno rigoglioso, sarebbe anche più povero di animali, compresi quelli che più conosciamo. Per moltissimi di loro, anche quelli più adatti all'ambiente caldo, il fresco e l'ombra sono una vera necessità. E anche le specie delle foreste temperate in alcune stagioni cercano il fresco del bosco. Non essendoci più questo ambiente, probabilmente diminuirebbero anche gli erbivori e i carnivori loro predatori. E quelli che ci sono non potrebbero più approfittare delle ombre per nascondersi. Molti predatori, all'agguato, come la maggior parte dei felini, sarebbero sempre in piena luce, e altrettanto potrebbe accadere agli animali che cercano di sfuggire ai predatori grazie al mimetismo. Difficile sbarcare il lunario in queste condizioni. Un ambiente più povero di specie porta ovviamente con sé una rete alimentare più semplificata, che, come dicono gli ecologi, è anche più fragile. Ovviamente anche gli ambienti urbani sarebbero colpiti dalla mancanza di ombra. Nelle strade e nei grandi viali l'effetto fisico dell'ombra è spettacolare, perché abbassa drasticamente la temperatura delle strade. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, gli alberi e la vegetazione abbassano la temperatura. Le superfici ombreggiate, per esempio, possono essere di 11-25 gradi più fredde rispetto alle temperature massime dei materiali non ombreggiati. Senza l'ombra, le isole di calore presenti in città sarebbero oltremodo amplificate. E andando a scavare nelle attività umane, si capisce come l'importanza della copertura vegetale sia molto maggiore di quanto si possa pensare. Una ricerca condotta a Pechino ha scoperto che, negli ambienti urbani, l'assorbimento di anidride carbonica è molto superiore se una zona è protetta da alberi e popolata anche da cespugli e ovviamente erbe. Ma in una zona assolata è probabile che ci siano meno piante che in una zona ombrosa. Un ultimo effetto della mancanza dell'ombra colpisce un ambito assolutamente inatteso. La qualità della bevanda più utilizzata al mondo, il caffè, può essere coltivato all'ombra della foresta tropicale oppure nei terreni dopo che la foresta è stata abbattuta. Ebbene, le piante cresciute al sole fanno semi più abbondanti, ma la loro qualità è decisamente inferiore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Cremona, la piccola capitale della liuteria, di Valeria Fernbach. Cremona sorge vicino al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, a pochi chilometri dalle rive del Po, praticamente al centro della pianura padana, tra le aree agricole più importanti d'Europa. Data la sua felice posizione geografica, fin dall'epoca romana è stata un crocevia nevralgico, strategico ed economico. È quindi una città che vanta una ricca storia locale, visibile soprattutto nel centro storico. Non è stata stravolta dalle grandi trasformazioni della civiltà industriale e la vita qui scorre ancora a misura d'uomo. Data l'impostazione urbana di tipo romano, ogni passeggiata conduce al suo cuore, la piazza del comune, sulla quale si affacciano maestose costruzioni religiose e civili. Non si esagera a definirla una delle piazze più incredibili del nostro paese. Qui si trovano tutti i monumenti architettonici più belli di Cremona e il colpo d'occhio è impagabile. Il Duomo, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, risale al 1100, quando fu riedificato sulle rovine di due preesistenti chiese terremotate pochi mesi prima. La sua struttura è quella di un grandioso tempio romanico, ma nei secoli si sono aggiunti elementi gotici, rinascimentali e barocchi. La pianta originale non prevedeva il transetto, che fu costruito nel 300. La facciata lascia letteralmente senza parole. Per la preziosità dei materiali usati, il marmo bianco di Carrara e il marmo rosso di Verona, per alcuni eccezionali gruppi scultorei, per il grande rosone centrale e per il protiro, il piccolo portico che precede il solenne portale, alla cui base trovano posto due leoni e sopra una loggia con statue di santi e della Vergine Maria. L'interno del Duomo è a tre navate, delimitate da due file di pilastri che sorreggono volte gotiche e terminano in altrettante absidi. La cripta, realizzata in epoca romanica sotto il presbiterio, è anch'essa a tre navate e ospita l'arca dei santi Marcellino e Pietro, scolpita durante il Rinascimento e ricostruita in età barocca. Bellissimi anche i pulpiti in marmo di Carrara che risalgono all'Ottocento. Osservando poi le pale lignee e i tanti capolavori pittorici di artisti quali il Pordenone, Boccaccio, Boccaccino, Gianfrancesco Bembo e Altobello Melone, custoditi in Duomo, si può capire perché qualcuno l'abbia definita la Cappella Sistina della pianura padana. A fianco si trova il battistero di San Giovanni Battista, la cui costruzione ebbe inizio nel 1167. Alto 34 metri, a pianta ottagonale e all'esterno si presenta con una muratura in laterizi con innesti di marmo che richiamano la facciata del Duomo, la copertura a cupola a tre portali di cui oggi soltanto uno è aperto. All'interno vi sono un fonte battesimale cinquecentesco in marmo rosso della Valpolicella e tre altari, con un crocefisso del 300 e statue lignee di Gesù, Filippo Neri e Giovanni Battista. Alla sinistra del Duomo svetta il torrazzo simbolo di Cremona, che domina la piazza e l'intera città. Con i suoi 112 metri è una delle torri campanarie più alte d'Europa. Chi se la sente di salire 502 gradini può arrivare fino in cima, da dove godere di una vista panoramica che nelle giornate più limpide arriva fino alle Alpi. È stato costruito tra il 200 e il 300, ma pare che la sua edificazione fosse iniziata addirittura nel 700 d.C. Una curiosità, nella sfera d'oro sulla sommità è conservato un pezzo della croce di Gesù. Oltre all'altezza, colpisce l'enorme orologio astronomico meccanico. Dal 2018 il torrazzo ospita il Museo Verticale, dedicato al tempo e agli strumenti ideati dall'uomo per misurarlo. Proprio di fronte alla cattedrale si affacciano il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, entrambi del XIII secolo. Il primo, visitabile, è un edificio elegante, sede del comune di Cremona da oltre 800 anni. Al suo interno, che in origine prevedeva un'antica grande sala per le riunioni del popolo, ma che nel tempo è stato suddiviso in tanti piccoli ambienti, non si possono perdere alcune splendide sale, quali la sala dei violini, la sala della consulta e il salone dei quadri, dove oggi si riunisce il consiglio comunale. La loggia dei Militi si presenta con alte arcate ogivali sulla fronte e sul fianco, bifore e trifore gotiche decorate in cotto e una linea di gronda ad archetti ciechi sormontata da un'elegante merlatura. Si chiama così perché qui si riunivano i comandanti delle milizie cremonesi. Proprio sotto il porticato c'è il simbolo della città, una doppia immagine di Ercole, secondo la leggenda, fondatore di Cremona, che ne regge lo stemma. A meno di un chilometro dalla piazza del comune, merita una visita alla chiesa di Sant'Abbondio nella piazza omonima. La struttura risale probabilmente all'anno 1000. Verso la fine del Cinquecento il complesso fu profondamente ristrutturato e così aggiunto a noi. L'interno ha un'unica navata divisa in quattro campate con altrettanti altari e cappelle, interamente affrescate. È un riuscito esempio di manierismo e del primo barocco italiano. Imperdibile il chiostro con il suo loggiato con colonne in pietra e pilastri in cotto. Il complesso comprende anche un piccolo santuario risalente alla prima metà del Seicento, che è la copia perfetta della Santa Casa di Loreto. Ospita una statua della Madonna Nera che è oggetto di venerazione, oltre a un bell'altare settecentesco. Con una bella passeggiata lungo Corso Garibaldi si arriva a un'altra chicca, Palazzo Cittanova, che fu edificato nel 1265 e ricorda molto il Palazzo Comunale. A pianta quadrata ha due livelli, il primo ha un bel porticato, il secondo ha una struttura con merli e trifore che illuminano il grande salone interno. Oggi ospita eventi e manifestazioni culturali. Fuori dal centro storico, a una quarantina di minuti a piedi, sorge invece la chiesa di San Sigismondo, costruita a partire dal XV secolo sui resti di una preesistente chiesa, già dedicata a San Sigismondo, dove solo pochi decenni prima si era tenuto il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. La facciata è semplice, per non dire disadorna, e può facilmente passare inosservata, ma l'interno è un'autentica rivelazione, con 12 cappelle a fianco di un'unica navata, interamente e meravigliosamente affrescate con scene della vita di Gesù. Tra i tanti artisti e maestri cremonesi che vi lavorarono, spiccano i rinomati pittori Camillo Boccaccino, figlio di Boccaccio, e Bernardino Campi. A fianco c'è un ampio e suggestivo chiostro, restaurato di recente. Cremona è conosciuta in tutto il mondo, soprattutto per la liuteria. Qui, infatti, nel lontano 1539 è stata aperta la prima bottega e qui sono nati i più grandi costruttori di strumenti ad arco, come violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Il più noto di tutti è Antonio Stradivari, 1643-1737. Ma pochi sanno che era cresciuto con gli insegnamenti del vero creatore della prima liuteria cremonese, Andrea Amati. Egli aveva ideato un metodo artigianale unico che tramandò ai suoi discendenti. Fu presso di loro che, tempo dopo, Stradivari fece esperienza, arrivando a perfezionarne la tecnica. E così fece anche l'altra grande famiglia nota nel settore, quella del Guarnieri del Gesù. Ma che cosa rende unica al mondo questa vera e propria arte messa a punto dai mastri liutai cremonesi? Innanzitutto, questi strumenti raffinatissimi sono realizzati con una settantina di pezzi di legno, sagomati e assemblati a mano per garantire la migliore risposta acustica possibile. Il legno poi, stagionato naturalmente, viene selezionato con cura dal liutaio, che segue personalmente le tante fasi costruttive. Proprio perché è un lavoro che richiede tempo, tenacia e pazienza, ogni liutaio riesce a realizzarne ben pochi in un anno, ma tutti di eccezionale qualità. Passeggiare per Cremona, quindi, vuol dire anche fare un viaggio nella tradizione, nella storia e nella cultura musicale della città, che oggi conta più di un centinaio di botteghe nei quali si può entrare per osservare i mastri liutai all'opera e farsi raccontare storie e curiosità. Chi vuole farsi ammaliare da questa antichissima arte locale non può perdere il Museo del Violino, in un edificio dei primi anni del Novecento, Palazzo dell'Arte, a due passi dal Duomo. Ha 10 sale, ognuna con un suo leitmotiv, ma sempre all'interno di un unico percorso espositivo. Collegato al museo, infine, c'è l'Auditorium Giovanni Arvedi, un vero e proprio gioiello di ingegneria acustica da oltre 450 posti e con il palco al centro della scena. Ascoltare qui un concerto con uno Stradivari del Settecento è un'esperienza veramente indimenticabile.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom. Artemisia Gentileschi con coraggio e passione nell'arte, di Angelica Giacobbo. Mostrerò alla vostra illustre signoria ciò che una donna può fare. Le opere parleranno da sole. Così Artemisia Gentileschi si rivolgeva al mecenate Don Antonio Ruffo, costretta a ribadire ancora una volta il valore della sua opera, anche se era già un'artista affermata. Nel 600 non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. L'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni drammatici della sua vita privata, la figura di Artemisia oggi è una delle più amate nel panorama artistico internazionale ed è modernissimo simbolo di riscatto femminile. Era nata a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio Lomi. Il cognome Gentileschi fu assunto in seguito, pittore di origini pisane, e da Prudenzia Montoni, che morì nel 1605, lasciandola responsabile di tre fratellini. Confinata entro le mura domestiche, Artemisia, bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente. Prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe d'oeil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo. Violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i Gentileschi durante il processo, e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di quattro figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti,
6: e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando 3 sue opere. All'epoca Napoli, per popolazione seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico. Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. Ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come Don Antonio Rufo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. «Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia». L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività. La data della morte, infatti, non è certa. Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Heic Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento, demolita insieme alla chiesa per far posto a un condominio, ma da allora la fama di

avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla.

la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Quinta puntata. Il caffè nella letteratura italiana e internazionale a partire dal 1700.
1: L'unione tra il caffè e la cultura nel Settecento è proprio individuabile nella presenza dei caffè letterari in molte città europee, cioè luoghi in cui gli intellettuali intraprendono delle discussioni confrontandosi in modo informale davanti a una tazza di caffè caldo. E infatti con l'illuminismo che si sviluppa un modello che porta la cultura fuori dai luoghi tradizionali e l'allontana da un'idea elitaria. In questo senso nasce nel 1764 un periodico italiano che si chiamava Il Caffè e nacque a Milano, opera dei fratelli Pietro e Alessandro Verri, con il contributo del filosofo e letterato Cesare Beccaria e di un gruppo di intellettuali. E i fondatori del caffè, pur provenendo dall'aristocrazia, furono i portavoce delle istanze culturali, sociali e politiche delle classi emergenti che puntavano allo svecchiamento delle istituzioni e alla razionalizzazione dell'apparato statale. Sicuramente gli articoli sono rivolti a un pubblico molto ampio, certamente dotato di cultura, ma non di una preparazione specialistica. E questo periodico divenne il principale strumento di diffusione del pensiero illuminista in Italia. Infatti già dal primo numero risultano evidenti l'ampiezza, la varietà degli interessi e la dimensione europea che si intendono perseguire. Lettori degli illuministi, questi intellettuali aprono le pagine del caffè a interessi e temi che mai prima si erano visti affiancati l'uno all'altro. Questo aspetto specifica una nuova realtà che comporta dei cambiamenti negli strumenti, nei mezzi di comunicazione, nelle modalità stilistiche. E questo aspetto non sarebbe mai stato possibile durante il Rinascimento. Però passiamo a parlare un po' del successo del caffè, non solo come bevanda, ma come proprio rito sociale che affonda le proprie radici e un profondo legame con la cultura, soprattutto letteraria. Tra gli autori italiani merita sicuramente una citazione Carlo Goldoni, in particolare nella Bottega del Caffè, ma anche in altri suoi scritti come La Vedova Scaltra, Le Femmine Puntigliose, La buona moglie, L'uomo di mondo, L'avvocato veneziano e altri ancora. In particolare però in quella che ho appena citato, La bottega del caffè, lui ha spiegato come nella società veneziana il caffè avesse creato uno spartiacque a livello sociale, è venuto a creare una differenziazione tra la classe aristocratica che ancora consumava la cioccolata e la nuova classe di cittadini, borghesi imprenditori e affezionati consumatori della nuova bevanda, che però sono contrapposte al popolo che ancora prediligeva il consumo del vino. A questo proposito vi leggo un brano preso appunto da Goldoni. Ecco il caffè signore, caffè in Arabia nato e dalle carovane in Hispan portato. L'arabo certamente sempre il caffè migliore, mentre spunta da un lato, mette dall'altro il fiore. Nasce in pingue terreno, vol ombra o poco sale, piantare ogni 3 anni l'alborcel si suole. Il frutto non è vero che debba essere piccino, anzi deve essere grosso, basta sia verdolino. Usarlo indi conviene di fresco macinato in luogo caldo e asciutto, con gelosia guardato. A farlo vi vuol poco, mettervi la sua dose e non versarlo al fuoco. Far sollevar la spuma, poi abbassarla a un tratto 6-7 volte almeno, il caffè presto è fatto. Passiamo però a Pirandello. Pirandello, nell'uomo dal fiore in bocca, individua la potenza sociale narrativa del caffè e in realtà la ripropone in diversi momenti della sua opera, per esempio in una poesia che si intitola L'ultimo caffè, però è soprattutto individuabile nel il dramma L'uomo dal fiore in bocca, che è ambientato interamente in una caffetteria della stazione. Viene individuato ancora una volta il caffè come un set psicologico ideale per confidenze, socializzazioni e anche messa in atto di strategie relazionali. E in questo il luogo in cui il protagonista intraprende un dialogo con un altro cliente. E proprio lì, dove si incrociano strade e destini di persone diverse che arrivano e ripartono, l'uomo dal fiore in bocca riconsidera il valore di tutto ciò che lo circonda e della vita stessa, prima di rivelare di essere prossimo alla morte. Ricordiamo per esempio altri scrittori tra 800 e 900 come James Joyce, Italo Svevo, che trascorreranno molte ore nei caffè letterari di Trieste, che erano frequentati anche da Kafka e dal poeta Umberto Saba. Anche lui ha scritto proprio una poesia dedicata al caffè Trieste. Prendendo in esame la letteratura, un altro appassionato di caffè era lo scrittore austriaco Friedrich Thorberg, che nel 1929 compone L'ode al caffè nero. E dice: caro caldo buon caffè nero, sia moca, turco o serbo vero, o Dio sa cos'altro esser può, gentiluomo casalingo e no, quando ti vedo davanti a me sei solo un buon fumante caffè. Devi saper infatti, e tu lo sai, senza te lavorar non potrei, la mente mia essendo già nei guai, assai peggio sarebbe se qui sulla scrivania non ci fosse un termos pieno di buon caffè. Termino questa puntata con alcune frasi celebri legate al caffè. Questa è di Arthur Rimbaud: divino caffè il cui gusto rimane tutto il giorno in bocca. Artusi, allo svegliarvi la mattina consultate ciò che più si confà al vostro stomaco. Se non lo sentite del tutto libero, limitatevi a una tazza di caffè nero, e se la fate precedere da un mezzo bicchiere d'acqua frammista a caffè, servirà meglio a sbarazzarvi dei residui di una imperfetta digestione. E poi c'è per esempio Henri De Luca, nel suo libro I tre cavalli, un libro che narra di vite, speranze, rinascite e umanità, e lui dice: a riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Dedicherò una puntata al caffè, per esempio nella musica, ma anche nelle arti visive, però volevo citarvi questa frase di una canzone di Fabrizio De André, da Don Raffaè: ah che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, Coricetta, Cacici, Rinella, compagno di cella ci ha dato a mamma. Ma andiamo avanti con altre frasi. Sherlock Holmes: non c'è niente di meglio di una tazza di caffè per stimolare il cervello. Tornando alla musica, dalla cantata del caffè di Johann Sebastian Bach, dice: ah, come dolce il sapore del caffè, più dolce di mille baci, più dolce di un vino moscato. Hugh Jackman: secondo me una delle più grandi invenzioni della storia è il profumo del caffè appena fatto. Voltaire: 40 caffè al giorno per essere ben sveglio e pensare a come combattere i tiranni e gli imbecilli. Prima ho fatto riferimento a Pietro Verri, alla rivista letteraria Il Caffè. Leggo una frase appunto da Pietro Verri: caffè vero, verissimo, di Levante, profumato col legno di aloe, che chiunque lo prova, quand'anche fosse l'uomo il più grave e l'uomo il più plumbeo della terra, bisogna che per necessità si risvegli e almeno per mezz'ora diventi uomo ragionevole. Joseph Roth: c'era nella stanza un profumo caldo, familiare, si sarebbe detto persiano. Veniva dal caffè forte che sua maestà aveva bevuto da poco. Lo si faceva bollire sopra una piacevole fiammella che ardeva libera in un'apposita coppa di ceramica. Essa non si era ancora spenta e ricordava un fuoco sacrificale. Orson Welles: questa è un po' ironica, ci sono tre cose intollerabili nella vita: il caffè freddo, lo champagne tiepido e le donne troppo eccitate. Questa è di uno scrittore medio orientale, Mohammed Abdullah Al-Kadi. Compagno, tosta il caffè, esso emana un odore che si diffonde in tutta la zona, mettilo nel mortaio e pestalo forte, che giunga l'odore persiano ai passanti. Mettilo in una caffettiera fabbricata da Damasco, versalo in una tazza mischiato al cardamomo. David Lynch: anche un pessimo caffè è meglio di nessun caffè. David Letterman: Milan consumo davvero troppo caffè, ma se non fosse per il caffè non avrei comunque una personalità identificabile. Thomas Stearns Eliot, ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè. E andiamo a Cesare Pavese, ho ritrovato me stesso riflesso nello specchio, sto curvo, sono solo ricurvo e non soffro più nulla, e questo è tratto da In un caffè. Alexander Pope, che visse tra la fine del 600 e gli inizi del 700, il caffè che rende il politico saggio e guarda ogni cosa con gli occhi mezzi chiusi. Francis Bacon, i turchi hanno una bevanda chiamata coffee. Il caffè si prepara con acqua bollente da una bacca ridotta in polvere che colora l'acqua di nero come la fuliggine, e di aroma forte e aromatico, e si beve caldissima. Honoré de Balzac, il caffè giunge nello stomaco e tutto mette in movimento, le idee avanzano come battaglioni di un grande esercito sul campo di battaglia. Questa ha inizio, i pensieri geniali e subitanei si precipitano nella mischia come dei tiratori scelti. Napoleone Bonaparte, il caffè forte mi rianima, mi provoca come un bruciore, un rodimento singolare, un dolore non privo di piacere. Amo allora soffrire piuttosto che non soffrire. Bakunin, il caffè per essere buono deve essere nero come la notte, dolce come l'amore e caldo come l'inferno. Bart Lancaster, io giudico un ristorante dal suo pane e dal suo caffè. Agatha Christie, il caffè in Inghilterra ha sempre il sapore di un esperimento chimico. Alexandre Dumas padre, la donna è come una buona tazza di caffè, la prima volta che se ne prende non lascia dormire. Voltaire di nuovo, la moda di amar Racine passerà come quella del caffè. Tornando alla musica, prima ho citato De André, Pino Daniele, Nata Sulella e Caffè, Nata Sulella e Caffè, ma niente ce fanno sapè, noi ce puzzamma fammo, sanno tutte quante, invece ci aiuta, ci abboffano i caffè. Scusate il mio napoletano, in ogni caso in questa canzone il caffè diventa un po' la metafora del contentino che è dato al popolo dai governi per evitare che si preoccupino di ciò che davvero è importante. Honoré de Balzac, nessuno osa dire addio a un'abitudine, molti suicidi si sono fermati sulla soglia della morte per il ricordo del caffè, dove vanno tutte le sere a fare la loro partita a domino. Totò, Miseria e nobiltà, noi nel caffè latte non mettiamo niente, né latte né caffè. Giuseppe Verdi, il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito. Abdel Al-Kader, o caffè tu dispensi i tuoi benefici, tu sei la bevanda degli amici di Dio, tu doni la salute a coloro che si affaticano per raggiungere la saggezza. Solo l'uomo buono che beve il caffè conosce la verità. Il caffè è il nostro Dio. Laddove viene servito, si gioisce della società dei migliori tra gli uomini. Che Dio voglia che i calunniatori ostinati di questa bevanda possano non berla mai. Totò sempre, per prendere un caffè e tradire la moglie c'è sempre tempo. Oppure prendo 3 caffè alla volta per risparmiare 2 mangi. Cioè, Luciano di Crescenzo ha scritto un libro che si intitola Il caffè sospeso. Quando un napoletano è felice per qualche ragione, invece di pagare un solo caffè, quello che berrebbe lui ne paga 2, uno per sé e uno per il cliente che viene dopo. È come offrire un caffè al resto del mondo. Franz Josef Hofer ha scritto un trattato sul caffè in cui dice: salute a voi che desiderate ardentemente la bellezza, bevete caffè. Montesquieu, se fossi il sovrano di questo paese chiuderei i caffè perché coloro che frequentano questi locali vi si scaldano vergognosamente il cervello. Preferirei vederli ubriacarsi nei cabaret, almeno non farebbero del male che a loro stessi, mentre l'ebbrezza che dona il caffè li rende dannosi per l'avvenire del paese. Giuseppe Parini, se noiosa ipocondria t'opprime, o troppo intorno a te le vezzose membra, adipe cresce dei tuoi labbri onora, la nettarea bevanda ove abbronzato, fuma e tarde il legume a te da Aleppo giunto e da Mocca che da 1000 navi popolata mai sempre insuperbisce. George Courtelain, si cambia più facilmente religione che caffè. Il mondo del resto si divide in 2 classi, quelli che vanno al caffè e quelli che non ci vanno. Da qui 2 mentalità completamente separate e distinte, di cui l'una, quella di chi ci va, sembra assai superiore all'altra. Montesquieu di nuovo, il caffè è l'unico luogo dove il discorso crea la realtà, dove nascono piani giganteschi, sogni utopistici e congiure anarchiche senza senza che si debba lasciare la propria sedia. Edoardo e Filippo: quando io morirò tu portami il caffè e vedrai che io risuscito come Lazzaro. Come avrete potuto ascoltare in queste citazioni, le posizioni sono diverse e in qualche modo questo è lo specchio dell'impatto che il caffè ha avuto nel pensiero e nelle espressioni artistiche in generale.
0: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nella musica classica italiana ed internazionale. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Le persone silenziose sono quelle che hanno le menti più rumorose. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Lella Costa, estratto da Stanca di guerra.

E io che faccia faccio? Che faccia si può fare, o forse che faccia si deve fare quando si prova ad affrontare un argomento così grande e terribile come la guerra? Che poi non si sa neanche bene dove, come, quando, perché sia cominciata. No, non è vero. In realtà questo un po' si sa. Anzi, forse all'inizio è stata anche una faccenda relativamente semplice, una roba tipo: tu hai la caverna più calda, la donna più pelosa, la ruota più rotonda. Io ho la clava più grossa. E felicemente ignara della simbologia, te la spacco sulla testa, così mi prendo quello che mi piace. Rozzo, ma mica poi tanto. Forse il significato vero, l'essenza della guerra, sta proprio tutto qui, visto che alcuni millenni dopo un teorico della guerra, un signore che si chiamava von Clausewitz, nella sua vita si è occupato solo e soltanto di guerra, ha scritto un unico libro intitolato Della guerra. Un maniaco. Ha definito la guerra un atto di violenza attraverso il quale costringiamo il nemico a fare la nostra volontà. Quindi colpi di armi sempre più precise, letali, raffinate. Poi gli uomini hanno cominciato ad aggregarsi e a mettersi insieme per poter far meglio la guerra, e sono intervenuti gli dèi che mandavano gli uomini a fare la guerra per loro conto e in loro nome. E a un certo punto gli uomini hanno cominciato addirittura a spostarsi per fare la guerra, non più soltanto vicino a casa o nei territori confinanti. No, partivano, andavano lontano apposta per farla, lasciavano a casa moglie e figli e dicevano: «Scusa, cara, devo andare in guerra». Probabilmente prima di uscire a comprare le sigarette avevano quella scusa lì. Si facevano incidere sullo scudo: «Nuoce gravemente alla salute», dagli torto, e andavano. E che cosa fa un uomo che arriva in un territorio, in un paese che gli è totalmente estraneo? Probabilmente cerca di renderselo amichevole, quindi cerca di renderlo il più possibile simile al luogo da cui lui proviene. Forse da queste prime esperienze di guerre itineranti sono nati anche i primi concetti di patria, di appartenenza, di identità nazionale, di colonie, di confini e poi i monumenti ai caduti. Che basterebbe vedere quanto sono brutti loro per capire quanto è brutta la guerra. I monumenti ai caduti sono brutti per definizione, vengono fuori male, comunque, e a volte fanno anche involontariamente ridere. Per esempio, in provincia di Pisa c'è un paese che si chiama Calci. Sul monumento c'è scritto «Calci ai suoi caduti». Vergogna! A volte si può perfino ridere, sorridere della guerra, sì, perché a volte la guerra è paradossale, grottesca, assurda, contraddittoria. Per esempio, in diverse fasi della storia dell'umanità si sono affermate delle religioni fondamentali, importantissime, che ponevano come principio irrinunciabile l'opposizione a qualunque forma di guerra e di violenza. Bene, nel nome di queste stesse religioni si sono fatte e si continuano a fare delle guerre spaventose. Sembra sempre che ci sia qualcosa per cui è indispensabile farla. La guerra, che sia la libertà, la giustizia, l'onore, le proprie idee. E poi, qua e là nel mondo, qualcuno ha cominciato a rendersi conto che non si poteva andare avanti così, perché gli orrori della guerra diventavano sempre più orrori. Ma non se ne veniva a capo e quindi bisognava smettere. E allora è cominciata la denuncia contro la guerra, fatta più che altro di dati, di cifre, di elenchi.
gli elenchi delle vittime, dei deportati, degli internati, dei torturati, delle nefandezze della guerra, elenchi che andavano continuamente aggiornati con notizie di prima mano, per cui Alè, cronisti di guerra mandati al fronte, moglie e figli sempre a casa ad aspettare, e poi interviste sui campi di battaglia, diari dei soldati in trincea, fotografie della guerra, telecamere sulla guerra, cineprese sulla guerra, la fiction sulla guerra. Però niente di tutto questo è servito a farla finire la guerra, anzi sembra quasi che più tu la descrivi e più lei prolifera. Verbo che non a caso si usa solo per certi virus tremendi e per la guerra. E allora, che cosa c'è dentro la guerra che la rende così terribile, ma anche invincibile e insieme affascinante? E noi, con che faccia possiamo pensare di guardare, capire, raccontare la guerra? La guerra che poi c'è. Io che faccia devo fare davanti ai reportage di guerra dei telegiornali? Con che faccia posso guardare le foto di guerra pubblicate dai quotidiani? Che faccia devo fare? Che faccia fare? Che faccia fare? Che faccia fare?

Negli anni che ci separano da quell'apocalittico 11 settembre, tutti gli organi di informazione ufficiali e alcuni gruppi di analisti di tutto il mondo hanno continuato ad occuparsi di quella che è stata una delle più sconcertanti tragedie di tutti i tempi. In tutto il pianeta sono state commemorate le vittime, ma contemporaneamente hanno continuato ad infiammarsi le polemiche riguardo a cosa sia veramente accaduto quel giorno. Le ipotesi sono molte. C'è chi crede fermamente che la tragedia sia stata il frutto di un attentato scellerato. Altri sono certi che i fatti dell'11 settembre siano stati frutto di un complotto. Probabilmente si tratta di un enigma destinato a restare irrisolto ancora a lungo. 11 settembre 2001. A New York sono le 8:46 quando un aereo di linea colpisce in pieno la torre nord del World Trade Center.

0: la prima TV al mondo a trasmettere le immagini della catastrofe è la CNN. La normale programmazione viene interrotta.
1: Queste immagini terribili arrivano in diretta dal World Trade Center. Una notizia non ancora confermata parla dello schianto di un aereo contro una delle due torri.
0: Alle 9.03 il volo United Airlines 175 si schianta contro la Torre Sud.
2: Due aerei sarebbero schiantati, sono schiantati contro il World Trade Center nel cuore di New York.
3: Un incidente, la notizia è arrivata poco prima delle 3 in Italia, ma ora sembra probabile invece l'ipotesi di un attentato.
4: Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan.
5: Le immagini che stanno arrivando in diretta da New York sono spaventose.
3: Sono tardi pomeriggio e comunque nel TG delle 18.30 di questo gravissimo episodio di cronaca.
0: Passano 34 minuti e un altro aereo di linea precipita sul Pentagono.
6: C'è anche una voce che il Pentagono
3: che dice?
6: È in fiamme.
3: Il Pentagono in fiamme? Il
6: Pentagono in fiamme.
0: Alle 10.03 il volo United Airlines 93 si schianta al suolo in Pennsylvania.

Quel maledetto mercoledì in America si verifica una tragedia non paragonabile ad altri attentati o a calamità naturali. Ma venne colpito al cuore il sogno americano, l'immagine di una nazione e di una società all'apparenza indistruttibili, che sparì drasticamente. Per qualcuno però quell'11 settembre ha rappresentato il riscatto e la rivincita contro un paese che ha imposto la sua visione ovunque. A pensarla così, potrebbe essere stato proprio il principale indiziato dell'attentato, e cioè Osama Bin Laden. Provare a comprendere le cause dell'11 settembre significa imbattersi in un labirinto di ipotesi contrastanti. Certamente, però, molti sospetti possono essere suscitati da una certa politica americana che nella storia pare aver utilizzato dittatori e tiranni stranieri per conseguire i propri scopi al di fuori dei confini statunitensi. Come sostiene il regista Michael Moore, la Casa Bianca investì su Bin Laden non molti anni fa. Nel 1979, dopo aver studiato ad Oxford, in Inghilterra, Osama Bin Laden divenne un guerrigliero in Afghanistan dalla parte del fondamentalismo islamico, in lotta contro il regime filo-sovietico. All'epoca l'obiettivo era dargli un potere armato affinché combattesse l'Unione Sovietica, ma gli sviluppi erano imprevedibili. E quando nel 1989 il muro di Berlino cadde e la guerra fredda ebbe fine, Bin Laden non dimenticò quanto gli era stato insegnato ed era pronto ad entrare in azione. Era un fondamentalista islamico e fu tra i firmatari di un programma in cui dichiarava guerra aperta agli Stati Uniti e a tutto l'Occidente. Secondo queste ipotesi, l'America avrebbe allevato il proprio carnefice in seno a se stessa. È curioso poi notare che, mentre Osama combatteva, la sua famiglia faceva affari proprio con la famiglia Bush, affari che sono andati avanti fino a 2 mesi dopo l'11 settembre. Dopo la tragedia, il terrorista Bin Laden in un primo momento negò un suo coinvolgimento, ma poi rivendicò l'attentato. Il suo volto continuava ad apparire nella TV di tutto il mondo. Era stato ripreso con un Kalashnikov vicino a sé. Il suo aspetto sembra il simbolo del demonio, della personalità oscura che aveva umiliato l'Occidente. Bin Laden era adatto al ruolo, solo che l'Osama, che figurava tra i most wanted della sicurezza internazionale, viene ricercato per molti capi di accusa, tranne che per l'attacco dell'11 settembre. Molti degli interrogativi nati dopo riguardano proprio la dinamica del crollo delle torri e in particolare del crollo dell'edificio 7. Aveva 47 piani e una struttura di acciaio. Non fu colpito da alcun aereo e si trovava abbastanza distante dalle due torri. Eppure si sgretolò in pochissimo tempo, implodendo su se stesso. Secondo l'amministrazione Bush, fu disintegrato da un incendio, ma questa tesi è poco credibile. Alle 15, gli incendi visibili all'interno dell'edificio sembrano semplici focolai molto piccoli, che avrebbero potuto essere spenti addirittura dal sistema antincendio. Eppure, alle 17:30, dopo appena 2 ore, l'edificio crolla. A proposito degli episodi riferiti al crollo dell'edificio 7, il direttore di Fire Engineering, Bill Manding, dichiara di essere stato chiamato dal comandante dei pompieri, allarmato perché in tutta quella confusione non sapeva se sarebbe riuscito a controllare l'incendio, nonostante questo fosse piuttosto piccolo. Allora i due convennero che era preferibile far venire giù l'edificio. Significa forse che l'hanno demolito? Ma per pianificare una demolizione ci vogliono almeno 2 settimane. Una squadra era stata allertata così tanto tempo prima dell'11 di settembre. Di certo, c'è che dopo 7 mesi di indagini, il governo americano ha dichiarato di non avere alcuna idea del perché
l'edificio 7 sia crollato. I lati oscuri a proposito dei fatti dell'11 settembre riguardano anche quanto accaduto al Pentagono. Le versioni ufficiali parlano di un Boeing 757 che ha colpito un muro esterno dell'edificio, ma ci sono alcune incongruenze. Il Pentagono mostra pochi danni, per lo più è intatto. Inoltre, da alcune foto satellitari si nota che il buco nel muro è troppo piccolo per essere stato causato da un 757 e non ci sono documenti fotografici di parti di aereo intorno all'edificio. Un 757 è enorme e un suo schianto produrrebbe tonnellate di rottami, di cui però non c'è traccia. Inoltre, un 757 è largo 38 metri, mentre il foro sul Pentagono non ne misura neanche 20. Com'è possibile? Nei tempi immediatamente successivi alla catastrofe, non si è parlato molto dell'aereo che ha colpito il Pentagono. È ragionevole se si pensa alle dimensioni della catastrofe del World Trade Center, ma a distanza di tempo i dubbi hanno assalito molti analisti. L'attentatore che guidava il presunto Boeing, come si seppe in seguito, non era un pilota esperto. Era un principiante, un allievo pilota. Ma nemmeno un pilota espertissimo sarebbe riuscito a centrare un edificio alto appena 20 metri con un 757. Tuttora si sostiene che si trattasse di un aereo. Ai più, l'oggetto che si intravede sembra assolutamente irriconoscibile, il che suscita altri sospetti. Possibile che nessuna delle telecamere piazzate vicino al Pentagono, l'edificio più sorvegliato del mondo, abbia ripreso nulla? Altri strani eventi riferiti all'attentato dell'11 di settembre riguardano proprio la dinamica del crollo delle Twin Towers. Le autorità parlano di un collasso dovuto al propagarsi di un incendio, in seguito alla collisione degli aerei. Alcuni studi hanno evidenziato come un crollo in seguito ad un incendio sia molto lento. La maggior parte della struttura resta intatta. Invece, dal momento del cedimento di uno dei piani superiori, le Twin Towers vennero giù in meno di 9 secondi. È quantomeno sorprendente, e per i teorici del complotto, la spiegazione di tutto si ottiene osservando alcuni sbuffi di fumo. Studiando attentamente i filmati che riprendono il crollo sorprendentemente rapido delle Twin Towers, anche i meno esperti notano come il collasso dei grattacieli segua una dinamica molto simile a quella delle demolizioni controllate. I teorici del complotto analizzano a fondo la faccenda ed effettivamente si nota che mentre le torri vengono giù piano per piano, perfettamente in verticale e senza dare l'impressione di un crollo incontrollato, dai livelli sottostanti ancora intatti fuoriescono dei piccoli sbuffi di fumo. Sbuffi di fumo che non si verificano mai in caso di crolli accidentali, ma che si osservano però in caso di demolizione controllata. Sbuffi di fumo che sarebbero frutto delle detonazioni della dinamite attaccata alle colonne portanti degli edifici. La cosa sorprendente è che i giornalisti che seguivano in diretta, momento per momento, il crollo delle torri, parlavano continuamente di fortissime esplosioni. In tutto quello che accadde l'11 settembre, la cosa più inquietante forse riguarda proprio ciò che non accadde. Il giornalista Barry Zeker spiega che esistono delle procedure standard da attuare nel caso in cui i voli commerciali spariscano dai radar o cambino senza preavviso la loro rotta. Queste procedure hanno bisogno di pochi minuti per essere messe in atto. Ma l'11 settembre nessun caccia americano si alzò in volo, nonostante l'esercito fosse stato avvertito dell'emergenza. Questa anomalia può essere spiegata dal fatto che quel giorno ci furono molte simulazioni di dirottamento
e i caccia non sapevano distinguere le emergenze reali da quelle simulate. Eppure c'è una intercettazione in cui agli organi militari viene spiegato esplicitamente che la chiamata per gli aerei dirottati non è una esercitazione. A sostenere la teoria che l'intervento dell'esercito non fu tempestivo, perché così vollero le alte sfere militari e del governo, ci sono alcune controverse testimonianze. Nel gennaio del 2001, all'agente di Chicago, Robert Wright, fu bloccata un'indagine terroristica durata 3 anni. 3 mesi dopo, Wright accusò l'FBI di non essere minimamente interessata a sventare un attacco terroristico, ma solo a raccogliere prove per sapere chi arrestare, quando un attacco terroristico sarebbe avvenuto. E mentre lavorava all'ufficio traduzioni dell'FBI dopo l'11 settembre, Sebi Lemons scoprì prove di un'estesa corruzione interna per coprire informazioni sul giorno dell'attentato. Il Dipartimento di Giustizia, guidato da John Ashcroft, la obbligò al silenzio. Se l'attentato alle Torri Gemelle non è stato un complotto di cui era a conoscenza la Casa Bianca, perché il presidente degli Stati Uniti, quando venne informato del disastro, sembrava aspettarselo? Nel documentario Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, vincitore nel 2004 della Palma d'Oro al Festival di Cannes, c'è una testimonianza straordinaria. In un video amatoriale girato in una scuola, si vede il presidente Bush che legge una favola di fronte ad una classe di bambini. La telecamera lo sta inquadrando. Quando gli si avvicina uno dei suoi uomini e informandolo dell'accaduto con poche telegrafiche parole, Bush continua a leggere la favola, come se nulla fosse successo. Il presidente seppe gestire alla perfezione la tensione del momento. O forse sapeva già tutto. Ci sono dei documenti scottanti che sembrano appoggiare questa teoria. La teoria del complotto dell'11 settembre sembra avere anche delle cause politiche. Quando Bush entrò in carica nel 2000, portò con sé il suo vice, Dick Cheney, il segretario della difesa Donald Rumsfeld e il suo vice, Paul Wolfowitz. Quest'ultimo era il principale promotore di un movimento neoconservatore. Nella sua bozza di strategia per la sicurezza nazionale, Wolfowitz prevedeva che gli Stati Uniti aumentassero sensibilmente gli stanziamenti di fondi per l'esercito e che fossero disposti ad usare la forza militare unilateralmente, con o senza alleati. Inoltre propose di adottare una politica estera più aggressiva che permettesse al paese di attaccare preventivamente nel mondo. Anche eliminare paesi come l'Iraq faceva parte di questo grande progetto. Ma persino questi neoconservatori sapevano che una proposta del genere avrebbe trovato l'opposizione dell'opinione pubblica. A meno che, citando le loro parole, non ci sia un altro evento catastrofico e catalizzante come Pearl Harbor. Un anno dopo, quell'evento arrivò. Era l'11 settembre 2001. Le molte informazioni tese ad affossare la versione ufficiale di ciò che accade l'11 settembre suscitano molti dubbi, ma non prova cos'è successo veramente. Il fatto che i nastri della sorveglianza del momento dell'impatto con il Pentagono siano stati confiscati come quelli della torre di controllo suscita ancora più sospetti e sembra essere un'ulteriore prova del fatto che alte sfere del governo non vogliano si sappia cosa accadde veramente. Si sa invece che il Patriot Act è stato approvato, di fatto per togliere molte libertà civili e non solo agli americani. L'invasione dell'Afghanistan ha fatto ottenere all'America il passaggio per i condotti di greggio e gas,
per un valore di 1.000 miliardi di dollari dal Mar Caspio all'Oceano Indiano. Una grande multinazionale ha ottenuto contratti per appoggiare le truppe per la distruzione dell'Iraq e per la ricostruzione. I neoconservatori hanno ottenuto l'invasione dell'Iraq e un cambio di governo. Alla domanda «Chi ha guadagnato dall'11 settembre?» Quindi una risposta sembra esserci. Come abbiamo raccontato, i dubbi su ciò che accadde in quella fatidica mattina in America sono tantissimi. E ancora adesso, in molti continuano a lavorare per riscattare le vittime e per tentare di prevenire altre morti. Le vittime dell'11 settembre, infatti, non sono solo quelle che si trovavano nelle Torri Gemelle o negli aerei dirottati. L'11 di settembre continua a fare i suoi morti anche oggi, nelle guerre che in nome di quel giorno si sono scatenate. Vittime sono anche i newyorkesi, che si sono ammalati, perché in seguito ai crolli, all'ente governativo che doveva dire ai cittadini «attenti, l'inquinamento è alto», fu imposto di dire «state tranquilli», per non scatenare il panico. Nell'aria, intanto, si diffondevano sostanze tossiche emesse dai detriti. Questa puntata di 100 storie è dedicata a tutte le vittime dell'11 di settembre, cittadini ignari di eventuali disegni politici, vittime di una follia omicida di cui ancora oggi sembra non sapersi l'origine.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. La struttura del Decameron. Le novelle del Decameron sono inserite in una cornice narrativa costituita dai giovani che ogni giorno decidono il tema e raccontano. Boccaccio riprende la composizione della cornice narrativa delle novelle orientali. Le Mille e una Notte, infatti, hanno come protagonista una raffinata e colta fanciulla, Scheherazade, che per sfuggire alla morte, ogni notte, racconta una novella a chi vuole ucciderla. La ragazza riesce ogni giorno a rimandare l'esecuzione, perché il suo carnefice è curioso di conoscere la conclusione della storia. Alla fine, la straordinaria abilità narrativa della protagonista le salverà la vita. In ambito italiano, il modello di riferimento del Decameron è costituito dai racconti in prosa del novellino, che sono però storie semplici, quasi prive di ambientazione, con pochi personaggi scarsamente definiti. Così sono suddivise le giornate e i temi del Decameron. Prima giornata, mercoledì. Pampinia propone un tema libero. In questa giornata molte novelle affrontano argomenti legati alla religione. Emergono in modo evidente la corruzione e i limiti della Chiesa del tempo, ma anche la grande importanza che la fede ha nella vita degli uomini. Infatti, per Boccaccio, la religione riguarda la sfera personale dell'uomo. È una scelta personale che aiuta l'individuo nel suo percorso di vita e non ha il valore universale e politico che l'aveva attribuito Dante. Seconda giornata, giovedì. Filomena propone i temi della fortuna e dell'ingegno. In questa giornata, la fortuna si riferisce all'insieme di eventi imprevedibili, sia positivi che negativi, che influiscono sulla vita dell'uomo. Nell'opera di Boccaccio, la fortuna assume un valore importante perché l'autore non vede il mondo rigidamente regolato dal volere divino, ma ritiene che la maggior parte degli avvenimenti accadano casualmente. L'ingegno è la virtù che consente all'uomo di governare la propria vita, approfittando della buona sorte e opponendosi a quella cattiva. Terza giornata, domenica. Neifele propone di narrare di chi con industria ottiene o ritrova una cosa desiderata da tempo. I racconti proseguono sul tema dell'ingegno, che Boccaccio approfondisce attraverso il concetto di industria umana. L'industria è l'insieme delle risorse che l'uomo mette in gioco per perseguire i suoi fini e risolvere a suo favore le situazioni avverse. Quarta giornata, lunedì. Filostrato propone il tema dell'amore infelice. La narrazione presenta storie di grandi uomini i cui protagonisti non hanno potuto vivere il loro sentimento e hanno concluso la loro vita in modo tragico. Nella vita medievale è un tema molto vicino all'esperienza dei lettori, perché il padre decideva la vita dei figli, destinandoli al matrimonio o al convento, senza tenere in alcun conto le loro inclinazioni o i loro sentimenti. Quinta giornata, martedì. Fiammetta propone il tema degli amori felici. L'opera propone storie d'amore a lieto fine, dove la conclusione positiva trionfa dopo molte peripezie dei protagonisti, dando luogo a vere e proprie avventure. Spesso il finale lieto sopraggiunge come esito di un colpo di fortuna. L'amore è rappresentato in tutte le sue sfaccettature come una forza naturale che non può subire la costrizione dei condizionamenti sociali o morali ed emerge con prepotenza anche in situazioni avverse o difficili. Sesta giornata, mercoledì. Elissa sa anche in situazioni avverse o difficili. Sesta giornata, mercoledì. Elissa propone il tema delle risposte intelligenti che consentono di evitare situazioni pericolose. Qui l'argomento centrale è l'arte della parola, intesa sia come arte di narrare, quindi di usare un appropriato linguaggio, sia come espressione dell'ingegno umano. Le risposte intelligenti e le battute di spirito consentono spesso all'uomo di evitare i pericoli o di uscire da situazioni imbarazzanti, riscuotendo anche la simpatia dei propri simili. Attraverso la parola, l'uomo afferma pienamente se stesso come essere umano. Settima giornata, giovedì. Dioneo propone il tema delle beffe che le donne fanno ai mariti. Si raccontano qui storie di donne sposate che spesso si trovano in situazioni imbarazzanti a causa della presenza in casa di un altro uomo di cui si sono innamorate. Le protagoniste riescono ad architettare uno stratagemma scherzoso per uscire dalla situazione ed evitare conseguenze negative, dimostrando la loro intelligenza. Ottava giornata, domenica. Lauretta propone ancora il tema della beffa. Le narrazioni della giornata proseguono sullo stesso tema, variando i protagonisti e le situazioni. La beffa viene presentata come espressione dell'ingegno umano e della capacità dell'uomo di trovare il lato divertente delle cose in tutte le situazioni. Nona giornata, lunedì. Emilia propone un tema libero. Come nella prima giornata, qui i narratori raccontano liberamente, ma prevalgono racconti divertenti, espressione della vivacità e dell'ingegno umano. Decima e ultima giornata, martedì. Panfilo propone il tema della generosità e della grandezza d'animo. La giornata conclusiva è in antitesi, cioè in contrapposizione con la prima giornata. Lì prevalgono esempi di comportamenti negativi, mentre in chiusura dell'opera Boccaccio presenta esempi di grandi virtù umane e dei comportamenti eccezionali, con l'intento di concludere un percorso ideale all'interno della vasta gamma dei comportamenti umani nella vita.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23.30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23.30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, i lati nascosti degli impianti. Se ne fanno milioni l'anno, ma non sempre tutto fila liscio. Secondo dati recenti, addirittura 4 su 10 sarebbero mal posizionati, a cui si aggiungono gli errori di manutenzione. Di Alessandro Pellizzari. Sono passati oltre 60 anni da quando nel 1961 l'italiano Stefano Tramonte progettò le prime vite in grado di sostituire completamente, una volta inserita chirurgicamente nell'osso, un elemento mancante o senza speranza, come dicono i dentisti. Da allora l'implantologia non solo ha rappresentato la più importante rivoluzione in odontoiatria, ma ne ha fatta di strada, tanto da diventare un trattamento molto richiesto nonostante i costi. Solo nel 2024, quando l'Istituto di Ricerche specializzato Keystone nel nostro paese, sono stati realizzati più di 2 milioni di impianti con una spesa di oltre 2 miliardi di euro. Il costo medio per dente oscilla tra i 1.000 e i 3.200 euro. C'è un ma. Per la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, 4 impianti su 10 sono mal posizionati, tanto da ottenere innanzitutto un risultato estetico indesiderato. Così, addio effetto nuovo e bello. Il rischio gengive sottili. Il problema starebbe nella selezione del paziente e negli errori tecnici di chi opera. Il dottor Francesco Cairo, presidente SLDP, durante l'ultimo congresso nazionale ha spiegato che il 60% delle persone ha gengive costituzionalmente sottili, una condizione che le rende più a rischio di retrazione fino alla scopertura delle radici se l'impianto viene progettato male, per esempio perché troppo inclinato. Un rischio che aumenta di 14 volte la probabilità di avere un sorriso a tutta gengiva. Se progetto un ponte, deve essere padrone di materie come architettura e ingegneria, ma avere anche conoscenze di geologia, spiega il professor Raffaele Vinci, responsabile dell'unità dipartimentale di chirurgia orale avanzata e implantologia presso il Dipartimento di Odontoiatria di IRCCS San Raffaele di Milano e titolare dell'insegnamento di chirurgia orale e implantologia all'Università Vita Salute. Inoltre, occorre aver acquisito una buona esperienza e manualità sul campo. Si parla tanto di team multidisciplinari per curare bene certe malattie. Ecco, l'implantologo deve possedere diverse competenze tutte insieme. Essere un parodontotologo, ma anche un bravo protesista, un esperto chirurgo orale ed avere una visione globale dell'apparato masticatorio. Invece a posizionare gli impianti ormai da anni ci si sono messi un po' tutti. Da non dimenticare anche il turismo dentale low cost, mentre questa scienza odontoiatrica rimane una delle discipline più delicate e che richiedono maggiore esperienza. La Ferrari del sorriso. Si parlava di selezione del paziente come una delle cause di insuccesso dell'implantologia. Un dente artificiale è infatti un po' la Ferrari del sorriso. Richiede una manutenzione puntuale, accurata, con controlli e un'igiene dentale domiciliare e professionale scrupolosa. Costa prima e costa dopo, anche in termini di impegno personale. Se vai dal dentista per sostituire uno o più denti, hai una predisposizione e spesso anche un atteggiamento nella cura dei denti che ti ha portato a perdere degli elementi. Quindi la prima domanda è: sei davvero disposto a impegnarti nell'igiene molto più profonda e accurata e sottoporti ai controlli che una Ferrari richiede? Sottolinea Vinci. Un dente artificiale non è una cosa di cui ti dimentichi, a parte qualche minuto di spazzolamento dopo i pasti, e l'odontoiatra può essere preparatissimo e bravissimo, ma se poi tu non collabori, l'implantologia può portare a complicanze che sono maggiori del mantenimento in vita di un dente considerato da sostituire. Però non è sempre colpa solo del paziente. La faciloneria con cui vengono estratti elementi dentari pensando di poterli sostituire con qualcosa di infallibile è una leggerezza che i nostri utenti stanno pagando molto caro. Nicotina, il vero nemico. Tra le cose che fanno la differenza tra un impianto di lunga e felice vita e uno destinato a complicanze fino al rigetto, quindi tutto da rifare, c'è la nicotina. Che venga dalla sigaretta classica o dal cosiddetto svapo, non importa, spiega l'esperto. C'è un effetto diretto tra questa sostanza e la vasocostrizione. Posso fumare tanto o poco, ma nel momento in cui lo faccio, determino una riduzione di apporto nutritivo ai tessuti, soprattutto nelle sue regioni periferiche, e ciò mette in crisi i processi di guarigione e mantenimento intorno a un impianto. È il problema di fondo. Il classico fumatore, dopo anni di nicotina, riporta comunque un danno irreversibile nella vascolarizzazione periferica. E questo è un monito per il paziente, ma anche per gli operatori, che non devono essere permissivi in questo campo. Un avvertimento che vale soprattutto per le donne, sempre più consumatrici di sigarette, che sommano questo elemento di alto rischio per l'implantologia con fluttuazioni ormonali che le contraddistingue. L'osteoporosi, invece, non è una controindicazione assoluta all'implantologia, ma chi assume farmaci per controllarla, come ad esempio i bifosfonati, deve avvertire il dentista prima di qualsiasi operazione, anche un'estrazione, perché, per esempio, possono modificare la capacità dell'osso di guarire dopo un trauma. Insomma, diventano pazienti più fragili. Dalla TAC alla chiusura guidata dall'intelligenza artificiale. Le tecnologie, vecchie e nuove, possono aiutare l'odontoiatra ad abbattere i rischi di un impianto riuscito male, come la CBCT, che fornisce immagini ad alta definizione di denti, ossa, articolazioni, come anche la densità e composizione dell'osso stesso. L'intelligenza artificiale, poi, comparando i dati degli esami radiografici con le immagini ottenute utilizzando scanner facciali ed intraorali, può suggerire la posizione ottimale dell'impianto, simulando virtualmente il suo inserimento all'interno della bocca. È possibile persino costruire guide personalizzate, stampabili in 3D, per guidare il manipolo implantare durante l'inserimento, riducendo così il margine d'errore e velocizzando l'intervento. È la cosiddetta chirurgia guidata, con cui si realizza una mascherina in resina da fissare in bocca, in grado di dirigere con la massima precisione le operazioni del chirurgo in termini di direzione, profondità e angolazione. Può essere fatta su pazienti selezionati e da operatori davvero esperti. Non è una scorciatoia che si impara in corsi di qualche mese, replica Vinci. Tutta questa tecnologia un giorno farà davvero la differenza, ma oggi l'intelligenza artificiale non è in grado di disegnare con precisione il percorso del nervo mandibolare. Cosa che un occhio umano esperto, guardando panoramiche ETC, è in grado di fare. Io preferisco parlare di intelligenza aumentata più che artificiale, cioè tecnologie digitali a servizio dell'intelletto umano, al fine di ottenere cure più efficaci. Il robot Da Vinci, che elimina la prostata con precisione, è molto utile, ma chi lo guida, dalla progettazione terapeutica all'intervento, è il chirurgo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Nei lager nazisti si moriva cantando. Nei campi di sterminio erano diffuse le orchestre dei prigionieri, musicisti obbligati a suonare e cantare per intrattenere gli ufficiali tedeschi e cadenzare le giornate dei detenuti, accompagnandoli persino all'esecuzione. Qualcuno dovette intonare un inno mentre veniva frustato. Di Fabio Dal Masso. Può la musica, espressione sublime dei sentimenti umani, trovare posto in luoghi di morte, tortura e disumanizzazione, come sono stati i campi di concentramento nazisti? Per quanto possa sembrare strano, quasi assurdo, la risposta è sì. Oltre quei fili spinati, dove la vita dei prigionieri contava poco o nulla, c'era posto per le sette note, che venivano usate dai nazisti come strumento di propaganda o di tortura. Non solo. Simon Lux, Uno dei primi sopravvissuti a raccontare questo singolare aspetto della detenzione nazista ricordò che la vera prima ambizione di un comandante di un campo era quella di costituire la sua orchestra per assicurare il funzionamento impeccabile della macchina della disciplina e anche per la distrazione personale e il mantenimento del morale delle truppe delle SS, i nostri guardiani. Nel Natale 1943, lui stesso, internato nel campo di concentramento di Birkenau, fu costretto a esibirsi con la sua orchestra per le donne malate in infermeria. In un'atmosfera resa pesante da fetore insopportabile e agonia, i musicisti eseguirono canti natalizi, mentre le donne piangevano urlando loro di lasciarle morire in pace. Lo scrive Francesco Lotoro nel libro Un canto salverà il mondo, Feltrinelli 2022. Con la salita al potere del nazismo, 1933, e la creazione dei primi campi di detenzione, in Germania si viene a creare una situazione artisticamente drammatica e allo stesso tempo paradossale. La musica proibita in Germania, perché considerata razzialmente impura, cioè scritta da persone di religione ebraica, poteva essere ascoltata ed eseguita all'interno dei campi di lavoro, di transito e di sterminio, come scrive Roberto Franchini nel libro L'ultima nota, musica e musicisti nei lager nazisti, Marietti, 1820, editore. Ad esempio, a Dachau, il primo campo di concentramento nazista aperto su iniziativa di Heinrich Himmler il 22 marzo 1933, c'era un'orchestra diretta da Herbert Zipper, che poi venne trasferita in un altro lager, Buchenwald. La componevano 12 musicisti ebrei epurati dall'Orchestra Filarmonica di Monaco. Inoltre c'erano molti compositori ebrei prigionieri che continuavano la loro attività artistica nei campi, come Victor Ullmann, uno dei più apprezzati e noti compositori dell'epoca, deportato a Terezin nel 1942, dove riuscì a comporre ben 24 lavori in 2 anni, tra cui 3 sonate per pianoforte, un quartetto per archi, un poema sinfonico e un melodramma. Poi, il 16 ottobre 1944, fu caricato sul treno per Auschwitz, dove morì quasi certamente 2 giorni dopo in una camera a gas. Anche il compositore olandese Robert Emanuel Heilbut, nel 1943, fu internato nel campo di Westerbork per essere poi trasferito in quello di Bergen-Belsen. Scrisse tra i 2 campi un Musikbüchle, un libretto musicale, arrangiamenti di canzoni olandesi, pezzi per 1 o 2 chitarre, Hatik Va, inno nazionale, per coro maschile, e poi anche pagine di studio della chitarra. Di lui ci sono pervenuti 31 pezzi su 40. Fu imbarcato sull'ultimo dei treni partiti da Bergen-Belsen e morì il 19 aprile 1945 tra Finsterwalde e Falkenberg-Elster. In ogni lager nacquero vere e proprie orchestre, Kapellen. Ad Auschwitz e nei suoi 2 campi collegati furono 7, scrive Franchini. Tra queste, la più famosa fu l'orchestra femminile di Birkenau. Alla fine, queste formazioni musicali erano presenti in almeno 21 campi di concentramento. Al fianco di queste orchestre si segnalano un quartetto d'archi e dei complessi di musica da camera a Buchenwald, diversi gruppi jazz, un duo violino e pianoforte a Flossenbürg, un piccolo complesso a Ravensbrück, aggiunge Franchini nel suo saggio. Tutto ciò non deve far pensare a prigionieri liberi di suonare ed esprimere le loro emozioni attraverso gli strumenti. La funzione più comune delle orchestre era quella di accompagnare la partenza e il ritorno delle squadre di lavoro coatto, i cosiddetti comandos, per scandire le giornate di lavoro dei prigionieri. Ma non solo. Così come sul cancello all'ingresso del campo figurava la beffarda e falsa scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, allo stesso modo i nuovi prigionieri venivano accolti dall'orchestra, quasi uno spietato comitato di accoglienza per persone sradicate dalle loro case, caricate a forza su carri bestiame e costrette a estenuanti viaggi. Nel contempo allietava le giornate degli aguzzini, permettendo loro di svagarsi tra una sevizia e un'uccisione. Nel lager la vita delle guardiane e dei guardiani doveva essere sufficientemente piacevole nel quotidiano, non dovevano annoiarsi o soffrire a causa dell'inattività o dell'ozio, riporta sempre Franchini. Organizzate quindi le orchestre, non era raro vedere all'interno di questi luoghi di morte gli assassini seduti in prima fila ad ascoltare le esibizioni dei prigionieri impegnati in concerti di musica classica o jazz. O ancora, obbligare i prigionieri ad allietare eventi privati delle SS come feste di compleanno o cene. Per i prigionieri musicisti, l'orchestra poteva comunque rappresentare una flebile speranza di salvezza. Ricevevano infatti un po' di cibo in più, magari un'ulteriore razione di pane, e spesso erano esentati da devastanti lavori fuori dai lager. In alcuni campi, inoltre, sempre a discrezione delle guardie, potevano avere vestiti migliori e lavarsi più spesso degli altri. Ciò non significa che fossero dei privilegiati esenti da violenze o dall'uccisione come tutti gli altri prigionieri. Emblematica è la storia di Ilse Herlinger Weber, poetessa e scrittrice di testi teatrali per bambini, deportata a Terezin nel 1942 assieme al marito e al figlio più piccolo. Era una musicista autodidatta e componeva brani semplici e orecchiabili. A Terezin compose molte canzoni, in prevalenza per bambini, delle quali scriveva sia il testo che la melodia, scrive Franchini. Il suo amore per i più piccoli l'aveva portata a occuparsi del reparto infantile dell'infermeria del lager, dove cercava di distrarre i piccoli prigionieri con le sue canzoni. Il 6 ottobre 1944, mentre lei, suo figlio Tommy e altri 14 bambini aspettavano il loro turno davanti alla porta della camera a gas, intonò una ninna nanna, Vigala, per non far preoccupare i piccoli e donare loro un ultimo estremo momento di distrazione. Da quel giorno, scrive Franchini, questa ninna nanna fu cantata da altri bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz e rimase nella memoria come simbolo del massacro degli innocenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Dormiamoci su. Non è affatto segno di pigrizia. Una siesta a metà giornata ricarica le energie e stimola nuove idee, purché non sia troppo lunga, 20 minuti bastano. Di Elisa Venco. Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo, sosteneva ironicamente lo scrittore Leo Longanesi. C'è modo e modo però di intendere l'agognato riposo. E mentre un buon sonno notturno è un obiettivo generalmente condiviso, il pisolino pomeridiano gode di una cattiva reputazione, come fosse un'abitudine da scansa fatiche. Charles Xisler, studioso del sonno all'Università di Harvard, USA, Pensa addirittura che la società attuale ritenga chi dorme poco, e di certo mai al pomeriggio, un vincente. La cultura lavorativa e sociale contemporanea glorifica la mancanza di sonno nello stesso modo in cui un tempo si celebravano coloro che reggevano l'alcol, si sbilancia Xeisler. Eppure, secondo gli ultimi studi, lungi dall'essere il sigillo di chi lavora svogliatamente, la siesta è il contrario, è la condizione per lavorare meglio. Per questo motivo James Maas, psicologo della Cornell University, USA, ha ridefinito la pennichella power nap o sonnellino potenziante, poiché comporta vantaggi prestazionali. Non a caso si tratta di un istinto primordiale, tant'è vero che 2 volte al giorno, la sera e tra le 13 e le 14, la temperatura corporea si abbassa leggermente, diminuendo la nostra vigilanza per invitarci al sonno. Perché il pisolino sia efficace, ci sono però alcune condizioni da rispettare. Innanzitutto non vale per chi passa le notti in bianco. A meno che venga usato da chi fa turni, il sonnellino è vietato agli insonni notturni, perché aggrava il problema, precisa Luigi De Gennaro, ordinario di psicobiologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige il laboratorio del sonno e segretario dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno. Poi, la siesta va avviata preferibilmente entro le 15, appunto per non condizionare il riposo notturno, e deve essere rigorosamente breve. Oltre la soglia dei 20 minuti dall'addormentamento, i benefici vengono superati dagli svantaggi, spiega il docente. Il problema è legato alla cosiddetta inerzia del sonno, una sorta di gap cognitivo che si verifica nei primi minuti dopo un sonno prolungato e che dipende dalla fase del sonno da cui ci siamo destati. A partire dal tempo zero, che è il momento in cui ci addormentiamo e che in genere richiede circa 10-15 minuti, in 20 minuti raggiungiamo solo le prime fasi del sonno, ovvero lo stadio 1 e 2, in cui questa fatica del cervello ad attivarsi è minima. Se invece, prolungando il pisolino, entriamo nelle fasi di sonno profondo, l'inerzia successiva si protrae, la mancanza di lucidità pure. Insomma, sopra i 20 minuti, al risveglio si resta troppo intorpiditi, a meno che non si raggiunga la durata del ciclo completo di sonno, 1 ora e mezza. Anche al di sotto dei 20 minuti, comunque, l'efficacia del pisolino non è garantita. I ricercatori australiani della Flinders University hanno sottoposto alcune persone che avevano dormito solo 5 ore per notte a 3 test cognitivi, misurandone le prestazioni dopo pisolini di diversa durata. I risultati hanno dimostrato che dormire solo 5 minuti non migliora quasi le prestazioni cognitive, memoria, concentrazione, vigilanza, eccetera, mentre farlo per 10 minuti innalza parecchio i risultati, da subito dopo il risveglio fino a 2,5 ore dopo. Anche dormire per 20 o 30 minuti aumenta le prestazioni, ma serve mezz'ora per notare miglioramenti, anche se l'effetto dura oltre le 2 ore e mezza successive. Ci sono ulteriori motivi per indulgere in una pennichella. Uno studio realizzato dall'Università di Atene su malati di patologie coronariche ha dimostrato che un sonnellino di 30 minuti aiuta a ridurre l'infiammazione che porta all'irrigidimento delle pareti venose, diminuendo quindi il rischio di ipertensione. In più, la siesta mantiene giovane il cervello. Uno studio del 2023 fa addirittura supporre che bastino pochi minuti di sonno pomeridiano per ringiovanire il cervello fino a 6,5 anni. Dall'analisi dei dati raccolti, il campione era di 378.932 persone. I ricercatori dell'Università di Londra hanno riscontrato un volume cerebrale più ampio in chi faceva la siesta. E il volume cerebrale, che varia con l'età o in associazione alla neurodegenerazione, è un importante indicatore della salute del cervello. Vero è che la correlazione non è casualità, ovvero due fenomeni che crescono insieme non è detto che siano legati da una relazione di causa-effetto, ma che abbiamo da perdere. Se invece puntiamo a stimolare la creatività o trovare soluzioni originali, il pisolino più indicato è quello micro. Albert Einstein e Thomas Edison raccontavano di praticare mini pause tenendo qualcosa in mano, un cucchiaio il primo, due sfere di metallo il secondo, in modo che il rumore della caduta di quegli oggetti li destasse. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha testato proprio il potere di questo metodo su 103 soggetti, alle prese con esercizi matematici risolvibili grazie a un trucchetto. Coloro che sono risultati più lenti nell'individuarlo sono stati invitati a riprovare dopo un micropisolino, con il cranio coperto di elettrodi. Hanno fatto una pausa di 20 minuti in posizione reclinata con una bottiglietta d'acqua in mano. Alcuni non sono riusciti per nulla a rilassarsi, mentre altri si sono addormentati per 1 o 2 minuti prima di sentire la bottiglia cadere. Il distacco tra i due gruppi è apparso in modo netto. Chi ha trascorso almeno 15 secondi nella primissima fase del sonno ha triplicato le possibilità di trovare il trucco nascosto. In pratica c'è riuscito oltre l'83% contro il 31% del gruppo che non si era addormentato. L'ipotesi è che in questi primi secondi si spengano le regioni frontali del cervello essenziali per il ragionamento logico e ciò ci renda liberi di associare le idee in modo non convenzionale. Non è però che ci si desti di colpo, folgorati da un'idea. Nei soggetti esaminati, l'aumento della brillantezza nel risolvere il problema matematico non appariva subito, bensì da 45 minuti a un'ora dopo la microsiesta, senza che nessuno di essi sapesse fare a ritroso il cammino mentale che aveva portato alla soluzione. Un disastro, invece, sono risultati quei volontari che hanno continuato a dormire malgrado la caduta della bottiglia. Solo il 14% di essi è riuscito a trovare la soluzione. A dispetto della sorveglianza che possiamo esercitare sulla nostra siesta, comunque in realtà ci appisoliamo continuamente senza che ce ne rendiamo conto. Rilevazioni sul cervello dimostrano che occasionalmente alcune aree di esso, non impegnate dalle attività in corso, entrano in una sorta di blackout, cioè di piccoli colpi di sonno, anche se il resto del cervello resta sveglio. In un esperimento riportato dalla rivista Nature Communication, un team di ricercatori francesi ha volutamente assegnato ad alcuni volontari un compito noioso: schiacciare per un'ora su un tasto di un computer quando compariva una nuova cifra sullo schermo, con l'eccezione di quando si trattava del numero 3. Date le premesse, era ovvio che a un certo punto le persone esaminate lavorassero con il pilota automatico, facendo però molti errori. Eppure le cavie si sbagliavano in due modi distinti: o perché premevano troppo velocemente il tasto, o perché dimenticavano di farlo. Si è scoperto che il primo caso si verificava quando, vista la noia della situazione, le onde lente del sonno si affacciavano nella corteccia frontale del cervello, coinvolta nel controllo e nell'inibizione di risposte impulsive. All'inverso, quando il sonno si manifestava nelle aree posteriori del cervello che ricevono le informazioni dall'ambiente, i volontari provavano momenti di smarrimento e non schiacciavano il pulsante. La noia è quindi una sorta di sonno parziale. Le piccole sieste involontarie tendono comunque a manifestarsi più spesso in caso di debito di sonno, ma esistono in ogni caso. Per esempio, è stato dimostrato, grazie a simulatori di guida, che l'area cerebrale che presiede al movimento si appisola quando si resta seduti per ore al volante, il che giustifica i messaggi di prevenzione stradale che raccomandano pause agli autisti. Ma perché avviene questo addormentamento locale? Si tratta di un meccanismo di neuroprotezione, spiega Thomas Andrion, ricercatore all'Istituto del Cervello di Parigi. La nostra mente si comporta un po' come un fusibile che disconnette le zone troppo surriscaldate per evitare danni neuronali in caso di attività intensa. Il sonno localizzato del cervello mette quindi in pausa alcune reti neuronali, ma evita un addormentamento completo per lasciarci reattivi di fronte a un'emergenza. Questa abilità di dormicchiare da svegli sarebbe un'eredità lasciataci dai nostri progenitori, che potevano così riposarsi senza cadere preda di animali feroci. Vogliamo rispettare il ritmo dettato dalla natura? Non abbiamo che da seguirlo a occhi chiusi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom, La grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. Ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti, di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso, chiamata La Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti, un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'ente provinciale per il turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate grotte di Castellana, arrivò una risposta secca: è impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità. Ma Anelli non si arrese e decise di proseguire, perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità. Con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muove chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale, prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio, che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione. Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne, attraverso il cordino al quale era assicurato, l'altezza. Aveva ragione. La sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato cavernone dei monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana, che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Matarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. Concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema. E solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate. E poi, un giorno, all'altezza di quella che oggi è chiamata la caverna del precipizio, i due compagni di avventura dovettero fermarsi per un impedimento che superava le loro capacità e addirittura separarsi. Ciò accadde non tanto per una decisione personale, ma per il periodo storico che l'Italia stava attraversando. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Anelli, non essendo originario di Castellana, dovette tornare al nord. Di lì a poco, nel 1941, sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. Matarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza. Una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri, che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra, in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato Corridoio del Deserto, proprio per l'assenza di acqua che non consente la formazione di quelle tipiche concrezioni. Eppure, annidati nella pietra, si notano alcuni piccoli fossili di antichissimi molluschi che abitavano milioni di anni fa questi luoghi, dove, paradossalmente, all'epoca l'acqua era decisamente presente. ma Terrese è inconsapevole che a poca distanza da lì avrebbe fatto la scoperta della vita. Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima grotta bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. Una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. Ma Terrese, da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui a tempo pieno alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra, Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito tesoridoriente.net. Natale nel mondo. Come si festeggia negli altri paesi? A cura della redazione. Il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio affinché la giornata sia quanto più piacevole e spensierata. Il 25 dicembre è un giorno speciale, magico, si potrebbe dire. Ma vi siete mai chiesti come si festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l'albero di Natale, le letterine a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia? Scopriamolo insieme. Gran Bretagna. In Gran Bretagna il Natale è una festività molto attesa e sentita, dal grande significato simbolico e caratterizzata da un intenso fervore. Come in Italia, il 25 dicembre è la festa dei bambini. Nel Regno Unito essi iniziano solitamente ad attenderlo a partire da novembre, quando stilano la celebre letterina in cui elencano i regali che vorrebbero trovare sotto l'albero. A depositare i pacchettini sotto l'albero sarà Father Christmas, l'equivalente britannico di Babbo Natale, accompagnato dalla renna Rudolph. Per rendergli grazie della sua generosità, i bambini inglesi sono soliti lasciargli un po' di latte e una mince pie, un tipico dolce inglese. A partire da dicembre, come i bambini del continente, anche i bambini inglesi iniziano ad aprire il calendario dell'avvento, cominciando a decorare l'albero a qualche giorno dalla festività. Canada. Il fulcro delle tradizioni natalizie in Canada sono l'albero di Natale con

del mondo per la presenza dell'albero di Natale gigante, che ogni anno, dal 1917, viene donato dalla città di Boston in segno di riconoscimento per l'aiuto offerto dopo l'esplosione che avvenne ad Halifax. In Quebec, invece, i festeggiamenti iniziano i primi giorni del mese di dicembre e si concludono circa a metà gennaio. La città è soprattutto famosa per la parata di Santa Claus, che si svolge a Montreal. Germania. Come in molti altri paesi del nord Europa, anche la Germania si addobba a festa durante i mesi che precedono il giorno di Natale. Qui, come in Gran Bretagna, lo spirito natalizio si fa sentire già dalla fine del mese di settembre, quando nelle piazze e nelle strade di ogni città del paese iniziano ad essere allestiti i primi mercatini di Natale. Quasi tutti i prodotti esposti sono frutto dell'artigianato locale. Potrete trovare candele, marionette, giocattoli, palline decorate per l'albero di Natale e anche prodotti gastronomici. Sebbene a novembre i mercatini sono già pieni di visitatori, secondo la tradizione germanica, le danze vere e proprie hanno inizio il 6 dicembre, nella giornata di Nikolaustag. La leggenda vuole che durante la notte del 5 dicembre i bambini si preparino all'arrivo di San Nikolaus, lasciando le proprie scarpe sul davanzale o fuori dal portone di casa. Durante la notte, San Nicola si aggira per le case, tenendo in mano un grande libro, sul quale ha annotato il comportamento di ogni bambino e portando in spalla un sacco pieno di caramelle e ramoscelli di legno. I bambini buoni troveranno nelle loro scarpe dei dolci, mentre quelli birichini solo dei ramoscelli. Questa tradizione viene ancora rispettata. Anziché lasciare le scarpe all'aperto, vengono appese al camino delle calze colorate. Un aspetto curioso della tradizione natalizia tedesca è che si attende la vigilia per addobbare l'albero e il menù del 25 dicembre prevede che vengano serviti a tavola l'oca arrosto e la capra di Natale. Nei paesi africani, la coesistenza di culture religiose differenti e la massiccia presenza di missioni cattoliche ha fatto sì che anche in un continente apparentemente così lontano da quello che consideriamo Natale, si sviluppasse una vera e propria tradizione natalizia. In Africa centrale, il Natale coincide spesso con la fine della raccolta del cacao e i lavoratori delle piantagioni hanno la possibilità di tornare dalle famiglie per festeggiare. In Nigeria, nei giorni che precedono la Natività, le ragazze visitano le case della zona ballando e cantando, accompagnandosi con i tamburi. Danze e canti variano in base all'appartenenza etnica. Dal 25 in avanti, invece, sono gli uomini ad esibirsi con i volti coperti da maschere in legno raffiguranti i personaggi legati alle usanze locali. Anche in Africa esiste la tradizione dell'albero di Natale, che però è molto lontano dall'essere il classico abete tipico dell'Occidente. L'ornamento più comune è realizzato da un intreccio di foglie di palma disposte a formare un arco, a cui vengono appesi fiori bianchi che sbocciano proprio a Natale. In Sudafrica, dove la festività cade in piena estate, le celebrazioni e i festeggiamenti avvengono all'aperto, in spiaggia, e i fiori sono le decorazioni più comuni. Gli africani sono un popolo molto allegro e festaiolo, perciò la sera della vigilia, in molti paesi, dopo la messa, ha luogo una maestosa fiaccolata. La notte viene trascorsa in compagnia di parenti e amici, fino a quando il giorno dopo iniziano i preparativi per il pranzo di Natale. È anche consuetudine lasciare la porta di casa aperta, in modo che chiunque si senta il benvenuto. L'usanza vuole che ci si scambino regali consistenti in cibi, sia crudi che cotti, e ognuno riceve molto più cibo di quanto ne venga consumato nella realtà, ma questa abbondanza è considerata di buon auspicio. Giappone. Il periodo natalizio è abbastanza sentito dalla popolazione giapponese, anche se in modo differente rispetto all'Occidente. Il Natale è visto come un periodo di felicità diffusa, piuttosto che una celebrazione religiosa. Il 24 dicembre si celebra la festa per gli innamorati e per le famiglie con bambini piccoli. Le coppie vanno a cena fuori, appositamente per mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, ossia una semplice torta di pan di Spagna con panna montata,
e decorata con fragole e

Immagini di Babbo Natale. Anche in Giappone è tradizione scambiarsi un regalo, ma solo tra innamorati. Babbo Natale viene chiamato dai giapponesi Santa-san, in quanto hanno importato questa festa dagli Stati Uniti. Polonia. In Polonia il Natale è la festa più bella e più sentita. Le usanze polacche sono molto particolari ed ognuna ha origini e motivazioni ben precise. La vigilia di Natale è senza dubbio il giorno più importante. La giornata inizia molto presto e i ruoli sono già definiti. Le donne si mettono in cucina a preparare i piatti. Gli uomini sono soliti decorare l'albero di Natale. La cena della vigilia può cominciare solo quando in cielo appare la prima stella. È compito dei più piccoli scrutare l'orizzonte in attesa di vedere l'arrivo della stella. Il riferimento, naturalmente, è alla celebre stella cometa di Betlemme, che guidò i tre magi fino a Gesù. La stella è in qualche modo un simbolo della nascita di Gesù e la sua apparizione è una specie di segnale per sedersi al tavolo. Dopo la cena arriva il momento tanto atteso soprattutto dai bambini, lo scambio dei regali. È una tradizione di tutto il mondo. In Polonia essa richiama i doni ricevuti da Gesù bambino da parte dei re magi. Una curiosa usanza molto antica, presente soprattutto nelle campagne, è quella dei koledníci. Si tratta di un gruppo di persone di varie età, spesso vestite da personaggi biblici, quali i tre magi, angeli, re Erode, che bussano nelle case e chiedono di esibirsi. Essi recitano, cantano e alla fine, come premio, attendono una manciata di denaro e anche dolcetti se nel gruppo ci sono bambini. Ungheria. In Ungheria, grandi alberi natalizi abbelliscono centri e periferie e tanti Babbo Natale girano per le vie addobbate della città, distribuendo doni e cioccolatini. Per i bambini ungheresi, il periodo delle feste natalizie inizia con la festa di Santa Claus, in ungherese Mikulás. La sera del 24 dicembre, l'albero viene addobbato con tipiche caramelle rivestite di carta colorata, noci dorate, candele, fiocchi, eccetera. Naturalmente senza farsi vedere dai bambini, per non guastare loro la sorpresa. Quando l'albero è pronto, con tutti i regali sotto, il suono di un piccolo campanello dà il segnale che è arrivato Gesù bambino e che quindi inizia la festa. Si cantano canzoni natalizie, si aprono i regali, si consuma la cena. In molte famiglie è usanza mangiare il pesce, mentre ovunque si conclude consumando i tipici dolci natalizi ungheresi, il più rinomato dei quali è il begli alle noci o ai semi di papavero. Allo scoccar della mezzanotte si va tutti insieme in chiesa per la Santa Messa di Natale. Una delle curiosità più interessanti delle tradizioni ungheresi consiste nel fatto che allo scoccare della mezzanotte si intona ovunque l'inno nazionale ungherese, trasmesso anche in televisione.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Astuzia per astuzia di Kerr John Dixon. Traduzione di Mauro Boncompagni, letto da Maria Fiorenza Gaiani. È un nebbioso pomeriggio di novembre e negli uffici dello studio legale Prentice, Prentice & Vaughan gli affari vanno a rilento, pigri e sonnacchiosi come il tempo. Hugh Prentice sta prendendo un tè con la fidanzata quando, all'improvviso, nello studio fa irruzione un ometto che porta un curioso fez verde. Lo sconosciuto è in preda al panico e pronuncia frasi incoerenti. Prima dice a Hugh di temere per la sua vita, poi, invitato a spiegarsi, allude a un non meglio precisato pericolo che verrebbe da un paio di guanti. Hugh ascolta scettico, ma non può chiedere ulteriori particolari perché deve uscire con urgenza. Ma proprio in quel momento un assassino invisibile uccide lo sconosciuto. A indagare sul delitto impossibile sarà Patrick Butler, il terribile avvocato che non sbaglia mai.
4: Buon ascolto.
5: È un nebbioso pomeriggio di novembre e negli uffici dello studio legale Prentice, Prentice & Vaughan gli affari vanno a rilento, pigri e sonnacchiosi come il tempo. Hugh Prentice sta prendendo un tè con la fidanzata quando all'improvviso nello studio fa irruzione un ometto che porta un curioso fez verde. Lo sconosciuto è in preda al panico e pronuncia frasi incoerenti. Prima dice a Hugh di temere per la sua vita, poi, invitato a spiegarsi, allude a un non meglio precisato pericolo che verrebbe da un paio di guanti. Hugh ascolta scettico, ma non può chiedere ulteriori particolari perché deve uscire con urgenza. Ma proprio in quel momento un assassino invisibile uccide lo sconosciuto. A indagare sul delitto impossibile sarà Patrick Butler, il terribile avvocato che non sbaglia mai. John Dixon Carr è nato a Union Town il 30 novembre 1906. Ha creato i personaggi di Harry Benkolin e di Gideon Fell e il personaggio di Mary Vale con lo pseudonimo di Carter Dixon. Astuzia per astuzia è del 1956. Lo scrittore è scomparso nel 1977. Nebbia. Non era la solita nebbia densa e giallastra di ascendenza vittoriana, sempre carica di fuliggine. Questa era soffice, vischiosa, spettrale. Aspettava in agguato la luce del giorno e l'afferrava alla gola, strangolandola. Calò diffusamente su Lincoln's Inn Fields, verso le 4:30 di un pomeriggio novembrino, oscurando quasi per intero il cielo. Offuscava le luci che filtravano dalle finestre basse, strozzava i lampioni stradali, saliva in alto coi suoi fumi pesanti e velava le altre finestre che si affacciavano sulla piazza. Se qualcuno si fosse data la briga di salire 4 rampe di scale, fermandosi sul pianerottolo, avrebbe notato una doppia porta in legno massiccio, chiusa, su cui spiccava la targhetta Prentice, Prentice & Vaughan. Un rispettabile studio legale fondato nel XVIII secolo da un antenato di Charles Grandison Prentice, l'attuale socio più anziano. E se questo qualcuno avesse aperto la doppia porta, sarebbe rimasto di sicuro sorpreso. Sul davanti, giù per un lungo e ampio corridoio coperto da una moquette piuttosto consunta, si affacciavano i vari uffici completamente bui e deserti. L'unico debole chiarore filtrava da sotto le porte di due stanze contigue in fondo al corridoio. La porta a sinistra era chiusa. Lì dentro James Vaughan, uno dei due soci più giovani, lottava con tutte le sue forze per venire a capo di un testamento, maledicendo il giorno in cui era nato. Nell'altro ufficio, Hugh Prentice, l'altro socio giovane dello studio, aveva lasciato la porta parzialmente aperta e ne era ben consapevole. «Dell'altro tè, Hugh?» domandò una voce di donna. «No, grazie», rispose la voce carica di sussiego di un giovanotto. «No», aggiunse bruscamente in tono seccato, come se si accingesse a respingere qualche proposta onorifica per nulla desiderata. «Beh, caro, non è il caso che tu mi risponda in modo tanto risentito».
2: «Risentito? Io?»
5: Lo studio di Hugh Prentice era riscaldato da un vivido fuoco di carbone che ardeva in un caminetto di marmo nero, posto contro la parete di fronte all'ingresso. Un vecchio divano di pelle nera era stato trascinato davanti al caminetto. E a un'estremità del divano, piuttosto imbarazzata, sedeva Ellen Dane. All'estremità opposta, anche lui un po' in imbarazzo, sedeva il fidanzato di Ellen. I due bevevano il loro tè pomeridiano con gesti studiati. Era evidente che avrebbero desiderato stare più vicini, ma sembravano decisamente condizionati dalla rigida e polverosa atmosfera dello studio legale Prentice, Prentice and Vaughan. Hugh Prentice, che aveva 35 anni, un aspetto alquanto contegnoso, capelli scuri e folte sopracciglia, se ne stava tutto impettito nel suo abbigliamento molto formale, una giacca nera con pantaloni a righe. Sopra la mensola del caminetto, un grande specchio leggermente inclinato rifletteva i loro visi. Ellen voltò la testa. L'aspetto della ragazza in ogni caso era tutto fuorché suo... L'aspetto della ragazza in ogni caso era tutto fuorché sussiegoso. I capelli castani, gli occhi marroni sulle cui palpebre spiccavano lunghe ciglia, messe ancora più in evidenza dall'incarnato chiaro luminoso, le conferivano 10 anni di meno dei 28 che effettivamente aveva. Ma le linee dell'abito verde che indossava denotavano nella ragazza una maturità poco incline a stimolare pensieri di innocenza. «Oh, ti ho già detto che non me ne importa un fico secco di quello che fai», protestò lei. «Ma in tutta onestà, mi chiedo se prima o poi non finirai anche tu per diventare un pezzo di legno come tuo zio Charles». «Ehi, calma! A meno che tu non ti sia già trasformato in qualcos'altro, Hugh. Perché i tuoi compagni ti chiamavano Fenomeno quando eri a Cambridge?» «Non è vero. Sì che è vero!» esclamò Helen, posando sonoramente tazza e piattino sul tavolo. «È stata proprio tua sorella a dirmelo. E se ora intendi darti arie da giudice togato, imparruccato, solo perché ci troviamo in questo orribile ufficio? Beh, forse è meglio che me ne vada. Quello che è troppo è troppo». Con un gesto deciso, Hugh posò tazza e piattino sul vassoio, si mise a girare intorno al tavolo con lunghe falcate. Poi si sedette accanto a Ellen e l'abbracciò. Nessun fulmine si abbatté su di loro. Solo alcuni esili fili di nebbia salirono in lente volute fino alle finestre del tetro ufficio e cercarono di insinuarsi all'interno. Il fuoco del caminetto scoppiettava. Poi, dopo un lungo intervallo, Ellen parlò con voce sommessa. «Caro», mormorò, «ma adesso non dovresti lavorare?» Hugh si drizzò a sedere di scatto, come se fosse stato punto con uno spillo, e la fissò. «Vorrei», disse, «vorrei proprio tanto che tu ti decidessi una volta per tutte riguardo il mio carattere». «Lavorare? C'è forse bisogno che tu me lo ricordi?» «Non c'è bisogno che salti su in questo modo, Hugh. Non volevo dire quello che pensi tu. Stavo solo cercando di scoprire se mi vuoi bene». «Lavorare», ripeté Prentice, senza darsi nemmeno la pena di ascoltare. Si alzò, non incrociò le braccia, ma l'impressione che suscitarono le sue parole era la stessa. Mentre in questo dannatissimo studio pare che tutti, da mio zio al fattorino, siano a letto con l'influenza, ti faccio rispettosamente notare che Jim Vaughan e io stiamo sgobbando come negri. E tu hai il coraggio di... A questo punto, il giovane legale si fermò con uno sguardo di preoccupazione, perché nel viso di Ellen era apparso uno spasmo di angoscia. Ma non si trattava di un'angoscia mentale, come pensava lui. Ellen sbirciò da sopra la spalla in direzione del sottile cuscino di pelle su cui stava appoggiata. Infilando una mano tra il cuscino e lo schienale del divano, la ragazza tirò fuori un libro che era finito lì sotto. «Ecco perché mi sentivo la schiena mezzo scorticata», disse. «Ma credevo che fossi tu, e così avevo deciso di lasciar correre. A quanto pare, però, mi sbagliavo». Sporse in avanti il libro dalla sovraccoperta luminosamente illustrata. Si intitolava «Il cadavere nel bosco». «Dammelo!» esclamò Hugh con fretta eccessiva. Strappò il libro dalle mani di Ellen e puntò senza esitare verso un classificatore metallico tra le due finestre, nella parete sud. Aprì il primo cassetto a partire dal basso, che era pieno all'inverosimile di romanzi dello stesso genere. Hugh ci infilò anche il libro trovato da Ellen e chiuse il cassetto facendolo sbattere. «Non posso lasciarli in giro», disse seriamente. «I clienti potrebbero pensare che il nostro studio non è molto serio». Ellen scoppiò a ridere. Non poteva farne a meno. Gli rise in faccia. Ci sono volte in cui anche la ragazza più devota non può impedirsi di sghignazzare davanti al proprio fidanzato. Ma quest'ultimo, lungi dall'associarsi a lei, finisce sempre per infuriarsi. «Si può sapere cosa c'è da ridere?» «Mi dispiace, caro. Si tratta di te». «Di me, eh?» «Hugh, sei un vero imbroglione. Non vedi l'ora che ti capiti una di quelle sensazionali avventure che si svolgono nei tuoi amati romanzi gialli. Eppure non vuoi ammetterlo. Ma la verità è che daresti non so cosa per gareggiare in astuzia con un criminale e sconfiggerlo. Non è così?» «Certo che no». «Un misterioso sconosciuto dalla pelle scura», continuò Ellen assumendo un tono melodrammatico, «compare all'improvviso sulla soglia del tuo studio. Si materializza come per incanto, uscendo dalla nebbia, e parla con accento straniero. «Sono Omar di Isfahan», dice. Poi attacca a raccontare la storia di un uomo assassinato in una stanza ermeticamente chiusa. Tu ti metti il cappello e lo segui come un fulmine. Il viso di Ellen si rabbuiò. «Oh, caro, ma la verità è che lo seguirei anch'io se ne avessi il coraggio». «Stammi bene a sentire, Ellen», disse Hugh in tono disperato. «Sì, sono praticamente 15 giorni che non leggo più un romanzo poliziesco», annunciò lui con lo sdegno di uno che fosse stato accusato di bere o di drogarsi. «Non sarebbe stato possibile. Jim e io siamo pieni di lavoro fin sopra i capelli. Guarda qui». Dapprima lei pensò che Hugh le stesse indicando l'ampia e ordinata scrivania, appoggiata allo schienale del divano. Sulla scrivania c'era una lampada dal paralume verde che gettava una luce fredda sulle pareti, anch'esse verdi. La luce fece risplendere maggiormente gli occhi marroni di Ellen e le accese il colorito delle guance mentre la ragazza si curvava appoggiando i gomiti sul ripiano della scrivania. Davanti a quest'ultima c'era una vecchia poltrona girevole con una borsa di pelle aperta sul sedile. Sullo schienale della poltrona pendeva il cappotto scuro di Hugh, con sopra i suoi guanti grigi e la sua caratteristica bombetta. Ellen, che detestava le bombette, quelle che portava lui almeno, non aveva però il coraggio di distruggerla o di farla sparire. Hugh attraversò la stanza di buon passo e si avvicinò alla poltrona. Tuffò la mano dentro la borsa di pelle e ne estrasse una grande cartella luccicante di cartoncino marrone chiusa da un elastico rosa. «Questa è una pratica», disse. «Una pratica legale». «Tesoro, ma lo so bene». «D'accordo, però quello che non sai è che mi ci è voluto un mucchio di tempo per metterla insieme. E ho promesso di consegnarla oggi per le 5 in punto, a Patrick Butler, direttamente al tempio.
2: Patrick Butler, gli fece eco Helen. Quell'uomo orribile!
5: Hugh sorrise. Era un sorriso ironico e divertito quello che gli illuminò il viso e gettò un rapido squarcio su quello che era in realtà il carattere del personaggio. Poi Hugh infilò la pratica nella borsa di pelle.
2: Patrick Butler, mia cara, è uno dei legali più quotati che si possano trovare sulla piazza. È un penalista che ha pochi rivali. Lo chiamano persino grande difensore, sai? Ma non lo chiamano anche quel maledetto irlandese? Gli invidiosi lo definiscono così, lo ammetto, ma solo perché lui vince sempre le cause.
5: Una nota di profonda ammirazione risuonò nella voce di Hugh. Sai una cosa, Helen? Lui non ha mai accettato di perorare né gli interessi del tesoro né quelli della corona, e sai perché? Perché lui è sempre stato e sempre sarà Patrick Butler, il grande difensore.
2: Sì, esplose Helen, l'hai detto, ma grande solo perché si mette ad armeggiare con i fatti, confonde i giurati e fa assolvere gli assassini truccando le testimonianze.
5: Lei si interruppe di scatto. Il sorriso sul volto di Hugh si era leggermente affievolito.
2: Calma, ragazza mia, calma.
5: Lui parlava in tono gentile. Non sono cose da dirsi proprio in uno studio legale, non credi? All'inizio Helen non aveva provato una vera animosità nei confronti di Patrick Butler. Lo aveva incontrato solo una volta e aveva accolto la fluente e rotonda oratoria del famoso avvocato con un senso di vaga antipatia, niente di più. Ma da quando era diventato l'idolo professionale di Hugh, aveva cominciato a detestarlo sul serio.
2: «Mi dispiace», disse Helen, «ma non riesco proprio a sopportare la sua incredibile arroganza».
5: «Non si tratta per nulla di arroganza».
2: «Oh, quel modo tronfio che ha di dire, io non mi sbaglio mai».
5: «Via, Hugh, prima o poi il tuo caro avvocato farà uno di quei tali ruzzoloni che finirà lungo disteso in una pozzanghera senza più riuscire ad alzarsi, te lo dico io».
2: «Ma fino ad ora non lo ha mai fatto, giusto?» ribatté Hugh con un sorriso.
5: «Oh, insomma», sbottò Helen, «smettiamola di fare i bambini».
2: Helen tirò un profondo sospiro.
5: La luce della lampada posata sulla scrivania fece brillare l'anello di fidanzamento che la ragazza rigirava nervosamente nel dito. Ma Hugh non le prestò attenzione.
2: «Ammettiamo pure che i suoi metodi non siano del tutto ortodossi», continuò, passeggiando su e giù per la stanza con l'aria di uno che stesse accingendosi a pontificare. «Butler considera la legge come un gioco intellettuale in cui lui deve battere chi gli sta di fronte. E, detto tra noi, preferisce che i suoi clienti siano colpevoli. Che gusto c'è a difendere uno che è già innocente?» ama sempre ripetere.
5: «E tu gli credi?» gridò Helen.
2: «Oh, la cosa è molto deplorevole, non c'è il minimo dubbio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma un attimo fa, se non mi sbaglio, tu mi stavi accusando di voler vivere un'avventura di quelle che si leggono nei romanzi polizieschi.
5: Sì, e non puoi negarlo. Stai imitando il tuo inestimabile signor Butler persino in questo stesso istante.
2: Parli addirittura come lui».
5: Hugh si fermò di scatto.
2: «Gran Dio, credo proprio che tu abbia ragione».
5: Helen non disse niente. Hugh fece un cenno con la mano come a voler dire che era meglio soprassedere.
2: «Il punto è che Butler è immerso fino al midollo in un clima del genere e ti assicuro che non esagero. Da quando è stato coinvolto in quella faccenda di stregoneria, 6 o 7 anni fa, gli è capitata un'intera serie di casi non meno complicati e appassionati di un giallo coi fiocchi. Lui esamina sempre tutti gli indizi con incredibile acume e arriva alle conclusioni più logiche. D'altro canto, il tuo Omar di Spahn...
5: Quale Omar di Ispan?
2: Hugh si interruppe di nuovo. E che diavolo ne so io? Sei tu che ne hai parlato. Hai detto che potrebbe entrare qui dentro e...
5: Sì, ma non è affatto il mio Omar di Ispan.
2: Ti prego di ricordarlo, disse Helen con estrema dignità. Quel tipo non è proprio nessuno. L'ho inventato solo per fare un esempio.
5: Helen, c'è qualcosa che non va?
2: «No, no, certo che no. Continua pure, caro, ti prego».
5: «Benissimo», riprese Hugh. Usiamolo pure a titolo dimostrativo. Un personaggio chiamato Omar di Ispahan, tanto per cominciare, non potrebbe nemmeno apparire in un romanzo poliziesco che si rispetti. Al massimo andrebbe bene per un thriller. Non che abbia qualcosa contro i thriller, bada bene, anzi mi piacciono, ma non hanno più agganci con la realtà di quel pugnale arabo che uso come tagliacarte. Se varcasse la soglia di questo studio proprio adesso, il nostro vecchio Omar non si metterebbe a parlare di una stanza ermeticamente chiusa. Tutt'al più cincischierebbe qualcosa a proposito di un traffico internazionale di droga o della tratta delle bianche. Una circostanza quest'ultima di scarsissimo interesse, anche a voler credere alla sua esistenza. Omar di Ispahan non esiste nemmeno come ipotetica possibilità, perché non può esistere. Mi sono spiegato? È a questo punto che in lontananza si udirono i pesanti rintocchi di un vecchio campanile che batteva le 5. Le sue note, smorzate dalla nebbia, si arrestavano tremolanti davanti alle finestre. Nello stesso istante qualcuno bussò piano, ma con insistenza, alla porta socchiusa. Ricordando gli eventi, Helen disse in seguito che in quell'attimo il cuore le balzò in gola. Ma l'affermazione non è del tutto veritiera, perché nei rintocchi di un campanile o nel bussare a una porta non c'è mai nulla di particolarmente sinistro. Ma Helen e Hugh se ne convinsero, forse a causa degli avvenimenti successivi. Una spinta decisa spalancò quasi completamente la porta, che per poco non sbatté contro la parete interna. Sulla soglia si profilò un tipo così curioso che Hugh ed Helen rimasero sorpresi. Sembrava uno spiritello. L'uomo non doveva essere molto più alto di 1,50 m. Nonostante fosse in realtà magro e addirittura ossuto, sembrava più in carne perché indossava un lungo, ampio e sdrucito cappotto scuro dal collo di astrakhan, che non si vedeva in giro da almeno 50 anni. I suoi occhi neri e liquidi, che spiccavano in una faccia dalla pelle scura e dal naso pronunciato, ruotarono da sinistra a destra per la paura, o forse per l'agitazione. Nel collo sottile, un prominente pomo d'Adamo continuava ad andare su e giù sopra un colletto bianco immacolato e una cravatta bianca, ma non altrettanto pulita. In testa, leggermente inclinato, portava il fez verde con nappa che caratterizza sempre il devoto musulmano che si è recato in pellegrinaggio alla Mecca. Se ne stava lì, sulla soglia, sudando e dardeggiando con gli occhi da una parte all'altra, mentre i vapori della nebbia salivano intorno a lui. «Buon giorno», disse all'improvviso. La sua voce era stranamente profonda, ma non molto sonora. «Buongiorno», disse Hugh. L'ometto gettò un'occhiata apprensiva alla sua sinistra e poi, più lentamente, alla sua destra. Infine si portò al centro della stanza con 4 rapidi passetti. «Voi, signor Prentice?» domandò, sforzandosi inutilmente di parlare un inglese corretto. «Voi proprio il signor Prentice?» «Mi chiamo Prentice, sì, ma...» «Io sono Abu di Ispahan», disse il nuovo arrivato. «È possibile, prego, che io parlo con voi in privato, sì?» L'ultimo rintocco delle 5 tremolò nell'aria e si dissolse. Hugh diede un'occhiata al suo orologio, soffocando un moto di costernazione. Guardò la borsa di pelle con la pratica che aveva promesso di consegnare a Patrick Butler per le 5 in punto. Poi osservò Helen, sempre seduta davanti alla scrivania, coi gomiti appoggiati accanto alla lampada. Hugh sapeva bene che lei non avrebbe mai potuto inventare di sana pianta un nome così simile a quello del loro visitatore. Forse aveva letto o sentito da qualche parte, magari di recente, il nome di Omar di Ispahan. Anche Helen se ne rendeva conto, nonostante si limitasse a fare solo un gesto di meraviglia. Nel frattempo, Abu di Ispahan prese l'iniziativa. «Sono venuto», cominciò. Poi all'improvviso sembrò trovare l'ispirazione. «Monsieur, un moment, vous parlez français, peut-être? Un petit peu, oui? Alors écoutez», gridò Abu di Ispahan afferrando i risvolti della giacca di Hugh. «Mon frère, qui est magicien, Ah, e te scrocchi? Vostro fratello, che è un mago, è stato imbrogliato? Esatto. Preso in contropiede, Hugo non era poi così certo che scroché significasse imbrogliato. In qualche oscuro modo si rendeva conto che la parola aveva un significato più preciso e circostanziato. Comunque non aveva tempo per mettersi a sottilizzare. Inoltre, l'uomo dal fez verde sembrava aver accettato la sua traduzione. Sì, e si vous ne m'aidez pas, il arrivera un meurtre. Se io non vi aiuto, ci sarà un delitto? Sì! Con una mossa aggraziata e agile, Ellen si alzò. Hugh, forse è meglio che me ne vada. Sì, devo uscire anch'io tra un minuto. No! Esclamò Abu Dishpan. Ellen portava pochissimo make-up. I suoi capelli ondulati, che le ricadevano sulle spalle, erano perfettamente a posto. Senza darsi nemmeno la pena di verificare il suo aspetto nello specchio sopra il camino, la ragazza prese la pelliccia da una sedia lì accanto. Sfuggendo per un attimo alle grinfie del suo interlocutore, Hugh l'aiutò a indossarla. Helen non parlò. Prima di uscire, annuì in direzione di Abu Dishpan e rivolse a Hugh un sorrisetto nervoso, che lui le restituì con un inchino profondo, ma non del tutto rassicurante. Sulla soglia la ragazza esitò. Hugh, pensi ancora di portarmi fuori a cena stasera? Sì, certo, perché avrei dovuto cambiare idea. Beh, è che mi stavo chiedendo. Stammi bene a sentire, Ellen. Sì? Hugh inghiottì a fatica e cercò di dominarsi. Passerò a prenderti alle 7, va bene? Se ti fa piacere, disse freddamente Ellen. Poi se ne andò con aria sdegnosa. Hugh, un giovanotto molto flemmatico, almeno in apparenza, fu assalito dall'impulso di strapparsi i capelli. Invece, torreggiando su Abu Dishpan, squadrò il suo ospite con uno sguardo fosco, di vaga ascendenza byroniana. Signor Abu, disse, accomodatevi. Pardon? Accomodatevi, prego, toglietevi il cappotto e... No, credo che non possiate togliervi il fez per motivi religiosi, è vero? No, jamais de la vie. Va bene, non c'è bisogno che vi scaldiate così tanto. Hugh aiutò l'uomo a togliersi il cappotto dal collo di Astrakhan. Terminata l'operazione, Abu Dishpan apparve in un abito scuro, di taglio francese, molto aderente, a righe sottili. L'uomo gettò il cappotto sopra il classificatore, accanto a un'edizione pomeridiana, ampiamente sfogliata, del Evening News. Marciò rapidamente verso il caminetto e urtò di passaggio il tavolino su cui era posato il vassoio del tè. Una tazza vuota si alzò in volo e atterrò fracassandosi sul tappeto davanti al caminetto. Abu Dishpan sussultò come se lo avessero colpito. «Doucement!» esclamò Hugh. Il fuoco che... Oh, al diavolo, è francese! Venite qui, signore, e accomodatevi. Abu Dishpan si sedette sul divano. Hugh prese un paio di molle e fece cadere 3 pezzi di carbone sul fuoco morente. Dalle braci si levò una spirale di fumo nero. Prima di tutto, signor Abu, devo dirvi che darei 10 anni della mia vita per sentire in questo stesso istante ciò che avete da raccontarmi. Ah! Ma sfortunatamente non mi è possibile. Ho un appuntamento e sono già in ritardo. Abu Dishpan, i cui occhi erano fissi su Hugh come quelli di un cane in attesa, balzò in piedi di scatto. Con fare non molto elegante, Hugh lo spinse giù e lo costrinse di nuovo a sedersi. In ogni caso, riprese, sarò di ritorno tra mezz'ora o al massimo tra 45 minuti. Nel frattempo, il mio socio, e Hugh fece un cenno col capo in direzione dell'ufficio alla sua destra, prenderà nota di quanto riterrete opportuno dirgli. Al mio ritorno? No, protestò Abu Dishpan, stavolta in inglese. Non socio, voi, voglio parlare solo col signor Prentice. Avete detto 45 minuti? Al massimo, ve lo prometto. Bene, aspetterò. Siete sicuro di voler aspettare, signore? Domandò Hugh, abituato a domare i clienti più nervosi e arroganti. Non vorrei che sprecaste il vostro tempo.
2: Tempo, tempo, ripeté il visitatore, ora tornato al francese. Che cos'è il tempo? Un'espressione di cinismo gli attraversò la faccia scura. L'uomo appoggiò comodamente la schiena ai cuscini e intrecciò le braccia sul petto, disposto ad aspettare.
5: Al mio paese, in Persia, il tempo è solo un dono che ci consente di dormire un po' di più. Il tempo.
2: In questo caso, disse Hugh, forse una scorsa al giornale potrebbe aiutarvi a vincere la noia. Prese in fretta e furia la copia dell'Evening News sopra il classificatore metallico e la porse al suo ospite. In quella scatola sopra il camino ci sono delle sigarette, tabacco turco o Virginia, come preferite. Se vi serve qualcos'altro non avete che da chiedere.
5: Va bene così, grazie.
2: Hugh si infilò il cappotto, poi prese i guanti grigi di pelle scamosciata e la bombetta. Solo allora si accorse che stava sudando, proprio come Abu di Ispahan. Chiuse la borsa di pelle con la pratica e poi diede libero sfogo alla sua bruciante curiosità.
5: «Voi avete detto che ci sarà un delitto», osservò, nel miglior francese di cui era capace.
2: «Segnale di pericolo, attento!» Abu ruotò la testa in modo orribile, come se il suo collo fosse di gomma. L'ometto era così piccolo che sopra lo schienale del divano si potevano scorgere solo gli occhi, la fronte aggrottata e il fez verde con la nappa ondeggiante.
5: «Chi sarà assassinato?» chiese Hugh.
2: «Mio fratello!»
5: «Perché?»
2: «Soldi!» disse Abu di Ispahan con evidente angoscia. «Soldi, soldi, sempre soldi!» L'ometto era un autentico maestro nell'arte della pantomima. Le sue mani, agili e scattanti, tracciarono nell'aria immagini di pile di monete, mazzette di banconote, pacchi di titoli. Il suo pollice sinistro prese a scorrere velocemente tra una delle mazzette immaginarie.

0: Avete ascoltato un estratto da Astuzia per Astuzia di Kerr John Dixon, traduzione di Mauro Boncompagni, letto da Maria Fiorenza Gaiani.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.
3: Così volevo io essere solo, senza me. Voglio dire, senza quel me che io già conoscevo o che credevo di conoscere. Solo con un certo estraneo che già sentivo oscuramente di non poter più levarmi di torno e che ero io stesso, l'estraneo, inseparabile da me. Così scriveva il nostro autore nel primo capitolo del suo ultimo romanzo, Uno, Nessuno e Centomila, dove cerca di frantumare e scandagliare l'animo del protagonista, Vitangelo Moscarda, che una mattina si guarda allo specchio, si accorge che il suo naso è incline ad una pendenza verso destra, o meglio sua moglie Dida glielo fa annotare, e da lì comincia a percorrere un viaggio quotidiano. Ogni giorno scopre di non essere, per gli altri, quello che crede di essere. Ricuce per tutto il romanzo le immagini che gli altri hanno di lui, distruggendole o tentando di farlo. Ma chi è Vitangelo Moscarda quando nessuno lo vede? Un critico letterario, Gigliucci, in un'edizione del Corriere della Sera del 2017, scrisse che fra le tre parole, uno, nessuno e centomila, potremmo creare una sintesi. La prima parola, uno, indica appunto la tenace illusione del sé, che ci fa andare avanti inconsapevoli. La terza, centomila, segnala la moltiplicazione del sé, interna ed esterna. Ma la seconda soltanto, nessuno, ci dice la verità, il sé non esiste. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Luigi Pirandello. Nasce nel 1867 a Girgenti, Agrigento, in un casolare di campagna chiamato Il Caos. Lì la sua famiglia si era ritirata per sfuggire a un'epidemia di colera. Pirandello scriverà in un frammento autobiografico di essere appunto un figlio del caos e non per allegoria. Un evento fortuito, quello della nascita nel casolare che portava questo nome. Un evento che si ripercuote nella mente dello scrittore sotto forma di interrogativi sulla molteplicità delle personalità di un uomo. Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né come, né perché, né da chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi. Anche l'autore per un breve periodo della sua vita ingannò un po' se stesso, aiutando controvoglia il padre nella gestione di miniere di zolfo ad Agrigento. Ma il 903 è un anno tragico. Una miniera di zolfo per la quale il padre Stefano aveva investito tutto il suo capitale viene distrutta da un allagamento. Una tragedia economica che si accompagnò ad una crisi psicologica per Antonietta Portulano, la donna che Pirandello aveva sposato, e che seppur il matrimonio fosse stato dettato da motivi economici, Luigi amò. Pirandello vive in un momento buio e comprende che anche la più grande certezza economica non può essere mai salda per sempre. Arrivano catastrofi naturali o eventi di cui neanche una delle nostre mille personalità è padrona. E in un attimo siamo nessuno. Cosa resta all'uomo solo? Forse l'analisi della sua sconfitta, perché si risollevi dalle ceneri. Pirandello si getta così nella scrittura, in un'attività frenetica e incessante che lo libera da una tensione altrimenti insostenibile. Così nel 1904 esce il prodotto di questa incessante scrittura, il Fu Mattia Pascal. La storia di un uomo stanco della propria vita, dei litigi con la moglie e la suocera, delle incombenze del quotidiano, e che un giorno fugge, arriva a Monte Carlo e vince una cospicua somma al casinò. Mentre torna a casa in treno, legge sul giornale la notizia di essere stato riconosciuto nel cadavere di un suicida annegato vicino al suo podere. È l'occasione per ricominciare una nuova vita, dice a se stesso. Approfittare dell'equivoco e darsi una nuova identità, quella di Adriano Meis. Inizia il suo viaggio per l'Europa, poi arriva a Roma, dove conosce un uomo bizzarro che gli dà una stanza in affitto e Adriano finisce per innamorarsi della figlia di lui, Adriana. Ma l'amore gli ricorda quanto effimera sia la sua libertà. Non avrebbe infatti mai potuto sposare quella fanciulla perché la sua identità non esisteva agli occhi del mondo. Così Adriano si tormenta e medita come unica soluzione un secondo suicidio inscenato. Una nuova occasione di morte per rientrare nella vecchia vita di certezze. Ma tornato al suo paese ligure, Miragno, scopre che sua moglie ha sposato un vecchio amico d'infanzia e ha avuto una figlia da lui. Mattia si rende conto di non avere più spazio nel mondo. Dedica gli ultimi anni alla stesura di un memoriale privato e talvolta si reca al cimitero per deporre un fiore sulla sua falsa tomba. Il fu Mattia Pascal. Il punto è che Pirandello insegna una triste morale. Spesso, sempre, la persona che si è definita dai suoi contesti, dai suoi vincoli sociali, che le conferiscono magari un'identità, ma spesso ne ostacolano la libertà. Siamo caratterizzati da segni, simboli, etichette, e questo porta a mettere a tacere diverse parti di noi, per dare più spazio ad altre che sembrano essere le più sicure, le più riconosciute forse. Oppure resta la bella possibilità di cedere, o almeno di credere, alle lusinghe del teatro, di quella messa in scena che rivela che non possiamo e non dobbiamo essere una sola persona. Il teatro diventa in Pirandello luogo della verità, lo spazio in cui si compie il miracolo del relativismo e tutti diventiamo personaggi in cerca d'autore.

Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, Signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé? Crediamo di intenderci, ma non ci intendiamo mai. Nell'inverno del 1936, mentre Pirandello è a Cinecittà sul set di un film tratto da Il fu Mattia Pascal, si ammala di polmonite. Il 10 dicembre muore e la sua ultima novella ha titolo Effetti di un sogno interrotto. Le sue ceneri, per sua volontà, si trovano sotto un pino, vicino alla villa dove era nato, il casolare chiamato Caos. La penna di Pirandello ha voluto scalfire una verità importante, smorzando la rigida pretesa di sentirsi un particolare tipo umano, perfettamente definibile e statico. Questo non sarebbe naturale. Ogni essere umano finisce con l'avere delle maschere. E va bene anche ridere di questo, più che condannarsi. Il punto è che, non riuscendo a privarci di tutte le nostre maschere, è difficile mostrare la nudità del proprio volto. Tanto vale dare voce ad ognuna delle personalità che si accavallano in noi. Nel 1913 Pirandello pubblicava I vecchi e i giovani, una sorta di autobiografia pubblica che era un'analisi della crisi di fine secolo. Esattamente un secolo dopo, nel 2013, il regista cileno d'origine ma impiantato in Francia, Alejandro Jodorowsky, mette in scena il suo racconto autobiografico, La danza della realtà, in cui chiarisce come la vita sia un divenire continuo, un inevitabile cambiamento. Ognuno viene visto in tanti modi diversi, nessuno può dare una definizione assoluta di un'altra persona, ma dire solo quale lato ha visto, individualmente. Il cinema di Jodorowsky è surreale, scenico, psichedelico e non ha remore di nascondere alcuna maschera del divenire umano. Tu e io non saremmo stati altro che ricordi, mai una realtà. Qualcuno ci sta sognando. Abbandonati all'illusione. Vivi.

0: tú y yo solo habremos sido recuerdos. Nunca realidad. Algo nos está soñando. Entrégate a la ilusión. Vive.
1: Così soltanto io posso vivere, ormai, rinascere attimo per attimo, impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. La città è lontana, me ne giunge a volte nella calma del vespro il suono delle campane, ma ora quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé suonare, che forse ne fremono di gioia nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo, tra lo stridio delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e così alte sui campanili aerei. Pensa alla morte, pregare, c'è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l'ho più questo bisogno, perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi, vivo e intero. Non più in me, ma in ogni cosa fuori. Con queste parole, Pirandello chiude il romanzo 1, Nessuno e 100.000.
2: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
4: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Vamos lá, galera!

0: La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.
1: Homenaje a José Pedro.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Addio, figlio mio, di Arthur Wilson. Capimmo subito che era accaduto qualcosa di molto grave quando nostro figlio Jim ci fece una telefonata interurbana verso la fine del 1956. Aveva bisogno immediato di denaro, disse, e aggiunse, senza spiegazioni, che era opportuno che non ci vedessimo per qualche tempo. Ebbi la sensazione che fosse nei guai e gli consigliai di venire a casa. Forse avremmo potuto aiutarlo. Rispose che ci avrebbe pensato, ma che prima doveva sbrigare certe faccende. «Posso cavarmela, babbo», disse ridendo. «Ma certo, quando sono in tanti a volerti fare la pelle, la cosa è seria». Era una dichiarazione da lasciare perplessi e atterriti. E quando Jim tolse la comunicazione, mia moglie ed io ne discutemmo a lungo, preoccupati. Jane era molto inquieta, ma io sostenevo che Jim, semplicemente, era portato ad esagerare quando qualcosa lo turbava. Come marinaio, incontrava gente ad ogni risma in tutto il mondo e forse aveva avuto a che dire con qualche tipo losco. Ma non potevamo insistere per sapere i particolari. Qualunque cosa fosse, un giovanotto indipendente e riservato di 29 anni ha il diritto di tenersi per sé i fatti suoi. Un mese dopo, era il giorno di Santo Stefano, ricevemmo una lettera raccomandata da una piccola città molto lontana. Già allora avrei dovuto trarne le logiche deduzioni, ma credei soltanto quello che volevo credere, che nostro figlio era in fuga, braccato dai suoi nemici e in pericolo di morte. Decisi di raggiungerlo immediatamente, almeno avrei potuto chiedere la protezione della polizia locale. Mentre Jane mi aiutava a fare la valigia, discutemmo ansiosamente la lettera di Jim. Non era quasi la lettera di un esaltato? Jim non si era forse mostrato diverso dal solito l'ultima volta che lo avevamo visto, come se nascondesse qualcosa? Tutte e due ci chiedevamo se non si fosse dato al bere. «Certo, è cambiato in questi ultimi anni», dissi sopra pensiero. E Jane convenne che ultimamente era stato irritabile, incline a una strana cocciutaggine e scontento di tutto. Tuttavia, quando 24 ore dopo scesi dal treno e vidi Jim sul marciapiede della stazione, tutti i nostri timori apparvero infondati. Jim sembrava in ottima salute, tranquillo e di buon umore, era vestito con cura e mi sorrideva. Afferrò la mia valigia e mi camminò a lato. Un giovanottone di 1,83 m di altezza e di 81 kg di peso, che con la sua sola presenza faceva da baluardo tra me e le mie vaghe paure. «Non mi sembri ancora morto», dissi. «Pare di no, babbo. Grazie per il denaro, ma non avresti dovuto piantare l'ufficio e tutto». «Dato il tono della tua lettera», dissi, «non ho potuto fare a meno di venire. Andiamo in un albergo dove si possa parlare». Jim, invece, volle condurmi nel suo appartamentino. Una volta lì, origliò all'uscio per essere sicuro che non ci fosse nessuno fuori. Chiuse le finestre perché non ci sentissero. e parlò per oltre un'ora mentre grosse gocce di sudore gli cadevano dalla fronte. Parlava con il tono misurato di chi descrive una serie di avvenimenti, ben sapendo che si tratta di cose difficili da credere. Ma le sue parole non esprimevano il terrore, soltanto un desiderio ansioso e contrito di giustificarsi. Disse che a bordo si era messo nei pasticci con qualcuno dell'equipaggio. La crisi era avvenuta in un porto del Sud America. Era andato in un bar con un tale che credeva suo amico. S'era messo a bere e aveva sparlato abbondantemente di quelli della parte avversaria. Più tardi si era accorto che un registratore sotto il banco raccoglieva tutte le sue parole. Ma prima di accorgersene, aveva detto un mucchio di altre cose molto personali, discorsi da ubriaco li chiamava, su svariate persone, tra cui alcune figure di secondo piano della malavita che aveva conosciuto. Da questo inizio fortuito, la situazione era andata precipitando finché si era trovato irretito in una serie di vendette con nemici implacabili che avevano giurato di metterlo a tacere per sempre. Era una storia assolutamente fantastica, ma la narrava con tanta dovizia di particolari ed era così sinceramente preoccupato di non compromettere la sua famiglia e così pentito delle sciocchezze commesse, che forse in sostanza c'era qualcosa di vero. Una volta ero nelle loro grazie, concluse plausibilmente Jim. E poi ho fatto questo maledetto sbaglio. Ora dovrò affrontarli e cercare di mettere tutto in chiaro, o non avrò mai pace. Contava di restar nascosto per qualche giorno e poi trovare un intermediario che potesse intercedere per lui con i malviventi. Questo, mi assicurò, non comportava nessun pericolo. E lì si sentiva al sicuro, perché i suoi persecutori sembravano aver perso le sue tracce. Dopodiché avrebbe preso l'aereo e sarebbe venuto a passare qualche settimana con noi. Tornai a casa inquieto e poco dopo fui raggiunto da una lettera che diceva: "Credo che siano di nuovo sulle mie tracce". Poi Jim riscrisse da un altro posto, una città della costa dove lavorava in una compagnia di trasporti su chiatte, dicendoci che contava di star lì il tempo necessario per mettere qualcosa da parte. Poi silenzio. Giorni e settimane passarono senza una sua parola. Allucinazione o realtà? Mia moglie ed io discutevamo di continuo la situazione. "Non ho mai sentito una storia più incredibile", disse Jane quando le ebbi riferito tutto quello che Jim mi aveva raccontato. "Sei sicuro che non sia malato in qualche modo?" Riconobbi che la storia era in gran parte sconclusionata. "Ma non si può escludere che sia avvenuto come dice lui", osservai. Passarono 2 mesi di ansia sempre crescente. Poi, una mattina, ricevetti una telefonata di Jim nel mio ufficio. Era in una città del Golfo del Messico. Aveva passato la notte in guardina, ma ora era libero. Quelli erano di nuovo sulle sue tracce. Potevo mandargli del denaro? Se potevo, avrebbe preso il primo treno in partenza e sarebbe venuto di filato a casa, purché potesse farcela. Parlava con voce secca, disperata, intramezzando alle parole scoppi di riso convulso. Uno di quelli era fuori, davanti alla cabina telefonica, e probabilmente lo avrebbe accoppato all'uscita. Dette in una gran risata e riagganciò. Mandai il denaro per vaglia telegrafico, ma aspettammo invano l'arrivo di Jim. Allora telefonai alla polizia della città di cui mi aveva parlato. Sì, avevano un verbale dell'arresto per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica. Siccome sembrava che si trattasse di un bravo ragazzo, Jim faceva questa impressione a tutti, anche nei suoi momenti peggiori. Lo avevano tenuto dentro per la notte e al mattino lo avevano rilasciato con l'obbligo di partire subito dalla città. Ora mia moglie era fuori di sé dall'ansia, ma io mi ostinavo a credere che per Jim tutto il male venisse dal bere. Una volta smaltita la sbornia, sarebbe venuto a casa. Mi rifiutavo di ammettere qualsiasi altra possibilità. La prossima telefonata interurbana venne 2 giorni dopo, circa alle 6 del pomeriggio. Jim quasi non si sentiva. Parlava con un fil di voce, benché chiamasse dall'Ohio. Io non dovevo interromperlo finché non avesse finito. Era questione di vita o di morte. «Babbo, quando qui sono sceso dal treno, per miracolo sono scampato a 3 di quelli. Li ho seminati e mi sono fatto condurre in tassi a un posto di polizia, ma mi hanno detto di levarmi dai piedi. Credo che uno dei poliziotti sia uno di quelli. Non so che fare». Gli dissi di prendere un tassi dove sarebbe stato al sicuro, di girare intorno per una mezz'ora e poi tornare al posto di polizia. Nel frattempo parlerò io con la polizia e otterrò che ti prendano in custodia per misura di sicurezza. Poi parto e sarò da te domani mattina di buon'ora. Non fu facile ottenere la protezione della polizia per un figlio in una città lontana, ma seguendo il consiglio di un funzionario locale, telefonai al posto di polizia da cui Jim mi aveva chiamato. Il tenente con il quale parlai mi disse che in realtà ricordava il giovanotto in questione. No, nessuno lo inseguiva, di questo era certo. Per caso, il giovanotto non era mai stato una volta o l'altra in una casa di salute? Risposi indignato di no, ma un senso crescente di freddo mi serrava la bocca dello stomaco. Insistei perché lo prendessero in custodia e infine, dopo che ebbi promesso di trovarmi lì il giorno dopo per condurre via mio figlio, il tenente acconsentì. Passai una notte insonne in treno, fissai una camera in albergo e andai subito al posto di polizia. Lì mi fecero firmare una ricevuta per le sue poche cose e poi Jim fu condotto fuori. Camminava stranamente impettito e i suoi occhi avevano una singolare opacità. Mi strinse la mano in silenzio. Sembrava un sonnambulo e la sua faccia non rasata era sfinita dalla stanchezza. Gli porsi una busta con il suo denaro e dissi, cercando di parlare con naturalezza, «Beh, e ora ce ne possiamo andare!» Jim lanciò un'occhiata in giro nella stanza, poi avvicinatosi a me mormorò, «Babbo, sei pazzo! Non capisci che ci ammazzeranno tutte e due prima che abbiamo fatto 10 passi fuori da quella porta?» Fu una prova della sua fiducia in me e del nostro reciproco affetto, se riuscì comunque a condurlo fuori di lì. Per fortuna, proprio mentre uscivamo, un tassì venne a fermarsi davanti a noi. Spalancai lo sportello e spinsi Jim dentro, dando l'indirizzo del mio albergo all'autista. Offersi una sigaretta a Jim, che per un momento parve calmarsi. «Ce l'abbiamo fatta», disse. All'albergo lo convinsi a fare una doccia e a cambiarsi, poi affrontai il discorso del suo rientro a casa. «Jim», dissi, non sapendo più a che santo votarmi, «la mamma è in pena per te. Le ho promesso di ricondurti a casa. Puoi trattenerti soltanto alcuni giorni, se credi». Parve riflettere. Andò nel bagno, si pettinò. Poi tornò e riprese a camminare su e giù per la stanza. Pur essendo ancora molto agitato, non aveva più quello sguardo folle, opaco, ma scosse la testa negativamente. Tuttavia, quando alzai il ricevitore, e chiesi la comunicazione con Jane. Accettò di parlare alla madre. Come avevo ardentemente sperato, Jane si dimostrò perspicace e convincente, tanto che Jim finì con il dire: «E va bene, prometto, ma soltanto per rivederti». Poi disse che stava bene, benone, che non si era mai sentito meglio in vita sua. E riacanciò. Era la prima volta che Jim viaggiava in aereo e la novità lo tenne occupato durante tutto il viaggio. Inoltre sembrava sicuro di sé quando entrammo in casa. Per qualche minuto fu quello di un tempo pieno di premure e di gentilezze per la mamma, senza dar segno di turbamento. Poi si volse a me e disse: «Dobbiamo raccontarle tutto, babbo». Accennai debolmente di sì e Jim ricominciò a ricapitolare tutta la sua storia: la fuga dal Golfo del Messico, i componenti della cellula sul treno, la ragazza che avevano condannato a morte e che Jim aveva salvato facendo passare nella sua tasca la scatoletta di diamanti grezzi che quella portava. Parlava sempre più in fretta man mano che descriveva la vastità del complotto contro di lui. Eravamo stati avvicinati da qualcuno, minacciati di ricatto. C'erano stati degli sconosciuti nel vicinato ultimamente. Al nostro arrivo aveva visto un vicino che rastrellava il prato nel suo giardino. Non ci eravamo accorti che era uno di quelli. Sentivo gli occhi di Jane che cercavano i miei, ma non potevo far altro che fissarmi la punta delle scarpe. Quando infine alzai gli occhi, vidi che aveva la faccia contratta in un sorriso, ma nel suo sguardo c'era l'orrore della tremenda verità. «Vostro figlio è pazzo!» Il nostro medico di famiglia, al quale ci eravamo rivolti per aiuto, ci fissò un appuntamento con uno psichiatra suo amico a casa nostra per il giorno dopo. Quando giunse il dottor Botsford, ci propose di parlare con Jim da solo a solo. E così i due si ritirarono in salotto, mentre Jane e io restavamo ansiosi nello studio, cercando di non origliare. A un certo punto del colloquio, il medico chiese di lavarsi le mani e Jim uscì dal salotto indignato. «Babbo, sapevi che è uno psichiatra?» Avevamo presentato il dottor Botsford come un vecchio amico di famiglia. «Certo», risposi. «Hai subito una grave scossa nervosa, un trauma psichico. Forse ti farà bene parlarne con qualcuno che ne sa più di me». «Ma è ridicolo!» esclamò Jim. «Questa faccenda non mi piace per nulla». Jane riuscì a calmarlo, cosicché non soltanto terminò il colloquio con il medico, ma infine lo salutò con affabile cortesia. Sulla porta il dottor Botsford mi disse sottovoce: «Venite al mio studio domani a mezzogiorno». Il giorno dopo, allo scoccare delle 12, ero seduto davanti a lui dall'altra parte di una vasta scrivania molto ordinata. Il dottor Botsford era abituato a questo genere di cose e i suoi modi ispiravano fiducia. «Parliamoci francamente», cominciò. «Vostro figlio è pazzo. Sospetto che sia una forma di schizofrenia a carattere paranoico. Dovrete farlo ricoverare subito, se possibile, oggi stesso. Nelle sue condizioni attuali è pericoloso per sé e per gli altri». «Povero Jim», pensai. «Non capirà mai». «C'è un ottimo istituto privato vicino a...» proseguì il dottor Botsford. «Ora telefonerò». Fece un numero, parlò brevemente, riagganciò. «Non hanno posto, peccato, ma conosco un altro buon ospedale, diretto da una bravissima persona». «Ma il primo che avevate scelto? Non potreste ottenere che lo prendano tra un giorno o due?» Il medico scosse il capo. «Vorrei, ma...» «Quanto costa?» chiesi, senza annettere una particolare importanza alla domanda. Guadagnavo bene e in simili momenti non si bada a spese. Ma quando sentii la retta mensile, restai senza fiato. Era pressappoco tutto il mio stipendio. Quest'altro istituto, disse il dottor Botsford, formando il numero mentre parlava, è meno costoso, ma credo che lo troverete più che soddisfacente. C'era un posto libero nell'ospedale scelto in secondo luogo e prendemmo accordi, con l'intesa che avrei condotto mio figlio il giorno stesso, se possibile. Un inizio tempestivo del trattamento può significare il successo o il fallimento della cura, spiegò il dottor Botsford. E mentre stavo per congedarmi, mi offrì un'ultima consolazione. Capisco che è doloroso per voi, ma è una situazione molto comune. Non c'è nulla da vergognarsi. Tornato a casa, prima misi Jane al corrente e poi parlai con Jim. Sentivo di fare una gran brutta parte perché abusavo a tradimento della sua fiducia in me. Gli dissi che il dottor Botsford consigliava per lui un periodo di riposo completo e che avevo trovato il posto adatto, non una clinica vera e propria, ma piuttosto una casa di riposo, un luogo dove stare tranquilli. Quando Jim mi chiese se c'erano dei campi da tennis, risposi mettendo in valigia una delle mie racchette. Né questa fu la mia sola astuzia. Quelli non possono raggiungerti lì, dissi, e così tu potrai riflettere con calma a quello che ti conviene fare. Jim era lieto e impaziente quando partimmo in macchina per andare all'ospedale. Visto di fuori l'edificio piccolo e angusto, non sembrava un granché. Ma Jim, disposto a contentarsi, osservò con indulgenza il luogo in cui doveva passare qualche tempo. Ci presentammo in segreteria e subito dopo un giovanotto si avvicinò a noi e porse a Jim un questionario. Era una semplice formalità, disse, ma Jim, per cortesia, voleva anche firmarlo. Quando sentii la penna di Jim stridere nel vergare la sua firma, sapevo che firmava così la rinuncia alla sua libertà, e misi un sospiro di sollievo. Direi che mi sono meritato un po' di vita comoda per una settimana, disse Jim. Aspettami qui, babbo. Torno subito a dirti arrivederci. Feci un cenno affermativo con il capo, ma quando Jim se ne fu andato, un inserviente mi disse che avrei fatto bene ad andarmene anch'io. Mio figlio non sarebbe tornato prima di molto tempo. L'infanzia e l'adolescenza di Jim. Non so che cosa potesse avere di meglio l'ospedale scelto in primo luogo dal dottor Botsford, probabilmente dei campi da tennis, ma certo è che noi ci ritenemmo molto fortunati per aver potuto mettere Jim in quell'istituto più piccolo e più familiare. Glendale era diretto da uno psichiatra ebreo che univa all'ingegno brillante buon senso e umanità e che per giunta era un ottimo amministratore. Il personale, sia maschile che femminile, era capace, volenteroso e non dimenticheremo tanto facilmente la gentilezza di tutti, sia verso Jim che verso di noi. Non appena vi sarà possibile, fate un riassunto completo della vita di Jim, aveva consigliato il dottor Botsford. Metteteci tutto quello che a vostro giudizio può aver influito sulla sua malattia. È una cosa che potrebbe essere utile all'ospedale per giudicare le sue condizioni. E così Jane ed io ci accingemmo a preparare questa relazione. Quando Jim aveva 7 anni, mia moglie ed io divorziammo e il nostro fu un focolare distrutto. Ma non per molto, perché non appena Jane ebbe ottenuto il divorzio, ci risposammo, questa volta per non lasciarci mai più. C'eravamo accorti di non poter vivere l'uno senza l'altra. Ma fino a che punto questa cosa aveva potuto influire su Jim, che insieme alla sorellina di 3 anni era rimasto presso i miei genitori durante la nostra separazione? Forse lo aveva lasciato con l'impressione di essere solo, abbandonato. Già a quel tempo varie circostanze avevano contribuito a fare di Jim un bambino difficile. Anche a 18 mesi aveva dimostrato una strana ostinatezza con frequenti accessi di collera. Poiché allora vivevamo con i miei genitori, qualsiasi tentativo di correggerlo era regolarmente annullato dalla bambinaia, dalla cuoca o dai nonni. Oggi, ripensandoci, capisco che la situazione era intollerabile per Jane e che il bambino doveva necessariamente risentire dei continui attriti in famiglia. Il suo comportamento migliorò molto quando andammo a vivere per conto nostro, ma la nascita della sorellina portò nuove difficoltà. Io avevo fatto fino allora del giornalismo indipendente, senza troppo successo, ma la grande crisi economica mi costrinse a prendere un posto mal retribuito di inserviente in un ospedale, mentre mia moglie tornava all'insegnamento, nonostante la gravidanza. Quando nacque la bambina, Jim fu affidato per varie settimane a mia madre, alla zia, e poi alla sorella di Jane. Il parto fu seguito da complicazioni, tra cui una polmonite doppia. E in tutto quel tempo ogni mio pensiero era per mia moglie, non per Jim. Chissà se i bambini soffrono di queste cose anche così piccoli. Quando Jane tornò a casa, Jim era diventato completamente intrattabile. Mio padre, che era medico, ci suggerì di condurlo da un neuropsicologo che era specializzato nel comportamento dei bambini. Quando Jim non si comportava bene, suggerì lo specialista, dovevamo isolarlo in camera sua e lasciarcelo finché non si dimostrasse ragionevole. Jim, che allora aveva 4 anni, passava la maggior parte del suo tempo solo in camera, a diventare ragionevole. Le cose non miglioravano. Ma d'altra parte, qual è il bambino che non attraversa un periodo difficile una volta o l'altra? Fattosi più grandicello ed entrato poi nella prima adolescenza, Jim superò in gran parte la timidezza e il nervosismo e tutto il suo comportamento andò normalizzandosi. Aiutava volentieri nelle faccende domestiche. Era premuroso verso la mamma, rispettoso verso di me, affettuoso e paterno con le sorelline. Una seconda bimba era nata dopo la nostra riappacificazione. Si era fatto un bel ragazzo alto e robusto e ci dava molte soddisfazioni, e noi ne eravamo fieri. Aveva una piacevolissima vena di umorismo. Era sensibile e nello stesso tempo espansivo. Tuttavia era rimasto fondamentalmente ostinato. A 17 anni, quando ancora frequentava la scuola media, si mise in testa di fare il marinaio. Cercai di dissuaderlo, ma lui mi obiettava che mi ero trovato bene anche senza la laurea. Effettivamente, avevo finito con il farmi una discreta posizione nel campo pubblicitario, ma per anni la mancanza di titoli di studio era stata per me un serio ostacolo. Non riuscii a convincerlo di questo, ed erano oramai 12 anni che Jim viaggiava per il mondo, per lo più come marinaio nella marina mercantile. Armati della mia macchina per scrivere ed una risma di carta, mia moglie ed io restammo al tavolo di cucina quasi fino alle 4 del mattino, richiamando alla mente tutti questi particolari. E una volta finito, il voluminoso incartamento ci parve offrire un quadro abbastanza comune di un ragazzo equilibrato, cresciuto da genitori non troppo diversi dalla norma. In seguito, il primario di Glendale Ci disse che conteneva materiale da farvi rizzare i capelli in testa.
1: Avete ascoltato il racconto.
3: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
5: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Il morbillo colpisce ancora. La mappa dei virus in Italia mostra che il morbillo è ancora fra noi e oggi ad ammalarsi non sono più soltanto i bambini piccoli, ma anche i giovani adulti. Spesso sono proprio loro a trasmettere la malattia ai figli. Di Margherita Fronte. Una penisola a macchia di leopardo, con alcune zone più protette e altre ancora troppo suscettibili a un virus che potrebbe essere scomparso da tempo. È il ritratto dell'Italia che emerge da uno studio sul morbillo del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Centro per le Emergenze Sanitarie della Fondazione Bruno Kessler, pubblicato a fine 2025 su Lancet Infectious Diseases. Obiettivo: capire le ragioni che sono alla base dei focolai che si sono registrati in alcune regioni negli ultimi anni e individuare le soluzioni più adatte a ridurre il rischio. Risultato: i focolai si sviluppano perché il 9,2% degli italiani è suscettibile al virus, in quanto non è vaccinato o non si è mai ammalato, con ampie differenze regionali e con un punto debole che sorprende. A trasmettere la malattia, oggi, sono spesso i giovani adulti e non i bambini. E i contagi avvengono per lo più in casa o nelle strutture sanitarie e sempre meno a scuola. Per tracciare la mappa del morbillo in Italia, i ricercatori hanno utilizzato i dati del sistema di sorveglianza coordinato dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi al periodo compreso fra il 2013 e il 2022. È emerso che in quel decennio si sono verificati 14.946 casi, cui se ne aggiungono quasi 1.600 notificati fra il 2023 e settembre 2025, con un andamento irregolare che corrisponde all'emergere dei focolai e un picco di ben 5.396 infezioni nel 2017, anno in cui la vaccinazione fu poi resa obbligatoria. Andando più in profondità nei numeri, si scopre che quasi il 90% dei contagi è stato causato da persone che non avevano contratto la malattia in passato e non si erano mai neppure vaccinate, mentre poco più del 2% da chi aveva fatto soltanto una delle due dosi previste. Per una parte dei contagi non è stato possibile risalire allo stato vaccinale. Non è un caso, quindi, che alcune delle aree geografiche più colpite, in particolare nella fascia di età sotto i 20 anni, siano quelle in cui la percentuale di vaccinati è bassa. Accade per motivi culturali, come nella provincia di Bolzano, o per via di carenze strutturali dei servizi sanitari, come in Calabria, dove peraltro la situazione è migliorata, tanto che oggi la copertura vaccinale per i nuovi nati è in linea con la media nazionale. Ma il tasso di vaccinazione non spiega tutto. Esistono infatti regioni, come l'Emilia-Romagna, in cui la copertura vaccinale è alta da tempo, ma anche la suscettibilità ai focolai è maggiore della media nazionale. In questi casi, il motivo va cercato nell'età di chi si ammala, che include i bambini fra 0 e 4 anni, troppo piccoli per essere vaccinati con una o entrambe le dosi, ma anche giovani adulti. Complessivamente, questi ultimi rappresentano oltre la metà dei casi censiti nello studio, ma la loro distribuzione lungo lo stivale è tutt'altro che omogenea e rende certe aree più a rischio di altre. Nella mappa del rischio italiano, i giovani adulti rappresentano un tallone d'Achille e spesso non sono consapevoli di potersi ammalare. Lo dimostra in modo lampante l'analisi delle dinamiche del contagio e dei luoghi in cui più spesso avviene la trasmissione. Molti contagi avvengono fra persone della stessa età per via delle abitudini sociali, ma non sono rari quelli da adulti a bambini. Spesso sono gli stessi genitori a contagiare i figli non ancora vaccinati. Oggi, infatti, la trasmissione avviene per lo più nei contesti domestici oppure nelle strutture sanitarie. Quest'ultimo aspetto va considerato con particolare attenzione, perché il personale sanitario è in contatto con soggetti fragili per i quali la malattia è pericolosa. Vaccinare chi lavora nelle strutture sanitarie è quindi una delle indicazioni che emergono dallo studio di Lancet. Le altre includono la vaccinazione per chi non è immune alla malattia e ha un'età compresa fra i 20 e i 40 anni, il mantenimento di una copertura elevata fra i bambini e, per questi ultimi, il rispetto della tempistica delle somministrazioni. Il calendario del Ministero della Salute prevede la prima dose nel secondo anno di vita e il richiamo fra i 5 e i 6 anni. Ritardare questi appuntamenti anche di pochi mesi significa esporre i bambini a un rischio che potrebbe essere evitato. Raccomandazioni simili, anche se maggiormente focalizzate sui più piccoli, emergono inoltre da un recente report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha fatto il punto sulla situazione globale. È emerso che, dopo il forte rallentamento del periodo del Covid, dovuto alle misure di contenimento del virus, efficaci anche per tutte le altre malattie infettive, c'è stata un'inversione di tendenza. Nel 2024 i casi sono aumentati dell'8% rispetto al periodo pre-Covid, con un picco di oltre il 40% nelle regioni europee, sebbene i decessi siano diminuiti. Anche in Italia c'è stata una drastica riduzione dei casi durante la pandemia e una risalita successiva, ma non siamo distanti dai valori pre-pandemici. Non c'è quindi una vera allerta, ma dobbiamo lavorare per ridurre il rischio di contagio, in particolare nelle regioni con una percentuale più elevata di suscettibili.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Sant'Anna e San Gioacchino, chi erano la mamma e il papà della Madonna? Erano una coppia di ebrei della Galilea, arrivati in tarda età senza figli. Implorarono Dio di averne almeno uno, e lui li esaudì ben oltre ogni aspettativa. Apparve infatti un angelo che disse: «Della vostra prole si parlerà in tutto il mondo». Così la tradizione cristiana ricostruisce la storia di questi santi genitori. Di Monica Morandi. Di loro si parla pochissimo. Addirittura i Vangeli canonici della Chiesa Cattolica non li nominano neppure. Eppure Sant'Anna e San Gioacchino hanno giocato un ruolo di prim'ordine nel piano di Dio. Sono infatti i genitori della Vergine Maria e i nonni di Gesù. La loro vicenda è stata ricostruita grazie ai Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa, e in particolare sulla base del proto-Vangelo di Giacomo, II secolo, e del Vangelo dello Pseudo Matteo, VIII-IX secolo, ritenuti attendibili da diversi padri della Chiesa. Queste fonti si sono poi arricchite delle fonti agiografiche e della tradizione popolare. Un altro importante testo di riferimento per studiosi, artisti e pittori è la Leggenda aurea del beato Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova della fine del XIII secolo, una raccolta di vite di santi corredate da simbolismi religiosi e iconografici. I genitori della Madonna sarebbero vissuti tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Anna, il cui nome deriva dall'ebraico Hannah, Grazia, sarebbe nata a Sepphoris o Zippori, città della Galilea a circa 6 chilometri da Nazareth, situata nell'odierno Israele, e discenderebbe dalla tribù di Levi. Sarebbe infatti figlia di Acar e sorella di Esmeria, la madre di Santa Elisabetta, che generò Giovanni Battista. Secondo altre fonti, sarebbe invece nata a Betlemme, figlia di Emerenzia e del sacerdote betlemita Matan, e discenderebbe dalla stirpe reale di Davide. Il nome Gioacchino può significare «Dio solleva», «Dio rende forti» e «preparazione del Signore», concetti che sottolineano l'azione di Dio nel suo ruolo di padre della Madonna. Nel progetto divino ha infatti il compito di preparare la venuta di Gesù, che nascerà da Maria. Era un ricco proprietario di greggi Galileo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, benefattore del popolo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Secondo i Vangeli apocrifi, i due coniugi vivevano a Gerusalemme. Anna e Gioacchino giungono a tarda età senza concepire figli. Fra gli ebrei dell'epoca, la sterilità era considerata una maledizione divina, tanto che un giorno, mentre Gioacchino si appresta a portare una ricca offerta al tempio, viene fermato dal gran sacerdote Ruben e inibito a presentare il suo sacrificio, in quanto indegno per non aver procreato. Mortificato, Gioacchino decide di ritirarsi in un luogo deserto, dove per 40 giorni e 40 notti offre a Dio preghiere e digiuni, supplicandolo di poter diventare padre. Anna si unisce alla preghiera da casa, chiedendo la grazia della maternità. Dio ascolta le loro implorazioni. Pur trovandosi in luoghi diversi, Anna e Gioacchino hanno contemporaneamente la visione di un angelo che annuncia loro che diventeranno genitori. Ad Anna l'angelo annuncia anche che si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il ricongiungimento dei due sposi è intriso nella leggenda. Al ritorno a casa di Gioacchino, i due si scambiano un bacio affettuoso che la tradizione ha spesso raffigurato davanti alla porta aurea di Gerusalemme, quella dalla quale, come narrano i Vangeli canonici, Gesù entrò nella città santa a cavallo di un asinello nella Domenica delle Palme. Sempre secondo la tradizione cristiana, da quel bacio sarebbe scaturito il concepimento immacolato di Maria, cioè la nascita della Madonna senza il peccato originale, dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. L'episodio richiama il concepimento in tarda età di Giovanni il Battista da parte di Elisabetta e Zaccaria, ritenuti sterili, dopo l'apparizione di un angelo a Zaccaria. Anna dunque concepisce e dà alla luce la donna più importante della storia, la Vergine Maria, futura madre di Gesù. In ringraziamento, Gioacchino porta al tempio 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchia. Compiuti 3 anni di età, secondo la legge di Mosè, Maria viene presentata al tempio. Per sciogliere il voto fatto durante le suppliche a Dio, viene consacrata al servizio del tempio stesso. Nulla si sa più di Gioacchino, mentre secondo i Vangeli apocrifi Anna sarebbe vissuta fino a 80 anni. Le sue reliquie, a lungo custodite in Terra Santa, in data imprecisata, vengono traslate in Francia e murate nella cattedrale di Apt per evitare che gli ottomani le trafughino. All'epoca di Carlo Magno, VIII-IX secolo d.C., il corpo viene ritrovato, riconosciuto e smembrato. Le varie reliquie prendono destinazioni diverse. Il teschio, la più importante, è conservato a Castelbuono, Sicilia, nella cappella palatina del Castello dei Ventimiglia. Il culto dei due santi si diffonde prima in Oriente, mentre in Occidente prende vita solo verso la fine del primo millennio. Sotto il regno di Giustiniano, attorno al 550, a Costantinopoli, oggi Istanbul, viene costruita una chiesa dedicata a Sant'Anna. Il suo culto prende impulso all'epoca delle crociate e a Gerusalemme viene eretta una chiesa sulla sua tomba. È patrona delle partorienti e delle madri di famiglia ed è invocata contro la sterilità e per la buona riuscita del parto, oltre che contro il demonio e per la buona morte. È inoltre patrona degli orefici per aver custodito nel suo seno Maria, gioiello di santità e virtù, e di tutte le

0: professioni legate ai lavori domestici, fabbricanti di scope, sarti, lavandaie, ricamatrici, cardatori, venditori di biancheria, per aver insegnato la Vergine a condurre la casa. Gioacchino è patrono dei coniugi, dei genitori e dei nonni. La festa liturgica dei due santi cade il 26 luglio, tramandato come il giorno della morte di Sant'Anna.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito futuroprossimo.it. Braille, sviluppato un robot che lo legge al doppio della velocità umana. Di Gianluca Riccio. Nel mondo della scienza e della tecnologia, ogni nuovo sviluppo concreto porta con sé un potenziale rivoluzionario. È il caso del sensazionale robot sviluppato dai ricercatori dell'Università di Cambridge, capace di leggere il Braille ad una velocità di 315 parole al minuto. Un risultato che supera di molto la media umana e apre nuove frontiere nell'ambito della robotica e delle protesi. Ancora una volta, l'intelligenza artificiale applicata al mondo reale mostra il suo enorme potenziale. L'introduzione di questo robot rappresenta un notevole avanzamento nel campo della robotica. Utilizzando tecniche all'avanguardia di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno dotato il robot di un sensore fingertip, equipaggiato con una telecamera, che gli permette di leggere il Braille con una precisione dell'87% e una velocità doppia rispetto a quella di un lettore umano medio. Questa capacità supera le aspettative degli stessi ricercatori e pone le basi per nuove applicazioni in svariati campi. Sebbene il robot non sia stato concepito come tecnologia assistiva, il suo alto grado di sensibilità ne fa un modello ideale per lo sviluppo di mani robotiche o protesi avanzate. La sfida di replicare la sensibilità delle dita umane in un contesto robotico apre scenari entusiasmanti per il futuro, sia nel campo della robotica sia in quello delle protesi. Questa innovazione non si limita alla lettura del Braille, come altre tecnologie simili. Le sue implicazioni vanno oltre. Si estendono alla capacità di rilevare texture superficiali e di prevenire lo slittamento in ambito robotico. Il lavoro di ricerca sottolinea l'importanza della lettura del Braille come metrica per valutare le prestazioni dinamiche dei sistemi di rilevazione tattile. Il team di ricerca dell'Università di Cambridge mira a scalare questa tecnologia fino alle dimensioni di una mano umanoide o di una pelle artificiale. Quello che oggi potrebbe sembrare un semplice esercizio accademico potrebbe presto tradursi in applicazioni pratiche che cambieranno il modo in cui interagiamo con il mondo. Ad esempio, il miglioramento delle protesi per aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità, oppure l'evoluzione delle mani robotiche per compiti sempre più complessi. Questo robot che legge il Braille rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale e la robotica si fondono per superare i limiti dell'umano.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Vanilla Magazine. Eva Moses Kaur, la bambina che perdonò i nazisti. Maggio 1944. Ad Auschwitz arriva un treno carico di ebrei direttamente dall'Ungheria. I prigionieri vengono fatti scendere e viene fatta una prima selezione tra chi può lavorare e chi finisce subito nelle camere a gas. Le SS girano tra i prigionieri urlando «Zwillinge!» Gemelli. Una SS si avvicina a una donna che tiene strette a sé le figlie più piccole, mentre cerca con lo sguardo il marito e le due figlie più grandi, scomparsi tra la folla. Il militare chiede alla donna se le figlie siano gemelle. La donna, titubante, chiede se sia per una buona causa. Il militare, senza esitare, risponde sì e la madre annuisce: le bambine sono gemelle. La guardia allora urla «Zwillinge!» a pieni polmoni. Una seconda SS arriva velocemente a dividere la madre dalle figlie tra lacrime e urla. Avviene così l'addio straziante di persone che non si vedranno mai più. Le bambine si chiamano Eva e Miriam Moses, gemelle omozigote nate in Transilvania, regione della Romania, in una famiglia ebrea ortodossa. Con l'avanzata delle truppe tedesche, la famiglia fu costretta a trasferirsi in un ghetto in Ungheria, per essere poi deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove tutti i suoi membri trovarono la morte. Tutti, tranne Eva e Miriam, le gemelle, alla mercé degli esperimenti del dottor Mengele e della sua equipe. Dopo la dolorosa separazione dalla madre, le sorelline vennero portate nella baracca destinata alle Versuchstieren, ovvero animali da laboratorio di Mengele, dove trovarono altre decine di coppie di gemelli in un'età compresa tra 2 e 16 anni. Tutti i gemelli erano sottoposti ad esperimenti terribili. Eva e Miriam non furono trattate diversamente. Lunedì, mercoledì e venerdì, assieme ad altre coppie di gemelli, venivano denudate e lasciate in una stanza gelida fino a 8 ore per volta, per poi vedersi misurate e confrontate diverse parti del corpo, anziché essere riscaldate e rivestite. Martedì, giovedì e sabato erano condotte in una stanza dove i medici delle SS legavano loro le braccia con i lacci emostatici e da sinistra prelevavano il sangue, mentre da destra iniettavano sostanze di cui non conosciamo l'origine. Un giorno, dopo 5 iniezioni, Eva venne colpita da una febbre fortissima, mentre gli arti si gonfiavano a dismisura, tanto da non poter nemmeno stare in piedi, ed era martoriata da dolori lancinanti. In preda agli spasmi, Eva sentì il dottor Mengele dire: «Peccato, è così giovane, ma tra 2 settimane dovrà morire». Venne portata in una baracca adibita ad ospedale lontana dagli altri, dove c'era solo una bacinella d'acqua e non le veniva portato cibo. Eva non ebbe mai ricordi chiari di quelle 2 settimane, se non il pensiero ricorrente «devo sopravvivere», anche per il ricordo recentissimo di aver trovato il cadavere di una bambina di 10 anni nelle latrine. Dopo 2 settimane la febbre cominciò a scendere ed Eva venne portata in laboratorio, dove ebbe bisogno di 3 settimane per riprendersi, ovviamente senza cure delle SS che continuavano a studiarla. Quando finalmente tornò alla baracca, trovò la sorella Miriam seduta sulla branda, molto malata e con lo sguardo perso nel vuoto. Quando le chiese cosa fosse successo, Miriam rispose: «Non posso parlarne, non ne parlerò». Nel gennaio del 1945, quando gli alleati avanzavano in Europa, le SS sgomberarono Auschwitz, distruggendo le camere a gas e i forni crematori, facendo sparire i documenti relativi ai prigionieri. Per quella che venne chiamata la marcia della morte verso Dachau, si scelsero i prigionieri in condizioni di salute migliori, lasciando dietro malati e bambini troppo piccoli. Il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e tra i bambini superstiti c'erano anche le gemelline Eva e Miriam. Le bambine riconobbero tra i sopravvissuti un'amica della madre che le riportò in Romania, dove andarono ad abitare con una zia. Nonostante non parlassero mai di Auschwitz tra di loro, la vita era comunque difficile per via del passato e del regime appoggiato dai comunisti, così a 15 anni si trasferirono in Israele, dove entrambe si arruolarono nell'esercito. Qui Eva conobbe Michael Kor, che sposò mentre lei continuava la sua carriera nell'esercito. Nel 1965 Eva e Michael si trasferirono negli Stati Uniti, dove ebbero 2 figli, Alexander e Raina. Nonostante il trasferimento in un altro continente, Eva continuò a non parlare della sua esperienza ad Auschwitz e a sentirsi estraniata. Una volta rimproverò una maestra elementare di sprecare il cibo perché faceva pitturare ai suoi alunni le uova per Pasqua. Divenne per questo bersaglio degli scherzi del vicinato e qualcuno dipinse la svastica fuori da casa sua. Nel 1978, con la messa in onda della miniserie Olocausto, Eva trovò il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto sulla propria pelle e che le causò non pochi problemi di salute per tutta la vita. Fondò l'associazione Candle Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivors, letteralmente i bambini di Auschwitz sopravvissuti ai mortali esperimenti di laboratorio dei nazisti, con l'intento di trovare tutte le vittime sopravvissute al dottor Mengele. Nel 1984 ritornò per la prima volta ad Auschwitz insieme alla sorella Miriam, che viveva ancora in Israele insieme al marito. Miriam rimase incinta, ma qualcosa andò storto durante la gravidanza e dovette abortire. Sviluppò un'infezione ai reni che nessun antibiotico riusciva a scalfire. Da una visita medica si scoprì che i reni di Miriam erano quelli di una bambina di 10 anni. Ciò significava che a causa degli esperimenti di Mengele i suoi reni non erano più cresciuti. Si scoprì così cosa successe a Miriam mentre Eva aveva la febbre. Mengele la mise in isolamento dagli altri, in attesa che Eva morisse, così da fare l'iniezione letale a Miriam per poi aprire i corpi e comparare le autopsie. Quando Eva inaspettatamente sopravvisse, Mengele tenne ancora Miriam in isolamento e le fece molte iniezioni che la resero cagionevole di salute per tutta la vita. Il medico israeliano che curava Miriam chiese a Eva di trovare i documenti di Auschwitz su di loro per sapere cosa ebbero iniettato. Eva scrisse alle maggiori testate giornalistiche e alle televisioni statunitensi, ma non ricevette risposta. Quello che Mengele iniettò nelle sue cavie è ancora oggi un mistero. Eva consigliò alla sorella di non avere figli, ma Miriam partorì ugualmente, un evento che le fu fatale. L'infezione che aveva ai reni si aggravò fino a generare un tumore. Aveva 2 opzioni davanti, la dialisi a vita o il trapianto di reni. Eva non ebbe dubbi. Avevo una sorella e 2 reni. Fu una scelta facile, come dichiarò per il resto della sua vita. Il trapianto avvenne con successo, ma non migliorò le condizioni di Miriam, che morì nel 1993 per le conseguenze del cancro ai reni. Eva, nonostante le pessime condizioni di salute e poi la morte di Miriam, non si perse d'animo e quando si scoprirono i resti di Mengele in Sud America nel 1986, non esitò a scagliarsi contro le autorità statunitensi che sapevano dove si trovasse Mengele, ma lo avevano lasciato vivere in pace, definendoli maledetti assassini. Partecipò poi a un documentario in cui parlò degli esperimenti del dottor Mengele e in quell'occasione ebbe la possibilità di incontrare il dottor Hans Münch, l'uomo buono di Auschwitz, e insieme raccontarono Auschwitz alle proprie famiglie. Eva chiese al dottor Münch di firmare una dichiarazione di quanto avessero fatto le SS nel campo di concentramento, in modo da avere una prova tangibile da mostrare a chi avesse il coraggio di negare la Shoah. Eva da questo incontro capì di avere ancora tanta rabbia nei confronti dei nazisti e ne trasse così un'occasione di discernimento. Scrisse delle lettere, una per ciascun responsabile, in cui li perdonò e portò avanti la sua idea di perdono anche quando accompagnava le scolaresche ad Auschwitz nella sua visita annuale. Strinse la mano a Oskar Gröning, il ragioniere di Auschwitz, durante il processo a suo carico nel 2015. e adottò Rainer Höss, nipote di quel Rudolf Höss che era stato il primo comandante di Auschwitz. Li aveva perdonati, aveva avuto il suo odio per oltre 50 anni, ora non voleva che occupassero più un posto così importante nel suo cuore. Eva nel 2019 aveva 85 anni e come ogni anno si era recata in visita ad Auschwitz con il suo museo. Giunse in Polonia, ma da lì non sarebbe più ripartita. Morì il 4 luglio del 2019 in quell'Europa in cui era stata quasi uccisa 75 anni prima e nella quale era resuscitata per vivere e insegnare al mondo il valore del perdono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Star Bene. Pelle, problemi e soluzioni. Se arrossa, tira, perde uniformità, si macchia. In genere bastano skincare e make-up per farla tornare a splendere. A volte, invece, serve un check dal medico. Di Laura Dorsi. La pelle parla e ci può dire tante cose. Racconta innanzitutto delle nostre emozioni. Basti pensare a quando si arrossisce per l'imbarazzo o quando si impallidisce per lo spavento. Ma in alcuni casi può rivelarci anche come stiamo fisicamente, se i nostri organi stanno funzionando bene o se è meglio fare qualche approfondimento. Capita piuttosto spesso che si vada da dermatologo per un problema che si pensa sia legato esclusivamente alla pelle e si venga poi indirizzati a un altro specialista, conferma Valeria Colonna, dermatologa. Questo perché alcuni disturbi o patologie si manifestano anche con sintomi cutanei, che a volte sono i primi a insorgere. Ecco allora alcuni segnali che la pelle ci manda e che non andrebbero sottovalutati. Pallore. Un colorito spento è la norma durante la stagione fredda. Zonate senza sole e inquinamento conferiscono alla pelle un colorito quasi grigiastro, che un buon make-up riesce a camuffare. Ma il pallore può essere anche segnale di un'anemia, anzi di solito il primo campanello d'allarme di una carenza di ferro o di un'emoglobina sotto i livelli normali. Talvolta, se l'anemia è abbastanza importante, si associano sintomi quali stanchezza, palpitazioni, mancanza di fiato per sforzi modesti, cefalea, sottolinea la specialista. Un primo check-up che puoi fare anche tu è controllare il colorito delle mucose, come quello delle congiuntive, o anche delle labbra. Se è pallido, anziché roseo, è probabile che tu sia anemica. Un semplice esame del sangue potrà sciogliere ogni dubbio. Rossore. Gli esperti lo definiscono un sintomo aspecifico, perché l'arrossamento del volto può essere segnale di vari disturbi della pelle, ma anche più semplicemente la conseguenza di azioni come l'utilizzo di prodotti aggressivi, l'esposizione al freddo, al vento, l'assunzione di cibi piccanti o alcol e via dicendo. Pochi sanno che il volto può diventare improvvisamente rosso anche in seguito a una crisi ipertensiva, fa notare la dottoressa Colonna. A volte l'arrossamento è accompagnato da vampate di calore dovute alla vasodilatazione temporanea dei capillari sottocute. Certo, potrebbe trattarsi anche di un fenomeno legato all'emotività, ma verificare i valori della pressione, soprattutto quando si avvicina l'età della menopausa, è sempre una buona regola. Palline sotto pelle. Se intorno alle palpebre, sia superiori che inferiori, e nelle zone circostanti noti delle piccolissime cisti dure e tondeggianti, è molto probabile che si tratti di grani di miglio, accumuli di cheratina e cellule morte che possono permanere sul viso anche anni. Il dermatologo può rimuovere questo inestetismo con varie tecniche, ad esempio con microincisioni effettuate con un ago. Attenzione però, non tutte le escrescenze in questa zona sono uguali. Se di varia grandezza, di colore giallastro e morbide al tatto, potresti aver bisogno di controllare i grassi nel sangue. Gli xantelasmi sono degli accumuli di lipidi e interessano soprattutto le donne tra i 30 e i 50 anni, chi fuma e chi è in forte sovrappeso, osserva l'esperta. Si possono rimuovere attraverso varie tecniche, come il laser, ma è opportuno risolvere prima la causa, accertandosi che non ci sia ad esempio un eccesso di colesterolo. Il rischio che si riformino è infatti elevato. Cute molto secca. Pelle disidratata anzi di più. Molto spesso si tratta solo di una cute molto sensibile, bisognosa di cure e di prodotti specifici per alleviare prurito, rossore e ruvidità, che spesso si accompagnano alla secchezza. Questi sintomi però potrebbero essere indicativi di una dermatite atopica, che va curata con i farmaci, avverte la dermatologa. Ma una cute molto secca rientra anche tra le diverse manifestazioni del diabete. Chi soffre di questa patologia, infatti, ha una minore secrezione sebacea e una ridotta idratazione dello strato corneo, con conseguente elevata secchezza della pelle. Per questo un occhio esperto è sempre necessario. Peluria. Per molte donne l'appuntamento dall'estetista per togliere i baffetti è irrinunciabile. Vale soprattutto per i tipi mediterranei, con capelli e peli scuri, ma con ceretta, creme depilatorie o, se si desidera una soluzione permanente, la luce pulsata, l'inestetismo si risolve facilmente. Talvolta però una peluria abbondante, soprattutto se associata alla presenza di acne, può non essere un problema solamente estetico. Potrebbe trattarsi di un eccesso di ormoni maschili nell'ambito di una sindrome detta dell'ovaio policistico, che si manifesta molte volte anche con alterazioni del ciclo mestruale, seborrea, caduta dei capelli, chiarisce la dermatologa. In questo caso le cure, che possono essere prescritte in accordo con il ginecologo, prevedono di solito una terapia ormonale per contrastare l'eccesso di ormoni androgeni, oltre a trattamenti topici per curare acne e seborrea. Capillari in evidenza. Piccole ragnatele sulle guance, vicino al naso e sugli zigomi, che peggiorano con gli sbalzi di temperatura, esponendosi al sole o assumendo alcol, sono tipici segnali di coperose. Si manifesta soprattutto in chi soffre di fragilità capillare e ha una pelle sensibile. Si può tenere sotto controllo con prodotti dall'azione lenitiva e che rinforzano i piccoli vasi sanguigni. Ma soprattutto bisogna fare attenzione che non peggiori, trasformandosi in acne rosacea, con forti arrossamenti e la presenza di brufoli e pustole, avverte la dottoressa Colonna. Colpisce prevalentemente le donne tra i 30 e i 50 anni e per molto tempo si è trattato questo disturbo come un problema prevalentemente cutaneo. In seguito si è iniziato a capire che la rosacea è associata a uno squilibrio del microbioma intestinale che causa gonfiori, difficoltà a digerire, diarrea o stitichezza. Significa che per curare la pelle occorre prima vedere come sta l'intestino, perché tutto potrebbe partire da lì. Una dieta ricca di fibre e l'integrazione con probiotici sono il primo passo per la guarigione. Macchie scure. Esposizione al sole, uso di farmaci, esiti di infiammazione come l'acne. Sono diverse le cause che portano alla formazione di macchie sul viso. Anche l'età gioca un ruolo importante. Con l'avvicinarsi della menopausa è normale che la pelle presenti delle iperpigmentazioni diffuse. Cosmetici schiarenti in prima battuta e poi ricorso ai trattamenti del dermatologo, come laser e peeling, sono in grado di risolvere o attenuare l'inestetismo. Ma non tutte le macchie scure sono uguali. Chiazze scure, ispessite sulle pieghe del collo, che possono dare una sensazione di prurito, potrebbero essere la spia di un disturbo metabolico, per esempio di insulino resistenza o di diabete. Quando il corpo produce insulina in eccesso, questa può stimolare la crescita delle cellule della pelle, portando all'ispessimento e all'iperpigmentazione, spiega l'esperta. Spesso sono presenti in caso di obesità, squilibri ormonali, alterazione della quantità di grassi presenti nel sangue, ma possono avere anche una natura del tutto benigna ed essere semplicemente di origine genetica.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione? E che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in tre diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i tre tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio. Durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio. Un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7 C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con

quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema, nel teatro, nella caffeomanzia. Il caffè a Trieste, a Venezia, a Napoli e in Europa. Quinta puntata. Il caffè nella letteratura italiana e internazionale a partire dal 1700.
2: L'unione tra il caffè e la cultura nel Settecento è proprio individuabile nella presenza dei caffè letterari in molte città europee, cioè luoghi in cui gli intellettuali intraprendono delle discussioni confrontandosi in modo informale davanti a una tazza di caffè caldo. E infatti con l'illuminismo che si sviluppa un modello che porta la cultura fuori dai luoghi tradizionali e l'allontana da un'idea elitaria. In questo senso nasce nel 1764 un periodico italiano che si chiamava Il Caffè e nacque a Milano, opera dei fratelli Pietro e Alessandro Verri, con il contributo del filosofo e letterato Cesare Beccaria e di un gruppo di intellettuali. E i fondatori del caffè, pur provenendo dall'aristocrazia, furono i portavoce delle istanze culturali, sociali e politiche delle classi emergenti che puntavano allo svecchiamento delle istituzioni e alla razionalizzazione dell'apparato statale. Sicuramente gli articoli sono rivolti a un pubblico molto ampio, certamente dotato di cultura, ma non di una preparazione specialistica. E questo periodico divenne il principale strumento di diffusione del pensiero illuminista in Italia. Infatti già dal primo numero risultano evidenti l'ampiezza, la varietà degli interessi e la dimensione europea che si intendono perseguire. Lettori degli illuministi, questi intellettuali aprono le pagine del caffè a interessi e temi che mai prima si erano visti affiancati l'uno all'altro. Questo aspetto specifica una nuova realtà che comporta dei cambiamenti negli strumenti, nei mezzi di comunicazione, nelle modalità stilistiche. E questo aspetto non sarebbe mai stato possibile durante il Rinascimento. Però passiamo a parlare un po' del successo del caffè, non solo come bevanda, ma come proprio rito sociale che affonda le proprie radici e un profondo legame con la cultura, soprattutto letteraria. Tra gli autori italiani merita sicuramente una citazione Carlo Goldoni, in particolare nella Bottega del Caffè, ma anche in altri suoi scritti come La Vedova Scaltra, Le Femmine Puntigliose, La buona moglie, L'uomo di mondo, L'avvocato veneziano e altri ancora. In particolare però in quella che ho appena citato, La bottega del caffè, lui ha spiegato come nella società veneziana il caffè avesse creato uno spartiacque a livello sociale, è venuto a creare una differenziazione tra la classe aristocratica che ancora consumava la cioccolata e la nuova classe di cittadini, borghesi imprenditori e affezionati consumatori della nuova bevanda, che però sono contrapposte al popolo che ancora prediligeva il consumo del vino. A questo proposito vi leggo un brano preso appunto da Goldoni. Ecco il caffè signore, caffè in Arabia nato e dalle carovane in Hispan portato. L'arabo certamente sempre il caffè migliore, mentre spunta da un lato, mette dall'altro il fiore. Nasce in pingue terreno, vuol ombra o poco sale, piantare ogni 3 anni l'alborcel si suole. Il frutto non è vero che debba essere piccino, anzi deve essere grosso, basta sia verdolino. Usarlo indi conviene di fresco macinato in luogo caldo e asciutto, con gelosia guardato. A farlo vi vuol poco, mettervi la sua dose e non versarlo al fuoco. far sollevare la spuma, poi abbassarla a un tratto 6-7 volte almeno. Il caffè presto è fatto. Passiamo però a Pirandello. Pirandello nell'uomo dal fiore in bocca individua la potenza sociale narrativa del caffè e in realtà la ripropone in diversi momenti della sua opera, per esempio in una poesia che si intitola L'ultimo caffè, però è soprattutto individuabile nel dramma L'uomo dal fiore in bocca, che è ambientato interamente in una caffetteria della stazione. Viene individuato ancora una volta il caffè come un set psicologico ideale per confidenze, socializzazioni e anche messa in atto di strategie relazionali. E in questo è il luogo in cui il protagonista intraprende un dialogo con un altro cliente. È proprio lì dove si incrociano strade e destini di persone diverse che arrivano e ripartono, l'uomo dal fiore in bocca riconsidera il valore di tutto ciò che lo circonda e della vita stessa prima di rivelare di essere prossimo alla morte. Ricordiamo per esempio altri scrittori tra 800 e 900 come James Joyce, Italo Svevo, che trascorreranno molte ore nei caffè letterari di Trieste, che erano frequentati anche da Kafka e dal poeta Umberto Saba. Anche lui ha scritto proprio una poesia dedicata al caffè Trieste. Prendendo in esame la letteratura, un altro appassionato di caffè era lo scrittore austriaco Friedrich Thorberg, che nel 1929 compone L'ode al caffè nero e dice: caro caldo buon caffè nero, sia moca, turco o serbo vero, o Dio sa cos'altro esser può, gentiluomo casalingo e no, quando ti vedo davanti a me sei solo un buon fumante caffè. Devi saper infatti, e tu lo sai, senza te lavorar non potrei, la mente mia essendo già nei guai, assai peggio sarebbe se qui sulla scrivania non ci fosse un termos pieno di buon caffè. Termino questa puntata con alcune frasi celebri legate al caffè. Questa è di Arthur Rimbaud: divino caffè il cui gusto rimane tutto il giorno in bocca. Artusi, allo svegliarvi la mattina consultate ciò che più si confà al vostro stomaco. Se non lo sentite del tutto libero, limitatevi a una tazza di caffè nero e se la fate precedere da un mezzo bicchiere d'acqua frammista a caffè, servirà meglio sbarazzarvi dei residui di una imperfetta digestione. E poi c'è per esempio Henri De Luca, nel suo libro I Tre Cavalli, un libro che narra di vite, speranze, rinascite e umanità, e lui dice: a riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Dedicherò una puntata al caffè, per esempio nella musica, ma anche nelle arti visive, però volevo citarvi questa frase di una canzone di Fabrizio De André, da Don Raffaele: ah che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, Coricetta, Cacici, Rinella, compagno di cella ci ha dato a mamma. Ma andiamo avanti con altre frasi. Sherlock Holmes: non c'è niente di meglio di una tazza di caffè per stimolare il cervello. Tornando alla musica, dalla cantata del caffè di Johann Sebastian Bach, dice: ah come dolce il sapore del caffè, più dolce di mille baci, più dolce di un vino moscato. Hugh Jackman: secondo me una delle più grandi invenzioni della storia è il profumo del caffè appena fatto. Voltaire: 40 caffè al giorno per essere ben sveglio e pensare a come combattere i tiranni e gli imbecilli. Prima ho fatto riferimento a Pietro Verri, alla rivista letteraria Il Caffè. Leggo una frase appunto da Pietro Verri: caffè vero, verissimo, di Levante, profumato con legno di aloe, che chiunque lo prova, quando anche fosse l'uomo il più grave e l'uomo il più plumbeo della terra, bisogna che per necessità si risvegli e almeno per mezz'ora diventi uomo ragionevole. Joseph Roth: c'era nella stanza un profumo caldo, familiare, si sarebbe detto persiano. Veniva dal caffè forte che sua maestà aveva bevuto da poco. Lo si faceva bollire sopra una piacevole fiammella che ardeva libera in un'apposita coppa di ceramica. Essa non si era ancora spenta e ricordava un fuoco sacrificale. Orson Welles: questa è un po' ironica, ci sono tre cose intollerabili nella vita: il caffè freddo, lo champagne tiepido freddo e le donne troppo eccitate. Questa è di uno scrittore medio orientale, Mohammed Abdullah Al-Qadi. Compagno, tosta il caffè. Esso emana un odore che si diffonde in tutta la zona. Mettilo nel mortaio e pestalo forte, che giunga l'odore persiano ai passanti. Mettilo in una caffettiera fabbricata a Damasco, versalo in una tazza mischiato al cardamomo. David Lynch, anche un pessimo caffè è meglio di nessun caffè. David Letterman, consumo davvero troppo caffè, ma se non fosse per il caffè non avrei comunque una personalità identificabile. Thomas Stearns Eliot, ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè. E andiamo a Cesare Pavese, ho ritrovato me stesso riflesso nello specchio, sto curvo, sono solo ricurvo e non soffro più nulla. E questo è tratto da In un caffè. Alexander Pope, che visse tra la fine del 600 e gli inizi del 700, il caffè che rende il politico saggio e guarda ogni cosa con gli occhi mezzi chiusi. Francis Bacon, i turchi hanno una bevanda chiamata coffee. Il caffè si prepara con acqua bollente da una bacca ridotta in polvere che colora l'acqua di nero come la fuliggine, e di aroma forte e aromatico, e si beve caldissima. Honoré de Balzac, il caffè giunge nello stomaco e tutto mette in movimento, le idee avanzano come battaglioni di un grande esercito sul campo di battaglia. Questa ha inizio, i pensieri geniali e subitanei si precipitano nella mischia come dei tiratori scelti. Napoleone Bonaparte, il caffè forte mi rianima, mi provoca come un bruciore, un rodimento singolare, un dolore non privo di piacere. Amo allora soffrire piuttosto che non soffrire. Bakunin, il caffè per essere buono deve essere nero come la notte, dolce come l'amore e caldo come l'inferno. Bart Lancaster, io giudico un ristorante dal suo pane e dal suo caffè. Agatha Christie, il caffè in Inghilterra ha sempre il sapore di un esperimento chimico. Alexandre Dumas padre, la donna è come una buona tazza di caffè, la prima volta che se ne prende non lascia dormire. Voltaire di nuovo, la moda di amar Racine passerà come quella del caffè. Tornando alla musica, prima ho citato De André, Pino Daniele, Na tazzulella e caffè. Na tazzulella e caffè, ma niente ce fanno sapè. Noi ce puzzamma fammo, sanno tutte quante, invece ci aiuta, ci abboffano i caffè. Scusate il mio napoletano. In ogni caso, in questa canzone il caffè diventa un po' la metafora del contentino che è dato al popolo dai governi per evitare che si preoccupino di ciò che davvero è importante. Honoré de Balzac, nessuno osa dire addio a un'abitudine, molti suicidi si sono fermati sulla soglia della morte per il ricordo del caffè, dove vanno tutte le sere a fare la loro partita a domino. Totò, miseria e nobiltà, noi nel caffè latte non mettiamo niente, né latte né caffè. Giuseppe Verdi, il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito. Abdel Al-Kader, o caffè tu dispensi i tuoi benefici, tu sei la bevanda degli amici di Dio, tu doni la salute a coloro che si affaticano per raggiungere la saggezza. Solo l'uomo buono che beve il caffè conosce la verità. Il caffè è il nostro Dio. Laddove viene servito, si gioisce della società dei migliori tra gli uomini. Che Dio voglia che i calunniatori ostinati di questa bevanda possano non berla mai. Totò sempre, per prendere un caffè e tradire la moglie c'è sempre tempo. Oppure prendo 3 caffè alla volta per risparmiare 2 mangi. Luciano De Crescenzo ha scritto un libro che si intitola Il caffè sospeso. Quando un napoletano è felice per qualche ragione, invece di pagare un solo caffè, quello che berrebbe lui ne paga 2, uno per sé e uno per il cliente che viene dopo. È come offrire un caffè al resto del mondo. Franz Josef Hofer ha scritto un trattato sul caffè in cui dice: salute a voi che desiderate ardentemente la bellezza, bevete caffè. Montesquieu, se fossi il sovrano di questo paese chiuderei i caffè perché coloro che frequentano questi locali vi si scaldano vergognosamente il cervello. Preferirei vederli ubriacarsi nei cabaret, almeno non farebbero del male che a loro stessi, mentre l'ebbrezza che dona il caffè li rende dannosi per l'avvenire del paese. Giuseppe Parini, se noiosa ipocondria t'opprime, o troppo intorno a te le vezzose membra adipe cresce dei tuoi labbri onora, la nettarea bevanda ove abbronzato fuma e tarde il legume a te da Aleppo. giunto, e da mocca che da mille navi popolata mai sempre insuperbisce. George Courtelain: si cambia più facilmente religione che caffè. Il mondo del resto si divide in due classi, quelli che vanno al caffè e quelli che non ci vanno. Da qui due mentalità completamente separate e distinte, di cui l'una, quella di chi ci va, sembra assai superiore all'altra. Montesquieu di nuovo: il caffè è l'unico luogo dove il discorso crea la realtà, dove nascono piani giganteschi, sogni utopistici e congiure anarchiche senza che si debba lasciare la propria sedia. Edoardo e Filippo: quando io morirò tu portami il caffè e vedrai che io risuscito come Lazzaro. Come avrete potuto ascoltare in queste citazioni, le posizioni sono diverse e in qualche modo questo è lo specchio dell'impatto che il caffè ha avuto nel pensiero e nelle espressioni artistiche in generale.
1: Avete ascoltato La storia del caffè a cura di Augusta Casagrande. Per ascoltare questa e le altre puntate, Augusta Casagrande su Spreaker.com. Nella prossima puntata, il caffè nella musica classica italiana ed internazionale. La storia del caffè, ogni giovedì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Io non creo il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22.

0: 30, 11 e 30, 17 e 30, 23 e 30. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Lella Costa, estratto da Stanca di guerra.

E io che faccia faccio? Che faccia si può fare, o forse che faccia si deve fare quando si prova ad affrontare un argomento così grande e terribile come la guerra? Che poi non si sa neanche bene dove, come, quando, perché sia cominciata. No, non è vero. In realtà questo un po' si sa. Anzi, forse all'inizio è stata anche una faccenda relativamente semplice, una roba tipo: tu hai la caverna più calda, la donna più pelosa, la ruota più rotonda. Io ho la clava più grossa. E felicemente ignara della simbologia, te la spacco sulla testa, così mi prendo quello che mi piace. Rozzo, ma mica poi tanto. Forse il significato vero, l'essenza della guerra, sta proprio tutto qui, visto che alcuni millenni dopo un teorico della guerra, un signore che si chiamava von Clausewitz, nella sua vita si è occupato solo e soltanto di guerra, ha scritto un unico libro intitolato Della guerra. Un maniaco. Ha definito la guerra un atto di violenza attraverso il quale costringiamo il nemico a fare la nostra volontà. Quindi colpi di armi sempre più precise, letali, raffinate. Poi gli uomini hanno cominciato ad aggregarsi e a mettersi insieme per poter far meglio la guerra, e sono intervenuti gli dèi che mandavano gli uomini a fare la guerra per loro conto e in loro nome. E a un certo punto gli uomini hanno cominciato addirittura a spostarsi per fare la guerra, non più soltanto vicino a casa o nei territori confinanti. No, partivano, andavano lontano apposta per farla, lasciavano a casa moglie e figli e dicevano: «Scusa, cara, devo andare in guerra». Probabilmente prima di uscire a comprare le sigarette avevano quella scusa lì. Si facevano incidere sullo scudo: «Nuoce gravemente alla salute», dagli torto, e andavano. E che cosa fa un uomo che arriva in un territorio, in un paese che gli è totalmente estraneo? Probabilmente cerca di renderselo amichevole, quindi cerca di renderlo il più possibile simile al luogo da cui lui proviene. Forse da queste prime esperienze di guerre itineranti sono nati anche i primi concetti di patria, di appartenenza, di identità nazionale, di colonie, di confini e poi i monumenti ai caduti. Che basterebbe vedere quanto sono brutti loro per capire quanto è brutta la guerra. I monumenti ai caduti sono brutti per definizione, vengono fuori male comunque e a volte fanno anche involontariamente ridere. Per esempio, in provincia di Pisa c'è un paese che si chiama Calci. Sul monumento c'è scritto: Calci ai suoi caduti. Vergogna! A volte si può perfino ridere, sorridere della guerra, sì, perché a volte la guerra è paradossale, grottesca, assurda, contraddittoria. Per esempio, in diverse fasi della storia dell'umanità si sono affermate delle religioni fondamentali, importantissime, che ponevano come principio irrinunciabile l'opposizione a qualunque forma di guerra e di violenza. Bene, nel nome di queste stesse religioni si sono fatte e si continuano a fare delle guerre spaventose. Sembra sempre che ci sia qualcosa per cui è indispensabile farla. La guerra, che sia la libertà, la giustizia, l'onore, le proprie idee. E poi, qua e là nel mondo, qualcuno ha cominciato a rendersi conto che non si poteva andare avanti così, perché gli orrori della guerra diventavano sempre più orrori. Ma non se ne veniva a capo e quindi bisognava smettere. E allora è cominciata la denuncia contro la guerra, fatta più che altro di dati, di cifre, di elenchi.
gli elenchi delle vittime, dei deportati, degli internati, dei torturati, delle nefandezze della guerra, elenchi che andavano continuamente aggiornati con notizie di prima mano, per cui Alè, cronisti di guerra mandati al fronte, moglie e figli sempre a casa ad aspettare, e poi interviste sui campi di battaglia, diari dei soldati in trincea, fotografie della guerra, telecamere sulla guerra, cineprese sulla guerra, la fiction sulla guerra. Però niente di tutto questo è servito a farla finire la guerra, anzi sembra quasi che più tu la descrivi e più lei prolifera, verbo che non a caso si usa solo per certi virus tremendi e per la guerra. E allora, che cosa c'è dentro la guerra che la rende così terribile, ma anche invincibile e insieme affascinante? E noi con che faccia possiamo pensare di guardare, capire, raccontare la guerra? La guerra che poi c'è. Io che faccia devo fare davanti ai reportage di guerra dei telegiornali? Con che faccia posso guardare le foto di guerra pubblicate dai quotidiani? Che faccia devo fare? Che faccia fare? Che faccia fare? Che faccia fare?

0: Negli anni che ci separano da quell'apocalittico 11 settembre, tutti gli organi di informazione ufficiali e alcuni gruppi di analisti di tutto il mondo hanno continuato ad occuparsi di quella che è stata una delle più sconcertanti tragedie di tutti i tempi. In tutto il pianeta sono state commemorate le vittime, ma contemporaneamente hanno continuato ad infiammarsi le polemiche riguardo a cosa sia veramente accaduto quel giorno. Le ipotesi sono molte. C'è chi crede fermamente che la tragedia sia stata il frutto di un attentato scellerato. Altri sono certi che i fatti dell'11 settembre siano stati frutto di un complotto. Probabilmente si tratta di un enigma destinato a restare irrisolto ancora a lungo. 11 settembre 2001. A New York sono le 8:46 quando un aereo di linea colpisce in pieno la torre nord del World Trade Center. La prima TV al mondo a trasmettere le immagini della catastrofe è la CNN. La normale programmazione viene interrotta.
1: Queste immagini terribili arrivano in diretta dal World Trade Center. Una notizia non ancora confermata parla dello schianto di un aereo contro una delle due torri.
0: Alle 9:03 il volo United Airlines 175 si schianta contro la Torre Sud.
2: Due aerei si sono schiantati contro il World Trade Center nel cuore di New York. Un incidente, la notizia è arrivata poco prima delle 3 in Italia, ma ora sembra probabile invece l'ipotesi di un attentato.
3: Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan.
4: Le immagini che stanno arrivando in diretta da New York sono spaventose.
2: Durante il pomeriggio e comunque nel TG delle 18:30 di questo gravissimo episodio di cronaca.
0: Passano 34 minuti e un altro aereo di linea precipita sul Pentagono.
5: C'è anche una voce che il Pentagono
2: che dice?
5: È in fiamme.
2: Il Pentagono in fiamme? Il
5: Pentagono in fiamme.
0: Alle 10:03 il volo United Airlines 93 si schianta al suolo in Pennsylvania.

Quel maledetto mercoledì in America si verifica una tragedia non paragonabile ad altri attentati o a calamità naturali. Ma venne colpito al cuore il sogno americano, l'immagine di una nazione e di una società all'apparenza indistruttibili, che sparì drasticamente. Per qualcuno però quell'11 settembre ha rappresentato il riscatto e la rivincita contro un paese che ha imposto la sua visione ovunque. A pensarla così, potrebbe essere stato proprio il principale indiziato dell'attentato, e cioè Osama Bin Laden. Provare a comprendere le cause dell'11 settembre significa imbattersi in un labirinto di ipotesi contrastanti. Certamente, però, molti sospetti possono essere suscitati da una certa politica americana che nella storia pare aver utilizzato dittatori e tiranni stranieri per conseguire i propri scopi al di fuori dei confini statunitensi. Come sostiene il regista Michael Moore, la Casa Bianca investì su Bin Laden non molti anni fa. Nel 1979, dopo aver studiato ad Oxford, in Inghilterra, Osama Bin Laden divenne un guerrigliero in Afghanistan dalla parte del fondamentalismo islamico, in lotta contro il regime filo-sovietico. All'epoca l'obiettivo era dargli un potere armato affinché combattesse l'Unione Sovietica, ma gli sviluppi erano imprevedibili. E quando nel 1989 il muro di Berlino cadde e la guerra fredda ebbe fine, Bin Laden non dimenticò quanto gli era stato insegnato ed era pronto ad entrare in azione. Era un fondamentalista islamico e fu tra i firmatari di un programma in cui dichiarava guerra aperta agli Stati Uniti e a tutto l'Occidente. Secondo queste ipotesi, l'America avrebbe allevato il proprio carnefice in seno a se stessa. È curioso poi notare che, mentre Osama combatteva, la sua famiglia faceva affari proprio con la famiglia Bush, affari che sono andati avanti fino a 2 mesi dopo l'11 settembre. Dopo la tragedia, il terrorista Bin Laden in un primo momento negò un suo coinvolgimento, ma poi rivendicò l'attentato. Il suo volto continuava ad apparire nella TV di tutto il mondo. Era stato ripreso con un Kalashnikov vicino a sé. Il suo aspetto sembra il simbolo del demonio, della personalità oscura che aveva umiliato l'Occidente. Bin Laden era adatto al ruolo, solo che l'Osama, che figurava tra i Most Wanted della sicurezza internazionale, viene ricercato per molti capi di accusa, tranne che per l'attacco dell'11 settembre. Molti degli interrogativi nati dopo riguardano proprio la dinamica del crollo delle torri e in particolare del crollo dell'edificio 7. Aveva 47 piani e una struttura di acciaio. Non fu colpito da alcun aereo e si trovava abbastanza distante dalle 2 torri. Eppure si sgretolò in pochissimo tempo, implodendo su se stesso. Secondo l'amministrazione Bush, fu disintegrato da un incendio, ma questa tesi è poco credibile. Alle 15, gli incendi visibili all'interno dell'edificio sembrano semplici focolai molto piccoli, che avrebbero potuto essere spenti addirittura dal sistema antincendio. Eppure, alle 17:30, dopo appena 2 ore, l'edificio crolla. A proposito degli episodi riferiti al crollo dell'edificio 7, il direttore di Fire Engineering, Bill Manding, dichiara di essere stato chiamato dal comandante dei pompieri, allarmato perché in tutta quella confusione non sapeva se sarebbe riuscito a controllare l'incendio, nonostante questo fosse piuttosto piccolo. Allora i due convennero che era preferibile far venire giù l'edificio. Significa forse che l'hanno demolito? Ma per pianificare una demolizione ci vogliono almeno 2 settimane. Una squadra era stata allertata così tanto tempo prima dell'11 di settembre. Di certo, c'è che dopo 7 mesi di indagini, il governo americano ha dichiarato di non avere alcuna idea del perché
l'edificio 7 sia crollato. I lati oscuri a proposito dei fatti dell'11 settembre riguardano anche quanto accaduto al Pentagono. Le versioni ufficiali parlano di un Boeing 757 che ha colpito un muro esterno dell'edificio, ma ci sono alcune incongruenze. Il Pentagono mostra pochi danni, per lo più è intatto. Inoltre, da alcune foto satellitari si nota che il buco nel muro è troppo piccolo per essere stato causato da un 757 e non ci sono documenti fotografici di parti di aereo intorno all'edificio. Un 757 è enorme e un suo schianto produrrebbe tonnellate di rottami, di cui però non c'è traccia. Inoltre, un 757 è largo 38 metri, mentre il foro sul Pentagono non ne misura neanche 20. Com'è possibile? Nei tempi immediatamente successivi alla catastrofe, non si è parlato molto dell'aereo che ha colpito il Pentagono. È ragionevole se si pensa alle dimensioni della catastrofe del World Trade Center, ma a distanza di tempo i dubbi hanno assalito molti analisti. L'attentatore che guidava il presunto Boeing, come si seppe in seguito, non era un pilota esperto. Era un principiante, un allievo pilota. Ma nemmeno un pilota espertissimo sarebbe riuscito a centrare un edificio alto appena 20 metri con un 757. Tuttora si sostiene che si trattasse di un aereo. Ai più, l'oggetto che si intravede sembra assolutamente irriconoscibile, il che suscita altri sospetti. Possibile che nessuna delle telecamere piazzate vicino al Pentagono, l'edificio più sorvegliato del mondo, abbia ripreso nulla? Altri strani eventi riferiti all'attentato dell'11 di settembre riguardano proprio la dinamica del crollo delle Twin Towers. Le autorità parlano di un collasso dovuto al propagarsi di un incendio, in seguito alla collisione degli aerei. Alcuni studi hanno evidenziato come un crollo in seguito ad un incendio sia molto lento. La maggior parte della struttura resta intatta. Invece, dal momento del cedimento di uno dei piani superiori, le Twin Towers vennero giù in meno di 9 secondi. È quantomeno sorprendente, e per i teorici del complotto, la spiegazione di tutto si ottiene osservando alcuni sbuffi di fumo. Studiando attentamente i filmati che riprendono il crollo sorprendentemente rapido delle Twin Towers, anche i meno esperti notano come il collasso dei grattacieli segua una dinamica molto simile a quella delle demolizioni controllate. I teorici del complotto analizzano a fondo la faccenda ed effettivamente si nota che mentre le torri vengono giù piano per piano, perfettamente in verticale e senza dare l'impressione di un crollo incontrollato, dai livelli sottostanti ancora intatti fuoriescono dei piccoli sbuffi di fumo. Sbuffi di fumo che non si verificano mai in caso di crolli accidentali, ma che si osservano però in caso di demolizione controllata. Sbuffi di fumo che sarebbero frutto delle detonazioni della dinamite attaccata alle colonne portanti degli edifici. La cosa sorprendente è che i giornalisti che seguivano in diretta, momento per momento, il crollo delle torri, parlavano continuamente di fortissime esplosioni. In tutto quello che accadde l'11 settembre, la cosa più inquietante forse riguarda proprio ciò che non accadde. Il giornalista Barry Zeker spiega che esistono delle procedure standard da attuare nel caso in cui i voli commerciali spariscano dai radar o cambino senza preavviso la loro rotta. Queste procedure hanno bisogno di pochi minuti per essere messe in atto. Ma l'11 settembre nessun caccia americano si alzò in volo, nonostante l'esercito fosse stato avvertito dell'emergenza. Questa anomalia può essere spiegata dal fatto che quel giorno ci furono molte simulazioni di dirottamento
e i caccia non sapevano distinguere le emergenze reali da quelle simulate. Eppure c'è una intercettazione in cui agli organi militari viene spiegato esplicitamente che la chiamata per gli aerei dirottati non è una esercitazione. A sostenere la teoria che l'intervento dell'esercito non fu tempestivo, perché così vollero le alte sfere militari e del governo, ci sono alcune controverse testimonianze. Nel gennaio del 2001, all'agente di Chicago, Robert Wright, fu bloccata un'indagine terroristica durata 3 anni. 3 mesi dopo, Wright accusò l'FBI di non essere minimamente interessata a sventare un attacco terroristico, ma solo a raccogliere prove per sapere chi arrestare, quando un attacco terroristico sarebbe avvenuto. E mentre lavorava all'ufficio traduzioni dell'FBI dopo l'11 settembre, Sebi Lemons scoprì prove di un'estesa corruzione interna per coprire informazioni sul giorno dell'attentato. Il Dipartimento di Giustizia, guidato da John Ashcroft, la obbligò al silenzio. Se l'attentato alle Torri Gemelle non è stato un complotto di cui era a conoscenza la Casa Bianca, perché il presidente degli Stati Uniti, quando venne informato del disastro, sembrava aspettarselo? Nel documentario Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, vincitore nel 2004 della Palma d'Oro al Festival di Cannes, c'è una testimonianza straordinaria. In un video amatoriale girato in una scuola, si vede il presidente Bush che legge una favola di fronte ad una classe di bambini. La telecamera lo sta inquadrando. Quando gli si avvicina uno dei suoi uomini e informandolo dell'accaduto con poche telegrafiche parole, Bush continua a leggere la favola, come se nulla fosse successo. Il presidente seppe gestire alla perfezione la tensione del momento. O forse sapeva già tutto. Ci sono dei documenti scottanti che sembrano appoggiare questa teoria. La teoria del complotto dell'11 settembre sembra avere anche delle cause politiche. Quando Bush entrò in carica nel 2000, portò con sé il suo vice, Dick Cheney, il segretario della difesa Donald Rumsfeld e il suo vice, Paul Wolfowitz. Quest'ultimo era il principale promotore di un movimento neoconservatore. Nella sua bozza di strategia per la sicurezza nazionale, Wolfowitz prevedeva che gli Stati Uniti aumentassero sensibilmente gli stanziamenti di fondi per l'esercito e che fossero disposti ad usare la forza militare unilateralmente, con o senza alleati. Inoltre propose di adottare una politica estera più aggressiva che permettesse al paese di attaccare preventivamente nel mondo. Anche eliminare paesi come l'Iraq faceva parte di questo grande progetto. Ma persino questi neoconservatori sapevano che una proposta del genere avrebbe trovato l'opposizione dell'opinione pubblica. A meno che, citando le loro parole, non ci sia un altro evento catastrofico e catalizzante come Pearl Harbor. Un anno dopo, quell'evento arrivò. Era l'11 settembre 2001. Le molte informazioni tese ad affossare la versione ufficiale di ciò che accade l'11 settembre suscitano molti dubbi, ma non prova cos'è successo veramente. Il fatto che i nastri della sorveglianza del momento dell'impatto con il Pentagono siano stati confiscati come quelli della torre di controllo suscita ancora più sospetti e sembra essere un'ulteriore prova del fatto che alte sfere del governo non vogliano si sappia cosa accadde veramente. Si sa invece che il Patriot Act è stato approvato, di fatto per togliere molte libertà civili e non solo agli americani. L'invasione dell'Afghanistan ha fatto ottenere all'America il passaggio per i condotti di greggio e gas,
per un valore di 1.000 miliardi di dollari dal Mar Caspio all'Oceano Indiano. Una grande multinazionale ha ottenuto contratti per appoggiare le truppe per la distruzione dell'Iraq e per la ricostruzione. I neoconservatori hanno ottenuto l'invasione dell'Iraq e un cambio di governo. Alla domanda «Chi ha guadagnato dall'11 settembre?» Quindi una risposta sembra esserci. Come abbiamo raccontato, i dubbi su ciò che accadde in quella fatidica mattina in America sono tantissimi. E ancora adesso, in molti continuano a lavorare per riscattare le vittime e per tentare di prevenire altre morti. Le vittime dell'11 settembre, infatti, non sono solo quelle che si trovavano nelle Torri Gemelle o negli aerei dirottati. L'11 di settembre continua a fare i suoi morti anche oggi, nelle guerre che in nome di quel giorno si sono scatenate. Vittime sono anche i newyorkesi, che si sono ammalati, perché in seguito ai crolli, all'ente governativo che doveva dire ai cittadini «attenti, l'inquinamento è alto», fu imposto di dire «state tranquilli», per non scatenare il panico. Nell'aria, intanto, si diffondevano sostanze tossiche emesse dai detriti. Questa puntata di 100 storie è dedicata a tutte le vittime dell'11 di settembre, cittadini ignari di eventuali disegni politici, vittime di una follia omicida, di cui ancora oggi sembra non sapersi l'origine.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. La struttura del Decameron. Le novelle del Decameron sono inserite in una cornice narrativa costituita dai giovani che ogni giorno decidono il tema e raccontano. Boccaccio riprende la composizione della cornice narrativa delle novelle orientali. Le Mille e una Notte, infatti, hanno come protagonista una raffinata e colta fanciulla, Scheherazade, che per sfuggire alla morte, ogni notte, racconta una novella a chi vuole ucciderla. La ragazza riesce ogni giorno a rimandare l'esecuzione, perché il suo carnefice è curioso di conoscere la conclusione della storia. Alla fine, la straordinaria abilità narrativa della protagonista le salverà la vita. In ambito italiano, il modello di riferimento del Decameron è costituito dai racconti in prosa del novellino, che sono però storie semplici, quasi prive di ambientazione, con pochi personaggi scarsamente definiti. Così sono suddivise le giornate e i temi del Decameron. Prima giornata, mercoledì. Pampinea propone un tema libero. In questa giornata molte novelle affrontano argomenti legati alla religione. Emergono in modo evidente la corruzione e i limiti della Chiesa del tempo, ma anche la grande importanza che la fede ha nella vita degli uomini. Infatti, per Boccaccio, la religione riguarda la sfera personale dell'uomo. È una scelta personale che aiuta l'individuo nel suo percorso di vita e non ha il valore universale e politico che l'aveva attribuito Dante. Seconda giornata, giovedì. Filomena propone i temi della fortuna e dell'ingegno. In questa giornata, la fortuna si riferisce all'insieme di eventi imprevedibili, sia positivi che negativi, che influiscono sulla vita dell'uomo. Nell'opera di Boccaccio, la fortuna assume un valore importante perché l'autore non vede il mondo rigidamente regolato dal volere divino, ma ritiene che la maggior parte degli avvenimenti accadano casualmente. L'ingegno è la virtù che consente all'uomo di governare la propria vita, approfittando della buona sorte e opponendosi a quella cattiva. Terza giornata, domenica. Neifele propone di narrare di chi con industria ottiene o ritrova una cosa desiderata da tempo. I racconti proseguono sul tema dell'ingegno, che Boccaccio approfondisce attraverso il concetto di industria umana. L'industria è l'insieme delle risorse che l'uomo mette in gioco per perseguire i suoi fini e risolvere a suo favore le situazioni avverse. Quarta giornata, lunedì. Filostrato propone il tema dell'amore infelice. La narrazione presenta storie di grandi uomini i cui protagonisti non hanno potuto vivere il loro sentimento e hanno concluso la loro vita in modo tragico. Nella vita medievale è un tema molto vicino all'esperienza dei lettori, perché il padre decideva la vita dei figli, destinandoli al matrimonio o al convento, senza tenere in alcun conto le loro inclinazioni o i loro sentimenti. Quinta giornata, martedì. Fiammetta propone il tema degli amori felici. L'opera propone storie d'amore a lieto fine, dove la conclusione positiva trionfa dopo molte peripezie dei protagonisti, dando luogo a vere e proprie avventure. Spesso il finale lieto sopraggiunge come esito di un colpo di fortuna. L'amore è rappresentato in tutte le sue sfaccettature come una forza naturale che non può subire la costrizione dei condizionamenti sociali o morali, ed emerge con prepotenza anche in situazioni avverse o difficili. Sesta giornata, mercoledì. Elissa propone il tema delle risposte intelligenti che consentono di evitare situazioni pericolose. Qui l'argomento centrale è l'arte della parola, intesa sia come arte di narrare, quindi di usare un appropriato linguaggio, sia come espressione dell'ingegno umano. Le risposte intelligenti e le battute di spirito consentono spesso all'uomo di evitare i pericoli o di uscire da situazioni imbarazzanti, riscuotendo anche la simpatia dei propri simili. Attraverso la parola, l'uomo afferma pienamente se stesso come essere umano. Settima giornata, giovedì. Dioneo propone il tema delle beffe che le donne fanno ai mariti. Si raccontano qui storie di donne sposate che spesso si trovano in situazioni imbarazzanti a causa della presenza in casa di un altro uomo di cui si sono innamorate. Le protagoniste riescono ad architettare uno stratagemma scherzoso per uscire dalla situazione ed evitare conseguenze negative, dimostrando la loro intelligenza. Ottava giornata, domenica. Lauretta propone ancora il tema della beffa. Le narrazioni della giornata proseguono sullo stesso tema, variando i protagonisti e le situazioni. La beffa viene presentata come espressione dell'ingegno umano e della capacità dell'uomo di trovare il lato divertente delle cose in tutte le situazioni. Nona giornata, lunedì. Emilia propone un tema libero. Come nella prima giornata, qui i narratori raccontano liberamente, ma prevalgono racconti divertenti, espressione della vivacità e dell'ingegno umano. Decima e ultima giornata, martedì. Panfilo propone il tema della generosità e della grandezza d'animo. La giornata conclusiva è in antitesi, cioè in contrapposizione con la prima giornata. Lì prevalgono esempi di comportamenti negativi, mentre in chiusura dell'opera Boccaccio presenta esempi di grandi virtù umane e dei comportamenti eccezionali, con l'intento di concludere un percorso ideale all'interno della vasta gamma dei comportamenti umani nella vita.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Possiamo diventare invisibili alle zanzare? Con l'editing genetico è possibile far sì che le zanzare non vedano gli umani. La scoperta aiuterebbe a combattere le malattie causate dalle punture di questi insetti. Di Chiara Guzzonato. Grazie alla CRISPR-Cas9, strumento per la modifica genetica, i ricercatori sono riusciti a rendere realtà un sogno di molti: diventare invisibili alle zanzare. Se per noi questi insetti sono simbolo di fastidiose punture, per lo più innocue, non bisogna dimenticare che alcune specie di zanzare sono anche e soprattutto portatrici di diverse malattie gravi, come la dengue, la malaria, l'infezione da virus Zika o la febbre gialla. Per questo la diffusione di una zanzara mutante, incapace di vedere l'ospite umano, sarebbe molto più che un modo per evitare punture su gambe e braccia. Lo studio, pubblicato su Current Biology, è stato condotto sulla zanzara della febbre gialla, Aedes aegypti, che individua le proprie prede, noi, grazie a recettori della luce che la fanno avvicinare ai colori scuri. Le femmine, alla ricerca di sangue per nutrire e deporre le uova, infettano decine di milioni di persone ogni anno con diversi flavivirus. Capendo in che modo le zanzare contagiano gli uomini, riusciremo a controllarle in un modo ecosostenibile, afferma Yin Peng Zhan, a capo dello studio. La Aedes aegypti caccia di giorno, al tramonto e all'alba. Per individuare il sangue non segue solo la propria vista, ma si basa anche su altri sensi. Percepisce, ad esempio, l'anidride carbonica che esaliamo respirando. Inoltre segue alcune tracce organiche presenti sulla nostra pelle, come il calore, l'umidità e l'odore. Gli autori dello studio sospettavano che sopprimendo una delle 5 proteine sensibili alla luce presenti negli occhi delle zanzare, venisse eliminata anche la loro abilità di vedere i colori scuri e dunque di individuare gli umani. Hanno quindi provato a sopprimere una proteina chiamata rodopsina OP1, ma senza successo. Anche agendo su una seconda proteina, la OP2, nulla cambiava nelle zanzare mutanti. Continuavano a vederci benissimo. Ma mettendo fuori gioco entrambe le proteine, qualcosa è cambiato e gli insetti hanno perso totalmente l'abilità di seguire le vittime umane. A quel punto gli studiosi si sono domandati se gli insetti fossero diventati ciechi del tutto o se fossero solo incapaci di vedere noi. Attraverso una serie di prove hanno constatato che le zanzare non avevano perso la vista, ma eravamo solo noi umani ad essere diventati invisibili ai loro occhi. Se riuscissimo a rendere tutte le femmine incapaci di vedere l'ospite, sarebbe molto più difficile per loro trovare il sangue di cui nutrirsi per permettere alle uova di svilupparsi, spiega Craig Montell, uno degli autori dello studio, che sottolinea come in questo modo la popolazione di zanzare aegypti verrebbe a poco annientata.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito BioEcoGeo. Siccità, WWF. Con crisi climatica indispensabile intervenire sugli errori del passato. A cura della redazione. Siccità. Una parola vecchia che a pronunciarla asciuga già la bocca. Una parola che evoca paure che pensavamo di aver domato. Ma non è così. La gravissima crisi climatica in atto ha tolto il velo ad una situazione insostenibile, che è indispensabile affrontare con decisione. L'Italia è un paese che ha fatto dell'acqua un triste esempio della propria incapacità di gestire con intelligenza un bene cruciale per la nostra stessa sopravvivenza e per il nostro benessere. Nonostante gli allarmi continui del mondo scientifico, non abbiamo imparato a rispettare i sistemi naturali che la conservano, la trattengono e la rendono disponibile per l'uso umano. L'abbiamo commerciata, rubata, inquinata, sprecata. Ed ora siamo costretti a inseguire un'emergenza che si avvita su se stessa. Proviamo a percorrere i dati essenziali dell'acqua in Italia e i principali errori del nostro paese, che il WWF definisce veri e propri peccati capitali. Il nostro paese potenzialmente è tra i più ricchi d'acqua. Mediamente le precipitazioni ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi ogni anno. La disponibilità effettiva di risorse idriche è, secondo alcune stime, di 58 miliardi di metri cubi. Purtroppo questa disponibilità si sta progressivamente riducendo e si assiste a un generale decremento del volume annuale di acqua che defluisce a mare. Ci sono usi dell'acqua assolutamente prioritari. Dobbiamo garantire l'acqua da bere, per l'uso civile, per la produzione di cibo, per mantenere il funzionamento ecologico degli ecosistemi. Ecco quindi che diventa cruciale, per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, rivedere la distribuzione dell'acqua per i vari utilizzi, a fronte della sua minor disponibilità. Bisogna anche evitare alcuni usi che non ci possiamo permettere. La risorsa idrica viene dispersa in una rete di distribuzione colabrodo. Ogni 100 litri immessi nella rete di distribuzione, ben 42 vanno persi e non arrivano ai rubinetti delle case. Gli italiani inoltre consumano, ma forse sarebbe meglio dire sprecano, più acqua di tutti gli europei. I corsi d'acqua in Italia, vere e proprie arterie di un sistema che raccoglie e rende disponibile l'acqua su tutto il territorio, sono stati canalizzati e cementificati, dragati e sbarrati. Sono state ridotte le aree naturali di esondazione, distrutte le fasce ripare costituite da boschi e zone umide, che creano quella vitale spugna che favorisce la ritenzione delle acque e la ricarica delle falde durante le piene. Come se non bastasse, abbiamo bonificato e cancellato il 66% delle zone umide. Purtroppo, il frazionamento della gestione dell'acqua tra numerosi enti è alla base della mancanza di un'adeguata pianificazione della risorsa idrica. La direttiva quadro acque individua nelle autorità di bacino distrettuali gli enti che dovrebbero garantire una visione unitaria e gli indirizzi per una gestione sostenibile dell'acqua. Da anni questi enti sono marginalizzati e le regioni controllano direttamente la gestione del rischio idrogeologico, gran parte delle concessioni d'uso e le politiche agricole, senza coordinarsi tra di loro e perdendo una indispensabile visione a livello di bacino idrografico. La disponibilità complessiva dell'acqua dipende anche dal modo con cui questa viene utilizzata e rilasciata poi nell'ambiente. In alcune aree d'Europa il solo inquinamento causato da pesticidi e fertilizzanti rimane una delle cause principali della scarsa qualità delle acque, che diventano quindi non più disponibili. Anche in questo caso la situazione in Italia non è delle migliori. La drammatica situazione di siccità ha determinato un abbassamento del livello d'acqua del Po, la riduzione drastica delle portate, unita a un progressivo abbassamento dell'alveo del fiume, contribuisce alla risalita del cuneo salino. Le acque salate rischiano così di compromettere l'irrigazione di colture già stressate dalla siccità. Cosa fare per affrontare la crisi? Ispirarci a quello che la natura ha sempre fatto. Sfruttare il funzionamento degli ecosistemi per trattenere l'acqua, renderla disponibile e ricaricare le falde. Rinaturalizzare e ripristinare il funzionamento ecologico dei fiumi, aumentando la capacità di assorbimento delle fasce ripariali. Rigenerare le zone umide, veri bacini naturali di raccolta d'acqua, che a differenza dei bacini artificiali, non interrompono il ciclo dell'acqua aumentando lo stress idrico. Proteggere il suolo, le foreste naturali e tutte le zone umide rimaste, che hanno il compito cruciale di ricaricare le falde freatiche, combattendo in tutti i modi l'impermeabilizzazione e il consumo dei suoli, che in Italia avanzano a ritmo di 16 ettari al giorno. Ridare centralità alle autorità di bacino, perché ci sia una regia unica che programmi gli usi dell'acqua in base alla reale situazione della risorsa e alle priorità, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Rivedere le concessioni idriche, dando priorità agli usi idropotabili, all'agricoltura e all'ambiente, evitando utilizzi ormai impropri o obsoleti. Combattere lo spreco e incentivare in tutti i modi il risparmio. Prima avviamo questa strada, meno ne soffriranno le nostre vite e la nostra economia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Pianeta Blues, il creatore di Internet vuole reinventarlo dando a tutti la propria intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale avrebbe accesso a tutti i tuoi dati in modo che possa conoscerti completamente. Il creatore originale di Internet crede che abbiamo imboccato la strada sbagliata e sta cercando di cambiare il modo in cui funziona l'intera Internet con la sua azienda, Inroop. Sir Tim Berners-Lee afferma che Internet, come lo vediamo oggi, ha deviato dalla sua visione originale quando ha creato il World Wide Web nel 1989, dando troppo potere alle aziende e non abbastanza a ogni singolo utente. Nel tentativo di cambiarlo, Inroop impacchetta i dati di ogni individuo in pod, a cui i siti web dovranno richiedere l'accesso invece di prendere semplicemente i dati, come fanno ora. Tale sistema, secondo Berners-Lee, è il vero futuro di Internet. Il problema, secondo Berners-Lee, sta nel controllo. L'idea originale per Internet era che ogni individuo avesse i propri dati e i propri server che ospitano il proprio sito web. Rapidamente, però, i grandi siti web hanno preso il sopravvento e hanno iniziato a sottrarre dati a tutti gli utenti che accedono. Ogni volta che crei un account, accetti cookie, esegui anche una semplice ricerca su Google, fornisci dati a un'entità più grande. E se invece i nostri dati fossero archiviati localmente e i siti web dovessero richiederne l'accesso ogni volta, non ci sarebbero più account, solo un singolo account, che potresti consentire a ciascun sito web di utilizzare. Inroop memorizzerebbe questi dati in pod e consentirebbe ai siti web di accedere al tuo sito di dati con la tua autorizzazione. Niente più fughe di dati che coinvolgono milioni di utenti. Niente più password dimenticate. Solo un semplice sistema. Sarebbe costruito su un protocollo aperto chiamato Solid, che utilizza già i pod per archiviare i dati. Una parte integrante del piano coinvolge l'intelligenza artificiale, che attualmente sta registrando un aumento di popolarità. Tuttavia, mentre la maggior parte di noi ha accesso alla IA ospitate altrove, Inroop prevede che ogni utente su Internet abbia una IA individuale. Ognuno ottiene la propria Cortana, proprio come Halo. L'intelligenza artificiale avrebbe quindi accesso a tutti i dati all'interno del tuo pod, dove sarebbe stato adattato a te. Potrebbe aiutare con il fitness, dare buoni suggerimenti sui prodotti, invece di annunci casuali su Instagram, sarebbe letteralmente il tuo assistente personale. A volte hai l'intero spettro di dati, tutti i dati che hanno a che fare con le tue collaborazioni, i tuoi caffè, i tuoi progetti e i tuoi sogni, e i libri che stai leggendo e tutta la tua vita, allora è nel tuo pod. Esegui l'intelligenza artificiale su quello. Potrebbe essere dolce, ha detto Berners-Lee in un recente episodio di podcast, come riportato da CNBC. Ovviamente, reinventare internet richiederebbe tempo e ci sono sicuramente degli svantaggi. Le violazioni della sicurezza del tuo pod, anche se è molto meno probabile che si verifichino, farebbero sì che ogni bit dei tuoi dati diventi disponibile per gli invasori, ponendo una prospettiva spaventosa per le persone in posizioni pubbliche. Si pone anche la questione di dove sarebbero ospitati i pod e l'intelligenza artificiale. Inrup ospiterebbe i dati di ogni singola persona o sarebbero ospitati localmente. Non tutti hanno accesso all'hardware in grado di gestire un assistente AI. Inrup sembra vendere server che si occuperebbero del duro lavoro, ma l'adozione su larga scala di un sistema indubbiamente costoso richiederebbe decenni. Tuttavia, con le credenziali di Berners-Lee, è davvero difficile dubitare di lui.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Perché si dice che chi beve birra campa 100 anni. Previene l'invecchiamento cellulare, protegge il cuore, migliora la circolazione e riequilibra il colesterolo. Non solo, è un buon antinfiammatorio e pare contrastare l'Alzheimer. Questi e altri sono i benefici offerti da un moderato consumo di birra di qualità, una bevanda dalle origini antiche, ancora oggi molto apprezzata. Ve ne raccontiamo storia e curiosità. Di Emanuele Vescovo. Questa storia ha inizio oltre 2000 anni prima della nascita di Cristo. Siamo in Mesopotamia, quel lembo di terra che oggi corrisponde pressappoco all'Iraq e che allora era abitato dai Sumeri, Assiri e Babilonesi. Un povero contadino coltiva cereali con cui produce una primordiale farina, utilizzata per cuocere dei pani col calore del sole. Un giorno viene colto di sorpresa da un acquazzone. Si mette al riparo, ma dimentica a bordo campo la ciotola con il pane destinato al suo pranzo. La ciotola si riempie d'acqua, trasformando il pane in una densa poltiglia. Passata la pioggia, il sole torna a splendere e il contadino riprende il lavoro. Nel frattempo, il calore aumenta e la poltiglia inizia a fermentare in modo spontaneo. Quando il contadino ritrova la ciotola, l'acqua ormai si è trasformata in un liquido dal profumo strano. Il contadino decide di berla e scopre che quell'acqua non ha un sapore malvagio. Non solo, quel liquido ha un benefico effetto sul suo umore. È così che probabilmente è nata la birra. Tutto inizia nel 2500 avanti Cristo. I primi documenti in cui si fa riferimento a una bevanda simile alla birra risalgono al 2500 avanti Cristo. In particolare, su una stele sumera vengono descritte diverse tipologie di birra offerte alle divinità in occasione di riti religiosi. Altri documenti permettono invece di scoprire come anche gli egizi fossero abituali consumatori di una bevanda prodotta dalla fermentazione spontanea di acqua e cereali. Nel loro caso, però, per rendere il sapore più gradevole, essa era aromatizzata con i lupini. Lo Zitum, questo era il suo nome, era così diffuso da essere considerato la bevanda nazionale. Diluito con acqua e miele, era usato per svezzare i bambini. In Italia, invece, furono gli Etruschi i primi a produrre la birra, mentre ai Romani va dato il primato di essere stati i primi al mondo ad aprire locali pubblici dove consumarla. i primi pub della storia. Nel Medioevo. Il vero salto di qualità, però, arriva con il Medioevo. A quel tempo, i più esperti mastri birrai erano i monaci, come quelli dell'abbazia di Weihenstephaner, a Monaco di Baviera. A loro spetta il merito di aver introdotto nella ricetta il luppolo, ancora oggi utilizzato in tutti i birrifici del mondo. Le infiorescenze di questa pianta rampicante donano alla birra il caratteristico sapore amarognolo, svolgendo anche un'importante azione antisettica e conservante. Un editto per la purezza. Il 1516 è una data importante nella storia della birra. In quell'anno, infatti, in Baviera, viene promulgato il Reinheitsgebot, o editto della purezza, con cui Guglielmo IV stabilisce che la birra può essere prodotta solo con tre ingredienti: malto d'orzo, acqua e luppolo. Chiunque disubbidisce a questo decreto viene punito con la confisca di tutti i barili di birra. Questo editto sarà abolito solo nel 1992, anno in cui l'Europa obbliga la Germania ad adeguarsi alle normative comunitarie. Nei suoi oltre 400 anni di vita, il Reinheitsgebot è modificato solo con l'aggiunta del lievito, come quarto ingrediente. La scoperta dei lieviti, del resto, rappresenta un punto di svolta nella produzione della birra. È infatti grazie agli studi del chimico francese Louis Pasteur, 1822-1895, che si scopre il ruolo di questi minuscoli organismi e soprattutto è possibile selezionare ceppi specifici come i Saccharomyces carlsbergensis, ancora oggi utilizzati. Devono il loro nome originale alla birra danese Carlsberg, dove sono isolati per la prima volta. Pochi ingredienti. Gli ingredienti principali della birra sono solo due: l'acqua, che in termini di quantità è quello più importante in assoluto, rappresenta oltre il 90% del prodotto finito, e il malto. Quest'ultimo è il risultato di una lavorazione a cui sono sottoposti i cereali come l'orzo, che vengono prima fatti germogliare per poi essere essiccati. Il processo di maltazione è fondamentale perché permette di trasformare l'amido contenuto nei semi in zuccheri solubili in acqua. Il gusto finale della birra e tutte le sue caratteristiche, come il colore, l'aroma e la corposità, derivano principalmente dalla qualità dei malti. La gamma è molto ampia, da quelli utilizzati per produrre birre chiare e beverine, a quelli che invece danno vita a versioni scure o scurissime. Il malto, ridotto in una farina grossolana, viene diluito in acqua calda secondo un preciso rapporto. In alcuni casi, oltre al malto d'orzo, sono aggiunte anche altre farine prodotte da cereali diversi, maltati o non, come il mais, il frumento o perfino il riso. Questa miscela prende il nome di mash o mosto. La produzione. Passato in una caldaia, il mash viene lentamente mescolato e riscaldato fino a raggiungere una temperatura di oltre 60 gradi. In seguito, dopo una prima filtrazione per eliminare le impurità, è fatto bollire e addizionato con il luppolo, in proporzioni differenti a seconda del tipo di birra che si vuole ottenere. L'ultima fase è la fermentazione, durante la quale gli zuccheri contenuti nel mosto sono trasformati in alcol. E qui le possibilità sono due. Si parla infatti di alta o bassa fermentazione. La prima si svolge a una temperatura compresa tra 16 e 23 gradi. In questo l'azione del lievito è molto rapida e si conclude nell'arco di 3 o 4 giorni. Le birre ad alta fermentazione hanno sapori e aromi particolarmente intensi e in genere sono le più ricercate dagli appassionati. Le birre a bassa fermentazione, al contrario, sono più comuni e si producono tra i 5 e gli 8 gradi. I tempi di produzione si allungano. Per portare a compimento la fermentazione possono essere necessarie anche 2 settimane. Rispetto a quelle ad alta fermentazione, le birre a bassa fermentazione sono più semplici e beverine, più leggere e fragranti. Al termine della fermentazione alcolica, le birre riposano in serbatoio a temperatura controllata per alcune settimane, in attesa di una completa maturazione. A questo punto la birra è pronta e può essere filtrata o meno, e messa in bottiglia, lattina o fusti. Questione di stile. Se siete tra quelli che dividono il mondo della birra semplicemente in bionda o rossa, è tempo di ricredervi. Al pari del vino, infatti, anche tra le birre, si possono distinguere centinaia di tipologie differenti. In questo caso si parla di stili. Per i veri conoscitori, lo stile rappresenta una carta d'identità della birra che definisce il colore, il sapore, la gradazione alcolica, gli ingredienti, il metodo di produzione e la ricetta. Lo stile, inoltre, è legato in modo indissolubile alla storia e alle origini della birra. La moderna teoria degli stili è in gran parte basata sul lavoro di Frick Eckhard, uno scrittore americano, autore di una guida intitolata The Essential of Beer Style, pubblicata nel 1989 e considerata la pietra miliare per la classificazione internazionale delle birre. Per imparare a destreggiarsi tra i diversi stili occorrono anni di pratica, anche perché, purtroppo, il mondo della birra, o brassicol, come si dice in gergo, è anarchico e di conseguenza è difficile dare una definizione univoca agli stili. Ogni mastro birraio ama sperimentare, interpretando gli stili di base a proprio piacimento, spesso creando birre nuove e innovative. Volendo semplificare, quindi, il mondo delle birre può essere suddiviso in tre macrofamiglie, a seconda della tecnica produttiva. Ci sono le lager, a bassa fermentazione, comuni soprattutto in Germania, le ale, ad alta fermentazione e originarie della Gran Bretagna, e le più particolari, le cosiddette birre lambic, a fermentazione spontanea, originarie del Belgio, e caratterizzate da aromi molto particolari.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Panorama. Tante vitamine meno Alzheimer. I multiintegratori, dice uno studio condotto su oltre 2000 anziani, sembrano rallentare il declino cognitivo, mentre è in arrivo un nuovo farmaco che promette più efficacia di quelli oggi disponibili. Di Maddalena Bonaccorso. Nel nostro paese l'Alzheimer colpisce più di 500.000 di persone, oltre i 60 anni di età. I dati sono dell'OMS. Una malattia terribile che impatta ferocemente non solo su chi ne soffre, ma sulle famiglie, sui caregiver e sul Servizio Sanitario Nazionale. È quindi umano e comprensibile che tutte le notizie positive che giungono dalla scienza su possibili cure per questa patologia vengano accolte con grandi aspettative, a volte troppe. Ma dopo decenni di scetticismo, soprattutto sui benefici che potrebbero derivare ai malati dall'uso delle vitamine, uno studio dell'Università Wake Forest in North Carolina, pubblicato sulla rivista Alzheimer's and Dementia, accende una piccola speranza. Cosmos Mind, questo il nome, è il primo studio, randomizzato, controllato, su larga scala e a lungo termine, che esamina gli effetti dei multivitaminici sullo stato cognitivo. Ha coinvolto una platea di 2.262 partecipanti, età media 73 anni, somministrando ad un primo gruppo flavonoidi del cacao, al secondo integratori di vitamine e sali minerali, al terzo, il gruppo di controllo, un placebo. Gli effetti degli integratori su stato cognitivo, fluidità verbale e capacità di ricordare storie e numeri si sono rivelati promettenti, mentre quelli sul cacao non hanno mostrato benefici. È il primo studio a dimostrare che l'integrazione di multivitamine e minerali per gli anziani può rallentare l'invecchiamento cognitivo e questo potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, ha detto Maria Carrillo, responsabile scientifica di Alzheimer's Association, precisando comunque che sebbene l'associazione sia incoraggiata dai dati, è ancora presto per raccomandarne l'uso diffuso perché è necessario un ulteriore lavoro che lo confermi. Benché promettente nell'indagine, restano alcune domande senza risposta. Innanzitutto sulla varietà del campione, dato che si è scelto di coinvolgere solo partecipanti di etnia caucasica e in più dato che è stato utilizzato un integratore multivitaminico tra i più completi. I ricercatori non sono in grado di indicare quale tra i tanti principi attivi abbia portato questi risultati. In generale, tendo a prendere questi studi con una certa cautela, afferma Marcello D'Amelio, professore ordinario di fisiologia umana al campus biomedico di Roma. Gli elementi di debolezza stanno appunto nella mancata definizione della composizione del complesso di vitamine e minerali e nei criteri di inclusione nell'arruolamento dei pazienti. È indubbio che i microelementi incluse diverse classi di vitamine giochino un ruolo fondamentale nelle funzioni del cervello, ma è altrettanto vero che una buona alimentazione, in assenza di patologie intestinali da assorbimento, riesce a garantire un apporto vitaminico. In ogni caso bisogna curare l'apporto e l'assorbimento vitaminico, quando ancora si sta bene. Se il danno è presente, non c'è vitamina che tenga. Quando un paziente è già deteriorato dal punto di vista cognitivo, con una risonanza o una PET cerebrale, risulta subito evidente agli esami il grado di neurodegenerazione, continua D'Amelio. A quello stadio di sviluppo è fuori da ogni logica pensare che un complesso vitaminico possa far regredire la malattia, anche dal punto di vista cognitivo. Esiste poi un altro fattore da tenere presente, e cioè il ritardo con il quale si arriva alla diagnosi di Alzheimer. I ricercatori calcolano che esista un periodo di buio clinico che arriva fino a 20 anni, durante il quale la malattia è operante, ma non clinicamente evidente. In questi anni che sfuggono i clinici, prosegue D'Amelio, può accadere di tutto, anche un malassorbimento dei oligoelementi, dovuto magari a problemi legati alla disbiosi intestinale. Si tratta di una finestra temporale estesa durante la quale si sommano fattori che nel tempo possono accrescere la possibilità di sviluppare la malattia. Occorre quindi aspettare per capire se anche dagli integratori multivitaminici possa arrivare un aiuto concreto. Gli stessi ricercatori che parlano di un rallentamento sugli effetti dell'invecchiamento del 60%, circa un anno e 8 mesi, hanno ammesso che il calcolo potrebbe essere impreciso. Intanto dal campo della ricerca farmacologica arrivano altre buone notizie. Dopo molte delusioni, spiega Andrea Righi, neurologo del Policlinico di Milano, lo scorso settembre è arrivata la notizia di un anticorpo monoclonale, il lecanemab, che ha superato la fase 3 nei test di sperimentazione. Da quello che sappiamo finora, i risultati completi verranno esposti in novembre. Lecanemab, testato su una platea di 1.800 persone, ha avuto un'efficacia clinica sull'obiettivo prefissato, cioè il miglioramento del quadro clinico in base ad un test predefinito, così come sui biomarcatori riguardo ad un'effettiva rimozione della beta-amiloide del cervello, la proteina coinvolta nella malattia di Alzheimer. Il nuovo farmaco si sarebbe dimostrato in grado di rallentare di circa il 27% il declino cerebrale. Sembra poco per i malati di Alzheimer e i loro familiari. Potrebbe però fare la differenza.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus, Il padre della lingua, la commedia di Dante promosse il volgare fiorentino a lingua letteraria, ma è diventato l'italiano di tutti solo 6 secoli dopo, di Massimiliano Lorenzon. Se oggi parliamo italiano, il merito è anche di Dante Alighieri. La storia è nota. Il sommo poeta diede dignità letteraria al fiorentino adottandolo per scrivere la Divina Commedia. Il poema divenne presto un bestseller per l'epoca e il fiorentino si impose. Ma fino a quel momento, come si parlava e scriveva in italiano? Quante lingue c'erano nel paese? Ed è vero che se i francesi non si fossero messi di mezzo, oggi parleremmo siciliano, ma andiamo con ordine. Fra il XIII e il XIV secolo non c'era ancora un'idea chiara su quale lingua standard dovesse essere usata in Italia. Al tempo la penisola era caratterizzata, e lo è ancora oggi, da una grande diversità linguistica. Ogni città disponeva del proprio dialetto e come lingua franca scritta si usava il latino o il francese. Poi però, durante la seconda metà del 200, nacque la scuola poetica dello stilnovismo, i cui massimi esponenti erano toscani, a eccezione di Guido Guinizelli bolognese. E proprio in toscano, più precisamente in tosco fiorentino, scrissero le loro poesie che poi circolarono ampiamente in tutta la penisola. Ma l'avvenimento decisivo fu la nascita della commedia, che Dante scelse di comporre in volgare fiorentino. Discorrendo di vari argomenti, anche privati, il poeta introdusse nella lingua numerosi nuovi lessemi e costrutti sintattici. Il successo della commedia fu immediato ed è testimoniato dai circa 800 manoscritti dell'opera che ci sono pervenuti, a conferma che quantomeno entrò nelle case di tutti i dotti italiani. Grazie a questo straordinario successo, fu evidente che nello scrivere in volgare, in Italia, non si poteva più prescindere dal fiorentino. Eppure la prima scuola poetica italiana parlava un altro dialetto, il siciliano. Siamo alla raffinatissima corte dell'imperatore Federico II, 1220-1250, nella prima metà del 1200. L'Italia, dopo circa due secoli di ritardo rispetto a quanto era avvenuto in Francia con il provenzale, produsse la propria letteratura in volgare e lo fece utilizzando quello che oggi è considerato un dialetto, il siciliano, anche se comunque si trattava di una lingua letteraria con molti influssi dal latino. I poeti alla corte di Federico erano molti, tra gli altri l'inventore del sonetto, Jacopo da Lentini. La nascita e il perentorio successo della scuola poetica siciliana fu talmente importante in termini storici e linguistici che il siciliano avrebbe potuto tranquillamente essere oggi la nostra lingua nazionale. Ma le mire del Papa e le ambizioni dei sovrani francesi cambiarono le carte in tavola. Il pontefice, in contrasto con gli Svevi, chiamò in aiuto il francese Carlo d'Angiò, che scese in Italia, sconfisse gli eredi di Federico II e si impadronì del sud della penisola, spazzando via anche la splendida corte che era stata dello Stupor Mundi e dei suoi successori, Corrado IV e Manfredi. Metabolizzato il successo della commedia, in un primo momento sembrò riemergere l'uso del latino classico in letteratura e nella diplomazia, a discapito del neonato italiano. Una fase passeggera. Già nella seconda parte del 400 il volgare tornò infatti a riproporsi. Già, ma quale? In pieno Rinascimento questo fu un dilemma che coinvolse i letterati di tutte le corti italiane. La diatriba su quale volgare standard adottare, la cosiddetta questione della lingua, fece litigare gli intellettuali della penisola, perché nessuna corte era disposta a rinunciare al proprio volgare. Finché arrivò un cardinale veneziano, Pietro Bembo, e mise tutti d'accordo. Nei primi anni del Cinquecento Bembo iniziò una collaborazione con l'umanista Aldo Manuzio, il più importante editore dell'epoca. Curò per lui sia l'edizione della Commedia sia quella del Canzoniere del Petrarca, unendo a tali attività uno studio personale sul Decameron di Boccaccio. L'operazione si rivelò proficua per entrambi. Manuzio, grazie a Bembo, poté aprirsi alla letteratura in volgare, stampando edizioni che rimasero insuperate per molto tempo, spiega Daniele Baglioni, docente di storia della lingua italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia. Invece Bembo, grazie a Manuzio, poté impadronirsi appieno del fiorentino dei grandi trecentisti e proporlo come modello di lingua letteraria comune. Bembo trascrisse le sue idee linguistiche nel testo più importante della storia della lingua italiana, Le prose della volgar lingua, pubblicato nel 1525. Qui, tra le altre cose, suggerì agli intellettuali l'imitazione in poesia di Petrarca e in prosa del Decameron. L'operazione fu vincente. Il veneziano proponeva un concetto caro al Rinascimento, quello dell'imitatio dei grandi autori, che risultava possibile anche perché la scrittura di Petrarca e Boccaccio era facilmente riproponibile. Dopo questo successo, il fiorentino del Trecento, ormai a tutti gli effetti considerato italiano, si impose in letteratura senza che fosse più messo in discussione. Nell'Ottocento, con il Risorgimento, si impose l'idea patriottica di Dante come padre della lingua italiana, con l'aggiunta di Petrarca e Boccaccio, a costituire il canone fondamentale della nostra letteratura. Ma proprio mentre veniva riconosciuta a Dante la paternità dell'italiano, un altro padre si affacciava sulla scena letteraria, quell'Alessandro Manzoni, che con I Promessi Sposi fece una vera e propria rivoluzione, producendo delle novità che ancora oggi caratterizzano il nostro idioma. Eppure, all'epoca, l'italiano era ancora una lingua solo scritta. All'Unità d'Italia, nel 1861, solo il 2,5% della popolazione lo parlava regolarmente. Il Regno d'Italia si pose come obiettivo di rendere l'italiano lingua nazionale, ma non fu la scuola a riuscirci, come sperato dai ministri del Regno. Ci vollero due guerre mondiali, la radio, il cinema e soprattutto la televisione. Fu grazie a quest'ultima che negli anni Sessanta si completò il processo dell'unificazione nazionale a livello linguistico. Dopo 6 secoli di tribolazioni, finalmente tutti gli italiani parlavano la stessa lingua.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dal sito Mondo e Missione, siamo tutti matti. Da 35 anni Grégoire Ahombonon libera i malati mentali africani dalle catene, anche materiali, del rifiuto e del pregiudizio, dando cure, attenzione e lavoro, perché non sono poi così diversi da noi. Di Anna Pozzi. La vedi quella catena? È la cosa che più mi rivolta. Un malato che porta una catena al collo, tutto nudo in uno stanzino, e la catena attaccata a un albero nel cortile. E tutto questo per 7 anni. Aspettava solo di morire. Si sente ancora tutta la sua indignazione mentre racconta uno dei tanti episodi che ha vissuto in oltre 35 anni di lavoro infaticabile accanto alle persone più neglette, rifiutate, scartate, i malati mentali. Grégoire Ahombonon, 65 anni, originario del Benin, non è uno psichiatra. Non ha nemmeno una formazione medico-sanitaria. È un ex meccanico, ma è diventato non solo un grande esperto, ma una delle persone che in Africa occidentale più si è impegnata accanto a questi malati, per aiutarli nella loro malattia, ma anche per spezzare le catene reali e simboliche che li condannano a vivere in condizioni al limite dell'umano, e a volte anche oltre. Ovunque vado, dice Grégoire, faccio sempre la stessa domanda. Qual è il crimine che i malati mentali hanno commesso? Che cosa hanno fatto di male? È quello che racconta anche nel libro di Rodolfo Casadei, Grégoire, quando la fede spezza le catene, pubblicato dalla EMI. I malati mentali, dice con convinzione, non sono persone pericolose. Non sono né stregoni né violenti. Bisogna saper interpretare i loro gesti. Racconta di uno di loro apparentemente minaccioso. Poi, però, quando mi sono avvicinato a lui, quando l'ho ascoltato e accompagnato, quando gli ho dato fiducia, a un certo punto si è confidato. Mio padre mi ha abbandonato. Mia madre mi ha abbandonato. Tu per me ora sei come un padre. L'interesse e la preoccupazione di Grégoire per le condizioni di vita dei malati mentali risale agli anni Ottanta. A quel tempo, in Costa d'Avorio, dove mi ero trasferito per lavoro, c'erano solo 2 ospedali psichiatrici, in un paese che conta più di 20 milioni di abitanti. E se non hai i soldi non ti fanno neppure entrare. In Benin, dove sono nato, c'è un solo ospedale psichiatrico. Ed è la stessa cosa. Se non hai i soldi, non ti ricevono. Da lì l'idea di fare qualcosa. La sua però è una motivazione che va oltre l'interesse sociale. Dopo una crisi religiosa molto forte e un'esperienza di conversione vissuta durante un pellegrinaggio in Terra Santa, sente sempre di più il desiderio di servire gli ultimi tra gli ultimi. Tornato in Costa d'Avorio nel 1983, fonda l'associazione San Camillo dell'Ellis, ispirandosi a una frase del santo: «I malati sono la pupilla e il cuore di Dio, rispettateli». Prima di allora, racconta Grégoire, ricordando l'incontro con uno di loro, avevo notato quel genere di persone altre volte, ma guardavo senza vedere. Quella volta l'ho visto per davvero. Mi sono detto: eccolo il Cristo che cerco nelle chiese e invoco nelle preghiere. È qui davanti a me. Si mette subito all'opera. Crea un gruppo di preghiera e organizza le prime forme di aiuto anche negli ospedali e nelle carceri. A quel tempo, ricorda, andavo in giro a portare cibo ai malati, specialmente a quelli con problemi psichiatrici di cui nessuno si occupava o che venivano persino nascosti. Li cercavo di villaggio in villaggio. Nel 1994 apre il suo primo centro di accoglienza in un'ex caffetteria dell'ospedale di Bouaké, nel centro nord della Costa d'Avorio. Da allora più di 60.000 persone con problemi psichici sono accolte nei diversi centri creati anche nei paesi limitrofi, Benin, Togo e Burkina Faso. Attualmente sono circa 25.000 quelli ospitati in 8 centri di cura, 28 di consultazione medica e 13 di reinserimento. E sono oltre un migliaio le persone che sono state fisicamente liberate dalle catene. In alcuni casi vengono usate per impedire ai malati di far del male agli altri e a loro stessi, ma troppo spesso si trasformano in vere e proprie forme di costrizione e di tortura. Quasi sempre queste persone sono vittime di stregoni o di falsi guaritori, che magari si dicono pure cristiani e che speculano sulla vita dei malati, promettendo guarigioni miracolose, ma di fatto estorcono denaro a famiglie già provate dalla presenza di un membro che non sanno come gestire. Fino a quando ci saranno un uomo o una donna incatenati a un albero o dentro a una capanna, tutta l'umanità sarà incatenata, insiste Grégoire, che con il suo impegno e la sua opera sta cercando di cambiare anche la visione e la mentalità, nonché di scardinare i molti pregiudizi e le leggende che circondano le persone affette da malattie mentali. Per questo, accanto alle attività di accoglienza e cura, Grégoire continua a portare avanti un'opera instancabile di sensibilizzazione a tutti i livelli, in Africa ma anche all'estero. Un giorno, racconta nel libro, stavo andando in auto con una suora e un missionario francesi a Boicon, quando abbiamo notato un uomo nudo che camminava spedito lungo la strada. Abbiamo capito subito che era un malato. Ci siamo fermati e lo abbiamo convinto a salire con noi per portarlo al centro. Qualcuno ci ha visto e ha chiamato la polizia. Al primo villaggio ci hanno fermato e un poliziotto col mitra spianato è venuto al mio finestrino. «Scendi subito o sparo», ripeteva. «Spara», gli ho detto io. Erano certi che avessimo rapito il pazzo per espiantargli gli organi e venderli in

0: considerati come tutti. Hanno bisogno di sentirsi amati e soprattutto che si abbia fiducia in loro. In tutti questi anni mi sono convinto che i malati mentali si possono curare e anche guarire, ma non solo con i medicinali. Per questo Grégoire ha coinvolto nei suoi centri anche molti ex malati, guariti o meglio stabilizzati grazie a terapie che prevedono l'uso di psicofarmaci, ma pure una buona dose di umanità, amore cristiano e sostegno comunitario. La loro presenza, dice, permette di creare una relazione di fiducia con gli altri malati, oltre a dare loro un'opportunità di impiego. Lo conferma anche il missionario camilliano Thierry de Rodelec, responsabile del centro Djougou nel nord del Benin. Il carisma di quest'opera, si legge nel libro, è di avere uno sguardo sui malati diverso da quello della psichiatria ufficiale. Non c'è più la barriera fra chi cura e chi è curato. Gli uni e gli altri si ritrovano su un piede di parità. I primi momenti dell'approccio al malato, quando viene recuperato dalla strada o quando arriva al centro condotto dai parenti, sono quelli decisivi. Lui percepisce uno sguardo su di sé che per anni nessuno gli ha riservato. Quando comincia a stare meglio, accetta con entusiasmo la proposta di occuparsi a sua volta dei nuovi malati. Così si crea una comunità terapeutica vera dove i malati curano i malati. Quella di Grégoire, scrive nella prefazione del libro il noto psichiatra Eugenio Borgna, primario emerito dell'ospedale maggiore di Novara, è una psichiatria vissuta come vocazione e come liberazione da ogni violenza. Una psichiatria fondata sulla relazione e sull'ascolto. Il clima dominante è quello della comunità nella quale chi cura e chi è curato si rispecchiano l'uno nell'altro nel contesto di un atteggiamento interiore nutrito di gentilezza e di comprensione, di accoglienza e di amore, di attesa e di speranza, in un orizzonte ideale di equivalenza umana e cristiana. Il professor Borgna arriva a paragonare Grégoire a Franco Basaglia, che negli anni 70 in Italia sviluppò una nuova concezione della psichiatria e portò, tra le altre cose, all'approvazione di una legge che porta il suo nome e che condusse alla chiusura dei manicomi. Questo africano, dalla passione e dalla fede, dalla carità e dalla speranza inenarrabili, dimostra come si possa fare una psichiatria umana e gentile anche in condizioni di vita così difficili come sono quelle africane, seguendo modelli di cura non lontani da quelli che hanno consentito a Basaglia di realizzare una psichiatria aperta alla comprensione della follia e alla solidarietà. Grégoire Aung Bonhomme nasce nel 1953 a Ketukpe, un piccolo villaggio del Benin al confine con la Nigeria, e si trasferisce nel 1971 a Bouaké, in Costa d'Avorio, per lavorare come riparatore di pneumatici. Successivamente apre un'agenzia di taxi che in poco tempo lo fa diventare ricco, ma inspiegabilmente e repentinamente si trova sul lastrico. A causa del fallimento vive un periodo di profonda depressione e smarrimento, tanto da tentare il suicidio verso la fine degli anni 70. In questo periodo Grégoire si avvicina alla Chiesa Cattolica, da cui si era allontanato durante il periodo di prosperità economica. Nel 1982 partecipa a un pellegrinaggio a Gerusalemme, nel corso del quale una frase pronunciata dal sacerdote durante l'omelia lo toccherà profondamente e cambierà il suo destino. Ogni cristiano costruisce la Chiesa portando la sua pietra.
1: Avete ascoltato Meg?

Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
3: L'audiolibro.
4: Va ora in onda un estratto da Il terrazzino dei gerani timidi di Anna Marchesini, Biblioteca Universale Rizzoli 2011, letto da Caterina Nalin. Per la bambina che attraversa le pagine del racconto, come per ogni bambino, le esperienze sono tutte prime volte. La vita scoppia dentro la sua minuscola esistenza. La vita, sì, ma anche la morte. Tuttavia, le cose, le voci, le impressioni e le vite degli altri non si possono sentire nel tramestio quotidiano che scorre col tempo dell'orologio. La bambina che abita il terrazzino dei gerani timidi scopre piano piano che può ascoltarle nel silenzio immenso in cui annega quell'angolo di casa che si affaccia sui tetti, il luogo solitario che col tempo diventerà la sua stanza tutta per sé.
5: Quasi sempre erano gerani. Un colore spento, si sarebbe detto quasi lilla, il fiore moscio, pallido, opaco, insulso. Non attirava nemmeno una vespa. Gerani, tutti in fila ordinati nei vasi tutti uguali, immobili segnaposto delle ore del tempo all'aperto, tutti dello stesso colore. Erano stati tentati in passato diversi innesti, manipolando la pianta madre, ormai esasperata e sfinita, quasi estinta, ma le piantine avevano gettato ogni volta a sorpresa fiori di una tinta più angusta, un colorito spento, assopito, tramontato, qualcosa come fossero sempre le 7 di sera. I gambi, stecchi sottili, senza alcuna bizzarria o chissà quale incrocio capriccioso. Esili e tremanti sorreggevano foglie, simili a giovani camerieri inesperti e impalati, i vassoi vuoti alla fine di una festa. I fiori, emaciati come convalescenti, tremolavano ad ogni refolo di vento, esalando appena un lieve odore di sacrestia. Gerani inerti. Stavano su per dovere, si sarebbe detto. Nessuna memoria linfatica di bagliori lunari o profumo di crepuscoli vespertini. Ma che... certi petali trasparenti come ali di mosca morta. Una specie di fioritura sacrificale, protratta a dispetto quasi tutto l'anno. Ideale pavimentazione per le pietre tombali. Gerani, una vita al minimo, come se un pittore li avesse ad arte disposti dentro i vasi con l'intenzione di dipingere una natura morta. C'era stato una volta, pare, un geranio diverso, di oscura provenienza. Era rimasto però per anni in una incomprensibile fissità. Non cresceva e non moriva e non fioriva. Poi, durante una primavera inoltrata, pare nel mese di Maria, l'arbusto, forse cattolico, si era coraggiosamente spinto oltre e, riacquistata la memoria, aveva prodotto una inusitata fioritura. Gerani rosso carminio, fiori robusti, grossi, grassi e oleosi, profumatissimi. Soavi corolle spalancate, ricche, pelose, ampie, aperte come borse svaligiate, petali vigorosi dalle guance rubizze e congestionate come vergini al primo turbamento, foglie carnose ben nutrite, avviticchiate ad arbusti muscolosi come atleti, fiori sani, patinati, stipati fitti, incalzati da boccioli gonfi, invadenti, tanti, rigogliosi, che chiedevano vigorosi di uscire o scoppiare. In un'orgia di vespe, api, insetti, coleotteri e moscerini tropicali, calati a picco sui fiori, voraci, litigiosi e sbronzi di nettare caldo e di rumorosa follia, asserragliati in una mucillagine di ingorda pastura, avvenente e fuori stagione, ci fu, pare, una specie di «oh!» l'eco di un suono lungo, flaccido e livoroso. Tutti i gerani, quelli in convalescenza, avevano dato simultaneamente una lenta girata di capo, acida e invidiosa. Erano rimasti pochi istanti, poi, come chiamati in posa per una fotografia, con uno schianto secco, parvero tutti ripiombare di colpo in un tiepido e rancoroso silenzio per sempre, come sempre immobili. Pensavo di averla imparata lì la malinconia, nel terrazzino dei gerani timidi. Poco più di un metro quadrato in sospensione, una funivia dei poveri, affacciato nel silenzio immobile di un tetto di tegole di terracotta, ondulate come barche, sdraiato poco più in basso. Nei pomeriggi più caldi d'estate, le mosche, vinte da un'indolente beatitudine, ci svenivano dentro. Oltre le sbarre, poi, lo sguardo si tuffava dal lato opposto, dentro il giardino incolto, ai piedi di una piccola casa abbandonata. Un'incantevole terra di nessuno, placida e silenziosa, dove non si leggeva mano di uomo. A ridosso del muro di tufo della casa disabitata, l'erba cresceva selvaggia e scapigliata. Certi ciuffi dai lunghi pennacchi aggrovigliati, contorti e arricciati, siepi spontanee e cespugli fitti, fertilizzati solo dai piccioni, scoppiavano di salute e di papaveri. Invisibili miosotis nascosti e margherite selvagge regnavano indisturbate, sbatacchiate solo dal petulante brontolio dei calabroni. I gatti vi ruzzolavano addosso, dentro si sdraiavano impudichi, dondolandosi sbracati sul dorso a zampe larghe, si strofinavano, si leccavano, si azzuffavano. I maschi si sfidavano mordendosi le groppe a sangue, si accoppiavano in famiglia e si moltiplicavano. Durante il periodo del calore, le gatte piangevano vagiti come neonati, lagnavano alla luna, si lamentavano smaniose e incontentabili, gnaolavano languide e strillavano e rantolavano tignose fino all'alba. In certe ore, quando si spegneva anche la vita chiassosa della famiglia al piano di sotto, la casa disabitata, col suo occhio aperto, c'era un buco al posto della finestra, mi sorvegliava quieta e paziente, indifferente all'ottuso andirivieni dei piccioni, che spiccavano voli inconcludenti, girando solo su se stessi per poi rispiaccicarsi gonfi come otri sul medesimo mattone. In certe altre ore, poi, mentre fuori la vita squittiva rumorosa per le vie e senza dubbi ed esitazioni correva dietro alle sue illusorie finalità, sul lato opposto della casa il terrazzino si ergeva immune, come una repubblica indipendente, estranea alle leggi della casa stessa, da cui fuoriusciva come una linguaccia, scagliata, ma senza irriverenza contro il nulla. Quella fu la mia piccola valle popolata da fiori timidi e da piccioni erranti. Ancorché piccola, mi avvezzai al suo silenzio che poi confinava con il mio, a quel vuoto, in quel nulla, dove tutto è spaventosamente possibile e senza legge e senza restrizioni, estratto dalle vite addomesticate e mondato dal muco di conformità che nuotava per le strade, fuorviante e inevitabile come l'ombra, che covava a spiare dietro le finestre dei gerani sulla via, bighellonava dietro i discorsi chiacchierati, senza parlare, al riparo da sé e dal rischio di contrarre infezioni spirituali nel pericoloso bacio mortale con la verità delle vite degli altri. Certi giorni, nell'ora del crepuscolo, quando l'orizzonte era sgombro, il sole si allungava molle sul muro di tufo bruno e lo bagnava di una luce irreale e ramata, che poco a poco fissava nell'immobilità la vita dei piccoli animali e dava alle mura i contorni di un piccolo eremo. Seduta accucciata dentro il terrazzino, mi fermavo in quel privilegiato silenzio assoluto. Scendevo piano dentro quella solitudine dove quasi sempre è possibile riconoscere il vero, e nel silenzio avvertivo tutte quelle invisibilità, troppo timide per sopravvivere alle voci inutili, per presentarsi alle esistenze accreditate, e nel silenzio potevo ascoltare il mormorio sommesso della loro intensa vita. Il terrazzino fiorito dei gerani timidi fu per lungo tempo il recinto silenzioso e imparziale delle mie preziose solitudini. Avevamo traslocato nella casa nuova all'inizio dell'estate, quando mancavano poco meno di 2 anni alla mia prima comunione. Quella della prima comunione fu una data a cui si informò il calendario domestico per oltre 4 anni della mia vita, 2 prima e 2 dopo l'evento. In un certo senso, la prima comunione era considerata dalla mamma una sorta di rito di iniziazione di natura epica, prima del quale bisognava annotare giudiziosamente tutti i peccati commessi per confessarli e dopo il quale i peccati non andavano più commessi. Anche in considerazione del fatto che grazie al successivo sacramento della cresima si diventava soldati di Cristo, sarebbe stato un fallo di ben maggiore gravità. L'ampiezza del valore del sacramento della comunione, nonché l'esultanza che derivava da esso, rendeva al confronto qualsiasi altro tipo di festeggiamento pagano inconsistente, banale ed effimero. Nel lessico familiare, inoltre, la connotazione immanente dell'effimero corrispondeva a qualcosa di così fugace da divenire inutile, ovvero tanto vale non farlo. Quell'anno, nella casa nuova, tuttavia, alcuni tenui ma sensibili cambiamenti vennero introdotti nella sobria ritualità della noncuranza che spettava alla festa. Qualcosa di sconcertante accadde un'azzurra giornata di settembre, in occasione della data del 13° compleanno di mio fratello. La festa, innanzitutto, non partì già screditata, ovvero non fu perpetrata la sacrificale consuetudine della zuppa inglese, frugale dolce dal nome ingannevole, preparato dalla mamma in casa col ciambellone fatto in casa e inzuppato in un liquore dolciastro e rossiccio e guarnito con la crema pasticcera fatta in casa. Non mi piaceva. La sua consistenza molliccia e collosa aveva un che di deludente in bocca. Scivolava via dalla lingua come il pappone di pane ammollato nel latte. Inverosimilmente, per quanto a volte crediamo di essere in grado di prevedere i pensieri e i comportamenti che danno forma alle persone a noi familiari, fui del tutto incapace di rintracciare quale sottile sistema di meccanismi e di fatti accidentali avesse condotto la mamma a sfidare lo spirito penitente che governava il giorno festivo e ad acquistare, senza preavviso, per il giorno del compleanno di mio fratello, una torta in pasticceria. Era difatti una torta vera e al cioccolato, quella che fu collocata sul tavolo della sala da pranzo, contro lo sfondo della vetrina a scaffali che custodiva i bicchieri di cristallo, grandi, medi e piccoli calici, schierati in ordine decrescente, esibiti in bella mostra sopra tovagliette di merletto grezzo e inamidato. Fu mandato immediatamente a chiamare il fotografo, un piccolo artigiano che aveva il negozio poco distante e su richiesta lavorava anche a domicilio. Mentre la mamma sistemava in ordine sulla torta le candeline, compiacendosi assai circa il buono stato in cui si erano conservate a distanza di un anno, mio fratello andò a infilarsi il vestito nuovo, con cui avrebbe dovuto mettersi in mostra per la fotografia. Nel corridoio accanto, il campanello trillò forte. Spaurito, un volo di piccole farfalle bianche fuggì dai fiori dei gerani rosa, poggiati sul davanzale della finestra spalancata. Non appena il fotografo entrò nella stanza, visibilmente accaldato, salutando la bella famigliola riunita, così disse, ci fu un lungo, interminabile attimo di smarrimento. Ci arrestammo tutti. Pareva avessimo ricevuto un colpo in faccia e ci stessimo domandando perché proprio a noi. Nessuno si muoveva. Il fotografo si guardava intorno come dovesse attendersi uno scherzo da qualcuno. Per lunghi istanti nessuno si mosse. Fu il babbo a rompere l'imbarazzo. Si slanciò eroicamente verso di lui, lo fece accomodare in sala, poi con una scusa scivolò fuori dalla stanza. Ci guardammo sbigottiti, come avessimo perso l'ultima corriera e non ci fosse più altro da fare. E non c'era nulla da fare. Il fotografo, con ogni probabilità, non si rendeva conto, ma emanava un afrore acido e violento di lavanda alcolica che appestava l'aria. Una spremuta di essenze omicide aveva invaso la stanza, con un tanfo oleoso e nauseante che ci fece perdere per qualche istante conoscenza. Così, probabilmente a nostra insaputa, egli dovette allestire l'apparecchiatura e intuimmo, nel torpore, mettere in posa mio fratello. Ad ogni spostamento, fedele come un'aura, la puzza si accendeva e lo seguiva, simile ad un fuoco alimentato da una ventola. Cosicché, quando con un certo oleoso garbo, allungando purtroppo i tempi di permanenza, si chinò su di me per alitarmi qualcosa che mi suonò come una domanda circa il mio nome o gli anni, non capii nulla. Vacillai stordita dall'afrore e in preda alla narcosi di una vertigine da mercatino, d'improvviso un rullio di tamburi si mise a battere spietato alle mie orecchie. Si trattava di un ritmo austero, forse funebre. Faceva pensare alla fine di qualcosa. Forse un gesto lugubre che si era consumato in un attimo. Pareva ammonirmi che tutto era effimero come un soffio, come la felicità. Poi il suono si fece martellante, molesto, tuonò più forte, mi fece tremare di paura. Alla fine cessò di colpo, mi riscossi e guardai intorno. Era tornato il silenzio. Tutto finito. Mio fratello aveva appena avuto il suo scatto, precisamente, nell'atto di soffiare le candele. Applaudito, si levò in piedi dentro il coro degli auguri che si andava già spegnendo. Aveva festeggiato il suo compleanno. Con soddisfazione, così, prese a leccare ad una le candeline sul fondo, dopo averle estratte dalla crema. Le aveva spente al momento giusto e con un soffio solo. Che bravo! Ma non era finita. Con l'intento evidentemente di ammortizzare la spesa, la mamma aveva previsto che anche io e mia sorella facessimo la fotografia con la torta al cioccolato della pasticceria, nell'atto di soffiare le candeline. Dovevamo fingere di festeggiare ognuna il suo compleanno. Naturalmente, per la fotografia fu adeguato ogni volta il numero delle candeline sulla torta, che comunque erano sempre quelle leccate da mio fratello. Mia sorella affrontò il compito senza eccessivi turbamenti. In fondo il suo compleanno era scaduto 5 giorni prima, perciò, senza perdere tempo, si sistemò le candele, si sedette davanti alla torta e soffiò, purtroppo in anticipo, probabilmente anche lei stava asfissiando. La mamma, in un momento di disperazione, aveva aperto la finestra, ma il fotografo aveva obiettato che per ottenere la luce migliore nelle foto era meglio chiudere, almeno le tende. Da qui in avanti procedemmo in apnea. Dopo la ripresa furono necessarie purtroppo alcune prove, durante le quali tuttavia mia sorella mantenne un'espressione indecifrabile, così avulsa. Sembrava una turista di passaggio capitata per caso nello scatto di uno sconosciuto in posa davanti a una fontana. Soffiò, di nuovo scatto e via. Finalmente era arrivata la volta buona. Avevamo fatto fuori anche il suo compleanno. L'aria nella stanza col calore si era fatta insopportabile. Quando arrivò il mio turno, la cioccolata si era molto ammorbidita e le candeline appena infilate collassavano oblique, colando cera sui confetti colorati che galleggiavano impantanati in una specie di melma tiepida. Occorreva fare in fretta, dovevo prendere il tempo giusto per soffiare, né prima né dopo lo scatto memorabile. Accanto al fotografo, sudato e visibilmente contrariato per quello che molto probabilmente considerava, e non a torto, un cottimo, la mamma, cui una prolungata esposizione agli effluvi di lavanda aveva conferito una certa espressione trasognata, quasi estatica, teneva le mani sollevate in aria, come un direttore d'orchestra, compreso nell'atto di darne il via con un gesto secco e appassionato, allo scopo questa volta di farmi soffiare a tempo. Prese le misure e ci riuscì. Nella fotografia bianco e nero, i capelli corti e la molletta infilata, gli occhi grandi come due laghi, mostravo un sorriso innocente. Avevo soffiato e spento le candeline al momento giusto, con diligenza, al primo scatto, per non deludere la mamma. Tuttavia, a quella apparente obbedienza docile e ammirevole di bambina giudiziosa stampata sulla carta, disobbediva in verità senza parole, navigando contro vento, invisibile al flash, puntuale come un'aurora e improvvisa come un'epifania del cuore, una tristezza inconfessabile, una mortificazione struggente e viva, che il senso del dovere avvolgeva tutta come un avvoltoio la sua preda. Che giorno era stato quello? Più tardi, la sera aveva appena oltrepassato il tramonto. I gerani odoravano di acqua e di lumache. Quando mi affacciai, mi guardarono come convalescenti. L'orologio della torre, poco distante, batté l'ora. Al primo rintocco, un piccione aveva preso il volo. Poi ci aveva ripensato e stava cercando di riguadagnare il suo buco dentro il muro. Sedetti sul piccolo gradino, di certo ignaro quel giorno che sarebbe diventato la mia seggiola sul mondo. In quello la campana tolse il disturbo. Un'eco languida restituì la città al suo torpore. Le 7 di sera. Una piccola piuma colore di perla atterrò sculettando sulla setola dello spazzolone appoggiato in un angolo. Lentamente mi accucciai dentro un tramonto invisibile, sospeso nel tutto fermo delle cose che tenevano il respiro in attesa del buio. C'era un silenzio perfetto e inviolabile, senza timore e unicamente aggrappata a quella piccola zattera fiorita, scivolai immobile dentro un oceano di silenzio. Ci volle un po' di tempo, un po' di nulla, poi a poco tutto parve allentarsi. Anch'io rallentavo. Chiusi gli occhi e dopo quello che mi parve un naufragio nel silenzio senza alcun danno, mi sembrò che, infranto il muro, arrivassi alla meta. Divenissi anch'io silenzio. Potente e terribile, mi parve che interamente contenesse tutto il registro della mia sensibilità. In questo, e solo allora, giunsi a sentire emergere tutto intero il mio turbamento e a distinguere il rumore delle distanze che attraversava. Non appena si manifestò, simile al prodigio di una pesca miracolosa, rivelò, e senza scampo, tutta l'evidenza della mia infelicità. Provai allora una pietà irreparabile e non richiesta, per mio fratello, espropriato del suo giorno speciale, festeggiato nel breve tempo di una vertigine da 4 soldi, una tristezza infantile, ma non meno esperta e irriducibile per me che non era la festa. Per me incapace di stare, incapace di disobbedire a quella benevola farsa domestica, a cui nessuno avrebbe creduto, perché il mio compleanno cadeva a novembre e nella fotografia avevo un grembiulino estivo senza maniche, con le galette arricciate sulle spalle e 2 papere ricamate dalla mamma a punto croce sulla pettina di piche bianco. Una papera era pure senza occhio, era finito il filo da ricamo. «Non importa», aveva detto la mamma, «tanto nessuno se ne accorgerà». Avevo avuto un compleanno in prestito, il giocattolo di un altro. Restituiscilo subito. Alzati e cedi il posto. Aspetta il tuo turno. Mi fanno tristezza i calzettoni rinacciati. Stai buona. Ho paura di giocare a nascondino. Tutto scompare e l'agguato mi paralizza. Sono sicura di essere povera. Sarà sempre così alzarsi e tornare a letto, tirare fuori oggetti e riporli? Stai buona che la mamma si stanca. La mamma in cucina respirava l'aceto nel fazzoletto di nascosto dietro la credenza per non farsi vedere. Un gesto furtivo, cui seguiva un sorriso conciliante e pietoso. Ma io mi accorgevo che la mamma stava male, che in quei momenti si sentiva svenire. Io me la sentivo cadere addosso. Nella bella stagione le mattinate si consumavano ai giardini pubblici. Un prato e poi un lungo viale cosparso di platani e alberi di tiglio. In cima alla rupe medievale di tufo bruno. Era accaduto anche quel giorno a mezzogiorno. Appoggiate al parapetto di un muretto peloso di muschio e cespugli d'ortica, sporte a guardar giù come dalla tolda di una nave, noi bimbe aspettavamo, raschiando impazienti la punta delle scarpe contro il muro, di vedere arrivare il treno delle 12. La ferrovia strisciava per un lungo tratto giù a valle, tra i marosi dei campi di grano e le vigne dai grappoli gonfi come mammelle. Se si restava in silenzio, si poteva sentire ogni tanto un sibilo fischiare da lontano, come il soffio di un serpente. Poi un urlo acuto e straziante, come il lamento di una prefica. In certe giornate di perfetta lindura come quella, il sole allo zenit galleggiava dentro un cielo topazio e immergeva le cose, il grano, la strada e i nostri occhi, in una luce di canteggina quasi insopportabile. Anche quella mattina l'orologio cominciò a battere l'ora. Ci zittimmo. Io mi aggrappai al muro sporgendomi al massimo. Se il treno fosse stato puntuale, avremmo dovuto vederlo spuntare nello spazio di pochi secondi. Tutti i giorni a mezzogiorno preciso, proprio insieme allo sgranare dei rintocchi, il treno irrompeva come una scimitarra, fendendo l'aria tersa e arrendevole. Si snodava per un lungo tratto, correndo accanto al fiume immobile e incendiato di luce. Accadde allora, era il prodigio che aspettavamo, che il treno, specchiandosi, si accendesse dei bagliori dell'acqua. Poi, superata l'ansa del fiume che lo costringeva a divincolare i fianchi come un enorme bruco, si impennasse per infilare un corridoio di uliveti, da cui lo vedemmo uscire abbagliante di luce, come se 1000 dardi infuocati lo avessero colpito. Nel bosco degli ulivi era diventato esso stesso un dardo infuocato e ora si allontanava ardente oltre il fiume, fino a infilzare le montagne. Con la precisione di una spada, poi, seguendo una traiettoria accurata e silenziosa, fuggendo ancora, filando via dritto, a tutta velocità, si ruppe addosso all'orizzonte, in una fuga di schegge d'argento come riflessi di vetro in frantumi. Quando dopo lo schianto scomparve alla vista, il fiume era diventato un incendio rosso di scintille. «Hai visto?» avevo detto la mattina alle altre, le guance calde per l'eccitazione. «È successo laggiù anche stavolta». Mi avevano guardato e poi una di loro aveva risposto: «Perché la tua papera è senza occhio? Non ci sarebbe stata più nessuna festa». Come una ghirlanda caduta a terra, il tonfo dei rintocchi serali della torre squarciò il silenzio nel terrazzino e mi fece trasalire. Respirai. Nel cielo ormai bianco uno stormo si esibiva in volo, preciso e sfrenato come una pattuglia acrobatica. La sua danza accordata e felice sfidava l'inerzia avara di quell'angusto quadrilatero dei gerani corroso dal silenzio. Batteva sonoro il quarto. Era l'ora di rincasare, per i passeggeri instancabili della piccola storia, rimessa al ritmo blando della consuetudine. Prima di rientrare, mi chinai in avanti. Con un dito, scavai una minuscola buchetta nel terriccio tiepido del geranio bianco e poi la ricoprii. Ebbi come l'impressione di racchiudervi dentro l'insostenibile tristezza di quel momento.

0: Avete ascoltato un estratto da Il terrazzino dei gerani timidi di Anna Marchesini, Biblioteca Universale Rizzoli 2011, letto da Caterina Nalin.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.